È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.

0: Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR1.
1: E veniamo alla guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Secondo il Financial Times, inoltre, Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e proietta aiuti militari.
2: Un annuncio che per ora sembra solo tale. Secondo fonti della Casa Bianca riportate dal sito Axios, per ora la Russia non ha accettato la tregua energetica immediata che Trump dà per fatta in un messaggio social, mentre Zelensky dice che non ne sapeva niente, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare un cessate il fuoco sull'energia se però anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Livia Liberatore, GR1.
1: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Dall'Iran nuovo stop ai negoziati sul Stretto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, è costato la vita a 12 persone, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale e quello di Dammam nell'est del paese. Cresce intanto il timore di un allargamento del conflitto, mentre Washington si dice pronta a intervenire al fianco di Riyadh. E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita ha sconsigliato ai cittadini britannici tutti i viaggi non essenziali verso le città saudite di Jeddah e Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione di quello di Medina. E Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione dell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. Vediamo alla cronaca. Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al 7° mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa è stata poi colta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Travolti da un'auto mentre pedalavano in gruppo, autociclisti feriti a Signa in Fiorentino, due in prognosi riservata. La vettura guidata da un 65enne avrebbe invaso la corsia opposta. Si ipotizza una distrazione, negativo l'alcol test. E veniamo al meteo. L'estate non è finita, ultime piogge al sud e poi arriva l'ottobrata. Da domani torna l'anticiclone, pronto a regalarci la classiche stagioni con giornate più stabili, temperature miti, sole su tutta Italia e temperature fino a 25 gradi. E addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, protagonista dei festival di Sanremo della fine degli anni 50 e inizio 60, interpretò grandi successi come Quando via la sera, Nessuno e Casetta in Canada. Negli anni 70 e 80 divenne la signora della cucina in TV con programmi come A pranzo con Vilma. Chiudiamo con lo sport. Campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como Roma, reti bianche, oggi in campo Atalanta, Venezia e Torino, Udinese. Formula 1, Singapore trionfa Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, la linea torna a Max De Tomasi con il suo Stereo Notte Brasil.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

versione di Annie Lennox, bella versione di Annie Lennox di questa colonna della musica leggera mondiale, internazionale, Wide Shade of Pale, alle 2:12 minuti su Rai Radio, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Giusy Panara e Emanuele Rinaudo vi stanno tenendo compagnia questa notte di lunedì 12 ottobre 2026, e soprattutto arrivano informazioni dalle nostre strade e autostrade. Un incidente sulla Milano-Genova tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola direzione Milano al chilometro 51 e 200, un incidente, anche rallentamenti sulla statale 25 del Moncenisio poco prima di Sant'Ambrogio in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla 1, anche qui un incidente tra l'innesto a 16 in Napoli-Canosa e il nodo 1 a Cerrafragola direzione Roma. E ricordo anche la chiusura di Orte per le provenienze da Roma, ma qui per lavori l'entrata consigliata è Magliano Sabina. Sulla A7 chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso poi tra la 10 e la 12 verso Milano. Tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale sulla A12 tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, e anche senza segnalata la presenza di olio sulla strada in questo tratto. Sulla A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sulla A14 è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna, e poi tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla strada. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica verso Termoli e poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Andiamo sulla 23, qui si stanno scortando i veicoli per la presenza di un cantiere tra Carni e Lugovizza direzione Tarvisio. In A26 tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore direzione Nord, e su questa autostrada chiuso anche lo svincolo di Baveno in uscita da Gravellona e in entrata in direzione di Genova.

La grandezza di Michael Jackson alle 2:23 di questa notte, l'abbiamo riascoltato con Heal the World. Andiamo adesso a Milano, che si prepara ad accogliere uno spettacolo che unisce musica classica, arte e tecnologia, e trasformando il cielo notturno in un grande palcoscenico luminoso. All'ippodromo SNAI San Siro arriva Drone Art Show Four Seasons, un evento che vedrà 1000 droni illuminati muoversi in perfetta sincronia con le note di un quartetto d'archi dal vivo, dando forma ad immagini e coreografie ispirate al susseguirsi delle stagioni. Al centro dello spettacolo ci saranno le celebri 4 stagioni di Vivaldi, insieme ad altri capolavori della musica classica, tra cui Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Ogni stagione prenderà vita attraverso spettacolari formazioni luminose con i droni capaci di comporre nel cielo figure in movimento accompagnando l'esecuzione musicale. Particolare spazio sarà dedicato all'autunno, con coreografie nei toni del rame, dell'ambra e dell'oro. Sulle note di Vivaldi appariranno gigantesche foglie fluttuanti, la sagoma di una volpe in corsa e quella di un cervo, in un richiamo ai paesaggi e agli animali del bosco. A completare la scenografia, migliaia di candele disposte intorno ai musicisti per creare un contrasto tra la luce tradizionale delle fiammelle e quella tecnologica dei droni. Il pubblico potrà inoltre accedere ad un'area dedicata al pre-show con proposte di cibo e bevande prima dell'inizio delle esibizioni. Quindi a Milano questo grande spettacolo che unisce musica classica, arte e tecnologia all'ippodromo SNAI San Siro, Drone Art Show Four Seasons, questo evento con 1000 droni illuminati che si muoveranno in perfetta sincronia con le note di Vivaldi e di Tchaikovsky.

0: Questa era Shakira fino alle 2:29 minuti. È il momento adesso di ascoltare la Top 20 Radio Corriere TV a cura di Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci prontissimi con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Voglio ricordarvi che sarà online ogni lunedì alle ore 12 Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. La classifica, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Pronti a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1? Ieri ci siamo lasciati con Peggy Goo, Who Man, in posizione numero 11. Ripartiamo dalla numero 10, dove incontriamo un singolo fantastico, My Body Is Not Ready, Somebody.

0: Serenamente Giulia Brescia per chiudere la nostra classifica, la top 20 della settimana, la vostra classifica, la classifica della Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Mi fermo qui, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie alla redazione della Radio Corriere TV, grazie agli amici di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Con i pinguini fino alle 2:39 minuti andiamo sulla Basentana, la statale 407, perché il traffico è rallentato per incidente 5 km prima di Brindisi Montagna in direzione Metaponto. Incidente anche sulla Milano-Genova tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola verso Milano. Incidente, rallentamenti sulla statale 25 del Moncenisio. Siamo a Sant'Ambrogio in entrambe le direzioni. Andiamo anche in A1 ad Orte in uscita da Roma, che è chiusa per lavori, si può utilizzare in alternativa Magliano Sabina, mentre in A7 è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano e tratto chiuso tra la 12 e la 10 direzione Milano. Tratto chiuso anche in A12 Lavagna Sestri Levante verso Livorno. In A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Sull'Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna. E poi andiamo più a sud tra Termoli e Poggio Imperiale, in entrambe le direzioni la chiusura per la presenza di materiali sulla strada. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica verso Termoli, poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Anche in A26 la chiusura tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona, è chiuso anche lo svincolo di Baveno in entrata e in uscita. Queste le notizie, adesso è il momento prezioso della notte di Rai su Radio con i live. Abbiamo Steely Dan, Luca Carboni e Crosby, Stills, Nash and Young.

Applausi, applausi per Crosby, Stills, Nash and Young, prima ancora con Luca Carboni e ancora prima Steely Dan. Questo è il momento live della notte di Rai Isoradio di questo lunedì notte, 12 ottobre 2026. Riprendiamo il viaggio dalla 1 perché è chiusa l'uscita di Orte per le provenienze da Roma per lavori, si può utilizzare in alternativa Magliano Sabina. Andiamo anche in A7 dove è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano, tratto chiuso tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. In A12 tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Lavagna e Sestri Levante direzione Livorno, mentre in A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna e sulla Bologna-Padova e la Bologna-Taranto, scusate, la 14 è chiusa invece l'entrata di Bologna-Borgo Panigale direzione Bologna. In A26 tratto chiuso tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona, è chiuso anche lo svincolo di Baveno in entrata e in uscita. Attenzione poi a Bologna sulla Complanare, si muovono pedoni tra lo svincolo 4 via del Triunvirato e lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi, vanno verso sud verso la A14. Tra poco ci collegheremo di nuovo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Secondo il Financial Times, inoltre, Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran nuovo stop ai negoziati sullo stretto Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. Poco fa la coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli verso la città di Khamis Mushait.
3: Un altro missile contro l'aeroporto internazionale di Riyadh colpisce il Terminal 4, scoppia un incendio, le autorità parlano di feriti senza dare numeri. Un nuovo raid, il giorno dopo la strage tra i passeggeri, il bilancio salito a 13 morti, 300 i feriti, il più grave di una serie di attacchi rivendicati dagli Houthi solo nelle ultime ore. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran tengono sotto tiro i principali aeroporti sauditi. In risposta, attacchi sull'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, riferiti dalla TV vicina agli Houthi. In serata, colloquio tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, è il primo contatto da quando è riesplosa la guerra nello Yemen. Mentre l'Iran frena sui negoziati con gli Stati Uniti, definisce insufficiente la risposta americana all'ultimo piano proposto da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita ha sconsigliato ai cittadini britannici tutti i viaggi non essenziali

0: Medio Oriente, la Premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. Annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare. A comunicarlo lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre i migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa. E per capire meglio cos'è un nodulo polmonare abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellini e presidente dell'associazione italiana Oncologia Toracica. Sentiamo.
1: Il nodulo polmonare è una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
2: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
1: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
2: Papa Leone XIV ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
1: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino un TAC, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto. Per quanto riguarda la fase iniziale, potrebbe essere perché è piccolo.
2: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
1: È l'iter standard quando c'è un sospetto che possa essere non benigno. C'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E parliamo dello sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali a partire dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. Il meteo: l'estate non è finita, ultime piogge al sud, da domani torna l'anticiclone pronto a regalarci la classica ottobrata con giornate più stabili, temperature miti, sole su tutti Italia e temperature fino a 25 gradi. Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, protagonista del Festival di Sanremo della fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Interpretò grandi successi come Quando viene la sera, Nessuno, Casette in Canada. Negli anni 70-80 divenne la signora della cucina in TV con programmi come A pranzo con Vilma. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Campionato: la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como Roma, reti bianche. Oggi in campo Atalanta Venezia e Torino Udinese. Formula 1: a Singapore trionfa Verstappen secondo Leclerc, che Kimi sempre più vicino invece al titolo. MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. La linea torna al nostro Max De Tomasi con Stereo Notte Brasil.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Red Hot Chili Peppers per ripartire alle 3:10 di lunedì 12 ottobre 2026. Questo è Rai Su Radio, stiamo trascorrendo insieme questa notte. Giusy Panara e Emanuele Rinaudo la parte tecnica, e voi ci state scrivendo in tanti al 348 103 1010, alcuni insonni, alcuni al lavoro, qualcuno sta anche cucinando, continuate a farlo, noi li leggiamo tutti i messaggi e poi magari vi salutiamo tutti insieme fra un po'. Andiamo sulla 407 Basentana, rallentamenti per incidente poco prima di Brindisi Montagna in direzione Metaponto, sulla statale 25 del Moncenisio per incidente poco prima di Sant'Ambrogio, traffico rallentato in entrambe le direzioni, incidente anche sulla Milano-Genova tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola in direzione di Milano, sulla 7 l'entrata di Serravalle chiusa verso Milano, tratto chiuso poi tra la 10 e la 12 verso Milano, pedoni ora si muovono sulla 11, la Firenze Pisa Nord vanno verso ovest, verso Pisa tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, in A12 tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, in A13 chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sull'Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna, sulla 26 tratto chiuso tra Rona e la statale 34 verso Gravellona, chiuso anche lo svincolo di Baveno in entrata e in uscita, ricordo anche la chiusura sulla 14 del tratto tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni per la presenza di materiale sulla sede stradale che è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica direzione Termoli, poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso invece per chi da Termoli è diretto verso Bari.

0: come on, come on. Show them.
1: Ci ha riportato Chaka Khan questa Boogies in My Soul poco prima dell'estate, un ritorno davvero molto molto gradito, lo attendevamo e l'abbiamo accolto con gioia. Alle 3:20 abbiamo riascoltato questa grandissima e andiamo a Torino perché due giorni di code in Piazza San Carlo per ritirare il buono da leggere della Regione Piemonte. Ci sono stati questi due giorni di grande partecipazione a Portici di Carta per questa iniziativa che mette a disposizione 2.000 buoni da 10 euro per un investimento complessivo di 20.000 euro destinati all'acquisto di libri presso le librerie presenti alla manifestazione. Un risultato che testimonia l'interesse per la lettura e il valore di un'iniziativa che sostiene concretamente lettori e librai. Vedere le persone mettersi in fila per acquistare un libro è una delle immagini più belle che Portici di Carta potesse regalarci, dichiara l'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli. È la dimostrazione che quando la cultura incontra le persone diventa accessibile, la risposta arriva. Con questo buono abbiamo voluto offrire un'opportunità concreta per avvicinarsi alla lettura e sostenere le nostre librerie. Dietro ogni buono c'è un libro da scegliere, una storia da scoprire e magari un nuovo lettore. È questo risultato che ci rende particolarmente soddisfatti.

Sempre molto interessante quello che produce questa cantautrice Levante. L'ultimo suo lavoro è Ruggine, tra l'altro anche piuttosto eclettica, perché è anche scrittrice, anche attrice, insomma l'abbiamo vista in diverse performance e Festival di Sanremo, e ce la ricordiamo, insomma, però è davvero molto molto interessante proprio come personaggio. Sono le 3:28 minuti, riprendiamo il nostro viaggio dalla 7 perché è chiusa Serravalle Scrivia in direzione di Milano in entrata, tratto chiuso tra la 10 e la 12 verso Milano, e poi in A12 tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. In A13 chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sull'Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna, sulla 26 tratto chiuso tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona è chiuso anche lo svincolo di Baveno in entrata e in uscita. Poi andiamo sulla statale 407 Basentana per incidente a Brindisi Montagna direzione Metaponto, traffico rallentato, incidente anche sulla Milano-Genova tra Castelnuovo Scrivia e Caseggerola verso Milano, incidente rallentamenti sulla statale 25 del Moncenisio poco prima di Sant'Ambrogio in entrambe le direzioni. E ancora in A14 ricordo che c'è un tratto chiuso per la presenza di materiali sulla sede stradale tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica verso Termoli, poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli. Percorso inverso per chi da Termoli è diverso, è diretto verso Bari.

0: Beh, questo è quello che succede quando una voce eccelsa incontra un capolavoro. La mia voce in questo momento non è eccelsa, quella di Randy Crawford che canta Imagine, e questo è il risultato. Allora andiamo adesso a parlare, a fare un po' un resoconto di quanto è accaduto sabato e domenica in occasione delle giornate FAI d'autunno. 400.000 visitatori negli oltre 700 luoghi aperti. 400.000 italiani hanno risposto con grande passione e curiosità all'invito del FAI a partecipare alla 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, che grazie a questo risultato si conferma, insieme alle giornate FAI di primavera in programma ogni anno a marzo, il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Hanno aperto le loro porte oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura in 350 città, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, grazie alle visite a contributo libero che nel fine settimana hanno dato vita ad un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti anche 9.000 apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti, che hanno vissuto una preziosa esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale. Nonostante le condizioni meteo instabili, soprattutto al centro-sud e sulle isole, l'evento ha registrato un grande successo di pubblico, con code ordinate in attesa di entrare in molti luoghi visitabili, che per 2 giorni sono diventati spazi di incontro, conoscenza e condivisione, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità e la consapevolezza del valore del patrimonio comune. Grande interesse anche per le oltre 75 aperture a tema artigianato e Made in Italy che il FAI ha voluto valorizzare in questa edizione. Il luogo più visitato è stato Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, secondo posto per Palazzo Dugnani a Milano, poi sempre a Milano il terzo posto per City Wave, quarta posizione per Villa Giorgina a Roma, mentre chiude la classifica dei primi 5 Villa La Tesoriera a Torino. Le 3 regioni che hanno registrato maggiore pubblico sono state Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Quindi questo è un po' il bilancio di quanto è accaduto nei giorni scorsi per le giornate FAI d'autunno. Ci scrivete al 348 103 10 10. Buongiorno Giusi, Giorgio da Napoli, un saluto a te e a tutti. Volevano chiedere a che ora apre lo svincolo di Orte, e già è stato riaperto in anticipo, avrebbe dovuto riaprire alle 5, invece è stato riaperto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

Vi state muovendo, i primi a muoversi per andare al lavoro, perché stanno proprio lavorando in strada, ci state scrivendo al 348-103-1010, vi auguriamo davvero una buona giornata e un buon lavoro, e per voi torniamo ad aggiornarvi sulla situazione, soprattutto chiusure, perché in A7 è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano e il tratto chiuso è quello che va dalla 10 fino alla 12 verso Milano. Tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale sulla 12 tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, mentre sulla Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Sull'Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. Sulla 26, tratto chiuso tra Rona e la statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona, ed è chiuso lo svincolo di Baveno in entrata e in uscita. Ancora sull'Adriatica, tra Poggio Imperiale e Termoli, in entrambe le direzioni la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale, che è diretto verso Pescara. Dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica direzione Termoli e poi la strada statale 87 Sannitica con rientro in A14 alla stazione di Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Ricordo ancora l'incidente sulla A7 avvenuto tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola verso Milano, e sulla Basentana rallenta la circolazione circa 5 km prima di Brindisi Montagna in direzione Metaponto.

Beh, ci sono delle evidenti suggestioni in questa Cocktail Blu di Mario Biondi, ma il suo ultimo lavoro, uscito proprio qualche giorno fa, il 2 di ottobre, anticipa l'album Two Entities, che uscirà il 16 di ottobre. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Secondo il Financial Times, inoltre Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran nuovo stop ai negoziati sul setto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. Nella notte la coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dallo Yemen verso la città di Khamis Mushait. Cresce il timore di un allargamento del conflitto, mentre Washington si dice pronta a intervenire al fianco di Riyadh. E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita sconsiglia ai cittadini britannici tutti i viaggi non essenziali verso le città saudite di Jeddah e Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione di quello di Medina. E poco fa l'esercito di Seul ha reso noto che la Corea del Nord ha effettuato il lancio di diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. I comandi sudcoreani hanno alzato il livello di allerta e stanno monitorando da vicino le mosse del regime. E torniamo in Italia. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito.
3: Centrodestra concorde su una risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni della Premier sul voto nell'autunno del 27 e sul programma di riduzione fiscale, cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine, la proposta di Maurizio Lupi. Riccardo Molinari, Lega.
4: Per quanto riguarda la legge di bilancio, puntiamo a garantire un'uscita anticipata dal lavoro che superi la legge Fornero.
3: Tra Lega e Forza Italia però non si abbassa la tensione per il candidato sindaco di Milano, Contagliani, che rilancia Perego, e il Carroccio che mancanza di accordo chiede le primarie. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare, tutti i candidati sono di altro profilo, ci metteremo d'accordo. Alleanze e scelta del leader unitario nel cantiere del campo

0: Il paese alla destra, la replica della segretaria Dem che poi incalza il governo.
1: Anziché portare la spesa militare al 5% del PIL, dobbiamo impegnarci a portare la spesa sanitaria al 7% del PIL.
0: Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori sul programma con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR1.
2: E veniamo allo sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi statali a partire dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione dell'area a nord dal 15 novembre deciso dall'azienda, ma come conseguenza della sentenza che pone il fermo dell'area calda di Taranto. E annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare, a comunicare lo stesso pontefice dalla finestra di Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre i migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa. E veniamo alla cronaca: tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni, incinta al settimo mese, è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa è stata accolta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Travolti da un'auto mentre pedalavano in gruppo, 8 ciclisti feriti a Signa nel Fiorentino, 2 in prognosi riservata. La vettura guidata da un 65enne avrebbe invaso la corsia opposta. Si ipotizza una distrazione. Negativo al momento l'alcotest. E 4 persone invece sono rimaste ferite nel crollo di un balcone a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Si trovavano nell'abitazione in ristrutturazione e abitualmente disabitata per un sopralluogo. 2 sono state ricoverate negli ospedali di Napoli, le altre a Castellammare di Stabia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sulle case del cedimento indagano i carabinieri. E sono in corso le operazioni per cercare di liberare il giovane rimasto intrappolato in una grotta nelle campagne di Ursule in Ogliastra. I tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare il cunicolo dalla frana che ostruisce l'uscita. Non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dello speleologo. E l'estate non è finita. Ultime piogge al sud. Da domani torna l'anticiclone, pronto a regalarci la classica ottobrata con giornate più stabili, temperature miti, sole su tutta Italia e temperature fino a 25 gradi.
3: Ancora qualche ora di maltempo, nuvole e qualche acquazzone pomeridiano, soprattutto al centro-sud. Poi da martedì la svolta. L'alta pressione si allarga sul Mediterraneo e riporta sole e clima mite. E l'ottobrata, parola nata a Roma, quando le giornate di sole d'ottobre erano l'occasione per gite fuori porta. Una situazione che dovrebbe durare fino al fine settimana e riguardare altre numerose regioni italiane. Il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
4: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso. Valori massimi attesi fino a 24-25 gradi. Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
3: Federico Mello, GR1.
2: Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni, Vilma De Angelis.
5: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare.
6: Già regina del jazz, il successo arrivò alla soglia dei 30 anni con la prima delle 5 partecipazioni a Sanremo insieme a Betty Curtis nel 59, Nessuno, poi reinterpretata da Mina, molto più che una cantante, in radio con Corrado, in TV conduttrice unica di una serie fortunata di programmi di cucina.
7: Allora voglio subito elencarvi gli ingredienti per preparare questa particolare zuppa.
6: Siamo nati per soffriggere, racconta la sua autoironia, un volto rassicurante tanto da diventare testimonial dei super mercati standard.
7: Fidatevi di Vilma.
5: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino.
6: Ospite di innumerevoli programmi, non ha perso occasione fino all'ultimo di portare nelle case sorriso e semplicità. Silvio Vitelli, GR1.
2: E il presidente francese Macron inaugurerà oggi a Parigi la 91esima edizione del Salone dell'Automobile. Fari puntate sul futuro della mobilità sostenibile, protagoniste assolute le novità delle elettriche, dai modelli compatti da città ai nuovi concept ad alte prestazioni. Attesi oltre 500.000 di visitatori da tutto il mondo per una settimana ricca di anteprime e test drive. E chiudiamo con lo sport: il campionato Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como, Roma, reti bianche. Oggi in campo Atalanta-Venezia Venezia e Torino Udinese. Formula 1 a Singapore, trionfa Verstappen secondo Leclerc e Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo. MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.

0: La linea torna alla musica di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e...

Gran bella versione jazz di Senza Fine di Wes Montgomery. Così abbiamo aperto ancora un'ora di viaggio insieme. Sono le 4:11, siamo appunto di nuovo insieme dopo l'informazione su Rai Sole Radio, le notizie del GR1, con Emanuele Rinaudo, Giusy Panara, fino alle 5:30 a darvi tutte le notizie necessarie per chi viaggia, a farvi ascoltare, come avete appena sentito, ottima musica anche molto particolare. Ci sono delle perle che solo Isoradio vi sa offrire. Andiamo sulla Milano-Genova perché è avvenuto un incidente tra Castelnuovo Scrivia e Casegerola verso Milano. Incidente rallenta la circolazione, ce lo chiedete al 348 103 1010 sulla statale 407 Basentana, poco prima di Brindisi Montagna in direzione Metaponto. Andiamo a ricontrollare lo stato, diciamo, di questa notizia. L'incidente è avvenuto appunto poco prima di Brindisi Montagna e vediamo se ci sono ancora dei rallentamenti, delle code, sembra proprio di sì. Andiamo anche in A7 all'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, che è chiusa. Lavagna Sestri Levante verso Livorno in A12 tratto chiuso. Sulla Bologna Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Sulla A14 è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna. Sulla A26 tratto chiuso tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona, chiuso anche lo svincolo di Baveno in entrata e in uscita. E poi ricordo in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica direzione Termoli, poi la strada statale 87 Sannitica con rientro in A14 alla stazione di Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari.

Bella occasione per la nostra Italia in Messico, perché dal 28 novembre fino al 6 dicembre la Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara celebra l'edizione numero 40. L'evento, il più importante al mondo per la lingua spagnola e il secondo a livello globale dopo la Fiera del Libro di Francoforte, vedrà l'Italia appunto tornare come paese ospite d'onore dopo 18 anni. Il calendario ufficiale è stato annunciato nell'Ateneo locale. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali di rilievo, tra cui Filippo La Rosa, vice direttore generale e direttore centrale per la promozione dell'italofonia, della cultura e dei territori del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Alessandro Modiano, ambasciatore d'Italia in Messico. Il padiglione ospiterà 30 case editrici e la delegazione italiana sarà composta da 58 autori. Oltre alla letteratura, l'Italia presenterà una decina di mostre, comprese un'esposizione dedicata a Caravaggio e la collezione Farnesina, accompagnate da rassegne cinematografiche e concerti di artisti. La manifestazione accoglierà oltre 900 scrittori da 41 paesi e 18.000 professionisti del settore. La direttrice dell'evento, Marisol Schulz-Manaut, ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Il progetto, ha affermato, dimostra di essere una fiera che a 40 anni continua a crescere, rinnovarsi, aprire spazi per la letteratura, il pensiero, la scienza, le arti, l'industria editoriale, la formazione di nuove generazioni di lettori. E le fiere internazionali poi del libro ci fanno sempre piacere, soprattutto poi quando l'Italia è ospite d'onore, come nel caso di questa di Guadalajara dal 28 novembre al 6 dicembre.

Ligabue liberano Samalo, le 4:33 minuti. Si stanno ora scortando i veicoli per la presenza di un mezzo fermo in autosole tra la tangenziale ovest di Milano e il raccordo per la tangenziale est in direzione Milano. Torno ancora in A7 per ricordare che è chiusa l'entrata di Serravalle verso Milano, in A12 tratto chiuso per il transito di un trasporto eccezionale tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno, sulla A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sulla A14 è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna, sulla 26 tratto chiuso tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore direzione nord, e poi di nuovo in A14 la chiusura per materiali dispersi tra Poggio Imperiale e Termoli in entrambe le direzioni per presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica direzione Termoli, e poi la strada statale 87 Sannitica con rientro in A14 alla stazione di Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Torniamo ancora in A7, qui un incidente tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola verso Milano, e poi per incidente sulla statale 407 Basentana, traffico rallentato verso Mettaponto 5 km prima dello svincolo di Brindisi Montagna.

0: Roberto Panceri in questa notte, ormai mattina, alle 4:42 di lunedì 12 ottobre 2026, questo è Rai Iso Radio e diciamo che lo potevamo sospettare, adesso però è ufficiale, notizia battuta dalle agenzie proprio pochi minuti fa. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il famoso o famigerato 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali. La temperatura superficiale del mare media di settembre per la fascia compresa tra 60 gradi S e 60 gradi N è stata la più alta mai registrata per quel mese, in un contesto di rafforzamento delle condizioni del Niño. Lo rende noto Copernicus, che è il servizio meteo dell'Unione Europea. A settembre le temperature globali hanno raggiunto 1,63 gradi al di sopra del livello preindustriale, proseguendo una nuova serie di mesi iniziata ad agosto con valori superiori a 1,5 gradi che dovrebbe protrarsi fino al 2027. Le condizioni del Niño hanno continuato a rafforzarsi nel Pacifico equatoriale, determinando probabilmente uno degli eventi El Niño mai più intensi mai registrati. Nel frattempo, intorno all'Antartide, l'estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo minimo storico per il massimo invernale annuale. La temperatura media globale dell'aria superficiale nel settembre 2026 è stata di 16,27 gradi, ovvero 0,82 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, ed è quindi risultato essere il secondo settembre più caldo a livello globale, di 0,11 gradi più fresco rispetto a settembre 2023. Il settembre, il mese di settembre 2026 è stato di 1,63 gradi superiore alla media stimata del periodo preindustriale 1850-1900. È la prima volta dal novembre 2025 in cui due mesi consecutivi hanno registrato valori superiori di 1,5 gradi. Questa è un'ansa di qualche minuto fa. Molti numeri, molte cifre, molti paragoni. Quello che sappiamo di certo è che, insomma, il caldo c'è stato e c'è stato proprio tanto e continuerà probabilmente ad esserci.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

Assai elegante questa Sleep Talking di Agnes Farrell. 4 e 50 minuti in questo istante. Attenzione, un incidente sull'Adriatica tra Civitanova Marche Macerata e Loreto verso Ancona al chilometro 262.6. Non sono comunque segnalate difficoltà per la circolazione, ce ne sono ancora nel tratto dell'Adriatica Poggio Imperiale Termoli, perché qui c'è una chiusura in entrambe le direzioni per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica in direzione di Termoli e poi la statale 87 Sannitica con rientro in A14 a Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari.

Beh, è andata fortissimo, Noemi, quest'estate, l'estate appena trascorsa, con questo pezzo Tu cosa fai questa sera, molto ritmato, insomma era utilizzato anche per fare ginnastica sulla spiaggia. 4:56 minuti, torno in 14, Civitanova Marche Macerata, Loreto verso Ancona, un incidente. Tra poco l'informazione, il GR1, ci ritroveremo subito dopo, più tardi.

0: ore 5.
1: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche.
2: Un annuncio che per ora sembra solo tale. Secondo fonti della Casa Bianca riportate dal sito Axios, per ora la Russia non ha accettato la tregua energetica immediata che Trump dà per fatta in un messaggio social, mentre Zelensky dice che non ne sapeva niente, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare un cessate il fuoco sull'energia se però anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Di Via Liberatore, GR1.
1: Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran, nuovo stop ai negoziati sullo stretto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. Nella notte la coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile lanciato dallo Yemen verso la città di Khamis Mushait. Intanto Washington si dice pronta a intervenire al fianco di Riyadh. E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita consiglia ai cittadini britannici di non viaggiare se non per necessità, soprattutto di non frequentare, di non passare per le città di Jeddah e di Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione di quello di Medina. E torniamo in Italia. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento, in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. E annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare, a comunicare lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicino

0: soluzione era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa, aperta un'inchiesta. E veniamo al meteo, ultime piogge al sud, domani torna l'anticiclone pronto a regalarci giornate più stabili e temperature miti. Le previsioni con il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
1: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
0: Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione, si è spenta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, protagonista dei festival Sanremo della fine degli anni 50 e 60, negli anni 70 e 80 divenne la signora della cucina in TV come programmi come A Pranzo con Vilma. E chiudiamo con lo sport, il calcio, il campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como Roma, reti bianche oggi in campo, Atalanta Venezia e Torino Udinese. Per la Formula 1 a Singapore trionfa Verstappen secondo, Leclerc e Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, MotoGP invece in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora la linea invece va a Disco Sveglia. Buon ascolto.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

9 minuti dopo le 5 di lunedì 12 ottobre 2026, di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Emanuele Rinaudo e Giusy Panara con voi ancora per pochissimo, perché è già pronta Maria Cristina Manca, prenderà il mio posto tra pochi minuti. Intanto vi ricordo che è avvenuto un incidente sulla 14 Adriatica, siamo tra Civitanova Marche Macerata e Loreto verso Ancona. Non sono comunque segnalate difficoltà per la circolazione, ce ne sono invece per un altro tratto della 14, quello che va da Termoli fino a Poggio Imperiale, perché qui in entrambe le direzioni il tratto è stato chiuso per la presenza di materiali sulla sede stradale. Chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale deve seguire le indicazioni per la strada statale 16 Adriatica direzione Termoli e poi la strada statale 87 Sannitica con rientro in A14 alla stazione di Termoli, percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. È chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione Milano per lavori, siamo sulla Milano-Genova. È chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, siamo sulla Bologna-Padova. È chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna, qui siamo sulla A14 Adriatica.

got no

bella bella notizia, dopo tanti tanti anni riapre il Teatro Valle. Dopo 16 anni di attesa finalmente rialza il sipario venerdì 16 ottobre. È una pagina tutta dedicata, o in gran parte dedicata, proprio alla riapertura del Valle, del Corriere della Sera di oggi, pagina 13, la pagina della cultura e del tempo libero. La riapre Francesco Piccolo, lo scrittore Francesco Piccolo, con il debutto dello spettacolo La Sera della Prima, sei personaggi in cerca d'autore al Teatro Valle, un monologo, un omaggio doveroso per rievocare la turbolente storica prima pirandelliana del 9 maggio del 1921. Leggo l'incipit dell'articolo, a firma Emilia Costantini. Come poteva essere altrimenti? Certo, non poteva essere altrimenti, conferma l'autore protagonista della messiscena. La mia intenzione è quella di rievocare non soltanto la storia di quel celebre debutto, è proprio un racconto di come è nata l'opera, che scardinò certi principi fondamentali della drammaturgia classica, dando luogo al cosiddetto teatro nel teatro. E poi è stata generata la famosa trilogia, sei personaggi, poi ciascuno a suo modo, e questa sera ci si recita a soggetto. La prima del 9 maggio fu una serata epocale. Gli spettatori non sapevano cosa sarebbe successo, lo stesso Pirandello presagì che sarebbe stata una brutta serata e disse alla figlia: ora mi stanno applaudendo, poi mi trafiggeranno. Una parte minoritaria del pubblico si entusiasmò per la novità più della sorpresa, più che capirla veramente, l'altra parte invece gridò manicomio, manicomio. Se vi interessa, è una storia molto particolare quella della prima dei sei personaggi, sono stati scritti proprio libri, studi, relazioni in quantità proprio su quella sera del 9 maggio 1921. Se volete potete approfondire sul Corriere della Sera di oggi, pagina 13, la pagina della cultura. Intanto vi ricordo l'incidente sull'Adriatica, Civitanova Marche Macerata, Loreto verso Ancona.

E con le parole di Burro di Carmen Consoli ci salutiamo alle 5:27 minuti. Voglio salutare e ringraziare Emanuele Rinaudo che è stato con me tutta la notte, mi ha assistito dal punto di vista tecnico. Tra pochissimo, come già preannunciato, Maria Cristina Manca vi terrà compagnia, ma soprattutto vi terrà informati per le prossime ore fino alle 9. Allora l'augurio di una buona giornata, di un buon viaggio da Giusy Panara.

0: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: 5:31 minuti, buongiorno, buon lunedì, Maria Cristina Manca insieme a voi dopo Giusy Panara nella notte insieme a Emanuele Rinaudo, come c'è Frank Pantaleo alla parte tecnica, ma noi subito diamo uno sguardo al tempo. Con il tenente colonnello Alessandro Turchetti, buongiorno.
5: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Soradio. Dopo il forte maltempo che la scorsa settimana ha interessato un po' tutto il nostro paese, in particolar modo al centro-sud, oggi iniziamo con un po' di buone notizie. Torna l'alta pressione, seppur gradualmente. Torna a splendere il sole sulle regioni centro-settentrionali, seppur in queste primissime ore del mattino abbiamo ancora dei residui fenomeni temporaleschi tra Liguria e Toscana, in particolar modo lungo la costa, quindi tra le province di Pisa, Livorno e La Spezia, e abbiamo ancora un po' di temporali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma saranno fenomeni che comunque si risolveranno nel corso del pomeriggio. Diversa invece la situazione sulle regioni del meridione, sul versante adriatico, dove oggi sono attese un po' di piogge nel corso del pomeriggio e in serata. Comunque una situazione di maltempo che va gradualmente a migliorare, tornerà il sole infatti già da domani su tutte le nostre regioni e aumenteranno le temperature con punte di 24-25 gradi al centro nord e in Sardegna invece un po' più fresco al sud, dove le regioni tirreniche del centro sud saranno sferzate da venti di maestrale.
4: Puntiamo ad avere delle ottobrate?
5: Sì, questa
4: belle
5: è
4: ottobrate.
5: La previsione per i prossimi
4: ottimo
5: giorni.
4: Grazie al tenente colonnello Alessandro Turchetti, che ritroveremo tra circa un'ora dopo.
5: A più tardi.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: 6 minuti, e allora, come detto, ancora una buona mattinata sulle strade del mattino. Raiso Radio Musica News ed Infomobilità, dalle quali io riparto, perché devo dire la situazione del traffico è regolare, circolazione che al momento non ha effetti, non ci sono grossi disagi, insomma, ecco, né code né rallentamenti, qualche ancora chiusura da comunicare, ma in realtà è un tratto che vedo resta chiuso per una dispersione di carico, e parliamo della Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli. In entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica in direzione di Termoli e poi la statale 87 Sannitica con rientro proprio in A14 alla stazione di Termoli. Percorso inverso per chi da Termoli è diretto verso Bari. Sul luogo sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale. Questo tratto permane appunto chiuso ancora in entrambe le direzioni tra Termoli e Poggio Imperiale. Abbiamo poi una notizia e un invito alla prudenza per questo incidente. Vi aveva già dato conto di questo incidente Giusi Panara. Noi ribadiamo questo invito alla prudenza tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto, direzione nord verso Ancona. Siamo al chilometro 262 e 600. Ecco, queste sono le uniche segnalazioni attive al momento. Non abbiamo nessun'altra chiusura se non qualche chiusura a lunga scadenza. Abbiamo però ancora segnalati allagamenti sulla 30 Caserta Salerno. Siamo tra Salerno e Castel San Giorgio all'altezza del chilometro 49 e 700. Si stanno scortando le vetture anche in A1 per recupero materiali dispersi. Qui siamo nel tratto Caglianello-San Vittore, direzione nord Roma, altezza chilometro 687 e 800. E allora, queste sono le notizie al momento. Arrivano anche segnalazioni, come ci diceva anche il tenente colonnello Turchetti, di pioggia che interessano la Firenze-Pisa-Livorno. In questo momento parliamo appunto di un tratto in Toscana tra diramazione Pisa e Livorno. Viene segnalata adesso pioggia, così come ancora pioggia viene segnalata sulla 27 Venezia-Belluno tra Treviso Sud e Vittorio Veneto Nord. Quindi questo è l'invito ad essere prudenti. Unica chiusura ancora attiva riguarda la Milano-Genova, un tratto chiuso per lavori di rifacimento del manto stradale tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova. La riapertura è prevista intorno alle 6. Questa è la notizia di chiusura che riguarda la nostra rete viaria. Ricordiamo il 348 103 1010 a vostra disposizione, ma noi torniamo subito alla musica con la novità, è quella di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

Paul McCartney con Come Inside, una delle novità che ci regalano la sua inconfondibile sensibilità musicale, la capacità di attraversare veramente le generazioni. Parliamo di oltre 60 anni l'ex Beatle, perché Sir Paul, anche dopo una carriera leggendaria, ancora voglia di sorprenderci. Sono le 5:46 minuti, noi torniamo a dare un'occhiata a quello che accade in strada. Devo dire ben poco, anche perché ora l'incidente in A14 è risolto. Viene chiusa questa segnalazione d'autostrade per l'Italia. Parlavamo del tratto Civitanova Marche Macerata Loreto, direzione Ancona. Peraltro ci avevate scritto, chi ci aveva scritto? Francesco ci aveva scritto che tra Civitanova Marche e Loreto, dice, non mi pare ci sia nessun incidente, sono appena passato, tutto regolare, c'è solo un'auto in piazzola di emergenza. Francesco, grazie di questa di questo tuo messaggio. Effettivamente è così, perché Autostrade ci ha chiuso la segnalazione. Salutiamo Carla, salutiamo Stefano, il nostro amico toscanaccio in viaggio, da quello che ho capito, verso Sasso Marconi si trova, in direzione Como, insomma, comunque c'ha diversi giri da fare come sempre, lo salutiamo. Salutiamo anche il nostro Luigino, che è già in transito sulla nostra rete viaria. E poi torno per un attimo in autostrada, perché adesso dobbiamo dare notizia di un nuovo incidente, interessa l'autostrada del Sole, siamo nel tratto più a sud, Caglianello San Vittore verso Roma, direzione nord, è appena avvenuto al chilometro 687 e 800.

Giorgia con Parafulmini, il suo nuovo singolo che ha già portato sul palco durante il suo straordinario tour, un viaggio lungo 2 anni, oltre 40 date, circa 990.000 biglietti venduti, concluso proprio lo scorso 3 ottobre a Milano con un concerto sold out e ospiti come Annalisa, Emma, Irama, insomma un successo che conferma tutto l'amore del pubblico per una delle voci più belle della musica italiana. E allora, questa era Giorgia, noi adesso ci sentiamo un altro brano musicale fino al giornale radio, poi ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Probabilmente tra domani e mercoledì il ricovero e l'intervento cui dovrà sottoporsi Papa Leone. Ieri, al termine dell'Angelus, l'annuncio.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in piazza San Pietro Gremita di Romani e Pellegrini, che hanno ascoltato le parole del pontefice, hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli, che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre.
4: Isabella Di Chio, GR1.
1: Vicinanze e auguri al Papa da tutto il mondo istituzionale e politico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive: il popolo italiano le è vicino. Vicinanza espressa anche dai presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Rincuora la sua serenità le parole della Premier Giorgia Meloni. Torni presto con il suo messaggio di pace, l'augurio della segretaria Dem Elly Schlein. La guerra russo-ucraina, solidarietà Zelensky dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen e dei leader di Germania, Regno Unito, Francia e Canada dopo che Trump ha chiesto le dimissioni del leader ucraino. E lo stesso capo della Casa Bianca annuncia una tregua energetica concordata da Mosca e Kiev, ma i diretti interessati smentiscono.
5: Un messaggio social di Trump che sembra essere l'inizio di una svolta diplomatica, ma la situazione in realtà è incerta e complessa. L'annuncio sembra più pensato per fare ulteriori pressioni sull'Ucraina che per comunicare una reale tregua sull'energia, trapela sul sito Axios. Il presidente americano vuole che Zelensky fermi raid contro le raffinerie russe, ma Zelensky si oppone. Da qui tutte le minacce di Trump, comprese le frasi in cui intimava al presidente ucraino di farsi da parte e convocare nuove elezioni. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe anche paventato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie. In risposta ai proiettili verbali contro di lui, Zelensky afferma di essere pronto a nuove elezioni, ma di avere bisogno di una tregua di 60 giorni per organizzarle. E sulla tregua energetica dice di non saperne niente, ma di essere pronto a rispettarla se anche la Russia lo farà. La Russia invece, secondo fonti della Casa Bianca riportate da Axios, per ora non ha accettato il cessate il fuoco. Livia Liberatore, GR1.
1: Nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, con un morto e 11 feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud dell'Arabia Saudita. Raid che segue quello di ieri con un missile balistico piombato sullo scalo internazionale. Bilancio ben più pesante, 12 morti e oltre 300 feriti. Il caso della cosiddetta banda della minicar a Roma. Investigatori sulle tracce di due adolescenti tra 16 e 18 anni. A loro disposizione un identikit sommario di uno dei due ragazzi e un cappellino rosso perso forse durante una delle sei aggressioni segnalate. Si indaga anche su

0: Temperature miti, sole su tutta Italia e temperature fino a 25 gradi. E ora lo sport, a cominciare dal calcio e dalla sesta giornata di campionato.
1: Sorridono Inter e Lazio in vetta alla classifica, frenano le inseguitrici. 1-1 tra Cagliari e Juventus, al gol di Daniel Maldini risponde Kolo Muani. I sardi restano quarti in classifica davanti ai bianconeri e al Milan, fermato sull'1-1 sul campo del Sassuolo. In vetta assieme all'Inter c'è dunque anche la Lazio, 3-1 all'Olimpico contro il Monza. Nel big match fra Como e Roma è arrivato il primo 0-0 del campionato, giallorossi quasi tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Malen. 2-1 del Bologna sul campo del Lecce. Oggi alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Formula 1 a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli, sempre più vicino al titolo iridato. MotoGP in Indonesia, primo posto di Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e a Martin. L'Aprilia torna in vetta al Mondiale Costruttori. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Sono le 6.05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1. Prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
2: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
8: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Angel of Harlem, uno dei brani più solari e coinvolgenti della band irlandese, pubblicato nel lontano 1988, un omaggio a New York, al jazz e una leggenda come Billie Holiday, soprannominata proprio Lady Day, che Bono celebra in questa canzone dal ritmo irresistibile. 6:10, dopo l'appuntamento con l'informazione ci ritroviamo sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi fino alle 9, Frank Pantaleo la parte tecnica, la messa in onda, e allora subito in strada perché abbiamo qualche novità. Intanto si intensifica il traffico come sempre, Milano e Roma in primo piano, in A4 ora tra Dalmine e Cavenago verso Milano si rallenta per il traffico. Abbiamo poi però anche un incidente che viene segnalato tra Grumello e Ponte Oglio in direzione Brescia, due mezzi pesanti coinvolti nell'incidente, al chilometro 190 si è formata già una coda tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Brescia. Le operazioni doganali alla frontiera elvetica, arrivano le prime code sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Torniamo anche in Autosole, dove vi avevo già segnalato poco prima del giornale radio l'incidente tra Caianello e San Vittore verso Roma, è segnalato al 687 e 800, non ha effetti sulla viabilità. Mentre dicevamo del traffico che si intensifica a Milano e anche a Roma, sulla diramazione Roma Sud le code che si formano, il traffico che proviene dalla Roma Napoli si mette sul grande raccordo anulare, un chilometro a partire da Torrenova, per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. Torniamo in A14, vi ricordiamo che tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi viaggia verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, il consiglio è di seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica, successivamente la statale 87 Sannitica, con rientro in autostrada a Poggio Imperiale, naturalmente percorso inverso per chi è diretto a Pescara.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, una novità uscita alla fine di agosto, è nata da una collaborazione inedita con Brunori Sas e Di Martino. L'idea proprio nata in Calabria, nella terra di Brunori Sas, dall'incontro tra Gianna e Brunori. Il brano è stato poi arricchito da una parte sinfonica registrata a Londra. Intanto dobbiamo tornare sulla 4 Torino-Trieste, perché per l'incidente che vede coinvolti due mezzi pesanti di cui vi ho parlato poco fa, ora il traffico è temporaneamente bloccato. Siamo tra Ponte Olio e Palazzolo verso Brescia. Incidente al 190, praticamente la coda all'interno del blocco del traffico è già di 2 chilometri ed è una coda in aumento. C'è già l'indicazione di un percorso alternativo proprio per evitare il blocco del traffico per Brescia: prendere la A58, poi la A35 e rientrare in A4 a Castegnato. Questa è la novità, quindi traffico temporaneamente bloccato sulla A4 Ponte Olio Palazzolo in direzione Brescia. Torniamo in A7, dove viene riaperto il tratto chiuso nella notte per lavori di rifacimento del manto stradale, quindi tra Binasco e il raccordo Bereguardo Pavia verso Genova il tratto è di nuovo percorribile. Si sono formate comunque già delle code per lavori sempre su questa autostrada, la Milano-Genova, tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: La voce inconfondibile, quella di Mina su Rai Radio, le 6:25 minuti. Allora noi torniamo, ripartiamo proprio da lì, dalla 4, la Torino Trieste, per chi ci arriva a supporto di ciò che accade in strada, dove vi abbiamo detto si è verificato questo incidente con un traffico temporaneamente bloccato. Arriva Autostrade per l'Italia con una nota su quanto accaduto sulla Milano-Brescia tra Ponte Olio e Palazzolo verso appunto Brescia. Il traffico è temporaneamente bloccato con 2 chilometri di coda a causa del ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto al chilometro 191. In alternativa, per chi è diretto verso Brescia, consigliamo di prendere la 58 tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla 35 Brebemi con rientro in A4 a Castegnato. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Tra l'altro vedo che si sono formate anche le code, per la vostra curiosità, per i curiosi verso, nella direzione opposta verso Milano, evitate di farlo, perché sono appunto delle situazioni che poi portano ulteriori tamponamenti, e evitate di far formare queste code. Palazzolo, Ponte Olio verso Milano ci sono code per i curiosi. Questo è, diciamo, sicuramente la notizia più importante al momento. Non abbiamo grossi disagi altrove, e quindi alle 6:26 minuti noi torniamo a dare uno sguardo a tempo. Tenente Colonnello Alessandro Turchetti, di nuovo buongiorno.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori in viaggio di Isoradio. Rimaniamo sempre in A4 perché, oltre all'incidente, anche ci sono in corso forti temporali, in particolar modo tra le province di Venezia, Treviso, Padova e poi tutto il tratto del Friuli Venezia Giulia. Sta piovendo anche tra Verona, Brescia e Mantova, e così abbiamo temporali invece sul versante tirrenico tra le province di Pisa e Livorno. Ci spostiamo più a sud e segnaliamo delle piogge sulla costa della Calabria attorno a Villa San Giovanni, quindi se state transitando sull'autostrada del Mediterraneo prestate particolarmente attenzione. Le previsioni per oggi vedranno un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal centro nord, in particolar modo sulle regioni più occidentali, quindi sul versante tirrenico e su Piemonte, Lombardia e Liguria. Ancora un po' di maltempo invece sulle regioni dell'Adriatico, in particolar modo al centro-sud. Durante il pomeriggio avremo delle piogge tra Campania, Basilicata e Calabria, così come sulla Sicilia settentrionale. Torneranno ad aumentare le temperature con valori più gradevoli e miti rispetto a quelli dei giorni precedenti, attese i valori massimi attorno ai 24-25 gradi.
0: Perfetto, tutto chiaro, grazie di queste informazioni, buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia a tutti voi e bentrovati su Viabilità astrale. Jupiter pronto a farvi scoprire quali nuove luci il cielo ha acceso per voi. I pianeti parlano di occasioni, sorrisi e armonie. Lasciate che siano loro la bussola del vostro cammino. Oggi è lunedì, la luna in fase crescente nello Scorpione. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento di abbassare le difese e aprire davvero il cuore. Il dialogo sincero con il partner diventa la vostra forza più grande. Condividere pensieri, paure e sogni rafforzerà l'intesa. Leone, negli affetti arriva il momento della verità. Alcuni nodi vengono al pettine, ma niente paura. Avete tutta la maturità emotiva per scioglierli con eleganza. Affrontate ciò che emerge con onestà e ascolto profondo. Sagittario, sentite un forte bisogno di calore umano, di abbracci veri e parole gentili. Non chiudetevi solo nell'amore romantico. Gli amici sono una risorsa preziosa, una vera ricarica emotiva. Segni d'aria, gemelli. Il lavoro vi regala soddisfazioni importanti e vi restituisce fiducia. I successi professionali diventano una leva per rimettere ordine anche nel resto della vita. Concentratevi su ciò che funziona. Bilancia. È una giornata da vivere a pieno ritmo. Potete premere sull'acceleratore senza paura. Le stelle vi sostengono e vi offrono occasioni concrete. Fidatevi del vostro intuito. Muovetevi con decisione e puntate dritti agli obiettivi. Acquario, Plutone vi suggerisce strategia e silenzio. Le vostre idee sono brillanti, ma non tutti meritano di conoscerle subito. Proteggete ciò che state costruendo e condividete solo con chi sa davvero apprezzare. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale. Let's go.

0: Si chiama Best Persuaders, questa è la novità di Miley Cyrus su Rai Iso Radio, il simbolo che apre un nuovo capitolo della carriera della pop star americana. Allora, dobbiamo tornare subito in strada, intanto perché vi ricordiamo la situazione più difficile, sicuramente quella che interessa la viabilità della 4. Ricordiamo che tra Ponte Oglio e Palazzolo verso Brescia il traffico è bloccato con 3 km di coda a partire da Seriate a causa del ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto al chilometro 191 e 300. In alternativa, per chi è diretto verso Brescia, il consiglio è di prendere la 58 tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla 35 Berbemi con rientro in A4 a Castegnato. In direzione di Milano si segnalano code per curiosi tra Palazzolo e Ponte Oglio. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Devo dire che, ad eccezione di questa notizia, poi il traffico è comunque in intensificazione in prossimità dei grandi centri urbani, soprattutto in primo piano Milano e Roma, come ricordo. E situazione quindi questa, quella più difficile, quella sicuramente della 4, ce la conferma anche attraverso il 348 103 1010 Marcello, che ci invia un vocale proprio per questo incidente in A4. Dice: questo autotreno è ribaltato su tutte e tre le corsie, sarà lunga, dice lui. Poi saluto anche Piero, che viaggia come sempre da Pomezia sulla pontina verso Eboli, e dice che la pontina è molto trafficata. Ma noi adesso torniamo a viaggiare tra le stelle con Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, un obiettivo economico ambizioso è finalmente alla portata. Serve impegno, costanza e fiducia nelle vostre capacità. Ogni passo fatto ora costituisce sicurezza per il futuro. Scorpione, giornata intensa, piena di impegni e corse contro il tempo. La parola chiave è organizzazione. Se riuscite a gestire bene le priorità, trasformerete il caos in produttività. Ricordatevi anche di respirare. Pesci, Nettuno accende la vostra immaginazione e rende la creatività una vera bussola. Idee, intuizioni, aspirazioni scorrono potenti. È il momento giusto per dare forma ai progetti artistici o personali. Segni di terra, Toro. La prudenza oggi è una virtù preziosa, soprattutto sul lavoro. Evitate passi affrettati e valutate ogni scelta con attenzione. La vostra forza sta nella solidità. Quando vi muovete con calma, nessuno può destabilizzarvi. Vergine, è tempo di fare pulizia. Eliminate ciò che è superfluo, nelle relazioni come negli impegni quotidiani. Meno rumore intorno, più chiarezza dentro. Tenete gli occhi aperti. Capricorno, le stelle vi sorridono sul fronte delle relazioni. Rapporti armoniosi, collaborazioni efficaci e intese soddisfacenti vi accompagnano in ogni ambito. Approfittate di questa energia positiva per rafforzare i legami. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: Prima Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico e poi J-Ax con novità su Raiso Radio. Intanto traffico che si intensifica, come avevamo detto, a Milano e Roma. Soprattutto a Milano vedo ci sono molte segnalazioni che ci parlano di code e rallentamenti che interessano le tangenziali, la Nord in particolare e anche la Ovest, ora con code tra l'A4 e la provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione dell'Autosole. Tutte le altre informazioni con gli amici di Autostrade per l'Italia, andiamo lì a via Bergamini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Partiamo proprio da Milano sulla 4 Milano-Brescia per un incidente in direzione di Brescia. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda tra Seriate e Palazzolo. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 191 più 300 e vede coinvolti un camion e due auto. A chi si trova in prossimità dell'incidente consigliamo di uscire a Seriate e rientrare in autostrada a Palazzolo dopo aver percorso la viabilità ordinaria, mentre chi da Milano è diretto a Brescia e Padova consigliamo di seguire le indicazioni per la 58 tangenziale esterna di Milano e successivamente per la 35 Brebemi con rientro in A4 alla stazione di Castagnato. In direzione opposta per questo incidente ci sono incolonnamenti pericolosi tra Palazzolo e Ponteoglio e sempre verso Torino per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti circa tra Dalmine e Cavenaghe e 15 minuti sempre nella stessa direzione tra Monza e Cormano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto dove continua ad essere chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per materiali dispersi. A chi emergia verso Bari consigliamo di uscire a Termoli e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Percorso inverso per chi in viaggio verso Bologna. E sempre su questa autostrada in direzione nord per lavori c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia e ricordo ancora sulla 14 la chiusura per lavori dell'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. In alternativa si può entrare a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Per il traffico intenso invece segnaliamo in colonnamenti sulla diramazione di Roma Sud verso Grande Raccordo Anulare un chilometro di coda tra Torrenova e il raccordo stesso. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 Roma Termo non gestito dalla nostra società dove sono 4 chilometri di coda per il traffico congestionato. Siamo tra la fine della Complanare e la tangenziale est. Prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Raiso Radio. Per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E allora torniamo lì in A4 perché il tratto ora viene chiuso per incidente, quello tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Abbiamo la coda all'interno del blocco del traffico, tra l'altro ricordiamo il traffico è temporaneamente bloccato con 3 km di coda tra Seriate e Palazzolo verso Brescia. Tra poco approfondiremo dopo i titoli del giornale radio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli per Papa Leone. Ieri le sue parole: l'Angelus, ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi. Confermato il viaggio in Perù fra meno di un mese. Russia-Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica, Zelensky non ne sapevo nulla, ma se il Cremlino accetta ci siamo. Missili di Mosca su Kharkiv, 3 morti e decine di feriti. Le aggressioni con una minicar a Roma, inquirenti sulle tracce di 2 adolescenti, c'è un identikit parziale, ancora in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini scaraventato a terra. Calcio, solo pareggi per Juve e Milan contro Cagliari e Sassuolo. Lazio in vetta alla classifica assieme all'Inter. Formula 1, Antonelli terzo a Singapore. Mondiale sempre più vicino.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Continuiamo ancora ad ascoltare il Vangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 29-32. Questa pagina evangelica si apre con un versetto molto breve: beati quelli che ascoltano la parola di Dio. E la prima a vivere questa beatitudine è stata Maria. Lei, infatti, per prima ha ascoltato, custodito e messo in pratica la parola di Dio, che è il fondamento della vita di tutti i discepoli. E Gesù rimprovera coloro che lo ascoltano perché cercano segni straordinari, miracoli impensabili o immaginifici. E Gesù dice: il segno ce l'avete voi già, il segno è il Vangelo, il segno è la parola di Dio, di questo tutti abbiamo bisogno. E Gesù dice ai suoi ascoltatori: quelli che obbedirono alla predicazione di Giona, ricordate la città di Ninive piena di scandali, Giona andò a predicare e quelli si convertirono, la grande città che era luogo di scandali, di corruzione. Giona predicò, Giona il Vangelo predicato. Ecco, io credo che noi dovremmo comprendere, cari amiche e amici ascoltatori, che di fronte alla corruzione delle nostre città, di fronte alle tristezze, ai conflitti, alle guerre, dobbiamo riscoprire la forza della parola di Dio, che deve piegare ogni invidia, ogni tristezza, ogni violenza, ogni egocentrismo, ogni autoreferenzialità, per far crescere la fraternità e l'amore. E di questo e della fraternità che hanno bisogno le nostre città in questo tempo. Ecco perché il Vangelo deve essere predicato come Giona lo predicò a Ninive, perché i nostri cuori si convertano, perché i nostri cuori comincino ad amare, non ad odiarsi, comincino a far crescere l'amore e non le invidie o le maldicenze, inizino insomma davvero a farci sentire tutti fratelli e sorelle, perché questa è la via della salvezza e della pace. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: dove vanno le nuvole.
1: E allora sono le 7-8 minuti, ci ritroviamo per aggiornare la situazione in meteo con Luca Ciceroni, direi meteo. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Maria Cristina, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono già svegli, pronti per una giornata di lavoro oppure per fare semplicemente colazione e rilassarci. Rilassarsi. Piove questa mattina in Veneto, piove a Padova, Venezia, sul delta del Po. Abbiamo anche un temporale piuttosto intenso, quindi attenzione per chi sta percorrendo la Romea, che attraversa proprio quelle zone, parte da Ravenna e si dirige verso Mestre, e poi piove anche sul litorale del Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Inoltre abbiamo delle piogge segnalate, anche se sono nubi meno estese, ecco, da Livorno si spostano verso Cecina, quindi non piove più a Livorno al momento, ma piove a Cecina e un po' nell'entroterra. Anche qui c'è un fulmine, quindi un leggero temporale. Le nubi invece sono assenti sul nord-ovest, dove sono scese anche le temperature. Inizia a far freschetto, a Torino ci sono 11 gradi, ad Aosta i gradi sono 9, più mite Genova con 18 gradi, Parma con 15, mentre a Milano il cielo è sereno con 14 gradi.

0: Venezia con la pioggia sono 17. Al centro Italia un po' di nubi sparse un po' dappertutto, ma il versante adriatico sarà quello più direttamente interessato oggi da questo impulso di aria instabile che arriva dai Balcani. Sono sempre i Balcani ultimamente che ci mandano questi impulsi, che chiaramente con il mare caldo, passando sopra il mare caldo, danno luogo a dei temporali. Quindi temporali dal Veneto si sposteranno verso la Romagna nelle prossime ore e raggiungeranno rapidamente anche le Marche. Anzi, abbiamo già un temporale al largo del Conero, quindi in pieno mare aperto. Sul resto del centro, quindi peggioramento anche sull'Abruzzo, meglio sul lato tirrenico. Per quanto riguarda il sud, il peggioramento arriverà nel tardo pomeriggio, anche se su Napoli abbiamo un rovescio di pioggia, un rovescio proprio sulla città nel Golfo di Napoli, sulla città di Napoli. E in serata peggioramento in Campania, Basilicata, Puglia, ma soprattutto Calabria e nord della Sicilia con l'arrivo di temporali. Va molto meglio in Sardegna, dove però abbiamo il maestrale e quindi si fa sentire il vento. Questa è un po' la situazione attuale e le previsioni per la giornata di oggi.
1: Grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buon lavoro, Luca.
0: Buon lavoro a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
3: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: 7:13 minuti, noi ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia con l'ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico secondo tronco di Milano, proprio per approfondire la situazione che interessa questo incidente che si è verificato sulla 4, ricordiamo, e che sta provocando anche non pochi disagi. Intanto il tratto chiuso Seriate Palazzolo verso Brescia, ma per tutte queste informazioni, per approfondire questa situazione, diamo proprio la parola all'ingegner Primo Ruben Di Natale. Buongiorno ingegnere.
1: Buongiorno a lei e a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Allora, ci puoi illustrare la situazione, e soprattutto sappiamo che è coinvolto un mezzo pesante, quindi insomma ribaltato, e situazione abbastanza complicata.
1: Sì. Parliamo dell'autostrada 4 Torino-Trieste in direzione di Trieste. È avvenuto circa un'ora fa un incidente tra un mezzo pesante e due autovetture. Il mezzo pesante è un autotreno, quindi uno di quelli col doppio rimorchio, che trasportava Gran Turco. Ecco, diciamo, questa era la criticità principale. Nella dinamica, l'incidente, che è avvenuto al chilometro 191 in direzione appunto Trieste, tra la stazione di Ponteolio e quella di Palazzolo, nella dinamica il mezzo pesante si è completamente ribaltato e ha disperso tutto il Gran Turco, tutte le corsie. Questo è il vero
0: problema,
1: punto critico, sì, di questa giornata. Ecco. Fortunatamente non ci sono feriti, sicuramente c'è un ferito molto lieve, neanche l'autista del mezzo pesante è rimasto ferito in modo grave, fortunatamente, questa è la buona notizia, ma a livello di viabilità ovviamente si è reso necessario dapprima bloccare il traffico sul luogo dell'incidente e successivamente chiudere completamente l'autostrada a tutti i veicoli che provengono da Milano presso la stazione di Seriate. Cosa stiamo facendo adesso? Sul posto è intervenuto il nostro personale in ausilio alla polizia stradale e al 118, che comunque, come detto, è intervenuto in modo rapido, e stiamo operando proprio in questi minuti con un'impresa di manutenzione richiamata improvvisamente in richiamo per pulire l'autostrada con delle pale di caricamento e delle spazzatrici. E questo perché operazioni che sono già iniziate, ma questa operazione necessiterà di almeno 2 ore a partire da adesso per pulire tutta l'autostrada da questo Gran Turco, perché ovviamente non si può riaprire l'autostrada se c'è questo Gran Turco, perché il fondo risulterebbe scivoloso.
0: Certo.
1: Ovviamente contestualmente è intervenuto un carro di soccorso meccanico che sta arrivando contro mano dalla stazione di Palazzolo sull'Oglio per recuperare il mezzo pesante, rimetterlo dapprima sulle ruote e poi portarlo via. Questa operazione, ovviamente, queste operazioni molto complesse necessiteranno almeno di 2-3 ore a partire da adesso per poter riaprire l'autostrada. Nella dinamica dell'incidente è rimasta danneggiata anche la barriera spartitraffico New Jersey in modo grave, e quindi anche quando verrà riaperta l'autostrada sicuramente non potrà essere aperta su tutte le corsie, ma resterà chiusa almeno una per poter terminare le operazioni di ripristino barriera di sicurezza, perché ovviamente il tratto va riaperto in sicurezza.
0: Quindi
1: sul posto sono rimasti bloccati sono rimasti bloccati 3 chilometri di veicoli che stanno autonomamente uscendo alla stazione di Ponteolio, in quanto l'incidente è poche centinaia di metri dopo l'uscita di Ponteolio, mentre sull'uscita obbligatoria attivata alla stazione di Seriate in questo momento ci sono 1-2 chilometri di coda. Quindi, per chi ha l'ascolto, ovviamente il consiglio è quello di utilizzare tutti i percorsi alternativi che stiamo consigliando anche grazie a voi. Il principale, per chi da Milano è diretta a Venezia, è di utilizzare la tangenziale esterna di Milano, la TEM,
0: sì,
1: poi l'autostrada 35 Brebeni verso Brescia. Ecco.
0: Sì, chiaro. Quindi tempi lunghi, insomma, mi diceva ingegnere, fino almeno, ipotizziamo, intorno alle 10 potrebbe essere riaperta, visto sono le 7 e parliamo di 2-3 ore.
1: Almeno le 10 per riaprire l'autostrada, sicuramente.
0: D'accordo, ingegner, noi torneremo comunque a disturbarla qualora si rendesse necessario, tanto lei ci può eventualmente aggiornare via via la situazione. Ringrazio allora l'ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico del secondo tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Buon lavoro, ingegnere.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai Isoradio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

7:32 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio dalle notizie che ci arrivano da Autostrade per l'Italia e aggiorniamo quella che è la situazione più difficile, senz'altro, che riguarda la 4, la Torino-Trieste. Si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita, abbiamo sentito anche dall'ingegner Di Natale, perdita di Gran Turco e due autovetture, avvenuta al chilometro 191 e 300. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, l'uscita è naturalmente obbligatoria a Seriate, dove si registrano 2 chilometri di coda e rientro in autostrada a Palazzolo. In alternativa, per chi da Milano è diretto verso Brescia, si consiglia di prendere la 58 tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla 35 Prebemi con rientro in A4 a Castegnato. In direzione di Milano si segnalano 2 chilometri di coda per i curiosi tra Palazzolo e Ponte Olio. Naturalmente sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Questa è sicuramente la situazione più difficile questa mattina. Non mancano notizie di traffico che riguardano in particolar modo i grandi centri urbani, Milano e Roma in primo piano. Intanto però vi do notizia di un altro incidente che è avvenuto sulla Genova Ventimiglia, coinvolta una moto e una vettura in corsia di marcia. Siamo tra Genova Pegli verso il capoluogo ligure e la coda presente all'altezza, a partire dal bivio della 10 con la 26 dei trafori, è di 1 chilometro, e c'è questa coda di 1 chilometro appunto per questo incidente ora anche sulla diramazione per Ravenna, A14 diramazione per Ravenna, tra il bivio per Ferrara Centro e il bivio con la statale 64 Porretana in direzione della statale 16 Adriatica, incidente al chilometro 0900, due vetture coinvolte in corsia di marcia. Ricordiamo anche l'incidente in autosole tra Colleferro e Valmontone verso Roma, incidente al 592, anche qui il coinvolgimento di un camion e di una vettura. Diamo un'occhiata anche alle altre informazioni. Naturalmente traffico molto intenso a Milano e Roma, come dicevo, sul tratto urbano della Roma Teramo abbiamo 4 chilometri di coda per il traffico congestionato tra Fine Complanare e la tangenziale est in entrata verso Roma. Ma ricordiamo anche che sulla 14 c'è un'altra chiusura attiva, che è quella che riguarda il tratto Termoli-Poggio Imperiale. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni. Questa chiusura è stata disposta per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli deve seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Poggio Imperiale. Per chi è diretto a Pescara e proviene da Bari dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si è formata una coda, può percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Questa è la situazione al momento. Ricordiamo appunto che il traffico si sta intensificando, attenzione anche in A7, ora c'è un mezzo in difficoltà, un mezzo in panne al chilometro 126-200, coda che si è formata per questo motivo tra Genova Bolzaneto e bivio A7-A12 verso il capoluogo ligure. E adesso andiamo alla novità, quella di Cesare Cremonini.

0: Noi siamo prontissimi per tornare lì a Via Bergamini, al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, proprio per andare a, diciamo, ad aggiornare la situazione che riguarda la nostra rete viaria, dove ci sono molti disagi questa mattina, per, soprattutto per l'incidente, come abbiamo detto, sulla A4 Torino-Trieste. Lascio a voi la parola, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. In apertura, come hai appena detto, subito le notizie che ci arrivano dalla A4 Milano-Brescia, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo in direzione di Brescia a causa di un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita di materiale e due autovetture, avvenuto al chilometro 191 più 300. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Pertanto è stata disposta l'uscita obbligatoria a Seriate, dove al momento registriamo 2 km di coda, e rientro in autostrada a Palazzolo. In alternativa, per chi da Milano è diretto verso Brescia, consigliamo di prendere la A58, la tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla A35 Brebemi con rientro in A4 a Castegnato. In direzione opposta, verso Milano, segnaliamo 3 km di coda per i curiosi tra Rovato e Ponteolio. Sempre sulla A4, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale Est e Cormano, 20 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Andiamo a vedere adesso la situazione della 14 Bologna-Taranto. Qui ricordo che tra Termoli e Poggio Imperiale, in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali dispersi sulla sede stradale. A chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, consigliamo di seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada Poggio Imperiale. Viceversa, per chi è diretto a Pescara e proviene da Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si sono formati 2 km di coda, consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Rimaniamo sulla 14 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 1 e Bologna Fiera in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta si impiegano 15 minuti per fare il tratto che va dal bivio della 13 fino a quello per la 1 in direzione di quest'ultima. L'ultima segnalazione arriva dalla capitale, ci sono code sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione Roma Centro, situazione analoga anche sulla diramazione di Roma Nord con incolonnamenti segnalati tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Rai Isoradio.

Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Renews 24, buongiorno Adele, è il momento di fare il punto su quello che accade in strada, anche per coloro che magari si dovessero mettere in macchina a breve. Ci sono molte difficoltà questa mattina, soprattutto in particolare mi soffermo sull'autostrada 4 Milano-Brescia, perché qui si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada tra Seriate e Palazzolo verso Brescia per un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita di materiale e due autovetture, avvenuto al chilometro 191 e 300. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, cioè naturalmente le istituita l'uscita obbligatoria a Seriate, dove registriamo 2 chilometri di coda, e rientro in autostrada a Palazzolo. Ma non è l'unica situazione di disagio questa mattina, abbiamo anche un altro incidente che interessa la Roma-Napoli col ferro Valmontone verso Roma. Anche qui abbiamo un mezzo pesante e una vettura coinvolti al chilometro 592. Naturalmente abbiamo molti disagi anche per il traffico che si intensifica come ogni lunedì in prossimità dei grandi centri urbani, e in particolare vado proprio in A14, dove però vi devo ancora segnalare un'altra autostrada chiusa questa mattina tra Termoli e Poggio Imperiale, tratto chiuso in entrambe le direzioni, disposta alla chiusura per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi viaggia verso Bari il consiglio è quello, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, di seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica e rientro in autostrada a Poggio Imperiale. E da Isoradio è tutto, a voi la linea.

0: GR1.
1: Ho un nodulo al polmone, le parole di Leone 14 all'Angelus, ricovero al Gemelli in settimana, poi l'intervento, la vicinanza e gli auguri delle istituzioni e della politica. Tregua energetica, l'annuncio di Trump, il silenzio di Putin, lo stupore di Zelensky, il Financial Times, il presidente americano minaccia lo stop delle armi a Kiev. Tensioni nel Golfo, l'aeroporto di Riyadh ancora sotto attacco degli Houthi, una vittima. Il film NASA nel mirino di Netanyahu, chiesta indagine sui soldati che vi hanno preso parte. Giorgia Meloni, gli scenari internazionali, la stabilità in Medio Oriente, il sostegno all'Ucraina, la crisi del petrolio, mercoledì le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Ottobrata in arrivo, piogge e nubifragi hanno le ore contate, da domani tornano sole e temperature fino ai 25 gradi. Copernicus nel 2026, il secondo settembre più caldo mai registrato. Addio a Wilma De Angelis, cantante e conduttrice, aveva 96 anni, dai successi di Sanremo negli anni 60 con la musica leggera ai programmi di Cucina in TV. Rosalia, stella brillante, diva controcorrente, la pop star spagnola è celebrata dalle leggende del rock e omaggiata dal mondo della letteratura. Calcio, Juventus e Milan fermati da Cagliari e Sassuolo, Lazio in vetta alla classifica insieme all'Inter, tra Como e Roma è 0-0, Formula 1 a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, Kimi ormai vicino al titolo iridato. Buongiorno da Salvo.

0: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Otto e sette minuti, ben ritrovati dopo l'appuntamento con l'informazione. Noi torniamo invece in autostrada, diamo un po' un'occhiata a quello che accade. Devo dire, situazione molto difficile questa mattina, naturalmente la ripresa è lunedì, il traffico molto intenso, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, ma ci soffermiamo soprattutto nel tratto della 4 Torino-Trieste, dove vi ricordiamo si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita di materiale, 2 autovetture, avvenuto al chilometro 191 e 300. All'interno del tratto chiuso, traffico bloccato con 3 chilometri di coda, l'uscita obbligatoria a Seriate, dove si registrano 3 chilometri di coda per poi rientrare in autostrada a Palazzolo. In alternativa, per chi viaggia da Milano ed è diretto a Brescia, il consiglio di prendere la tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla 35 Brebemi con rientro in A4 a Castegnato. In direzione di Milano si segnalano 3 km di coda per i curiosi tra Rovato e Ponte Olio. Naturalmente sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia in ausilio alla Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Torniamo anche a dare notizia della 8 Milano Laghi, dove qui parliamo di un incidente al chilometro 17 con 2 autovetture coinvolte, 2 chilometri, questa è la coda che si è formata per l'incidente tra Origiovest e Castellanza, direzione nord verso Varese. Attenzione sulla Milano-Genova, c'è un ostacolo molto pericoloso segnalato al 130-800, siamo tra Bivia 7 a 12 e Bivia 7 a 10 verso Genova, si tratta di un passaruota in corsia di sorpasso, quindi davvero molto molto pericoloso. Un mezzo in panne invece sta provocando in A13 una coda di 1 chilometro tra il bivio con l'A4 e Padova Industriale in direzione sud verso Bologna. Torno a parlarvi anche della situazione che riguarda la 14. Sappiamo che questa autostrada resta chiusa tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, chiusura che è stata disposta per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi viaggia verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli deve seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Poggio Imperiale. Per chi è diretto a Pescara e proviene quindi da Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si è formata una coda di 2 km, può percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Queste sono solo poche notizie rispetto a quelle che abbiamo, ma noi adesso abbiamo un appuntamento, è quello con Giorno per Giorno.
0: Giorno per Giorno su Rai Isoradio.
3: E allora buongiorno a Miriam Pezzali. Ciao.
4: Eccoci,
3: Miriam.
4: Maria Cristina, buongiorno a te, buongiorno a

0: A tutti coloro che sono all'ascolto, oggi la nostra puntata inizia idealmente andando a Genova, dove il sole è sorto alle 7.35, tramonterà alle 18.45, 11 le ore complessive di luce, mentre la luna è da poco nella sua fase crescente. Ottima la qualità dell'aria oggi in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli sono medi per chi è sensibile a graminacee e assenzio. Oggi a Genova il tempo si manterrà sereno, con cielo poco nuvoloso, una temperatura massima di 24 gradi, una minima già registrata di 18, mentre ampliando lo sguardo brevemente anche al resto del paese, come anche i miei colleghi previsori hanno già ampiamente sottolineato, il maltempo torna a farsi sentire sulle regioni centrali adriatiche, soprattutto al sud e sulla Sicilia, con nuove precipitazioni diffuse anche temporalesche più frequenti su Marche e Abruzzo e poi nuovamente su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale.
1: Ma durerà poco, lo sappiamo, lo sappiamo.
0: Domani sì, tutto migliora, il sole tornerà a splendere.
1: E adesso invece parliamo un po' di umore, di
0: meteorologia, collegata ai nostri malesseri. Ai nostri malesseri. E allora, il vento cambia l'umore, sarà vero o non sarà vero? Sarà
1: a me dà fastidio,
0: fondato
1: non so
0: scientificamente.
1: Non so.
0: Ebbene, è fondato scientificamente. Ecco. L'impatto del vento sulla psiche umana non è una credenza popolare. È proprio un campo di studio medico-scientifico che rientra nella biometeorologia e nella psichiatria.
1: Vedi?
0: Ma c'è una base. Venti famosi come il Fön sulle Alpi, il Mistral in Francia, i venti di Sant'Ana in California, altrimenti detti venti del diavolo, sono storicamente associati a picchi di malessere. Infatti, quando questi venti secchi e caldi scendono violentemente dalle montagne, l'attrito dell'aria contro il terreno e le rocce altera la carica elettrica dell'atmosfera. L'aria si carica enormemente di ioni positivi che, a dispetto del nome, hanno effetti negativi sulla salute, mentre si riducono gli ioni negativi, che sono quelli benefici, che sono abbondanti vicino alle cascate o al mare.
1: E qui mi verrebbe da fare una domanda: ma perché, se sono positivi, no, quelli negativi non li chiamano positivi e viceversa?
0: Che questi sono i misteri. Perché ci vogliono trarre in inganno,
1: davvero,
0: questa è la verità.
1: Davvero.
0: Ecco, allora, va. L'inalazione di aria eccessivamente carica di ioni positivi stimola il corpo a produrre un eccesso di serotonina nel sangue. Ora, sappiamo tutti che la serotonina è nota come l'ormone del buon umore, però un picco improvviso e non regolato provoca l'effetto opposto, mette il sistema nervoso in uno stato costante di allarme e provoca stress fisico. Ecco allora che le persone particolarmente sensibili ai campi di pressione o all'elettricità atmosferica sviluppano una sindrome caratterizzata da emicranie acute, forte irritabilità, ansia ingiustificata e disturbi del sonno. Quindi chi ha questi disturbi durante i venti
1: che
0: ho citato non è, come dire, disturbato, perché
1: no. C'è un perché,
0: c'è una ragione biologica, ma c'è anche una curiosità storica. Pensa, in passato nei tribunali di alcuni paesi alpini i reati minori commessi durante le giornate di forte vento di Fön venivano talvolta giudicati con parziale indulgenza, perché riconoscevano al vento una reale capacità di alterare la stabilità mentale ed emotiva delle persone.
1: Incredibile questa cosa, veramente incredibile.
0: Ebbene, andiamo al nostro accadde ieri. Oggi è una giornata molto importante a livello mondiale, il 12 ottobre, ormai lo sanno tutti,
1: Beh,
0: l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo fu proprio il 12 ottobre del 1492, approda sull'isola di Guanahani, battezzandola San Salvador e segnando così la scoperta e l'arrivo europeo in America. Ma è solo dal 1792 che a New York si celebra il Columbus Day, e a partire solo dal 2004 anche in Italia oggi ricorre la giornata nazionale di Cristoforo Colombo.
1: Ma noi in Italia abbiamo una giornata nazionale per tutti i gusti
0: e
1: ogni
0: poi siamo
1: giorno ce n'è
0: un po' in ritardo.
1: Assolutamente, noi sempre. E allora concludiamo come sempre l'appuntamento con giorno per giorno con il proverbio.
0: se d'ottobre la foglia sta sul ramo, inverno, freddo e neve aspettiamo. E questo già con l'altro proverbio che
1: è
0: se
1: vero.
0: Piove d'ottobre, che se piove il 6 ottobre sarà un demonio, significa che se in autunno inoltrato gli alberi mantengono ancora le foglie attaccate ai rami, ci aspetta una stagione invernale particolarmente rigida. Quindi
1: perfetto.
0: andiamo a guardare
1: gli alberi, queste foglie, se rimangono attaccate, così ci regoliamo.
0: Sapremo.
1: Di conseguenza.
0: Esatto.
1: Grazie come sempre.
0: Ciao,
1: Miriam Pezzali,
0: domani.
1: Buona giornata.
2: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Rai Isoradio.

0: classico intramontabile quello di Lucio Battisti con Amarsi un po', 8 e 28 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino. Rai Isoradio, musica, news, l'infomobilità. Ripartiamo proprio da alcuni aggiornamenti, anzi in realtà riparto da una novità, riguarda l'Autosole. Dobbiamo segnalarvi un incidente al chilometro 300 tra Firenze Sud e Improneta verso Bologna, due le vetture coinvolte in corsia di sorpasso, abbiamo già la coda presente di un chilometro a partire da Incisa Reggello. Torniamo però alla situazione difficile che interessa l'autostrada A4 Torino-Trieste, vediamo l'aggiornamento che ci arriva ad Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che qui il tratto è chiuso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato con disperdendo del materiale e due autovetture, avvenuto al chilometro 191 e 300. All'interno del tratto chiuso il traffico resta bloccato con 3 km di coda. Viene istituita naturalmente, vista la chiusura, l'uscita obbligatoria a Seriate, dove si registrano 3 km di coda, e rientro in autostrada a Palazzolo. In alternativa, per chi da Milano è diretto verso Brescia, il consiglio di prendere la 58 tangenziale esterna di Milano e mettersi sulla 35 Brebemi con rientro in A4 a Castegnato. In direzione di Milano si segnalano 4 km di coda per i curiosi tra Rovato e Ponte Oglio. Tra poco l'appuntamento sarà con Jupiter, viabilità astrale.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia a tutti voi e bentrovati su Viabilità astrale. Jupiter pronto a farvi scoprire quali nuove luci il cielo ha acceso per voi. I pianeti parlano di occasioni, sorrisi e armonie. Lasciate che siano loro la bussola del vostro cammino. Oggi è lunedì, la luna in fase crescente nello Scorpione. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete. È il momento di abbassare le difese e aprire davvero il cuore. Il dialogo sincero con il partner diventa la vostra forza più grande. Condividere pensieri, paure e sogni rafforzerà l'intesa. Leone. Negli affetti arriva il momento della verità. Alcuni nodi vengono al pettine, ma niente paura. Avete tutta la maturità emotiva per scioglierli con eleganza. Affrontate ciò che emerge con onestà e ascolto profondo. Sagittario. Sentite un forte bisogno di calore umano, di abbracci veri e parole gentili. Non chiudetevi solo nell'amore romantico. Gli amici sono una risorsa preziosa, una vera ricarica emotiva. Segni d'aria, gemelli. Il lavoro vi regala soddisfazioni importanti e vi restituisce fiducia. I successi professionali diventano una leva per rimettere ordine anche nel resto della vita. Concentratevi su ciò che funziona. Bilancia. È una giornata da vivere a pieno ritmo. Potete premere sull'acceleratore senza paura. Le stelle vi sostengono e vi offrono occasioni concrete. Fidatevi del vostro intuito. Muovetevi con decisione e puntate dritti agli obiettivi. Acquario, Plutone vi suggerisce strategia e silenzio. Le vostre idee sono brillanti, ma non tutti meritano di conoscerle subito. Proteggete ciò che state costruendo e condividete solo con chi sa davvero apprezzare. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità astrale.

0: 8:35 minuti con Madonna e la sua danzeteria. Noi torniamo intanto in autostrada perché abbiamo il traffico naturalmente molto intenso questa mattina come ogni lunedì, ma una coda in aumento per l'incidente sulla 8 Milano Laghi. L'incidente, ricordiamo, al chilometro 17 della Milano Varese tra Legnano e Castellanza in direzione Varese, due vetture coinvolte, il traffico defluisce solo su una corsia, la coda in aumento di 3 km a partire da Origio Ovest. Altra situazione in Autosole, anche qui parliamo di un incidente al chilometro 59 e 800 in corsia di marcia, e 2 km la coda presente per l'incidente tra il bivio 1 di Ramazzone Fiorenzuola e bivio 1 fine con Planare Piacenza in direzione nord in direzione di Milano. Diamo un'occhiata ancora alle altre segnalazioni. Abbiamo incidente anche nel tratto toscano della 1 in Cisargello Firenze Sud verso nord, verso Firenze. Anche qui abbiamo una coda di 2 km per l'incidente ed è una coda in aumento. E adesso torniamo da Rino Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, un obiettivo economico ambizioso è finalmente alla portata. Serve impegno, costanza e fiducia nelle vostre capacità. Ogni passo fatto ora costituisce sicurezza per il futuro. Scorpione, giornata intensa, piena di impegni e corse contro il tempo. La parola chiave è organizzazione. Se riuscite a gestire bene le priorità, trasformerete il caos in produttività. Ricordatevi anche di respirare. Pesci, Nettuno accende la vostra immaginazione e rende la creatività una vera bussola. Idee, intuizioni, aspirazioni scorrono potenti. È il momento giusto per dare forma ai progetti artistici o personali. Segni di terra, Toro. La prudenza oggi è una virtù preziosa, soprattutto sul lavoro. Evitate passi affrettati e valutate ogni scelta con attenzione. La vostra forza sta nella solidità. Quando vi muovete con calma, nessuno può destabilizzarvi. Vergine, è tempo di fare pulizia. Eliminate ciò che è superfluo, nelle relazioni come negli impegni quotidiani. Meno rumore intorno, più chiarezza dentro. Tenete gli occhi aperti. Capricorno, le stelle vi sorridono sul fronte delle relazioni. Rapporti armoniosi, collaborazioni efficaci e intese soddisfacenti vi accompagnano in ogni ambito. Approfittate di questa energia positiva per rafforzare i legami. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: dove per un incidente si è formata la coda di 6 km tra Desenzano e Brescia Est direzione Milano. Questa è una novità che riguarda l'autostrada 4 Brescia-Padova e questi 6 km per un incidente Desenzano-Brescia Est verso Milano. Tutte le altre informazioni dai tratti di autostrade per l'Italia, torniamo lì al centro multimediale, lì a Via Bergamini. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Situazione particolarmente complicata stamattina sulla rete, in apertura subito le notizie che ci arrivano dalla 4 Milano-Brescia, dove è ancora chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo in direzione di Brescia a causa di un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato con dispersione di materiale in carreggiata e due autovetture, avvenuto al chilometro 191+300. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda in diminuzione. Pertanto è stata disposta l'uscita obbligatoria a Seriate, dove al momento registriamo 4 chilometri di coda con rientro in autostrada Palazzolo. In alternativa, per chi da Milano è diretto verso Brescia, consigliamo di prendere la A58, la tangenziale esterna di Milano, e mettersi sulla A35 Brebremico rientro in A4 a Castegnato. Mentre in direzione di Milano segnaliamo 5 km di coda per i curiosi tra Rovato e Ponteoglio. Rimaniamo sulla A4 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Torino, incolonnamenti tra il raccordo per la tangenziale Est e Cormano, per fare quest'ultimo tratto si impiegano circa 25 minuti. Andiamo a vedere poi l'altra situazione che ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Qui tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, consigliamo di seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada Poggio Imperiale. Mentre per chi è diretto verso Pescara e proviene da Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove ci sono 3 km di coda, consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sennitica con rientro in autostrada a Termoli. Sempre sulla A14 segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Bologna e San Lazzaro ed il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di 20 minuti. L'ultima segnalazione ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui ci sono 4 km di coda per un incidente, siamo nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, di Bologna. Si tratta del tamponamento tra 4 autovetture. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

quasi giunti al termine almeno del mio viaggio, perché Max è qui che mi guarda, dice ma ancora stai qui, ma perché non te ne vai? Allora tra poco sarà con voi Max Locafaro per accompagnarvi nella mattinata di Raiso Radio. Io ringrazio Francesco Pantaleo e Massimo Vasciaveo che sono stati con me questa mattina, naturalmente occhio e strada, perché sono tante le difficoltà questa mattina, a partire proprio dalla situazione della chiusura della A4, ma ve ne parlerà diffusamente il nostro Max Locafaro. Da Maria Cristina Manca, l'augurio di una buona giornata, ci vediamo, ci sentiamo questa notte.

0: sera stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Nessun ferito, fortunatamente, e fiamme domate a Parigi per il vasto incendio che nella notte ha devastato il più antico mercato coperto, l'Enfant Rouge. Il mercato, dichiarato monumento storico nel 1982, era stato fondato nel 1615 sotto il regno di Luigi XIII. La guerra russo-ucraina, dopo l'annuncio di una tregua energetica del presidente americano Trump, dal Cremlino nessuna conferma, mentre a Kiev Zelensky si mostra sorpreso ma aperto. Non ne sapevo nulla, dice, ma se la Russia accetterà faremo altrettanto, afferma il presidente ucraino, che però denuncia nuovi raid sui siti energetici a Kiev e Kharkiv, dove si registrano anche 3 morti. E il sito Axios riporta che Mosca non accetta. In Medio Oriente sale la tensione dopo il secondo attacco missilistico degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, all'aeroporto di Riyadh. Una vittima, 11 feriti. Nel precedente attacco di sabato le vittime erano state 13, i feriti 300. I miliziani rivendicano anche altri attacchi su strutture energetiche in Arabia Saudita. Riyadh a sua volta ha colpito l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllato dai ribelli. La rappresentante della politica estera Callas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione Aspides per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb, ha detto la Callas. Tensioni che potrebbero avere ripercussioni sulle borse mondiali e sugli energetici. In questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei, e allora sentiamo come sta andando collegandoci con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Sì, c'è ancora grande incertezza sulla proposta di tregua energetica tra Russia e Ucraina avanzata dal presidente americano Trump. Le quotazioni del petrolio stamattina registrano pressione ma molto lieve. Il Brent è scambiato sopra i $104 al barile, in calo dello 0,3%. Salgono invece le quotazioni del gas sopra gli €82 al megawattora, un rialzo dell'1%. Nel frattempo le borse europee hanno aperto in territorio positivo. Milano sale dello 0,6%, più cauti 0,3% i rialzi di Londra, Francoforte e Parigi. A Piazza Affari oggi l'attenzione sarà tutta sul comparto bancario, in rialzo nelle prime contrattazioni di questa mattina, riduce però da una settimana di consistenti ribassi. È una giornata cruciale per il risico. Questa sera ci sarà una riunione straordinaria del CDA di MPS dopo il rilancio di Intesa, che si è assicurata al supporto di oltre il 30% di soci privati, per valutare possibili contromosse oppure per gettare la spugna. Scambi molto ridotti sulle borse asiatiche, invece Tokyo chiusa per festività, le piazze cinesi sono deboli, Seul invece in netto negativo, -3,8%, si ferma infatti la spinta dei titoli tecnologici in attesa dei dati trimestrali di TSMC, il più grande produttore mondiale di chip per l'intelligenza artificiale, che saranno pubblicati nei prossimi giorni. A voi.
2: Ex Ilva, giornata di mobilitazione e sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'acciaieria. I sindacati denunciano l'assenza di prospettive industriali e occupazionali. Corteo sulla statale a Taranto, dove l'area a caldo sarà chiusa in via definitiva se non arriveranno novità dalla decisione della Cassazione, attesa per il 20 ottobre. Proteste e cortei anche a Novi Ligure, Racconigi e Genova Cornigliano, da dove gli operai stanno marciando verso la prefettura. Tra domani e mercoledì probabilmente il ricovero di Papa Leone e l'intervento cui dovrà sottoporsi. Ieri, al termine dell'Angelus, l'annuncio ai fedeli in piazza San Pietro. Ascoltiamo il pontefice.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. E un altro assaggio di estate è alle porte. Siamo infatti alle ultime piogge al sud, da domani torna l'anticiclone che porterà giornate più stabili e temperature miti, sole su tutta l'Italia. Italia e temperature fino a 25 gradi. Per lo sport calcio, oggi si chiude la sesta giornata di Serie A alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese in diretta su questa rete. Gare che lasceranno invariata la vetta della classifica, guidata da Inter e Lazio, staccata di 2 punti la Roma dopo il pareggio nel big match con il Como, primo 0-0 dell'intero campionato. E da domani tornano le coppe europee, le prime italiane in campo, Inter e Napoli in Champions. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Kylie Minogue con In Your Eyes del 2001, questa ISO Radio Gold dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 9. Ancora buongiorno, buon lunedì, buona ripresa di settimana anche da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono con l'iconico Frank Pantaleo alla parte tecnica. Salutiamo Maria Cristina Manca che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto, e ne sono accadute di cose questa mattina. Purtroppo una ripresa di settimana per quello che concerne il traffico davvero difficile, ma siamo qui, perché no, a tenervi compagnia, al di là di tenervi aggiornati in modalità portatori sani di buon umore, nel tentativo di lenire e alleviare le difficoltà legate al traffico, un traffico davvero intenso le cui dinamiche raccontiamo H24. Noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24, anche di notte, durante la notte sicura di Raiso Radio. Ma non solo questo, perché come tutti i giorni siamo qui anche a tra poco a partire con il nuovo palinsesto, che ormai insomma non è più nuovo, oramai già da tempo, dal 21 settembre mi pare che siamo partiti, quindi alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta, lo sapete bene, in modalità Alien Stars con Rino Jupiter, il nostro graditissimo ospite all'interno di In Viaggio con Elisabetta Ferracini. E qualora foste interessati, mandateci un messaggio al 348 103 1010 chiedendoci quale sia il vostro ascendente, cosa dovete fare, o vocale brevissimo oppure scritto da fermi, mettete il vostro nome, la vostra data di nascita e soprattutto l'orario in cui siete nati, affinché lui, Rino Jupiter, possa calcolare il vostro ascendente. Alle 11 poi partiranno i 120 minuti, le due ore da casello a casello, con Gian Maurizio Foderaro nella prima ora con me, e poi a seguire ci sarà la questione di stilo, sempre con Gian Maurizio Foderaro e Sabina Stilo. Daremo spazio sempre ai vostri messaggi, come detto numerosissimi, al 348 103 1010, e un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. Ripartiamo da quella che è la maggiore criticità in presente sulla nostra rete viaria stradale in questo momento, perché sulla 4 diamo lettura della nota riguardante l'incidente, di cui notizie, insomma, dinamiche vi ha ampiamente dettagliatamente anche raccontato Maria Cristina che mi ha preceduto in conduzione. Sulla Milano-Brescia appunto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di questo incidente avvenuto tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita di materiale.

e due auto avvenuto al chilometro 191 e 300. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Seriate, dove si registrano 4 chilometri di coda, e rientro in autostrada Palazzolo. In alternativa, per chi da Milano è diretto verso Brescia, Autostrade per l'Italia consiglia loro di prendere la tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla Breve Mi, la A35 per intenderci, con rientro in A4 a Castegnato. In direzione del capoluogo lombardo vengono ancora segnalati 5 chilometri di coda per i curiosi che si fermano a guardare ciò che è accaduto in direzione opposta tra Rovato e Ponte Oglio. Poi sulla 1. Parliamo qui del tratto toscano dell'Autosole, dove tra Valdarno e Firenze Sud l'incidente che era avvenuto verso il capoluogo toscano, verso Firenze, è stato risolto, ma c'è ancora la coda di 5 chilometri tra Valdarno e Firenze Sud, tra il chilometro 323 e il chilometro 316. Parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili. Per percorrere sulla A8 i 7 chilometri poco meno tra il bivio con la Lainate Como Chiasso e Castellanza, verso Varese occorre mezz'ora. Mentre in direzione opposta è accaduto un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza, al chilometro 20 e 700 c'è la coda a partire dal chilometro 23. Non esente dal traffico anche la 12, dove c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 e 100 a provocare coda. Prudenza, perché si tratta di un'auto ferma in galleria e il traffico sta scorrendo sulla sola corsia di sorpasso, tant'è che c'è la coda a partire dal bivio della 12 con la A7. Come detto, in direzione sud verso Livorno c'è questo veicolo fermo in avaria. Sulla 14 anche qui c'è un incidente accaduto all'uscita di Faenza e sta interessando entrambe le provenienze, mentre concludiamo con la segnalazione che riguarda ancora la 14, dove tra Termoli e Poggio Imperiali in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi fosse diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, seguire le indicazioni per l'Adriatica, la strada statale 16 per intenderci, con rientro in autostrada a Poggio Imperiale. Per chi provenisse invece da Bari e fosse diretto a Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove tra l'altro si è formata una coda di 2 km, percorrere l'Adriatica anche in questo caso, successivamente la Sannitica e rientrare a Termoli. Siamo partiti bene bene stamattina, questo lunedì davvero complicato, ma cerchiamo di alleviare le difficoltà come con la nostra musica. Lì sono vita di ultimo, tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

Litfiba con Regina di Cuori su Rai Isoradio, a beneficio di Miki e quanti stanno viaggiando sulla viabilità ligure, una delle fasce di maggior ascolto di Rai Isoradio. A vostro beneficio e di quanti fossero interessati, sulla 10 tra il bivio con la 26 e Genova Pra verso Genova c'è coda per traffico intenso, nella medesima direzione code per lavori tra Barazze e Arenzano. Siamo all'interno di un tratto di 5 km ed ancora verso Genova in un tratto a gestione Autofiori tra Finale Ligure e Spotorno, qui code a tratti sempre dovute al traffico. Sulla Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano a Prudenza, perché c'è stato un incidente che ha visto coinvolta una moto e una vettura in terza corsia al chilometro 19.600. E questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code dovute al traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio della Milano-Varese con la A9 verso Milano, tra il chilometro 24.500 e il chilometro 10.700. Al chilometro 19.600 è accaduto questo incidente che ha visto coinvolti una moto e una vettura in terza corsia, tra l'altro, quindi anche in posizione insidiosa. Neanche a dirlo, è già arrivata notizia che ci sono le code, ma d'altronde c'erano già incolonnamenti dovuti appunto al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia invece, sulla Brescia-Padova ci sono code per 5 km dovute a un incidente verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Poi parliamo di viabilità ordinaria e anche qui accontentiamo alcuni ascoltatori che ci hanno chiesto cosa stia accadendo sulla via Domiziana, tratto chiuso per allagamento tra Lago di Patria e Licola Mare, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Sulla 12, rimosso il mezzo che rimaneva fermo in panne tra il bivio con la 7 e Genova Est verso Livorno, ma rimane ancora la coda provocata dal medesimo. Sulla Milano-Genova, tra Genova Ovest e San Pier d'Arena verso Genova c'è coda per manifestazione. Dobbiamo dire che ci sono varie manifestazioni tra agricoltori e non solo, anche coloro che sono dipendenti dell'ILVA, per intenderci, quindi dei centri siderurgici, quindi Taranto piuttosto che Genova. In effetti ci sono delle manifestazioni in corso anche nei pressi di Taranto, proprio all'ingresso della città. La statale 106, la Ionica, che conduce proprio al centro della città, del capoluogo dei due mari, e ci sono delle manifestazioni in corso e quindi non consentono l'accesso alla città. Comunque monitoreremo, come sempre, noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare in tempo reale. Olivia Dean con L'Isola Vita, Baby Steps, e poi aggiorniamo la condizione del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Isidoro Piterà. Buongiorno Isidoro.
2: Buongiorno a voi. Stamani si riscontra forte traffico in Viale Vaticano, in Via Aurelia e Via Boccea, in Via della Pinezza Sacchetti, in Via di Torrevecchia, in Via Flaminia, in Via Salaria, in Viale del Muro Torto e Via Nomentana, sulla circonvallazione Tiburtina e in Viale del Policlinico. Forte traffico anche in Via Tiburtina a ridosso del raccordo anulare, su alcuni tratti di Via Casilina, in Via Laurentina, sulla Colombo in zona Eur e in Via Pontina, e in Via Ostiense in zona Piramide. Traffico infine sul raccordo anulare tra la Via del Mare e Via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità per ora è tutto. Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta, sono in

0: Il gruppo dei Cars con Heartbeat City su Raiso Radio. La condizione del traffico, ripartiamo da quelli che sono gli aggiornamenti provenienti dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Parliamo di viabilità ordinaria sulla via Domiziana, tratto chiuso per allagamento tra Lago di Patria e Licola Mari in entrambe le direzioni. Sull'Adriatica, la statale 16, code per manifestazioni in corso tra Torre Mozza e San Paolo di Civitate in entrambe le direzioni le code, così come anche sulla Bradanica, la statale 655, rallentamenti anche qui dovuti a una manifestazione un chilometro prima di Leonessa e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Abbiamo detto anche della statale 106 Ionica nei pressi di Taranto, proprio all'ingresso della città c'è la manifestazione in corso da parte degli operai del centro siderurgico di Taranto. Mentre tornando in autostrada, parliamo dei tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Sulla 1 l'incidente è accaduto tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna in direzione nord al chilometro 212, sta provocando rallentamenti a partire dal chilometro 216. Sempre nella medesima direzione verso nord, tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti dovuti al traffico intenso, così come anche sulla A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ma più che altro diamo ancora lettura della nota che riguarda l'incidente avvenuto questa mattina qui sulla Milano-Brescia. Appunto, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di questo incidente avvenuto tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita di materiale e due auto, avvenuto al chilometro 191 e 300. Uscita obbligatoria a Seriate, dove si registrano 4 chilometri di coda, e rientro in autostrada a Palazzolo. All'interno del tratto chiuso vengono segnalati un chilometro di coda in questo momento, sì, un chilometro di coda in uscita a Ponte Oglio. In alternativa, per chi da Milano fosse diretto verso Brescia, Autostrade per l'Italia consiglia di prendere la tangenziale esterna di Milano e mettersi sulla Brebemi con rientro in A4 a Castegnato, mentre in direzione Milano vengono anche vengono inoltre segnalati questi 5 km di coda per curiosi tra Rovato e Ponte Oglio. Non va tanto meglio sulla 7, dove c'è Genova Ovest, Genova San Pier d'Arena, anche qui verso il capoluogo ligure, coda anche qui per manifestazione. Sulla Milano Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, l'incidente sta provocando coda a partire dal chilometro 21. E poi sulla Bologna-Taranto, lo ricordiamo che tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni il tratto è chiuso a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. A chi fosse diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, seguire le indicazioni per l'Adriatica con rientro in autostrada a Poggio Imperiale. Per chi provenisse dal capoluogo pugliese e fosse diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove tra l'altro c'è una coda di 3 km, percorrere anche in questo caso la strada statale 16, successivamente la Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Comunque sul posto sono presenti la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 in merito al viaggio di Elisabetta in modalità Alien Stars, come tutti i lunedì, insieme al nostro Rino Jupiter, che a quest'ora noi becchiamo sempre in mezzo al traffico. Sentiamo un po' dove stanno.
1: Pronto? Rino, dove sei?
2: Ciao Eli, sì, sto arrivando. Sono partito da Marte, scherzo, sto nel traffico e...
1: Ma ce la fai, perché alle 10 noi siamo in onda.
2: Sai che io ho la mia super bite, arrivo sempre puntuale.
1: Allora Rino, sbrigati ad arrivare, perché alle 10 siamo in onda con Ellie and the Star, con te, faremo l'oroscopo a tutti i viaggiatori. Ricorda il numero, che lo sai a memoria tu.
2: Ma perché mi dici toccare?
1: Dai, veloce,
2: ma lo fa apposta, non lo ricordo tu.
1: Silenzio, 348 103 1010, dai, fai veloce, a tra poco.
2: A tra poco. E ci sta lì, me lo fa apposta, non me lo ricordo il numero.

0: Nuovo aggiornamento delle condizioni meteo puntuali qui su Raiso Radio, come sempre lo facciamo grazie all'aeronautica militare. È presente qui con noi in studio nuovamente il tenente colonnello Alessandro Turchetti. Buongiorno.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Su Radio in viaggio questo lunedì mattina, caratterizzato da piogge e temporali sul settore adriatico del nostro paese. Andiamo quindi a vedere le segnalazioni che ci sono in questo momento grazie alle immagini del radar meteo. Abbiamo piogge e temporali nel tratto dell'A14 tra Bologna e Rimini e poi più a sud tra Loreto e Grotta a Mare, quindi prestate particolarmente attenzione. Piogge anche sulla 1 nel tratto appenninico subito dopo Sasso Marconi fino a Bologna. Più a sud abbiamo ancora degli isolati piovaschi tra la Campania e il Molise, quindi sulla tangenziale di Napoli anche qui prestate attenzione per piogge improvvise. Il maltempo interesserà oggi in particolar modo le regioni adriatiche e il meridione del nostro paese, con piogge che al pomeriggio potranno essere anche a carattere temporalesco. Poi da domani invece il bel tempo si sposterà anche più a sud e l'alta pressione tornerà a portarci giornate soleggiate un po' su tutto il nostro paese. Prestiamo ancora un po' di attenzione.
0: Grazie al tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Stevie Wonder con Ribbon in the Sky su Rise Radio, quando mancano poco meno di 5 minuti alle 10. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, come ogni lunedì, in modalità Alien Stars, con il nostro Rino Jupiter, a farvi l'oroscopo della settimana. Laddove foste interessati, mandateci un messaggio con il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, affinché Rino possa calcolare il vostro ascendente attraverso appunto l'orario. La condizione del traffico: ci sono un paio di novità sul raccordo Bettolle-Perugia, traffico bloccato a causa di incidente accaduto all'altezza di Passignano sul Trasimeno, tant'è che tra Passignano Est e Passignano Ovest verso Bettolle il traffico è bloccato. Particolarmente interessata invece l'Adriatica, la statale 16, dalla manifestazione in corso, riteniamo, di agricoltori che in questo momento stanno creando disagi, con il massimo della solidarietà nei loro confronti da parte nostra. Ci sono code tra Torre Mozza e San Paolo di Civitate in entrambe le direzioni, così come code all'altezza di Cerignola Padula verso nord e anche all'altezza di Brindisi in entrambe le direzioni, sempre sulla statale 16, ancora code dovute alla manifestazione in corso. Parlando invece di quello che concerne il traffico sulla 1 tra Valdarno e Incisareggello verso Firenze, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 323, prudenza perché si tratta di un'auto ferma sulla corsia di sorpasso e sta provocando coda a partire dal chilometro 330, siamo a 2 km di coda, forse anche qualcosa di più. Tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna coda per lavori, siamo lì nei pressi. Invece rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci code dovute al traffico intenso anche qui verso Firenze, mentre risolto l'incidente che era avvenuto sulla Milano-Varese, che stanno provocando ancora coda verso Milano tra Busto Arsizio e Castellanza. Per quello che riguarda invece la A4, ricordiamo, tratto chiuso tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a seguito degli incidenti di cui abbiamo dato ampiamente conto. Qui c'è l'uscita obbligatoria a Seriate, dove ci sono 4 km di coda con rientro a Palazzolo. Per chi fosse diretto a Brescia proveniente da Milano, consigliano di prendere la tangenziale esterna di Milano, immettersi sulla Brebemi con rientro in A4 a Castegnato, mentre verso Milano ci sono 3 km di coda per i curiosi tra Rovato e Ponteolio. Gali con Good Times, e tra poco saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
3: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CNC con Cake by the Ocean del 2015, questa è su Radio Gold che ha aperto questa nuova ora qui su Rai Radio, 4 minuti dopo le 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, con il nostro Rino Jupiter che è già pronto a calcolare i vostri ascendenti. Mi raccomando, continuate come stanno già facendo in tanti a messaggiarci al 348 103 1010 indicando il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, affinché Rino Jupiter possa calcolare il vostro ascendente. Ripartiamo dalle notizie riguardanti il traffico. Allora, sulla 1, tra il bivio con la variante di valico a Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Nella medesima direzione è accaduto un incidente tra il bivio della 1 con la variante di valico e Sasso Marconi al chilometro 212, coinvolto una vettura, e questo incidente sta provocando rallentamenti. Il tratto toscano della A1. Qui c'è un veicolo fermo in avaria verso nord al chilometro 323 tra Valdarno e Incisareggello. Si tratta di un'auto ferma sulla corsia di sorpasso che sta provocando coda di 3 km a partire dal chilometro 330. E ancora rallentamenti dovuti al veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso la capitale. Sulla 4, un incidente è accaduto adesso all'uscita di Dalmine per le provenienze da Milano, ma quella che stiamo seguendo fin da questa mattina è la condizione critica che è venuta a crearsi sulla Milano-Brescia, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 191 e 300, in un mezzo pesante coinvolto che ha perso il carico di Gran Turco e due auto. Uscita obbligatoria a Seriate, dove ci sono 4 km di coda, e rientro in autostrada a Palazzolo. In alternativa, per chi da Milano fosse diretto verso Brescia, Autostrade per l'Italia consiglia di prendere la tangenziale esterna di Milano e mettersi sulla Brembo Amico, rientro in A4 a Castegnato, e comunque verso Milano ci sono 3 km di coda dovuti ai curiosi. Anche la Bologna-Taranto è interessata da chiusure. Tra Termoli e Poggio Imperiale, in entrambe le direzioni, tratto chiuso per la presenza di materiali sulla sede stradale. A chi fosse diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, segui le indicazioni per l'Adriatica con rientro a Poggio Imperiale. Per chi provenisse da Bari invece e fosse diretto a

Dire che molti tratti stradali, ecco, infatti anche l'uscita di San Severo per entrambe le provenienze è interessata alla manifestazione, quindi ci sono dei disagi e molti tratti anche di viabilità ordinaria sono interessati da manifestazioni in corso tra agricoltori come anche piuttosto che gli operai dell'Ilva che stanno protestando, quindi anche l'Adriatica nei pressi di Cerignola Padula, così come anche a Brindisi, vari tratti della Statale 16 interessati da manifestazioni con ripercussioni sulla viabilità. Possiamo partire? Andiamo, va, cominciamo tra le stelle, cominciamo.

0: accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: E viaggia insieme a noi.
2: E accendete la radio, ma da un pezzo che è accesa, da quando abbiamo fatto una telefonata insieme.
1: Tu e Rino, in mezzo
2: questa,
1: al traffico.
2: Questa combo incredibile, no? Io gli ricordo, poi lo metto in difficoltà perché ti ho. Rino, ricorda il numero telefonico? No, non guardare, non guardare. Dopo 4 anni lo devi sapere a memoria.
3: 348 10
1: no. 103 Cione. 103
3: 10 10.
2: E allora andiamo con la sigla. Andiamo the stars. Noi siamo i figli delle stelle, Frank.
1: Yeah, yeah. Dai, yeah. Frank.
2: Oh. Ale. Allora, siamo in modalità Ellen DeStar, inizia così la nuova settimana di In Viaggio con Elisabetta. Buon lunedì a tutti, eh?
1: Piano piano, che è per Rino e per tutti. È lunedì, quindi
2: ho fatto uno sbadiglio. Oggi
1: per
2: è
1: tutti.
2: Lunedì,
1: quindi per tutti.
2: 12, giusto?
1: Sì,
2: lunedì
1: sì,
2: 12.
1: Assolutamente.
2: E allora voglio fare un saluto, ritrovo il mio tecnico. Il mio tecnico, uno dei miei tecnici, diciamo sì, del cuore, possiamo sì, dirlo, sì, no? Per rimanere in tema. Frank Pantaleo, bentornato in questa nuova edizione di In Viaggio con Elisabetta. E un saluto al nostro regista che ancora non si è, diciamo,
1: ripreso
2: dalla settimana scorsa, Mauro Convertito.
1: Buongiorno.
2: Max, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Grazie per avermi ricordato le cuffie.
1: Vai, tranquilla, sono qui per questo e non solo, ma perché ringraziamo anche colei che scrive, che collabora con noi nell'edizione di quest'anno, ed è la nostra Stefania
2: Apolito, che sarà da noi, con noi anche a partire da domani.
1: Certo.
2: E allora, Ari, che stai facendo? Chi sta chattando? Guarda che chiamo tua moglie.
1: No!
2: Chi sta chattando? Scusa.
1: Stava consultando i pianeti.
2: Ah, le stelle.
1: Come sono andato, Rino? Grandissima copertura.
2: Allora, Rino, amici radioascoltatori all'ascolto, allora ve lo ricordo io il numero 348 103 10 10. Allora, Rino, stanotte la luna, mi dicono delle mie amiche che studiano le stelle tutta la notte.
1: Le jupiterine.
2: Le jupiterine.
3: Brave, brave.
2: Che la luna ha incontrato Marte e domani va verso... No, questa è la settimana scorsa, aspetta che ho sbagliato foglio.
3: Aspetta. Forse volevano dire che c'è stato il novilunio.
2: No, no, ho sbagliato foglio, perdonami, quello era lunedì scorso. Allora, oggi...
3: Capita.
2: Scusate ragazzi, è lunedì anche per me.
1: Ti sto dicendo che è lunedì e tu non mi...
2: È bello che poi lui mi seguiva. No, quello era lunedì scorso. Allora, le mie amiche invece, le jupiterine. Dai, sei Elisabetta, sì, siamo seri. Siamo seri perché l'argomento è serio, ecco. Vai. Come dire. Oggi mi dicono lì... Allora, possiamo andare indietro un attimo?
1: Vai, torniamo indietro. Mi
2: confondo.
1: Vai.
2: Fai il rewind.
1: Aspetta, vai.
2: Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di In Viaggio con Elisabetta. Non solo oggi siamo in modalità Alien The Stars. Ricordiamo il numero 348 113 10. Allora, Rino, buongiorno nuovamente.
3: Buongiorno.
2: Mi dicono le mie amiche jupiterine che oggi la luna entra in Scorpione.
3: Bravissime.
2: E che significa questo? Visto che tutti quanti noi sappiamo che lo Scorpione è storicamente associato ai segreti, alla passione,
3: all'eros, alla passione, al mistero.
2: Ma se la luna oggi entra in questo segno, in Scorpione, che facciamo? Tutti noi diventiamo un po' più gelosetti, più intensi?
3: Allora, c'è da dire una cosa importante, che è una luna crescente.
2: Scusa, ti è piaciuto Max questo inizio?
1: Si è andata proprio, cioè io potrei anche andare via ed io tra di voi come Charles Aznavour.
2: Ma dai, ma che c'entra?
1: Dai. Io un po' spiego un po'.
2: Allora diventiamo tutti un po' più intensi, perché noi abbiamo bisogno di intensità.
3: Certo,
2: basta
3: sempre
2: la superficialità, basta!
3: Volevo dire che...
2: Perché ti guardi attorno? Chi c'è di superficiale attorno a te?
3: No.
2: Ah, c'hai il raschietto?
3: Sì.
2: Ah, ok. Vuoi dell'acqua?
3: Dopo. Okay. Volevo dirti che non è tanto la luna nello Scorpione, ma è una luna nuova. Infatti stasera, forse anche domani sera, vedremo questo spicchiettio. Dunque è una luna nuova, e dopo il novilunio di ieri è una luna in Scorpione. Sì, diciamo che a 360 gradi un po' tutti possiamo subire il fascino di questa luna, ma non è una luna del tutto positiva, nel senso che sì, ci dà mistero.

0: vero, ci dà anche segreti, ci fa venire fuori delle cose un po' nascoste
1: del passato.
0: E non solo, ma poi qualcuno magari ci guarda, ci dice delle cose, non è sincero, perché è una luna che porta sempre al mistero. Dunque una luna dura un giorno e mezzo, no?
1: Meno male, però è tutto un mese così, ragazzi.
0: No, è impossibile. Certo, però se ci dicono qualcosa in questa luna, non crediamo al 100%, perché potrebbe essere un piccolo inganno.

0: E queste erano le bambole di Pezza con Settembre ISO Novità. Bentornati, Raiso Radio 10:15 in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in modalità Alien the Stars e come tutti sanno la stella più brillante del ciel è proprio Rino Jupiter. Chi erano?
1: Ci hanno inondato di messaggi.
0: Ci avete inondato di messaggi, è vero, al 348-113-10. Sembrava, ma non ne sembra più una...
1: Senti, gabbiani.
0: Ah, sono le onde.
1: Sono le onde, sono... gabbiani. Senti, sciacquo.
0: Non mi sembrava più uno sciacquone.
1: Ma no! Senti, lo sciabordio, lo sciabordio.
2: Rino. C'era il gabbiano Jonathan Livingston.
0: Sì, salutiamo bella. Tutti i gabbiani. E allora, io sì. Direi di partire con i segni d'acqua.
1: Andiamo, andiamo.
0: Sì. Acqua azzurra!
1: E tu fai da sola.
2: Da sola.
0: A me piaceva tanto, poi avete deciso di toglierla la sigaretta.
1: Dai, che bisogna...
2: Allora, per quanto riguarda...
1: Presto che tardi.
2: Per quanto riguarda appunto i segni di acqua, partiamo con i segni di acqua perché la luna appunto nello scorpione che è un segno di acqua. Mm-hmm. E il primo segno di acqua è che il cancro, Cancerini, una notizia, un incontro, un gesto inatteso potrebbe restituirvi entusiasmo e fiducia. Vi sentirete nuovamente protagonisti e avrete voglia di puntare più in alto. Non accontentatevi però di ricevere attenzione. Trasformate la vostra energia in ispirazione per chi vi circonda. Il vostro vero talento è illuminare la strada di tutti. Dunque illuminare, perché la luna, quando c'è una luna piena, quando c'è una bella luna, la luna illumina la strada, anche se non è proprio come il sole, però crea quell'effetto molto particolare.
0: Molto luce, una bella luna piena, intensa, illumina assolutamente.
2: E piace. Scorpione.
0: Tutta Prati è tutta illuminata quando ci sono queste luna.
2: Infatti. Scorpione.
0: Scorpione, sì, perché ricordiamo che oggi la luna entra in Scorpione.
2: E,
0: diventiamo tutti un po' più gelosetti. Però siamo più profondi.
2: Però oltre la luna sta in mezzo a Mercurio e Venere. Ci sono tre pianeti nel segno. E dunque la luna prende molto più forza. Non dimentichiamo che il Mercurio è il dialogo e Venere l'amore, dunque questa luna è uno scorpione.
0: E quando iniziano i compleanni dello scorpione? Dal 21-22?
2: Dal 22.
0: 22 ottobre. Okay.
2: Dopo il 22-23 il passaggio. Dunque con questi tre pianeti nel vostro segno accendono sicuramente una nuova stagione personale intensa e potentissima. Avete voglia di cambiare pelle, liberarvi di vecchie situazioni e riprendere il controllo della vostra vita. Non abbiate paura di chiudere ciò che non vi rappresenta più. Ogni fine può diventare un nuovo inizio.
0: E per
2: voi, Scorpione, così voi amate morire e rinascere a livello virtuale proprio.
0: C'è Scorpione in giro qua? No, ce l'abbiamo,
1: non
0: amici.
1: Ne abbiamo.
2: Se ci sono non si fanno vedere, perché sono molto... sono proprio nascosto.
0: Si nascondono gli amici Scorpione.
2: Loro sono così, sono molto riservati. Pesci.
0: Però.
2: Avete energia da vendere, ma attenzione a non bruciarla tutta in una volta. Il successo è soltanto velocità e anche saper dosare le forze. Fermatevi quando serve, recuperate e preparatevi perché presto potrebbe arrivare un'occasione che riaccenderà tutta la vostra determinazione. Non correre sempre, a volte rallentare significa prendere la rincorsa.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Rai su Radio.

0: Sì, sì, ti amiamo Luca Carboni, anzi tanti auguri al grande Luca che oggi compie gli anni, per cui una bilancina anche lui. Peraltro oggi è anche il compleanno di Massimo Ghini e sarebbe stato il compleanno di Luciano Pavarotti.
1: È vero. Cantanti niente male. Senti, c'è un bel riscontro da parte di una nostra scorpioncina che risponde al nome di Daniela, che dice: Rino Jupiter ci ha azzeccato in pieno. Sto chiudendo un'amicizia con una persona che ad aprile mi ha fatto uno scherzo di cattivo gusto.
2: Mai affrontare gli scorpioni, perché lo scorpione è molto leale. Ma se gli fai qualche cosa un po' sotto gamba, diventa molto cattivo. Aia. E vendicativo. Aia. Dunque, mi raccomando.
0: Attenzione. Allora, tanti messaggi, Rino, al 348-113-10. Dai, accontentiamo un po' di radioascoltatori. Partiamo da Iman, che è nata il 5 agosto alle 9.50 del mattino.
1: Esatto.
2: Iman è un leone, un bel leoncino deve essere una bella donna. Ascendente vergine, dunque bella, perfetta, si veste bene, gli piace la vita in una certa maniera, molto organizzata. Sicuramente sta vivendo un momento molto confusionale negli affetti, però insomma si metteranno a posto, dai.
0: Poi abbiamo Paolo, che è nato l'11 settembre alle 5.
2: Invece Paolo è un vergine, al contrario, ascendente leone. Lui sicuramente è a capo di qualcosa e ha molte responsabilità, però cerca un po' di scrollartelo, perché sennò poi vivi male.
0: Adrian, 23/11 alle 5. Tutti alle 5 sono
1: già
0: nati.
1: Infatti.
2: Sì. Adrian è proprio a passaggio fra lo scorpione e il sagittario, però essendo nato alle 5 di mattina, sicuramente uno scorpione, ascendente bilancia, dunque occhi intensi, grande fascino, ma non te la prendere troppo sulle situazioni e lasciare poi andare.
0: Rosario, 12/18/2 alle 10:30.
2: Rosario è proprio l'ultimo giorno dell'acquario, ascendente ariete. Ecco, questo è un tipo un po', si arrabbia spesso, lo sai, come si dice?
1: È fumantino.
2: Calma, non ti arrabbia, stai tranquillo, perché poi alla fine non ne vale la pena, lo sai, no?
0: E poi per ultimo Christian, 26/7, anche lui alle 5.
2: Sì, stamattina proprio tutti all'alba. È un leone, perché è proprio i primi giorni del leone, ascendente gemelli. Lui sicuramente sta guidando, o c'ha un camion o c'ha qualcosa che è guida, lavora e gli piace guidare, lo fa sempre con grande passione. Lui è a capo del suo camion, cioè lui è il capo proprio. Grande lavoratore, e insomma, proprio il suo mestiere è giusto, va bene così, vai.
0: E adesso procediamo con i segni d'aria.
1: Dai!
0: C'è una gatta!
2: Sì,
0: che aspetta,
1: non parla ma dice sì.
2: Allora,
0: è domenica già, mi manchi da morire.
3: Sagittarius.
2: Allora parliamo dei nostri Sagittarius. No, questo non è Sagittarius.
4: Capricorn.
1: Come?
2: No, questo è Aria.
4: Capricorn.
2: No, parliamo dei segni di Aquarius. Aria, dei nostri segni, Gemelli, Bilancia Aquarius. E Acquario. Iniziamo con i gemelli. Amici dei gemelli,
0: è una che discoli che siamo, su. Forza. Lasciamo parlare. Scusaci.
2: Perché poi è il nostro elemento, l'aria.
1: Siamo qui radunati tutti i segni d'aria, anche il
0: Gemini.
2: Ci dovrebbe riguardare di più.
0: Gemini.
2: Per i gemelli, una settimana dinamica vi chiede di mettere insieme lucidità, diplomazia e capacità di innovare. Urano è sempre nel segno, favorisce intuizioni preziose. E vi aiuta a trovare soluzioni dove altri vedono soltanto problemi. Non fatevi intimorire dalle sfide. Affrontatele come trampolini verso qualcosa di più grande. Perché ogni problema che arriva, amici dei gemelli, e non solo, potrebbe essere anche un'opportunità di vita. Bilancia!
1: Oh, e qui ti voglio! Che coraggio, che qui buon Mauro Convertito interessato.
2: Guardate che cosa ho scritto.
0: Libra.
2: Eccoci. Guardate qual è bello.
0: Libra.
1: Dai.
2: Come inizia la settimana. Una settimana morbida. Cioè, capito? Io immaginavo Elisabetta, che è molto morbida, è la morbidona.
0: Marshmallows. Libra.
2: Dunque è una settimana fatta di emozioni sincere.
0: Sì. Libra.
1: Dai, che sennò poi dicono che non si capisce.
2: E piccoli gesti capaci di lasciare.
0: Scusate.
1: Allora, dai. Una settimana morbida.
0: Morbida. Per un ambiente morbido.
5: In che senso?
2: Lo specifico, fatta di emozioni sincere e piccoli gesti capaci di lasciare il segno. Dedicate più tempo alle persone chiamate, una telefonata, una parola affettuosa.
1: Gemini.
2: O una presenza nel momento giusto possono rafforzare un legame. Sarete voi a portare equilibrio e serenità nell'ambiente che vi circonda.
1: Ok.
0: Bello.
2: Bello.
0: Grazie Rino, a nome di tutti
1: gli
0: bilanci all'ascolto.
2: Concludiamo con l'acquario.
0: Anche il nostro regista è bilancio,
1: certo.
0: Questo
2: sì,
0: pazzo.
2: Sì, infatti, lui è un bilancio un po' matto, però.
0: Virgo.
2: Acquario. Per quanto riguarda l'acquario, invece, Plutone è sempre anche nel segno.
1: Sto Plutone, mamma mia.
2: Ci rimarrà 20 anni, caro. 20 anni.
0: No, ma stai scherzando? Sì, sì. Cioè, tu per 20 anni stai così?
2: Uscirà nel 2045, immaginate.
0: E vabbè, che succede poi quando esce?
1: Piacendo, come diceva mio padre.
2: No, bisogna preoccuparsi per adesso che sta dentro, no, quando esce.
0: A 76 anni non ci si libera.
2: No, ma è Plutone generazionale, quello che sta creando.
0: Cioè, solamente l'acquario?
2: E cade nell'acquario, quelli acquari sono i più colpiti.
0: No, diciamo proprio, usiamo i termini giusti.
2: No, colpiti no, influenzati, però Plutone in acquario sta portando l'intelligenza artificiale, tutte le innovazioni che stiamo avendo, è merito di questo pianeta.
0: Allora,
2: comunque
0: acquario,
2: Plutone
0: dai,
2: vi insegna una lezione importante.
1: Aia.
2: Non sempre bisogna accelerare per arrivare prima. Alcuni risultati richiedono strategia, pazienza e tempi precisi. Osservate ciò che accade, preparate la vostra mossa e poi agite senza esitazioni quando arriva l'occasione.
0: Venga.
2: Giusta.
1: Okay.
2: Non sprecate energia per forzare le porte, dunque non forzate le cose si apriranno da solo, basta invitarle.

0: E questo è Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, bellissimo questo duetto, quanto ci piacciono i duetti. Bentornati in Raizo Radio, sono le 10.34, 348 113 10. Ricordiamo il numero, tanti di voi lo sanno, ci avete veramente inondati di messaggi. Allora, prima di procedere con i segni di terra, Rino, accontentiamo altri radioascoltatori. Jacopo è nato proprio anche lui in Bilancina, è stato il suo compleanno ieri, l'11.
1: È nato ieri sera. Ma è nato proprio ieri sera, il nipote di Gerry di Lugo di Romagna.
2: Chiaramente è lo zio che ci ha dato i cari, perché lui ha poche ore di vita.
1: Ormai,
0: per cui è lo zio. Che si chiama Gerry?
1: O il nonno, non lo sappiamo, perché è il nipote.
0: Allora,
1: quindi...
0: a chi facciamo l'oroscopo? A Jacopo o a Gerry?
1: A Jacopo, perché è nato ieri sera
2: bambino,
1: di Jacopo.
2: Infatti ho visto, ho la configurazione presente perché è successo ieri sera, dunque c'ho tutto. Infatti è nato proprio con la luna che entrava nello scorpione.
0: Alle 21:15.
2: È una bilancia ascendente toro con questa luna che entrava nello scorpione, dunque sarà un bambino ricco di risorse. Sicuramente molto bello, perché Mercurio, Venere domina sia la bilancia che il toro.
0: Diventerà molto bello, adesso è talmente proprio piccino.
2: Ma già un bel bambino, sicuramente. Sai, bambino, quando ci sono i bambini che vanno che sono
1: da
2: belli.
1: Da spot pubblicitario,
0: certo.
2: Bisogna un po' lasciarlo in pace sto bambino, nel senso che quando crescerà, mi raccomando, perché lui ha già le idee abbastanza chiare. E non vi sorprendete se vi farà delle domande un po' particolari, soprattutto sul sesso, perché i bambini dello scorpione sono molto precoci, dunque fanno domande, chiedono, è così.
0: Rosario, nato il 14 febbraio, il giorno degli innamorati, a San Valentino, alle 8.
2: Rosario è un acquario, ascendente acquario, anche se perennemente innamorato, però è uno che non riesce poi a legarsi più tanto, perché si separa, si chiude, no? C'ha questi momenti di fulmine a ciel sereno, però lui ama, vorrebbe sempre amare, ma non ce la fa. Ce la farai,
0: Libra.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Rai Isoradio.

0: E questa era Levante con Ruggine, un'isola novità. Bentornati, sono le 10.44. Voglio ricordare nuovamente il nostro numero telefonico ai radioascoltatori che hanno scritto già in tantissimi per Rino Jupiter, 348 103 1010. Allora Rino, prima di collegarci con il Centro Multimediale del Sostegno per l'Italia, accontentiamo nuovamente altri due radioascoltatori. Rosario bilancia anche lui, è nato il 6 ottobre, sì, alle 20.
1: Lui è un bilancia ascendente Ariete e lui si divide a una doppia personalità, una molto equilibrata, disponibile, l'altra un po', diciamo, nervosetta, ecco. Non so quale dei due vince, però l'ascendente si sa che sempre col tempo diventa sempre più forte, dunque mi raccomando, mantieni la calma. Invece per quanto riguarda
0: abbiamo poi Bianca, che è nata il 31 ottobre, è Scorpione, Bianca?
1: Sì, è nata proprio
0: alle
1: notte,
0: 17.
1: La notte di Halloween, no? Il 31 proprio inizia questa notte magica particolare, uno Scorpione ascendente Toro, sicuramente una donna molto misteriosa, molto affascinante. Insomma, è bella incontrarla.
2: Che cos'è questo sospiro?
1: È bella incontrarla.
0: E allora è arrivato il momento, quello solenne. 10.45, pronti per dare la linea al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
3: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Apriamo il notiziario con le notizie che ci arrivano dalla A4 Milano-Brescia. Ricordo, qui si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo in direzione di Brescia a causa di un incidente tra un mezzo pesante che si è ribaltato disperdendo il carico in carreggiata e due autovetture. Questo è avvenuto al chilometro 191 e 300. Pertanto è stata disposta l'uscita obbligatoria a Seriate, dove al momento registriamo code di 3 km e rientrare in autostrada a Palazzolo. In alternativa, per chi è diretto da Milano verso Brescia, consigliamo di prendere la A58, la tangenziale esterna di Milano, immettersi poi sulla A35 Brebremi con rientro in A4 a Castagnato. Per quanto riguarda poi la direzione di Milano, segnaliamo 3 km di coda per i curiosi tra Rovato e Ponte Olio. Sempre sulla 4 per un altro incidente, questo è il chilometro 175 tra un camion e un'autovettura. Ci sono code tra Bergamo e Seriate, il traffico su questo tratto al momento passa soltanto su una corsia. Ancora sulla 4 registriamo code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. L'altra situazione riguarda la 14 Bologna-Taranto, qui tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali dispersi sulla sede stradale. A chi è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli consigliamo di seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Poggio Imperiale. Viceversa, chi è diretto verso Pescara e proviene da Bari dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove al momento registriamo 3 km di coda, consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Sempre sulla A14 segnaliamo per un veicolo in avaria ormai rimosso code tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. L'ultima segnalazione arriva dalla 1 Milano-Napoli, qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze. Queste al momento sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Mario Biondi, Cocktail Blu, bentornati. Rise Radio in viaggio con Elisabetta. Ma quest'oggi Aries, siamo in modalità Taurus, Alien the Stars.
1: Taurus.
0: Salutiamo anche tutti i nostri amici
2: anglofoni
0: che ci seguono, anglofoni dall'altra parte dell'oceano e non solo.
3: Gemini.
0: Gemini, allora è arrivato il momento dei segni di terra.
4: Allora, sì. Terra. Per quanto riguarda era Michael Jackson. Per quanto riguarda la terra, il toro, appunto.
0: Faccio le siglette.
4: Il toro, proprio in queste giornate, cioè in questi giorni, avendo tre pianeti contrari, sta un po' così. Comunque, questi pianeti possono creare qualche piccolo contrattempo, ma non lasciate che l'incertezza metta in discussione il vostro valore. Avete una forza silenziosa che emerge, soprattutto nei momenti difficili. Questa settimana usatela per riorganizzare, correggere e ripartire con maggior sicurezza. La vostra resilienza è una risorsa straordinaria. Vergine, la mente brillante e produttiva, idee nuove, soluzioni, pratiche, intuizioni professionali possono portarvi risultati importanti. Non abbiate paura di proporre qualcosa di diverso dal solito. Proprio ciò che vi distingue potrebbe diventare il vostro vantaggio. La precisione resta la vostra arma, ma questa volta aggiungete anche un pizzico di coraggio. Concludiamo col Capricorno. La curiosità torna protagonista e vi spinge verso persone, idee, situazioni nuove. Avete mille stimoli, ma proprio per questo dovete scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Non tutto merita il vostro tempo. Una buona selezione vi permetterà di trasformare la vostra vivacità mentale in risultati concreti.

0: andiamo, Rino. Bentornati, Raizo Radio. E questi sono Coaz e Fra Quintale con, appunto, Che colpa ne ho? Rino e le sue stelle. Sì. Allora, prima di andare a concludere con i segni di fuoco, Adele ci ha scritto: lei è nata l'8 marzo alle 5 del mattino. Oggi tutte alle 5.
1: Sì, oggi tutti matutini. E infatti, chi nasce la mattina presto? Assolutamente matutino. Dunque, è un pesce, Adele, pesce ascendente acquario. Wow. Ah.
0: Giampaolo, 26 agosto alle 17.
1: 5 di pomeriggio, è un vergine ascendente, anche lui acquario.
0: E chi è nato invece il pomeriggio? Che cos'è che sono
1: è più notturno.
2: Cioè,
1: più, certo, più,
2: ama
1: è, la pennica. È anche più
0: sono
1: notturno.
0: Più notturni.
1: Certo,
0: così. E allora andiamo con i segni di fuoco.
2: Vai,
0: Ariete,
2: andiamo.
0: Mio segno karmico.
1: Allora, Ariete, Nettuno vi invita a dare forma concreta a un sogno che avete custodito a lungo. Finalmente il vostro impegno può tradursi in risultati, riconoscimenti e maggiore stabilità. Non fatevi spaventare dalle responsabilità. Siete molto più preparati di quanto crediate. La sensibilità vi suggerisce la direzione. La disciplina vi aiuta a percorrerla. Leone. Madonna, chi è qua?
0: Ti mancava,
1: esce il pugliese che ti che
2: dai,
1: Leone. Giove apre davanti a voi una settimana ricca di possibilità. La creatività è il vostro motore. Un'idea, un incontro, un'intuizione possono trasformarsi in qualcosa di molto concreto. Non lasciate che la prudenza freni il desiderio di osare. Avete già gli strumenti per fare il salto di qualità. E concludiamo con Sagittario. Un invito, una proposta, un'occasione insolita riaccenderanno il vostro spirito d'avventura. Non abbiate paura di uscire dai percorsi conosciuti,
2: no.
1: Proprio fuori dalla routine. Potrebbe esserci l'esperienza che stavate aspettando. Concedetevi anche una pausa per rimettere ordine nei pensieri e ritrovare entusiasmo. Il mondo vi sta mostrando nuove possibilità. Vai Giulio, tutto per te.
0: Mentre la coppia della settimana è...
1: Toro Scorpione, coppia karmica, grande asse della passione.
0: Lunedì prossimo parliamo proprio dei segni karmici.
1: Certo.
0: Mentre il segno fortunato della settimana è...
3: Mi alzo i piedi, eccoci.
1: È acquario questa, vai. Tutto per te, Max.
0: Aquarius.
1: Taurus. Pisces. Libra.
0: Vabbè, cosa? Dai. Libra, ho detto. Cosa?
2: Libra.
1: Ecco, partiamo con questo vibriamo.
0: È l'ultimo lavoro, stiamo aspettando quello nuovo.
1: Certo.
0: The New One.
1: Remix.
0: Se questo che sentite sono le note di Io respiro l'universo. Ed è un brano forte, molto potente. Il testo è di Rino Jupiter, la voce femminile è di Sara Sei e le musiche sono dell'amico Marcello
1: Scorpia. Ascoltate questo brano perché nella notte la coscienza è sempre vicino a voi e vi aiuta a esplorare nuovi universi paralleli e soprattutto il ricordo di emozioni ormai perdute ma mai perdute.
0: Dai, allora noi ci vediamo domani una Aquarius. Nuova puntata e ci sarà per la prima volta Aquarius. I microfoni di In Viaggio con Elisabetta Raul Bova e ragazze all'ascolto iniziamo a prendere nota per le domande che gli faremo. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Buona energia a tutti. Aries.

0: Ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: di You Can't Hurry Love, del celebre brano delle Supremes, in questo caso nella versione di Phil Collins del 1983, appunto l'Isola de Gold delle 11, che ha aperto questa nuova ora, 11.03, appena scoccata. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono, tra poco mi raggiungerà già Maurizio Federaro ed entreremo nei 120 minuti in modalità da casello a casello, perché la prima ora sarà con già Maurizio Federaro, che poi nella seconda ora, da mezzogiorno alle 13, acquista un po' di stilo, e quindi saranno questioni di stilo con Sabina Stilo. La condizione nel traffico in questo momento sulla A1, tra allacciamento con la 58 e Milano Sud verso Milano, incidente accaduto al chilometro 9 della carreggiata nord, coinvolti un camion e una vettura, mentre nel tratto toscano dell'autosole tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla stessa variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, qui i rallentamenti sono provocati da un mezzo in panne. Sulla 3 è accaduto un incidente anche qui verso Napoli, tra Nocera Sud e Angri Sud, sta provocando coda a partire dal chilometro 35, laddove l'incidente verso nord è accaduto al chilometro 33 e 500. Sulla 4 abbiamo una situazione critica che stiamo monitorando già da questa mattina, vi diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla Milano-Brescia si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di questo incidente avvenuto al chilometro 191 e 300, tra un mezzo pesante che si è ribaltato con perdita del carico e due auto. Uscita obbligatoria a Seriate, dove tra l'altro ci sono 3 km di coda, e rientro in autostrada a Palazzolo. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, per chi fosse da Milano diretto a Brescia, consiglia loro di prendere la tangenziale esterna di Milano e mettersi sulla Brememi con rientro in A4 a Castegnato. Non è esente da notizie di incidenti anche la A14, ne è avvenuto uno tra Civitanova Marche e Porto Santo Elpidio verso Pescara, mentre anche qui, ahimè, è in corso una chiusura, quella istituita tra Termoli e Poggio Imperiale, in entrambe direzioni tra l'altro, tratto chiuso per la presenza di materiali sull'asse stradale. A chi fosse diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, segui le indicazioni per l'Adriatica con rientro in autostrada a Poggio Imperiale. Per chi provenisse dal capoluogo pugliese e fosse diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove tra l'altro ci sono 3 km di coda, anche in questo caso percorrere l'Adriatica, successivamente la Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Consigliano da parte di Autostrade per l'Italia di uscire anticipatamente a Foggia, mentre per le lunghe percorrenze, per chi fosse diretto verso nord, consiglia loro di percorrere la Napoli-Canosa e successivamente la A1.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì è sempre una giornata da affrontare con calma, quindi facciamo le cose proprio, come dire, da accademia. Buongiorno a Max Locafaro.
0: Buongiorno Gian Maurizio Federaro,
2: buon
0: bentornato.
2: Buon viaggio ai nostri ascoltatori.
0: Buongiorno.
2: Oh, e ha incontrato Rosina, è andato a trovare Rosina, Filomena Vitali. Sì, guarda il capello.
0: Rosita.
2: Vabbè, io la chiamo Rosina, che siamo più ci conosciamo da vecchio.
0: È
2: il parrucchiere di Filomena Vitaliano. Queste sono le cose che ormai...
0: Non so perché, ma ho avuto una visione molto più bucolica come Rosita.
2: Io adesso il mio non vuole essere un non ci sono retropensieri, no? Ma ormai, visto il livello dello spettacolo, diciamo, generale, insomma, dei programmi, ormai bisogna sempre il livello deve essere sempre questo qua. Cioè, se uno parla di parrucchieri, vai bene. Se cominci a parlare, non so, di filologia,

0: È un programma che si interessa di Italia, ovviamente. Anche qui una volta eravamo di meno, adesso ormai tutti se ne riempiono la bocca, no? Cioè, perché bisogna valorizzare
1: il territorio.
0: Lo sappiamo, l'Italia è bella, ma noi abbiamo, diciamo, una sorta di diritto, è un po' come ius prime noctis, nel senso che praticamente noi l'abbiamo sempre fatto, ecco, mentre ci sono addirittura canali che adesso si interessano di questo, noi dobbiamo dire la verità, abbiamo sempre valorizzato il nostro paese, lo facciamo ovviamente anche nei posti meno noti, non so, mi viene in mente Orcofeglino, per
1: Orcofeglino,
0: dire, no?
1: che non è una bestemmia, attenzione, è
0: un posto che è diventato famoso, addirittura hanno fatto le polo, ecco, le t-shirt con scritto Orco davanti,
1: le felpe.
0: E Feglino di dietro. Oggi che succederà? Intanto è lunedì. Quindi lunedì tra un po' avremo Anna Maria Grieco, che è già pronta, sì. E che è la nostra giornalista, editorialista, giornalista del giornale, di tanti, che ogni lunedì ci fa una sorta di riassunto in poco più di 3 minuti dei fatti principali della settimana. E quindi lì ci diamo un tono noi, così poi siamo liberi di poter dire delle cose anche noi. Poi abbiamo Fabrizio Casinelli, che nonostante i suoi molteplici impegni ha confermato la sua presenza, e quindi intorno alle 11:25 sarà con noi per parlarci del numero nuovo del Radio Corriere TV, che è il nostro praticamente settimanale da sempre della RAI, ormai più di quasi 100 anni, ma parleremo anche di musica e di classifiche con lui e di quello che ci riserva appunto il numero, che è online tra mezz'ora ed è anche gratuito, si può sfogliare radiocorrieretv.rai.it, e quindi insomma andremo a sapere in anteprima di che cosa scrive. E poi anche oggi abbiamo un commissario capo che si chiama Adele Lucia Merli, che della Polizia di Stato, Polizia Stradale, che ci darà un consiglio. Quindi noi ogni giorno, per tutti noi automobilisti, un consiglietto.
1: Per la sicurezza, per viaggiare in sicurezza.
0: Questa è la prima ora. Okay. Poi nella seconda ora arriva la nostra Sabina Stilo, quindi lì cominceremo intanto lezioni di ballo. Tra le 12:15 e le 12:20, 5 minuti prima del break pubblicitario, lezioni
1: di ballo.
0: Che ti dirò,
1: alla radio insieme ai giochi di prestigio, certo, funziona benissimo.
0: Ma quella è una cosa privata, lo fa lei con me, perché abbiamo preso questa accordo, un passo al giorno, perché io sto imparando a ballare, quindi tra oggi e giugno con un passo al giorno capito, potrei aspirare
1: con tanto di sbarra come
0: a trasmissioni televisive l'anno prossimo, quindi se mi vedrete
1: a ballando con le stelle, hai visto mai?
0: Sappiate che il merito è di Sabina Stilo. Bene, però anche con lei si parlerà di un sacco di cose, vediamo un pochino se posso spoilerare. Si parla di anche qui di sicurezza, però andremo sulle ferrovie, parleremo di ferrovie. E poi anche altre cose, anche con la guardia, oggi ci collegheremo anche con la guardia di finanza.
1: Okay.
0: Tu hai pagato le tasse?
1: Ah, voglia, ma
0: io pure, quindi
1: figurati, sono proprio
0: siamo a posto, quindi noi siamo tranquilli, posto. Parleremo infatti di altro con la guardia di finanza, e poi anche una campagna Rai che si chiama Freccia Rosa, quindi insomma, questi sono alcuni degli argomenti. Mi pare che i nostri compiti a casa li abbiamo fatti anche oggi.
1: Il menù è ricco,
0: possiamo partire. C'è Anna Maria Greco che freme.
1: Eccoci Anna Maria, Partenope, e poi veniamo da te.
0: Dai.

0: again.
1: Peggy Guns e Madara Star, questa Woman o Woman su Rai Iso Radio, 16 minuti dopo le 11. Diamo sì. notizia ancora di questo incidente, ahimè, avvenuto sulla 3 tra Nocera Sud e Angri Sud verso Napoli, al chilometro 33-500, e c'è la coda a partire dal chilometro 35, mentre c'è un veicolo in panne sulla variante di Valico tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Concludiamo con la 14, con ancora lavori a creare coda tra il chilometro 303 e il chilometro 294, quindi come a dire tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, c'è una coda per lavori al momento stimata di 2 chilometri. Buona notizia, in questo momento giunge dalla 4 perché è stata riaperta l'entrata di Seriate, precedentemente chiusa a causa di incidente. Dobbiamo dire che molti tratti di strade statali, Gian Maurizio, sono interessati, sì. ahimè, dalla manifestazione in corso, anzi dalle manifestazioni in corso, voi degli agricoltori così come anche degli operai dell'Ilva che stanno protestando per i propri motivi, insomma, quelli dell'Ilva per la chiusura delle aree a caldo, soprattutto a Taranto per esempio. La statale 106 nei pressi del capoluogo dei Due Mari è chiusa in questo momento, non viene consentito addirittura l'accesso alla città, così come anche la A14 e la statale 16 Adriatica sono interessate proprio da varie manifestazioni, ma in questo caso sono agricoltori che stanno protestando per l'aumento del prezzo del carburante.
2: In qualche modo hai introdotto quello che accadrà nei prossimi minuti, perché come abbiamo detto la nostra editorialista, giornalista Anna Maria Greco ci dà in pochissimo tempo un riassunto efficace di quanto è accaduto questa settimana fino proprio alle ultime notizie che ci hanno dato anche un po' di apprensione. Quindi buongiorno Anna Maria.
3: Buongiorno a tutti. Guardiamo alle novità di quest'ultima settimana. Per l'Italia quella principale è stata sicuramente l'approvazione giovedì della legge elettorale fortemente voluta dal governo Meloni. È una legge che chiamano Stabilicum perché con un sistema proporzionale ma un consistente premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%, assicurerebbe stabilità ai prossimi governi e restituirebbe ai cittadini il potere di scegliere e votare il premier indicato dalle coalizioni e anche i candidati, perché c'è un ritorno delle preferenze. Per le opposizioni invece si tratta di una legge truffa e si stanno preparando i ricorsi alla Corte Costituzionale su diversi punti della legge. Sul fronte internazionale purtroppo proseguono le guerre sia contro l'Iran che nel Medio Oriente, mentre il presidente americano Trump si accorda con l'omologo russo Putin per togliere le sanzioni sul gasolio e attacca pesantemente il presidente ucraino Zelensky dicendo che serve un cambiamento a Kiev per raggiungere la pace. La pace, appunto, e l'attribuzione del premio Nobel alla giurista sudafricana Nevi Pillay suscita reazioni furibonde e minacce da parte di USA e Israele. E perché? Perché si tratta della giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria dell'ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, che proprio l'anno scorso, come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale sul territorio palestinese occupato dall'ONU, aveva parlato esplicitamente di genocidio a Gaza. La risposta del segretario di Stato americano Rubio è l'annuncio di sanzioni contro la Corte Penale Internazionale definita canaglia, ma a questo punto l'Italia, come altri 7 paesi, ribadisce invece la sua fiducia nella Corte. Sabato è stata anche la giornata mondiale contro la pena di morte ed è un tema tornato centrale soprattutto per due fatti molto gravi avvenuti negli Stati Uniti. Il primo riguarda la condannata americana che è sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali e poi c'è stato l'annuncio della trasmissione in diretta streaming della fucilazione di un militare radicalizzato musulmano che è stato condannato per l'uccisione di 13 commilitoni. Contro la pena di morte dichiarata inammissibile ha tonato ancora una volta il Papa e proprio ieri il pontefice ha annunciato anche di dover essere operato per un nodulo al polmone.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Rai Radio.

0: Superstar su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello, 11:30 che stanno per scoccare. Allora, beneficio di Giorgio e quanti fossero interessati, in effetti sì, sulla Bologna-Taranto in questo momento tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni il tratto è chiuso a causa della presenza di materiali sulla sede stradale. A chi fosse diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, seguire le indicazioni per l'Adriatica con rientro a Poggio Imperiale, mentre per chi provenisse da Bari e fosse diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si è formata una coda di 3 km, percorrere l'Adriatica e successivamente la Sannitica con rientro a Termoli. Tra l'altro viene consigliato di anticipare l'uscita a Foggia da parte di Autostrade per l'Italia, mentre per le lunghe percorrenze e per chi fosse diretto verso nord consigliano di percorrere la Napoli-Canosa prima e la 1 dopo. Parlavamo di Superstar, beh, nella Superstar del lunedì e anche lui.
1: Sì. Restituiamo, visto non lo diciamo, perché lui in privato ci ha detto ciao belli e allora noi gli restituiamo il favore e lo diciamo però in diretta. Una vera superstar. Fabrizio Casinelli, ben trovato, buon lunedì, un avvio di settimana col botto, speriamo, per Radio Corriere. Che ci dici?
2: Scoppiettante. Un avvio, cioè, prendete in giro. Io ho detto ciao belli, perché fondamentalmente siete belli.
1: Sì. Allora, detto, diciamo mio amico, il specchi di legno questi sono.
0: Ma non è che si parla radio, direttore.
2: Ma è una settimana che si apre con un Radio Corriere, faremo quattro chiacchiere da bar con Elisa Isoardi, questo suo fortunato appuntamento in cui si fa parlare la gente comune, proprio quattro chiacchiere da bar, accompagna nel pomeriggio gli italiani, nel weekend gli italiani, ma poi avremo tante altre notizie importanti, fra cui il ritorno il 18 ottobre, segnatevi questa data. Domenica 18 ottobre, sì. Prima serata, Alberto Angela che ci porterà alla scoperta di Giulio Cesare, un appuntamento evento di Rai Cultura trasmesso e quindi su Rai 1, sarà un appuntamento anche questo sicuramente molto molto molto bello da seguire, poi con Alberto Angela che ti fa vivere la storia quasi fossi parte del momento che sta raccontando. Poi torna l'eredità quest'anno il 19 di ottobre. Riparte questa trasmissione straordinaria, la 25esima edizione per l'eredità, e quindi Marco Liorni continuerà a essere al comando di questo fortunatissimo gioco televisivo. Intervista Roberto Inciocchi, Patù, siamo tutti noi, questo è il suo nuovo programma, e poi tante altre notizie, parleremo di libri, parleremo del film di Pino Suppino Daniele, Jeso Paz. Dal 15 ottobre è un film che troveremo in tutte quante le sale cinematografiche. Libri, questo ve lo consiglio, è un libro di Fulvio Paglialunga, Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i tempi e i rituali, un libro di edito da Rai Libri, quindi una cosa bella per tutti gli amanti come me del calcio che vivono settimanalmente aspettando il venerdì, il sabato e la domenica per parlare di questo sport che piace forse un po' di meno con l'avvento del tennis, un pochino di meno ai più giovani, ma che sicuramente a noi fa ancora emozionare. E la musica, presenteremo il nuovo album di Marco Mengoni, Giornate Perse apre un capitolo nuovo della sua carriera, e poi le nostre classifiche, le classifiche del Radio Corriere TV, classifiche che vengono redatte ogni settimana con gli amici di Airplay, e poi abbiamo la fortuna che la Top 20, la classifica dei 20 brani più suonati e più ascoltati della settimana, viene riproposta su Rai Iso Radio con me, e mi dovete sopportare certo. In conduzione.
0: Ma che sopportare, direttore? Lei addirittura trasforma la voce, stava parlando in maniera istituzionale del Radio Corriere, non appena ha fatto riferimento alla Top 20 Radio Corriere ha messo lo switch modalità DJ ecco. E si è impostato vocalmente,
2: e ha provato lo switch, è una cosa innata.
1: A proposito di voce, Fabrizio, io volevo cogliere appunto l'occasione della tua presenza per mandare un pensiero affettuoso ad un collega che ci ha lasciato e che in qualche modo abbiamo amato tutti, perché è stato un po', non dico il papà, il fratello maggiore di tutti noi, perché insomma abbiamo tutti appreso qualcosa con Federico Olandese Volante. Volevo mandare un pensiero anche a lui perché davvero per chi non è del mondo della radio non sa cosa è stato per tutti noi Federico, Freddy the Flying Dutchman, ti ricordi? E quindi
2: è stato uno di quei disc jockey, perché a me piace questo termine,
0: esatto,
2: che ha avvicinato tanti giovani a questa professione, all'amore per la radio, all'amore per la musica. Ne abbiamo parlato con lui a a Matera nel corso di un convegno, fu una serata straordinaria con lui e con tanti altri amici, e devo dire che la notizia tutti noi radiofonici ha colpito in modo particolare, perché lui era The Voice, quindi
1: è vero.
2: E poi
1: era uno zingaro del microfono, però sempre così vestito questi panni con tanta dignità, andando nelle radio più importanti e dando così impreziosendo. L'ultima sua esperienza era stata quella di Radio Norva, dove si era trasferito e amava molto la Puglia, quindi un pensiero a quanti fanno questo mestiere, tutti, dalle piccole radio ai grandi network, ma soprattutto a Freddy the Flying Dutchman. E allora, Fabrizio, vogliamo chiudere con la classifica, torniamo con i panni del DJ,
2: classifica, perché serenamente la chiudiamo la classifica. Questo è il titolo del pezzo numero uno questa settimana, affidato a Giuli e Brescia.
1: Un abbraccio e buona settimana, Fabrizio.
2: Buona settimana a voi, restate su Raiso Radio.
3: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Eccoci qui alle 11.41, ancora buongiorno e buon avvio di settimana. Noi pensiamo sempre alla sicurezza, ma lo facciamo senza troppi pistolotti, ma con il linguaggio che è tipico ormai della Polizia di Stato, che ovviamente con le nuove tecnologie, anzi vi invitiamo ad andare sulle app e sui social, perché sono molto attivi.
2: Da fermi, mi raccomando.
1: Ecco. E anche perché si può interagire anche in questo modo per varie esigenze, ma questo ce lo spiegherà oggi eventualmente la nostra ospite, che sarà per tutta la settimana, il commissario capo Lucia Adele Merli. Ben trovata, commissario.
3: Buongiorno a tutti e ben trovati a voi.
2: Buongiorno.
1: E allora, abbiamo così voluto menzionare le vostre app e i vostri siti, perché anche da lì, ecco, prima di entrare nel vivo dell'argomento che oggi vorrà sottoporre i nostri ascoltatori, voi avete ormai la possibilità di interagire con i più giovani, ma con chiunque avesse bisogno, attraverso appunto Instagram, Facebook, insomma tutte le piattaforme con le quali ormai siamo abituati a dialogare, vero?
3: Certo, anzi per noi è un modo molto importante per avvicinarci proprio al cittadino, perché è un modo per dare un'immagine diversa della polizia, un'immagine più vicina a loro, ecco, in modo tale da fargli capire che se loro hanno bisogno noi ci siamo.
1: Ecco, e poi uno lo può fare in assoluto, cioè se uno si rende conto di una cosa che non va, ecco, diciamo in modo generico, e vuole segnalarlo, può farlo in tutta tranquillità, insomma, quindi questo è importante, e immediatezza. Ci sono degli operatori in grado di tradurre eventuali segnalazioni in operazioni e quindi tradurre in interventi. Allora, oggi di cosa vogliamo parlare? Mi sembra, insomma, si parla ovviamente di guida, ma di un aspetto importante, mi sembra, vero?
3: Assolutamente, oggi parliamo del settore dei trasporti e parliamo nello specifico dei tempi di guida e di riposo.
1: Sì.
3: E quello che vogliamo, insomma, diciamo, sottoporre, ecco, ai vostri ascoltatori è che quando si parla di tutto questo, la parola chiave è sempre la sicurezza stradale, non la sanzione, non la burocrazia. Cioè quello che noi vogliamo fare è far capire il perché di una regola. Tempi di guida e riposo. Allora, la stanchezza al volante è da sempre uno dei nemici invisibili più pericolosi della strada. Un autista esausto ha dei tempi di reazione paragonabili, nei casi più gravi, a chi guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Quindi questa regola sui tempi di guida e di riposo non vuole sicuramente ostacolare chi lavora, ma proteggerlo, perché un conducente riposato è un professionista sicuro e la strada diventa più sicura per tutti noi. Quando parliamo di questo argomento, una pietra miliare è un regolamento di tanti anni fa, ormai del 2006, poi integrato. E in pratica questa normativa stabilisce con una precisione, possiamo dire millimetrica, quanto un autista può guidare e quanto deve riposare. E sentiamo spesso parlare di tachigrafo, ma che cos'è il tachigrafo? Il tachigrafo è la scatola nera del veicolo industriale, è un dispositivo obbligatorio che registra in modo automatico i tempi di guida, le pause, i periodi di riposo e la velocità del mezzo. Si è evoluto anche negli anni, perché da vecchie registrazioni su un disco di carta ora siamo passati al tachigrafo digitale e ancora più recentemente al cosiddetto tachigrafo di seconda generazione, che oltre a registrare tutto ciò che abbiamo detto finora, registra anche la posizione satellitare tramite un sistema di geolocalizzazione protetto, quindi consente alla polizia stradale di fare dei controlli sicuramente più incisivi e anche più efficaci. Quindi abbiamo detto, la regola aurea è sempre l'equilibrio tra il lavoro e il riposo, e i paletti che ci vengono fissati sono anche molto rigidi, se vogliamo, e possiamo riassumerli in questo modo. Allora, per tutti i conducenti professionali è previsto un limite di guida giornaliero pari a 9 ore al giorno, estendibile eccezionalmente ad un massimo di 10 ore, ma solo per 2 volte alla settimana. E poi ogni giorno, dopo un massimo di 4 ore e mezzo di guida continuativa, è necessario fare una sosta ininterrotta di almeno 45 minuti, che possono essere anche frazionabili in una pausa di 15 minuti ininterrotti e poi successivamente di una pausa di 30 minuti ininterrotti. E poi ovviamente sono previste quindi nelle 12 ore almeno 11 ore di riposo giornaliero. E poi ancora ci sono dei riposi settimanali da rispettare. riposo settimanale che è molto importante e deve iniziare obbligatoriamente dopo 6 periodi di 24 ore e deve essere di almeno 45 ore ininterrotte. Un'altra cosa importante è che, come abbiamo detto già prima, questa normativa si è evoluta, no? Un po' come si evolve tutto nella nostra società, e dal 1 luglio 2026 c'è un'importante novità, perché se prima questi obblighi riguardavano soltanto i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, ora questo obbligo di installare il tachigrafo si estende anche ai veicoli commerciali leggeri tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate. Questo è un passo storico molto importante per cercare di evitare il fenomeno della concorrenza sleale nel settore dei furgoni e dei corrieri.
1: Bene, insomma, è stata estremamente efficace. Poi, insomma, abbiamo sentito delle ore che sono quelle, diciamo, di un normale, cioè dopo 9 ore di lavoro anche chi fa il cassiere deve un attimo,
3: esatto,
1: bisogno. Quindi, insomma, non è che ci sono delle particolari attenzioni, anzi, a maggior ragione se uno guida un mezzo pesante o guida in generale, insomma, una pausa ogni tanto e quindi dopo 9 ore che uno smetta di lavorare, o 10 addirittura con l'eccezione a cui faceva riferimento, mi sembra una cosa abbastanza logica è condivisibile, quindi non si tratta di sanzioni ma di normal vivere, cioè, e di pensare anche alla qualità della vita. Allora, commissario, noi la ringraziamo, domani intorno a quest'ora ci risentiamo, quindi dovrà prepararsi qualche altra cosa per noi. E intanto le auguriamo buon lavoro, perché immagino che anche la sua giornata stia per cominciare. Va bene?
3: Grazie, sì. Grazie, e noi come sempre auguriamo buon viaggio dalla Polizia di Stato.
1: Grazie al commissario capo Lucia Adele Merli, a domani.
0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.

0: carica l'energia dei Green Day, questa Stray Heart su Raiso Radio. Poco, ecco, in sei minuti in questo momento, a mezzogiorno, tra poco ci sarà il cambio di conduzione, entrerà Angelo Torchetti al mio posto, ci sarà l'appuntamento con il GR1, Casello Casello proseguirà con Questioni di Stile con Gianmaurizio Foderaro. Prima dei saluti e di una notizia carina, sì. Gianmaurizio, di cui vogliamo rendere doti i nostri ascoltatori, c'è stato un incidente all'uscita di Fabro sulla 1 per le provenienze da Roma, ma senza ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla A14 tra Teramo e Valvibrata verso Ancona, mentre sempre sulla A14 c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 543 della carreggiata nord tra Foggia e San Severo verso Pescara, che sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento.
1: Allora, noi di solito nel nostro programma, oggi sì, non abbiamo avuto una trasmissione piena piena, quindi non abbiamo lasciato spazio, ma noi vi invitiamo anche a segnalarci delle cartoline sonore, insomma, fatte con dei racconti sui vostri luoghi del cuore,
0: sì,
1: cioè delle situazioni legate a città, paesi un po' diverse dal solito, quindi non le solite cartoline di Firenze, Bologna, Palermo piuttosto che Milano, conosciuto Venezia, conosciuto da tutti, ma non so, degli scorci particolari dei vostri, ecco, personalissimi luoghi del cuore. Oggi lo facciamo noi questa cosa, non abbiamo tempo, perché mi è capitata una notizia di una abbastanza particolare. Questa è una ragazza che aveva vissuto 16 anni a Londra e non ne poteva più. Grigio, cioè poi i problemi anche legati alla Brexit, insomma, quindi economicamente pagava un sacco di soldi di affitto, eccetera, e non ne poteva più, voleva trovare una svolta. La svolta le è venuta in una vacanzetta che è riuscita a ritagliarsi in Portogallo, mm-hmm, e lì ha capito praticamente che poteva essere una svolta. Lei aveva di suo un appartamento a Londra, quindi ha approfittato di una legge, anche lì in Portogallo prima andavano tutti quelli in pensione anche dall'Italia,
0: certo,
1: perché c'è una delle facilitazioni fiscali per chi,
0: certo,
1: si trasferisce lì, e quindi si pagano meno tasse e di conseguenza la propria pensione acquista valore. Dopo diversi anni in cui un sacco di gente si è trasferita lì, ovviamente i portoghesi sono saliti i prezzi immobiliari, eccetera, i portoghesi sono un po' lamentati e quindi lo Stato ha aumentato, ha diminuito i benefit per chi si trasferisce, sempre conveniente ma insomma un po' meno. Però ecco, tra le cose c'è questa regola che se uno dimostra di avere un reddito di almeno 1.000 euro, ecco, che gli arriva la proprietà di una casa, che è un affitto, eccetera, si può trasferire. Quindi, okay, non basta che dimostri che almeno 1.000 euro ogni mese, a prescindere da quello che farà in Portogallo, le guadagna. Si chiama visto D7, ecco, del Portogallo. Lei aveva questo appartamento a Londra e quindi, riuscendolo ad affittare, il 1.000 euro ce l'aveva. E di conseguenza si è trasferita lì e praticamente quello che dice clima da urlo, quindi stop al grigiore britannico, portafoglio felice, affitti più bassi, insomma, social life, quindi vita sociale buona e tutto quanto il resto. Quindi alla fine questo potrebbe essere una soluzione,
0: un bel suggerimento.
1: Se avete, insomma, almeno una piccola rendita, una casetta che aveva lasciato la zia Waller da 1.000 euro, andate in Porto, ovviamente parliamo di chi, insomma, è abbastanza avanti con l'età, può essere. Quindi ricordate, il visto è D7.
0: Perfetto, ecco, siamo a conoscenza di questa cosa che comunque può interessare a qualcuno che magari è in prossimità.
1: Ma poi il Portogallo è meraviglioso.
0: Sì, assolutamente. Senti, con Saif, con Parlare d'Amore, arriviamo al segnale orario, GR1, certo, di mezzogiorno, e poi Casello Casello prosegue con te,
1: questione
0: insieme
1: di
0: con
1: stile,
0: Questione
1: con di Stile. Sì,
0: da Max Locavaro, buon viaggio, questo è Raiso Radio. 100 canzoni che

0: GR1.
1: Buongiorno da Nicole Ramadori. Di pochi minuti fa l'annuncio del Nobel per l'economia. L'economia ci aggiorna in studio Paola Bonanni.
2: Sì, con l'assegnazione del premio per l'economia si chiude la settimana dei Nobel 2026. Il premio per le scienze economiche è stato assegnato a Michael Woodford per le sue teorie sulla politica monetaria e le banche centrali, un macroeconomista e teorico monetario, e Al Varian dell'Università di Berkeley, conosciuto per i lavori sull'economia delle tecnologie dell'informazione. I due ricevono 11 milioni di corone svedesi, che corrispondono a circa 950.000 euro, e inoltre avranno una medaglia d'oro a 18 carati e un diploma personalizzato. Il premio Nobel per l'economia non è in realtà un riconoscimento istituito da Alfred Nobel, ma fu creato nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese in occasione del suo 300° anniversario e viene assegnato dal 1969.
1: Grazie Bonanni, e sono stati confermati gli impegni del pontefice, che nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli si sottoporrà ad un intervento chirurgico per un nodulo polmonare. L'annuncio ieri all'Angelus in piazza San Pietro, l'augurio di una pronta guarigione da tutto il mondo, ma ci aggiorna in diretta Francesca Paltracca.
3: Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, cioè da un check-up regolare e non da un motivo immediato, un sintomo che richiedesse un'indagine, come potrebbe essere un'infiammazione o un'infezione. Lo comunica la sala stampa vaticana. I medici, ha spiegato ieri al termine dell'Angelus Leone XIV, ritengono opportuno intervenire e, seguendo i loro consigli, il Papa ha deciso di operarsi. La data del ricovero al Gemelli non è stata ancora ufficializzata. Tra le ipotesi, mercoledì 14 nel pomeriggio. Oggi intanto, e anche probabilmente domani, gli impegni proseguono come da agenda. Il nodulo al polmone è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il pontefice ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlarne con serenità. Si prega in tutto il mondo per la salute del Papa. Oggi a Chiclayo, in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America tra il 6 e il 17 in Uruguay, Argentina e Perù. Con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: Grazie. Se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il presidente Zelensky lo ribadisce dal forum sulla sicurezza di Varsavia. All'Occidente, con anche gli Stati Uniti, dimostrino che sono pronti a misure dure, l'appello del presidente polacco Tusk. Il Cremlino continua però a tacere sulle indiscrezioni del sito Axios, secondo cui la Russia avrebbe rifiutato la tregua. L'Unione Europea ha intanto varato un maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca, che riguarda circa 1.600 soggetti legati al settore militare industriale russo. È il più vasto dall'inizio del conflitto, commenta l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Medio Oriente, l'Arabia Saudita proroga la chiusura dell'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi yemeniti, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Sempre più alta la tensione nell'area.
4: Un video registrato dalle telecamere interne dell'aeroporto di Riyadh mostra i passeggeri in fila per i controlli quando all'improvviso il soffitto crolla in pezzi e si diffondono fuoco e fumo. Una vittima, un cittadino pakistano, e 11 feriti. È il secondo missile in due giorni che colpisce lo scalo. Il raid del giorno precedente ha segnato un bilancio ancora più grave: 13 morti e oltre 300 feriti. 4 persone erano rimaste uccise in altri 2 attacchi la settimana scorsa. Gli Houthi, i miliziani yemeniti filo-iraniani, rivendicano e si attribuiscono anche altri attacchi su strutture energetiche dell'Aramco in Arabia Saudita e su un altro aeroporto, quello di Dammam. Riyadh a sua volta ha colpito l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli. Per l'Unione Europea, la rappresentante della politica estera Kallas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione Aspides, afferma, per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab del Mandeb dagli attacchi degli Houthi. Livia Liberatore, GR1.
1: In Francia, 2 insegnanti feriti a colpi di arma da fuoco in una scuola media di Aubagne, vicino a Marsiglia. A sparare con un fucile da caccio sarebbe stato uno studente 14enne, ora sotto interrogatorio delle forze dell'ordine. Al momento non sono noti nel movente né le condizioni delle persone colpite. Una di loro sarebbe il preside dell'istituto. E sempre in Francia, shock e commozione a Parigi per il rogo che ha devastato il mercato coperto più antico della città. Non si segnalano comunque né vittime né feriti. La corrispondente.
0: Un incendio spettacolare ha distrutto senza causare vittime lo storico mercato des Enfants Rouges a Parigi, situato nel quartiere del Marais, il più antico mercato alimentare coperto della capitale, che occupa una superficie di 1000 metri quadri, dove tutte le bancarelle di ortofrutta e i ristoranti che accoglie sono stati bruciati. Il rogo di origine sconosciuta è stato domato alle prime luci dell'alba. L'intervento ha mobilitato 150 vigili del fuoco, reso complesso dal fatto che i soccorritori hanno potuto raggiungere il luogo soltanto a piedi. Ariel Veil, sindaco del 4 arrondissement, dei 20 in cui la capitale è divisa, ha promesso di ricostruire questa istituzione. Su X ha scritto: è sopravvissuto alla minaccia della realizzazione di un parcheggio, rinascerà questo incendio. Fondato nel 1615, monumento storico dal 1982, deve il suo nome alle vesti rosse indossate dagli orfani ospitati in un vicino ospedale, fondato nel 1536 da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I. Chiuso nel 1772, il mercato fu battezzato in memoria di quei bambini rossi alla fine del XVIII secolo. L'iconico cancello in ferro del mercato, sormontato dalla scritta Marché des Enfants Rouges, è rimasto intatto. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Giornata di mobilitazione in tutti i siti del gruppo ex Ilva. Lo sciopero di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB per dire no allo stop degli impianti, sit-in e blocchi a Taranto, corteo a Genova. E ora siamo al calcio. La sesta giornata di Serie A si concluderà con i posticipi Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Ieri l'1-1 tra Cagliari e Juventus ha visto al termine una piccola lite tra i due allenatori Pisacane e Spalletti. Qui l'intervista dell'inviato al tecnico bianconero.
5: Un po' di tensione, non è successo niente, dai. Siamo rimasti lì a discutere su una bischerata, e secondo me è eccessivo.
6: Però il rosso alla fine rimane e rischia di saltare la partita con la Lazio.
5: Che ci devo fare? Non avrei voluto, però poi se Marcenaro ha deciso così è segno che Doveri gli ha suggerito bene, perché mi sembra che sia stato Doveri a farci buttare fuori.
6: Era il quarto uomo e quindi era lì, ha sentito. Veniamo alla partita, insomma si poteva anche vincere, però per il gioco che avete creato forse potete fare più gol.
5: Sì, ma io dico che dobbiamo essere un po' più cattivelli, perché quando poi si vanno a giocare queste partite non si può essere sorpresi dalla palla che capita dentro l'area di rigore, per cui bisogna trovare la soluzione e che ci si metta più roba, perché io sono qui a giocarmi il finale della mia carriera, per cui io non voglio

con Save Me, e da Casella Casello prosegue con Sabina Stilo, che sentirete tra pochissimo insieme a Gian Maurizio Foderaro. Angelo Torchetti si aggiunge, quindi saremo insieme fino alle 15. Allora partiamo subito dall'infomobilità, andiamo a vedere ancora che cosa c'è in strada. Ci sono tante notizie, soprattutto relative a degli incidenti già segnalati, quindi già raccontati da questa mattina. C'è infatti una coda ancora per ripristino di incidente sulla 4 tra Seriate e Ponte Olio in direzione di Brescia, una coda di 2 km. Poi abbiamo sulla 14 un altro problema, sapete che in entrambe le direzioni, sulla 14 tra Termoli e Poggio Imperiale, c'è la chiusura del tratto per la presenza di materiali sulla sede stradale che è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli. Si seguono le indicazioni per la statale 16 Adriatica, si rientra in autostrada Poggio Imperiale. Per chi proviene da Bari ed è diretto a Pescara dopo l'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale, e lì tra l'altro c'è anche una coda di 5 km, si percorre la statale 16 Adriatica e poi la statale 87 Sannitica per rientrare in autostrada a Termoli. È consigliabile, come dice Autostrade, anticipare l'uscita a Foggia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso nord, il consiglio è anche quello di percorrere la 16 a Napoli Canosa e la 1 Milano Napoli. Questa è intanto la situazione. Poi ci sono degli incidenti

0: che sono uno sulla 14, una vettura tra Civitanova Marche e Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione Pescara, ancora un altro incidente sulla 14 tra Marotta e Fano in direzione di Bologna, chilometro 181, a Fabro sulla 1, a questo punto abbiamo un altro incidente in uscita perché arriva da Roma, e sulla 1 ci sono anche le code intorno a Firenze, anzi in Toscana, cominciamo dal tratto Val di Chiana, Monte San Savino verso Firenze, rallentamenti per materiali dispersi, una coda per lavori di un chilometro tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna, e poi ancora più avanti tra Calenzano e la variante di Valico altre code a tratti per traffico intenso. Chi va verso Roma invece sulla 1 incontra proprio a Firenze, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, anche un mezzo fermo in avaria che sta rallentando il traffico. Poi sulla 14 c'è un altro incidente ancora tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna, e proprio nei pressi di Bologna ci sono anche rallentamenti per lavori tra Bologna, Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio.
1: Da casello a casello, questioni di stile.
2: Ma cari amici, buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buon lunedì, buon inizio settimana, buongiorno caro Angelo.
0: Ciao, ciao Sabina.
2: E poi abbiamo il nostro già Maurizio Foderaro che sì, nel fine settimana si è allenato con i passetti.
3: Abbiamo fatto
2: questo accordo.
3: Sì, no, okay. Ma anche durante il GR noi abbiamo fatto diciamo un po' di riscaldamento.
2: Stai migliorando.
3: Io ho messo anche gli scaldamuscoli fucsia.
0: fate il tai chi o che tipo di...
3: No, allora...
2: È giusto. Angelo è chi non, lo sa.
3: Diciamo quindi una cosa che interessa, cioè in questo momento le macchine si fermano per strada
2: sì.
3: Perché praticamente siccome insomma i trascorsi Sabina sì lo riconosciamo, sì, giornalista, personaggio televisivo e radiofonico, ma lei in cuor suo rimane, perché sai il primo amore ti rimane
2: sempre,
3: dentro
2: sempre.
3: E quindi lei è comunque una signora ballerina, no?
0: Certo.
3: E quindi io le ho chiesto, dice io voglio fare il programma con te, però tu mi devi insegnare un passo al giorno.
2: Ecco,
3: okay? Una mossetta al giorno, in modo che ho cominciato con settembre, ottobre fino a giugno, io potrei l'anno prossimo aspirare a fare delle cose importanti, capito? Io
2: penso,
3: essendo molto giovane, penso al mio futuro, capito?
2: Giusto,
0: fai
2: giusto.
0: Bene, fai bene.
3: E quindi durante i momenti tipo le pause della pubblicità o i GR, lei mi insegna queste cose.
2: Esatto. Mi fa male il piede destro perché mi ha dato una pestata.
3: A me fa male tutto, ma ecco, quindi insomma stiamo andando avanti, capito? Ecco, se vuoi, guarda.
0: Posso partecipare?
2: Bravissima. Allora, cari amici, oggi ci occuperemo di tre temi diversi ma uniti tutti da un filo conduttore molto importante: la sicurezza e la prevenzione. Partiremo dalla sicurezza in ambito ferroviario insieme alla dottoressa Maria Francesca Bruschi, primo dirigente della Polizia di Stato, e capiremo con lei quali comportamenti possono aiutarci a viaggiare in modo più consapevole e sicuro. Poi entreremo nel mondo della Guardia di Finanza con il colonnello Matteo Santoro, lui è il comandante del centro di allevamento e addestramento cinofilo filo di Castiglione del Lago, tra l'altro un posto bellissimo Castiglione del Lago. Quindi andremo proprio a conoscere da vicino gli straordinari colleghi a quattro zampe, i cani antidroghe, cash dog, quelli impegnati nelle attività di ricerca e soccorso in montagna, quindi scopriremo proprio il lavoro di preparazione e il legame con i loro conduttori. E infine parleremo di salute e prevenzione con la campagna Freccia Rosa, la prevenzione viaggia in treno, promossa dalla Fondazione Incontradonna in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane, insieme alla professoressa Adriana Bonifacino, che è la fondatrice di Fondazione Incontra Donna. Saluto anche il grande Francesco Pantaleo alla parte tecnica, la nostra regista Filomena Vitaliano, Angelo Dello Jacopo in redazione, 348 103 1010, serenamente, o Giulia Brescia.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Rai su Radio.
7: Questioni di stile su Rai su Radio.

0: Grande Pino Daniele, tra l'altro vi anticipo che domani sarà mio ospite Massimiliano Caiazzo, che interpreta proprio Pino Daniele nel film Io so pazzo, quindi avremo insomma di che raccontare domani in trasmissione. Sicurezza in ambito ferroviario: quali comportamenti possono aiutarci a viaggiare in modo più consapevole e sicuro? Lo chiediamo alla dottoressa Maria Francesca Bruschi, primo dirigente della Polizia di Stato in servizio presso il compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, benvenuta. Stavo pensando che molti rischi non nascono dalla mancanza di conoscenza delle regole, perché bene o male, insomma, le regole, quelle principali, le sappiamo, no? L'attraversamento dei binari, la striscia, oggi c'è un attimo questa cosa così, la striscia, quando ci sono troppe S e qualche Z, insomma, vado un po' in difficoltà. Comunque, quella linea gialla, facciamo così.
1: La linea gialla,
0: ecco, ma dalla distrazione, allora, cosa bisogna sapere quando si parla di sicurezza in ambito ferroviario, oltre a quello di non distrarsi mai, no? Regola valida anche sempre nel quotidiano.
1: Esatto, ha sintetizzato un po' tutte quelle che sono le regole fondamentali per muoversi nell'ambiente ferroviario in sicurezza, sostanzialmente, perché una delle prime raccomandazioni, questo ripetiamolo, è assolutamente quella del non attraversare mai i binari, perché sostanzialmente questo comporta dei rischi elevatissimi che sono molto spesso, dobbiamo dirlo, anche sottovalutati, non soltanto dai giovani ma anche dagli adulti, perché molto spesso sembra magari un gioco o una semplice scorciatoia, magari il treno è dall'altra parte del binario, pensiamo di poter far prima. In realtà l'ambiente ferroviario è un ambiente estremamente pericoloso e le persone hanno spesso una percezione errata di quelli che sono i rischi legati ai treni in arrivo. In realtà i pericoli possono riguardare la velocità, la limitata capacità di frenata dei treni in marcia, il rumore, ma anche rischi di folgorazione in caso di contatto accidentale con la linea aerea. Cioè c'è un panorama di pericoli che sono molto spesso sottovalutati. Allora ricordiamo sicuramente che utilizzare i percorsi designati e non impegnare mai binari è l'unica scelta sicura. Poi, come diceva, altro suggerimento è quello di non oltrepassare mai la linea gialla, perché questo ci consente di mantenere una distanza di sicurezza dal treno in arrivo che ci tiene al riparo da qualsiasi rischio. E poi la regola di prudenza generale, che è sempre come dire valida in ambienti anche così affollati come sono le stazioni, è proprio quella del non distrarci, non farci distrarre ad esempio dalle cuffie, dagli auricolari, dai device, perché questo potrebbe comunque poi metterci in situazioni di pericolo in un ambiente che, dice, è molto complesso.
0: Esatto. E senti, invece, come possiamo proteggerci dai furti in stazione, anche bordo treno, ma anche proprio sopra il treno? Perché insomma sono abbastanza frequenti ultimamente.
1: Ci troviamo, allora, chiaramente torniamo un pochino al discorso di prima, nel senso che ci troviamo in ambienti molto affollati. Ormai le stazioni, diciamo quelle principali, sono sostanzialmente luoghi in cui transitano ogni giorno centinaia di migliaia di cittadini, perché non sono soltanto luoghi di partenza e di arrivo, ma diventano dei veri e propri centri servizi, un po' come se fossero una città all'interno della città, e quindi dobbiamo adottare tutte quelle che sono le cautele che utilizziamo quando ci troviamo in luoghi particolarmente affollati. E quindi non perdiamo mai di vista i nostri bagagli, non lasciamoli incustoditi, non distraiamoci anche qui con cellulari o altri dispositivi, ma soprattutto in caso di presunto furto o diciamo eventuale smarrimento, rivolgiamoci immediatamente alla polizia ferroviaria, che è presente nelle stazioni o a bordo treno, o al personale di FS a bordo treno, perché la tempestività della segnalazione molto spesso consente alla Polizia di Stato di intervenire in maniera assolutamente repentina e molto spesso poi riuscire a rintracciare il bagaglio ed assicurare chiaramente poi la giustizia agli eventuali autori.
0: Certo. Io vorrei anche parlare dell'app della Polizia di Stato, che so che è stata estesa anche nell'ambito ferroviario, la IoPol, giusto?
1: Sì, l'App IoPol, che è un'app, l'app della Polizia di Stato al servizio dei cittadini, che da alcuni mesi è al servizio anche dei viaggiatori nelle stazioni a bordo treno. Chiaramente dobbiamo ricordare che l'app non sostituisce mai il numero di emergenza.
0: È un'app che possiamo scaricare tutti, dottoressa, mi scusi se la interrompo.
1: Assolutamente, a disposizione di tutti, e per quanto riguarda i viaggiatori all'interno delle stazioni a bordo treno, consente di mettere in contatto i cittadini tramite una segnalazione che è già localizzata direttamente con la Polizia Ferroviaria, e quindi questo consente chiaramente un contatto più diretto, quindi segnalazioni relative ad atti di bullismo, a situazioni di difficoltà, ci consente di fare un intervento che è assolutamente più immediato, consente una come dire, conversazione, una modalità più smart di contatto con la Polizia di Stato. È possibile anche come dire, allegare messaggi, fotografie, video, audio, in modo da rendere la segnalazione più circostanziata, e quindi è uno strumento a disposizione del cittadino per collocare in maniera più smart con la Polizia Ferroviaria.
0: Beh, questo è molto utile, e rimane chiaramente anche poi un discorso bene o male di privacy, chiaramente di anonimato, no? Nei
1: assolutamente
0: confronti anche...
1: assolutamente, ma diciamo, ecco, consente anche soprattutto per i più giovani, che sono come dire molto molto, in cui è molto diffuso l'utilizzo sostanzialmente di app, una modalità di approccio che comunque ci consente
0: di raggiungere
1: una platea più elevata.
0: Perfetto, grazie dei consigli alla dottoressa Maria
1: grazie
0: Francesca
1: mille.
0: Bruschi, grazie.
2: In effetti,
1: grazie a voi.
2: Grazie ancora. In effetti le stazioni ferroviarie ormai sono diventate dei centri commerciali, anzi molti di noi vanno lì perché sono dei negozi che trovi solamente lì.
0: Esatto.
2: Un attimo di pausa e poi torniamo.
0: Vai.
2: Casella Casello.
3: Ore 12:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Da casello a casello, questioni di stile.

0: Eccoci alle 12.32, stiamo viaggiando in compagnia di Questioni di Stilo da Casello a Casello con Gian Maurizio Foderaro, Angelo Torchetti, e siamo pronti per il prossimo ospite, perché adesso vi porto a scuola, ma tranquilli, niente libri, quaderni, interrogazioni a sorpresa, perché questa è una scuola davvero speciale, una scuola di fiuto. Qui gli studenti hanno quattro zampe, una coda sempre in movimento e un naso che veramente non sbaglia quasi mai. Ci troviamo a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, dove ha sede il centro di allevamento e addestramento cani della Guardia di Finanza, nato nel 1955, quindi tantissimi anni di esperienza, ed è il polo cinofilo proprio della Guardia di Finanza. Saluto il colonnello Matteo Santoro, comandante del centro, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Guardi, un po' la invidio, perché io che amo gli animali, ma anche Gian Maurizio, e proprio abbiamo questa passione, devo dire che lavorare, creare questa empatia, questo rapporto, veramente deve essere non solo utile chiaramente per la missione che portate avanti, ma anche molto utile a se stessi, no? Alla persona. Allora, partiamo proprio da qui, dai nostri amici a quattro zampe, che e qui imparano a diventare dei veri e propri agenti speciali, no? Perché riescono a individuare di tutto e di più. Come si diventa così bravi?
1: Allora, i corsi che noi facciamo qui a Castiglione del Lago, che voglio precisare che è l'unico delle forze di polizia in tutta Europa dove c'è il connubio dell'allevamento e l'addestramento, quindi facciamo tutto in casa.
0: Certo.
1: I cuccioli nascono qui, vengono allevati qui e addestrati dal nostro personale specializzato. Noi i corsi che facciamo sono per la ricerca della droga innanzitutto, poi circa il 70%, poi abbiamo la ricerca della valuta, la ricerca dei tabacchi lavorati, abbiamo una squadra cinagonistica che fa soprattutto attività sportiva, quindi utilità e difesa, e poi addestrano anche i cani antiterrorismo che abbiamo in tutti gli aeroporti internazionali. E inoltre qui nascono anche i cani che vengono utilizzati poi dal nostro soccorso alpino,
0: certo,
1: che li vengono a prelevare a circa 3 mesi e poi li portano in Trentino, quindi alla scuola alpina di Predazzo, dove faranno tutta l'attività per i prossimi 2 anni, perché dopo 2 anni risultano operativi. Invece per tutte le altre specializzazioni i corsi durano 6 mesi e si fanno tutti qui a Castiglione del Lago.
0: Ecco, poi ci racconta che cosa fanno questi meravigliosi cani quando vanno in pensione. Senta, ma quindi vengono, essendoci anche l'allevamento, selezionati poi per i diversi compiti in base alle loro capacità, no? Quelli che non superano però la prova.
1: Allora, quelli che non superano la prova noi generalmente li testiamo per tutte le specialità. Però quando arriviamo circa 10 mesi, un anno, che li abbiamo testati e che ci fanno capire in tutti i modi che non vogliono lavorare, vogliono solo giocare.
0: Sì, perché poi l'allenamento e l'addestramento avviene attraverso il gioco, chiaramente.
1: Soprattutto attraverso il gioco. Quindi
0: prevale il gioco in quel caso.
1: Assolutamente. Però a quel punto loro ci fanno capire, vogliono solo esplicitamente giocare, quindi non vogliono fare altro. Allora a quel punto noi pubblichiamo sulla Gazzetta Ufficiale e su altri giornali locali la possibilità di adottare questi soggetti.
0: Ecco, così rispondiamo anche al nostro amico radioascoltatore che ci sta proprio chiedendo questo. A me piacerebbe prenderne uno anche quando, diciamo, magari va in pensione. Ecco, stiamo rispondendo, sì, ecco, anche alla sua domanda. Senta, io sono molto curiosa di capire come avviene l'addestramento, no? Perché poi sono dei cani molto equilibrati, no? Quando, ecco, non so, parliamo della droga, individuano qualcosa, lo segnalano al loro conduttore, non diventano mai aggressivi.
1: Assolutamente no, perché noi da piccoli, quindi già dall'età di 2 mesi, dopo che hanno fatto lo svezzamento con la mamma, vengono affidati a un allevatore, il quale gli fa conoscere il mondo, quindi socializzazione a 360 gradi, intraspecifica e interspecifica, quindi insieme agli altri cani, insieme agli altri fratelli e con tutto il personale specializzato del centro. Logicamente poi li portiamo in giro un po' dappertutto, dove un domani sarà il loro ambiente operativo, come può essere l'aeroporto di Perugia, come può essere la stazione di Arezzo, di Firenze, di Chiusi. Li portiamo davanti alle scuole, nei supermercati, li portiamo ovunque, anche a Civitavecchia, a Livorno, a Piombino, li mettiamo anche sulle navi, perché un domani potrebbero anche andare a fare dei controlli sulle navi.
0: Certo.
1: E quindi facciamo conoscere tutto lo scenario operativo che un giorno loro troveranno ad affrontare. E questo per noi è molto importante, sempre col gioco,
0: certo.
1: Quindi giocando col conduttore e con gli altri militari.
0: E quindi è fondamentale costruire un buon affiatamento, no? Il cane deve essere proprio capace di seguire i comandi anche in condizioni difficili, che relazione incredibile. Chissà quante volte accade pure che quando si arriva in qualche modo al termine dell'età lavorativa, magari il conduttore tiene poi con sé quel cane, perché dopo tanti anni, quanti anni di solito, ecco, di collaborazione?
1: Mediamente parliamo di 10-11 anni. Adesso, per esempio, in questo momento al centro abbiamo tre soggetti del 2013, quindi hanno 13 anni e anche più. Una è una pattrice, quindi ha fatto la mamma per circa 9 anni, si chiama Daphne,
0: sì.
1: Ha 13 anni e mezzo e vive qui con noi, quindi è super coccolata, perché comunque è la mamma di circa 45 cuccioli,
0: però,
1: e quindi
0: ha lavorato.
1: Le vogliamo un gran bene, sì.
0: Ci credo.
1: Poi abbiamo,
0: prego, prego.
1: Sì. Poi abbiamo Cookie, che è un pastore belga malinois, e lui ha fatto ricerca del tabacco lavorato estero. E anche lui ha quasi 14 anni. E poi Grisù invece, che è un pastore tedesco di circa 13 anni anche lui, e che invece ha fatto in vita sua l'antidroga, e fanno i pensionati d'oro qui con noi, perché li coccoliamo più dei cuccioli.
0: E io avevo letto anche il caso di Sack, no? Il cane è andato in pensione, un labrador che durante la carriera, così giusto per dare un'idea di cifra, ha contribuito, pensate, al sequestro di 76 kg di cocaina, 2 kg di eroina, 627 di hashish, 2 di marijuana, poi ha contribuito all'arresto di 27 persone, ha anche ricevuto il premio internazionale di fedeltà del cane. Che meraviglia,
1: sì.
0: Che meraviglia. Bene.
1: Perché presente che noi abbiamo degli esempi eclatanti, come può essere Lisa, che era un incrocio tra un pitbull e un labrador, che abbiamo preso a Canile di Como, che è stato l'unico animale a ricevere l'Ambrogino d'oro dal Comune di Milano, dall'allora sindaco Albertino.
0: Che poi, ecco, no? Una razza non purissima, però non per
1: infatti,
0: questo non valida e brava. Beh, grazie di averci raccontato così queste storie bellissime, e soprattutto complimenti per il lavoro che portate avanti. Saluto il colonnello Matteo Santoro, grazie, buon lavoro.
1: Grazie infinite, un saluto a tutti, arrivederci.

0: Rain In, canzone di Sam Fender e Olivia Dean, grande successo internazionale. Con questo brano siamo arrivati praticamente al appuntamento con Autostrade per l'Italia, dunque il riepilogo del traffico e anche i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la situazione della 14 Bologna-Taranto, dove ricordo che tra Termoli e Poggi Imperiale in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di materiali dispersi sulla sede stradale. A chi è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Termoli consigliamo di seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada Poggi Imperiale, mentre per chi proviene da Bari ed è diretto a Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Poggi Imperiale, dove al momento segnaliamo una coda di 5 km, consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada Termoli. Per questo motivo comunque consigliamo di anticipare l'uscita alla stazione di Foggia. Mentre per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso il nord, consigliamo di percorrere la 16 Napoli-Canosa e successivamente la 1 Milano-Napoli. Ricordo che sul tratto è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Rimaniamo sulla 14 per segnalare 2 km di coda per lavori in galleria tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona, e un altro chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare, sempre per lavori in galleria in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, qui proseguono i lavori di ripristino incidente tra Seriate e Ponte Oglio, segnaliamo code, il traffico defluisce su due corsie. In direzione opposta per i curiosi, code tra Seriate e Bergamo. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Questioni di stile su Rai Isoradio.

0: bella, bella.
1: E allora, cari amici, andiamo a parlare di questo impegno che viene portato avanti dal gruppo del Ferrovie dello Stato e della Fondazione Incontra Donna per parlare di prevenzione con Freccia Rosa, progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute. 16° anno consecutivo a bordo di Frecce Intercity, regionale di Trenitalia, con il supporto dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. La campagna è promossa da RAI per la sostenibilità, con noi la professoressa Adriana Bonifacino, che è fondatrice di Fondazione Incontra Donna. Professoressa, ben trovata.
2: Ben trovati a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno a lei. E allora, tante attività di prevenzione. Freccia Rosa dimostra come il treno possa essere non solo un mezzo di trasporto, oggi abbiamo parlato appunto anche di treni di sicurezza, ma anche uno strumento di informazione e sensibilizzazione sanitaria. Ci racconti un po' il progetto?
2: E certo, come ha detto lei, la 16ª edizione di Freccia Rosa, perché la prevenzione effettivamente è un viaggio da fare insieme. E in questa 16ª edizione abbiamo appunto treni su tutta Italia e le persone potranno seguire dal nostro sito di www.incontradonna.it tutte quelle che sono le tappe in tutta Italia e nelle isole chiaramente maggiori, che sono Sicilia e Sardegna. Ci saranno medici a bordo, che sono i medici di IOM, dell'oncologia medica, ma sono anche medici della Fondazione Incontra Donna, insieme soprattutto ai volontari, volontari che sono pazienti ed ex pazienti, che distribuiranno il Vademecum della Salute, che è redatto insieme al Ministero della Salute, quindi non solo con il loro patrocinio, ma anche un flyer che riguarda l'obesità, perché come sappiamo l'obesità, tra le tante problematiche che può comportare, ci sono anche quelle del maggior rischio oncologico, e quindi ci sono tante informazioni utili. Scenderemo anche a terra. Gli anni scorsi abbiamo fatto una tappa a Roma, allo Scalo San Lorenzo. Quest'anno avremo altre due tappe, che invece sono Genova e Cosenza, oltre Roma. Quindi tante informazioni, tante possibilità per poter fare una consulenza, ovviamente tutto gratuito a bordo treno, così come gli screening che saranno nelle tre città che abbiamo nominato, e pertanto una possibilità in più di avvicinarsi alla prevenzione, avvicinarsi al sistema sanitario nazionale.
1: Anche perché poi vorrei ricordare che, per quanto riguarda ad esempio il cancro al seno, la diagnosi precoce rimane sempre la forma più efficace di prevenzione, e vorrei ricordare proprio questo, che la mammografia gratuita biennale è assicurata in tutta Italia, però ciò nonostante al momento solo il 58% delle donne si sottopone regolarmente ad un esame, no? Grado di individuare. Questo è un problema, quindi con il vostro progetto chiaramente cercate di raggiungere anche più donne.
2: Certo, quello che lei ha enunciato tra l'altro come numero percentuale è un po' la media, perché abbiamo in alcune regioni meno, in alcune regioni più, ma adesso c'è anche la notizia che con la legge di bilancio abbiamo ampliato, è stato finanziato lo screening mammografico dai 45 ai 74 anni in tutta Italia, quindi diciamo che stiamo proprio cercando di abbattere quella che è la disequità delle diverse fasce che sono seguite nelle diverse regioni, per cui 45-74 per tutte le donne. Chiaramente le regioni ora si dovranno adeguare, quindi non è una cosa che succederà domani, ma noi scopriamo anche il nostro ruolo di fondazione, anche questo praticamente, di fare questa azione e di lavorare insieme alle regioni perché tutto questo sia realizzabile il prima possibile, perché saranno utili nuovi amministrativi, nuovi tecnici di radiologia, nuove apparecchiature, nuovi radiologi, quindi ovviamente per una fascia che si amplia da 50 a 69 a 45 a 74 su tutto il territorio nazionale, è ovvio che c'è un finanziamento economico, ma ci deve essere l'adeguamento delle regioni tempestivo. Certo. Questa è quella, è la nostra parola.
1: Giusto.
2: Quindi vogliamo assicurare questo a tutte le donne che ne abbiano diritto.
1: Ecco, e poi ricordiamolo sempre che contro i tumori si può giocare d'anticipo, no? Prevenzione primaria, secondaria, questo risulta imprescindibile, poi soprattutto anche alla luce dell'impatto che hanno poi sulla società, anche sul servizio sanitario.
2: certamente, perché innanzitutto avere una problematica oncologica è il costo per la persona stessa che ne viene coinvolta, ma ovviamente è una ricaduta familiare, è una ricaduta sul caregiver, sulla persona che accompagna queste persone nel loro percorso, è una ricaduta per tutta la società anche proprio in termini di costi economici. Quindi è ovvio che giocare di prevenzione, giocarcela a tavola, giocarcela nell'attività fisica e nelle vaccinazioni, in tutto quello che praticamente può comportare un miglioramento della nostra salute, lo stare in salute, anche la genetica, quindi certo, capire meglio cosa è successo nelle nostre famiglie affinché si possa abbattere il rischio che questo possa succedere ancora. Quindi le cose da poter da mettere in atto e le azioni da mettere in atto e da poter fare sono veramente tante. Quindi indubbiamente anche l'individuo, anche la persona deve collaborare con noi. Noi ce la mettiamo tutta, però ci vuole anche un po' più di responsabilizzazione civile da questo punto di vista, e che le persone collaborino e aderiscano poi ai progetti. Facciamo l'esempio del colon retto, che per esempio in Italia è ancora un po' un fanalino di coda rispetto ad altri paesi europei, perché però, insomma, il test, se vogliamo, più semplice da fare, perché è il più semplice, praticamente viene poco fatto.
1: È un'importante iniziativa di grande valore sociale e sanitario, la ringrazio di avercela raccontato.
2: Grazie,
1: in bocca
2: a lei,
1: al lupo veramente
2: a
1: per
2: voi.
1: Tutti i progetti che portate avanti. Grazie.
2: Grazie ancora, arrivederci a tutti gli ascoltatori.
1: Arrivederci.
2: Grazie.
0: Allora Sabina, noi
1: ci ritroviamo domani.
0: Sì, abbiamo qualche secondo per ringraziare intanto Filomena Vitaliano.
1: Sì, è la sua parrucchiera.
0: È la sua parrucchiera Rosita, che ha già prenotato per me il chatouche oggi vado a fare.
1: Pensa come sarà bello domani.
0: No, io non so manco che so, però mi piace sta parola.
1: La cosa figa.
0: Anche, ha detto che viene anche Angelo Torchetti.
1: Sì,
0: viene,
1: ok, fantastico.
3: Io faccio presto. Però.
0: E si fa un bocco con
3: i capelli. Quindi.
0: Un tirabacio si fa. Domani torniamo,
1: amici,
0: vero?
1: A tutti, a domani, ciao.
3: Ciao.
0: Quindi grazie ancora, vi ricordo alle 13 l'appuntamento è con l'informazione e poi altre ore. Poi dalle 14 è il verde protagonista con io, Chiara il Grillo.

0: GR1.
1: Papa Leone, il nodulo al polmone emerso da un controllo di routine. Intervento il prima possibile per non rinunciare al viaggio in Sud America. Confermata l'agenda degli appuntamenti di oggi. Trump, tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma la Russia lo smentisce. Zelensky chiede un cessate il fuoco per poter votare. Mosca sì, ma solo per quel giorno. L'Europa è lo spazio in cui agire. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parla alla Confederazione dei Manager. Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità dell'Italia. Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda sui costi dell'energia. Servono risposte strutturali. Nella manovra agevolazioni per gli investimenti nell'intelligenza artificiale, annuncia la premier. Mobilitazione negli stabilimenti dell'ex Ilva. I dipendenti chiedono di tornare a lavorare in un ambiente sicuro. Bloccate due strade statali. Il Nobel per l'economia agli americani Hall e Woodford, premiati per gli studi sulle politiche per contrastare recessioni e shock finanziari. È conosciuto in tutto il mondo per la tranquillità che riesce a trasmettere. Ora la foresta di Bussao in Portogallo diventa anche un luogo di cura, lo conferma la scienza. Airplane Mode, il 6 novembre esce il nuovo album di James Blunt. Staccare la spina e isolarsi è l'obiettivo del cantautore britannico. Malagò in esclusiva a Radio Anch'io, mi ricandido con Diana Bianchedi. Ho sbagliato i tempi, ma resto convinto che lei sia il ponte ideale fra il calcio e le altre discipline.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e

Stones con Streets of Love, questa è la canzone 13 e 7 minuti e dunque Destinazione Pomeriggio prosegue poi dalle 14 io Chiara il Green e anche naturalmente le notizie del GR. Intanto c'è Stefano Belli alla parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono. Allora partiamo adesso da un incidente che c'è sulla 3, la Napoli-Salerno, c'è la coda tra Nocera Sud ed Angri Sud. In realtà i mezzi incidentati sono stati già spostati, però insomma per il momento viene segnalata questa coda. Andiamo poi in A14 perché qui ci sono diverse segnalazioni. Intanto c'è questo mezzo fermo in avaria tra Foggia e San Severo in direzione Pescara con un chilometro di coda, c'è anche una manifestazione all'altezza del casello di San Severo e San Severo in uscita per entrambe le provenienze. Poi naturalmente tutta la situazione che c'è da questa mattina sul tratto in carreggiata nord verso Pescara di San Severo Poggio Imperiale. Il tratto per il momento è tra Termoli e Poggio Imperiale, quindi tra queste due stazioni Termoli Poggio Imperiale in entrambe le direzioni il tratto dell'autostrada è chiuso, i tratti sia verso nord che verso sud sono chiusi, ci sono materiali dispersi sulla sede stradale perché c'è stato questa mattina un incidente. A chi è diretto verso Bari dopo l'uscita obbligatoria di Termoli si seguono le indicazioni della statale 16 Adriatica, si rientra in autostrada a Poggio Imperiale. Chi proviene da Bari ed è diretto a Pescara dopo l'uscita obbligatoria

0: Anticipare l'uscita a Foggia per le lunghe percorrenze per chi è stato chi è diretto invece verso nord, consigliamo di percorrere la 16 Napoli-Canosa e la 1 Milano-Napoli. Questa è intanto tutta la situazione. Poi abbiamo un'altra coda sulla 14 per un altro incidente, questa volta siamo nel tratto di Pescara, la coda è tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Abbiamo poi anche altra coda per incidente proprio a Pescara Ovest, c'è una coda segnalata per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e tra Roseto e Pescara invece in carreggiata sud, rallentamenti per lavori. Altri lavori e altre code quindi che si incontrano in A14, questa volta già nel tratto marchigiano San Benedetto del Tronto Pedaso, 2 km in direzione nord, Pedaso Grottammare in direzione Pescara, 1 km di coda. E poi c'è anche un incidente ancora alla 14 tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio. Invece nel primo tratto della 14 siamo praticamente a Bologna, rallentamenti per lavori tra Bologna Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio. A Firenze sulla 1 tra Calenzano fino alla variante di Valico, quindi in zona Firenze verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Anche Sasso Marconi sulla 1 è interessata da delle code, infatti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna ci sono rallentamenti dovuti al traffico. E poi anche una coda sulla 1 tra il Bivio della 1 e la 22 del Brennero in direzione nord, una coda per traffico intenso.
1: Quanto è piccola sta

Cat's Eye con Animal. Allora 13-15 minuti, aggiornamenti. Andiamo adesso sulla 1 a Fabro, un incidente in uscita da Roma ed è una vettura comunque già spostata in sicurezza, quindi infatti non ci sono code né rallentamenti. Ci sono invece materiali dispersi, quindi attenzione in carreggiata nord verso Bologna sulla corsia di sorpasso, quindi è anche molto pericoloso, un copertone tra Aglio e Firenzuola in direzione nord, esattamente al chilometro 31 e 700. Novità anche sulla Torino-Brescia, ci sono 2 chilometri di coda tra Broni e Stradella e 2 chilometri prima di Castel San Giovanni in direzione Brescia. Sono code a tratti, non è meglio specificata la motivazione, comunque il disagio c'è, quindi volevamo riferire. Poi ci sono anche in Liguria delle code, sono code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Rai Isoradio.

E questa era Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song. Intanto novità sul traffico, in particolare al sud, sulla statale 280 dei Due Mari. Abbiamo un incidente che determina la chiusura di una corsia 4,5 km dopo Castel Calderaro in direzione di Santa Eufemia Lamezia, quindi verso la statale 18 Tirrena Inferiore. Poi abbiamo novità anche per quanto riguarda la 14, c'era l'incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest risolto a questo punto, quindi non viene più segnalata la coda in direzione di Ancona. Abbiamo però ancora l'incidente, quello segnalato nel tratto sempre della 14 tra San Severo e Poggio Imperiale, quindi continua ad essere chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Non ci sono dunque novità, con una coda tra l'altro segnalata anche di 5 km a Poggio Imperiale per chi deve uscire nell'uscita obbligatoria. Nessun'altra novità sugli altri tratti. Novità invece discografica, quelle sì, non mancano mai qui su Rai Radio. Adesso è la volta di Max Pezzali, anche se è un brano del 2007, ma è un brano che torna ad essere una novità perché si intitola Le Ali e fa parte della colonna sonora di una serie uscita proprio sugli 883, nord, sud, ovest, est, quindi l'ascoltiamo. Le Ali, Max Pezzali.

A tutta birra Liza Minnelli con la sua voce, canzone di tantissimi anni fa ma sempre bella da ritrovare, questa New York, New York immortale. Siamo alle 13:35 minuti, nel frattempo vediamo un po' gli ultimissimi aggiornamenti arrivati sulla viabilità. Ecco, per esempio c'è tutto regolare adesso tra Foggia e San Severo in direzione nord verso Pescara, dove c'era il mezzo fermo in avaria. Attenzione però, perché per quanto riguarda invece tutta l'altra situazione, San Severo Poggio Imperiale, qui ancora c'è l'incidente, quindi ancora abbiamo questa particolarità appunto legata all'incidente. Però ci sono importanti novità, perché finalmente tra Termoli e Poggio Imperiale è stato riaperto il tratto in entrambe le direzioni, era chiuso fino ad un attimo fa a seguito della presenza di materiali sulla sede stradale. Al momento quindi abbiamo code tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, 5 km per traffico congestionato, quindi così si è risolto il problema per il momento. Quindi ancora la coda di 5 km da smaltire, ma il tratto riaperto in entrambe le direzioni. Questa finalmente è una buona notizia. Poi abbiamo un incidente sulla 26 tra la diramazione 8 Milano Varese e Borgo Manero in direzione di Genova Voltri. Attenzione ai materiali dispersi che abbiamo sulla variante di Valico tra Aglio e Firenzuola in direzione nord verso Bologna, ci sono rallentamenti dovuti a questi materiali dispersi. Altri rallentamenti, ma per traffico intenso, sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna.

Sumi Audrey Hobart, intanto ancora chiusa la statale 280 dei Due Mari, c'è l'incidente 4,5 km dopo Calderaro in direzione di Santo Eufemio Lamezia, quindi verso la statale 18, la Tirrena inferiore. Torniamo ad altri aggiornamenti che ci riportano ancora in Abruzzo in A14, perché c'è, è vero che è stato risolto uno degli incidenti, ma ce n'è un altro esattamente a Pescara Ovest in entrata verso Ancona, coinvolti un camion e una vettura sia in entrata verso Ancona che in uscita per chi arriva da Bari, quindi c'è anche la coda in entrata verso Ancona. In più abbiamo ancora verso nord, nel tratto successivo tra Pescara Nord e Pineto, dei rallentamenti per lavori che sono in corso anche tra Roseto e Pescara Nord, quindi anche nell'altra carreggiata sud ci sono dunque questi disagi. Coda per lavori di 1 km poi ancora in A14, ma questa volta siamo già nel tratto marchigiano di San Benedetto del Tronto Pedaso, c'è 1 km di coda, rallentamenti nel tratto Pedaso Grottammare in direzione di Pescara. Questa è la situazione dunque della A14, però dobbiamo andare anche nel tratto iniziale della A14, quindi quello in Emilia Romagna. Abbiamo infatti delle code a tratti verso nord tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, traffico intenso, e invece sono i lavori in corso sulle entrambe le carreggiate a causare rallentamenti tra Bologna, Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio.

Shakira e Maluma, del quale avevamo perso le tracce dai tempi di Medellin, quando l'aveva cantata con Madonna, ma insomma adesso è di nuovo in pista, almeno per quanto riguarda le novità che passiamo, quindi questa Agua insieme a Shakira. Ci stiamo avvicinando alle 14, alle 14 come sapete c'è prima il GR1 e poi parte l'appuntamento Green di Rai Sol Radio, quindi io Chiara il Green con Chiara Giallonardo. Nel frattempo andiamo sulla tangenziale di Bologna, perché vi devo segnalare un incidente tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi, l'uscita 5 quartiere Lame in carreggiata sud. Visto che siamo a Bologna non manco di ricordare che ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra il Bologna Borgo Panigale, il raccordo di Casalecchio e poi anche code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione nord. Non mi sembra che ci siano altre novità, vediamo le ultimissime. No, queste sono al momento le segnalazioni. Vi ribadisco però della 26, dove c'è comunque una coda per incidente tra la diramazione 8 Milano Varese e Borgo Manero in direzione di Genova Voltri. Stare con te.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, domani in tarda mattinata il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Il pontefice dovrà affrontare l'asportazione di un nodulo polmonare emerso, viene precisato, durante controlli di routine. La guerra in Ucraina, Russia cauta sulla tregua energetica annunciata da Trump. I contatti sono in corso, per ora nulla da dire, fa sapere il Cremlino, che chiarisce Putin potrebbe sospendere gli attacchi solo per il giorno delle elezioni ucraine. Pronti a rispettare la tregua energetica solo se Mosca farà lo stesso, ribatte Zelensky dal forum per la sicurezza di Varsavia. Nella notte altri raid sulle centrali elettriche e su Kharkiv con almeno 3 morti. Francia, a Dobagno, vicino a Marsiglia, il preside di una scuola media e un'altra docente feriti a colpi d'arma da fuoco. A sparare uno studente di terza media, poi fermato dalle forze dell'ordine. Non chiaro ancora il movente, anche se il ragazzo sarebbe stato in passato vittima di bullismo. Le due persone colpite non sono in pericolo di vita. Il Nobel per l'economia 2026 va agli americani Robert Hall e Michael Woodford. Secondo l'Accademia Reale di Svezia, i due hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci in caso di shock come le crisi energetiche. Ex Silva, sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo Acciaierie d'Italia, sitine stradali a Taranto, corteo a Genova, sindacati confederali e USB chiedono di revocare il blocco degli impianti e un rilancio del piano industriale. La protesta potrebbe proseguire nei prossimi giorni. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 15.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Eccoli qua, i Times Social Club con la loro Rumors, 14 minuti, siamo pronti per iniziare con gli occhiali al green, tra pochissimo il tempo di riaggiornare qualche notizia di infomobilità, anche perché sono cambiate un po' di cose, soprattutto per esempio sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Chisina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione di Firenze abbiamo materiali dispersi con rallentamenti, poi ci sono ancora i rallentamenti in A14, dove tra l'altro si stanno abbattendo anche dei temporali, in particolare nel tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud, ci sono code però anche e rallentamenti per i lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione ancora 1 chilometro e ancora verso nord altri rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto, mentre nella carreggiata sud verso Pescara tra Roseto e Pescara Nord c'è un altro cantiere. Andiamo anche sul tratto marchigiano dove ci sono infatti delle code di 1 chilometro verso Ancona tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e in direzione di Pescara tra Pedaso e Grottammare, e questa è la situazione della 14, mentre in A1 ancora persistono i rallentamenti sul tratto fiorentino tra Calenzano fino ad arrivare alla variante di Valico in direzione nord verso Bologna. La situazione della 26 è sempre stabile, quindi questo incidente che tra l'altro vede coinvolti 2 camion e 1 vettura sulla corsia di sorpasso, al momento abbiamo ancora una coda di 1 chilometro esattamente in direzione sud verso Genova Voltri tra la diramazione 8 Milano Varese e Borgo Manero.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, una nuova settimana da trascorrere insieme, mi auguro che il vostro weekend sia andato bene, anche se insomma francamente abbiamo avuto qualche situazione di grossa difficoltà, perché i meteorologi avevano avvisato già da tempo, già in estate, della possibilità di fenomeni estremi in autunno a causa delle elevate temperature che aveva raggiunto l'acqua del mare, con l'arrivo della prima massa d'aria fredda da nord, che si è scontrata con i mari caldi, si sono effettivamente prodotte le trombe d'aria oltre a forti piogge che hanno investito le regioni meridionali e mi riferisco alla Sicilia dove a Marsala, nella vicina Petrosino, Mazara del Vallo sono state investite da alcune trombe marine che partite appunto dal largo della costa poi sono arrivate sulla terraferma causando molti danni e anche alcuni

0: Le 14 e 12 minuti in diretta qui su Rai Zoo Radio, dove sono davvero felice di tornare a parlare di un bel premio che si occupa di ambiente, un premio che vuole mettere lo scrittore, l'opera letteraria all'apice di un contenuto fortemente educativo, in grado con i suoi romanzi di poter anche un po' modificare la visione del mondo. Il premio è il premio Le Pagine della Terra, che giunge quest'anno alla sua 6ª edizione. Con noi in studio c'è il fondatore del premio, il maestro Claudio Cutuli. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Buon pomeriggio.
0: Allora, maestro Cutuli, i nostri ascoltatori forse insomma si ricordano che sei stato già ospite qui in questo studio. Il maestro Cutuli è un maestro tintore, tessitore, una vita veramente per la terra.
1: Ho dato sempre del tuo alla madre terra.
0: È così, insomma, è la madre terra, attraverso le tue mani ci restituisce veramente dei capolavori del Made in Italy, che vogliono rispettare in tutto e per tutto questa nostra terra, questo nostro ecosistema. Ma hai voluto da qualche anno fare qualcosa in più e diciamo che, visto che sei un artista, hai voluto metterti alla prova con un'arte diversa da quella dell'artigianato, no? Di alta gamma, ma anche con la letteratura. E quindi questo premio Le Pagine della Terra, giunto alla sua 6ª edizione, è arrivato a un momento importante, perché poche settimane fa c'è stata la conferenza stampa durante la quale voi avete reso pubblici i finalisti.
1: Decisamente, decisamente. Ecco, come dicevi tu un secondo fa, questo mio legame con la madre terra, ecco, che mi lega. Quando parliamo

0: Parliamo di ambiente, quando parliamo di ambiente pensiamo subito alle leggi, alle politiche di tutela, alla ricerca scientifica e alle grandi sfide che il nostro pianeta si trova ad affrontare. Io direi che tutto questo è fondamentale, ma c'è un altro strumento da non perdere di vista che può aiutarci a costruire un rapporto diverso con la natura, la cultura e in particolare la letteratura.
1: È così e devo dire che negli anni questo premio è cresciuto anche proprio nel numero delle opere che vi vengono sottoposte e che la giuria deve andare insomma a leggere, a scegliere, un'operazione non sempre semplice. Tra l'altro non so se vogliamo spendere anche due parole sulla tua giuria, che è una giuria super qualificata, veramente.
0: Sì, è una giuria di altissimo spessore culturale e etico. Parliamo dei due copresidenti, Ermete Rialacci ed Enrico Manzina, che conosciamo tutti, non vorrei dimenticare altro, che non lo so, c'è il comandante generale del CUFA, generale Parrulli, che ormai ci seguono dalla prima edizione di questo importante premio. C'è Giovanni Grasso, il portavoce di Mattarella. C'è Laura Lega,
1: direi che è una giuria ben assortita, sì, perché insomma ci sono tanti
0: Corsini,
1: esperti, sono rappresentate,
0: non
1: ne
0: voglio chi in questo momento dimentico, ma è veramente una giuria di altissimo spessore culturale, questo è importante. Ecco,
1: allora io mi posso permettere di svelare i nomi dei tre finalisti?
0: Ma sicuramente,
1: che quest'anno
0: anche ormai
1: sono stati scelti,
0: è pubblico.
1: Allora, i tre finalisti del premio Le pagine della terra di quest'anno sono Lorenza Gentile con La volta giusta, edito da Feltrinelli, Ferdinando Cotugno con Tempo di ritorno, edizioni Guanda, e Francesco Vidotto con Onesto, edizione Bompiani. Allora, quando è che conosceremo il nome del vincitore?
0: Guarda Chiara, la serata finale sarà il 10 di novembre presso Teatro Torloni, in Villa Torlonia, qui a Roma. Ho scelto Roma, ho riconfermato Roma, perché come sappiamo Roma a mio avviso è capitale di tutto. Capitale nostra, ma scusa un po' la mia falsa modestia, ma io la definisco capitale del mondo. Sembra un po' azzardato, ma la nostra cultura, la nostra arte, quale migliore città che non Roma, che non sia Roma?
1: Io da romana non posso che darti ragione, insomma, che qui si gioca facile e si
0: poi
1: gioca in casa.
0: Poi vorrei aggiungere che, ecco, almeno personalmente credo profondamente che un libro possa fare molto più che raccontare una storia, può emozionare, farci riflettere, cambiare il nostro punto di vista e persino influenzare il modo in cui ci comportiamo nella vita quotidiana. Ecco, questo è importante. La letteratura infatti ha la capacità di arrivare a noi, ai nostri cuori, alle persone in modo diretto, di parlare alle coscienze e di stimolare una sensibilità nuova verso il mondo che realmente ci circonda. Ecco.
1: È proprio così, perché insomma le parole, i libri sanno, no, smuovere la nostra immaginazione, toccare delle corde profonde, sanno toccarci nell'anima e delle volte insomma portarci a delle riflessioni mentre siamo lì nel silenzio di fronte a quel nero su bianco che magari altre cose non riescono a fare. Allora, noi tra pochissimo torniamo qui in studio con il maestro Claudio Cutuli, sempre per parlare del premio Le pagine della terra. Prima però ascoltiamo insieme un po' di musica, e a quest'ora ci voleva proprio una carica di questo tipo, e allora andiamo con Prince.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Rai Isoradio.
6: Io Chiara Il Green.

0: Sì, gli spari sopra. Intanto aggiorniamo la situazione con le ultimissime novità di Infomobilità. Andiamo sul tratto urbano della 24, esattamente in complanare verso il raccordo, quindi sulla carreggiata ovest tra Ponte di Nona e Sette Camini. Attenzione, ci sono degli ostacoli, materiali dispersi non meglio identificati, ma comunque sono un ostacolo, quindi attenzione. Coda poi per incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra la diramazione di Pisa e Lavoria in direzione di Livorno, quindi parliamo della carreggiata ovest. Infatti l'incidente è esattamente tra Lavoria e Vicarello. Per quanto riguarda la 11, quindi restiamo in Toscana, tutto regolare adesso tra Chiesino Ozzanese e Montecatini Terme, c'erano dei rallentamenti, ora non più segnalati. Arriva invece la notizia di un altro incidente sulla 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione di Ancona. Al momento non vengono segnalate code che però abbiamo in A14 a Bologna, tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio, in entrambe le direzioni, ed è una coda per lavori.
1: E noi continuiamo a parlare del premio Le Pagine della Terra in compagnia del fondatore del premio, maestro Claudio Cutuli. Claudio, le crisi ambientali sono una sfida globale che si può vincere non solo attraverso le scelte politiche mirate, lo stiamo dicendo, ma soprattutto sensibilizzando tutte quante le persone, in particolare le nuove generazioni, un approccio nuovo verso l'ambiente, verso la natura circostante. Ecco, a questo proposito, a proposito di nuove generazioni e di giovani, come appendice del premio, quest'anno per la prima volta avete indetto anche il premio Le Pagine della Terra Semino, che è un premio riservato a un'opera per ragazzi, rivolto a un pubblico di età compresa tra i 10 e i 14 anni, che sappia valorizzare l'ambiente, il rapporto uomo-natura e la sostenibilità. Prima di svelare la terna dei finalisti anche del premio Semino, vuoi raccontarmi un po' com'è andata? Sì. Se sono arrivati più o meno lavori di quello che vi aspettavate? Come si è rivelata questa sezione rispetto a quella storica?
2: Decisamente ottima, sorprendente. Quest'anno, come tu dicevi, c'è questa novità al quale tengo particolarmente, e nasce il premio Le Pagine della Terra Semino, dedicato alla letteratura per ragazzi, in particolare a lettrici e lettori tra i 10 e i 14 anni. Il nome stesso Semino richiama l'idea di qualcosa che viene piantato oggi e che potrà crescere domani, e questa filosofia è il nuovo premio: seminare direi nei più giovani con curiosità, rispetto e amore per la natura, affinché possano sviluppare una maggiore consapevolezza del legame profondo che unisce l'essere umano alla terra, all'ambiente.
1: Che questa è una cosa bellissima. Tra l'altro, e qui col tuo permesso svelo la terna dei finalisti, qui ho trovato anche un nome che conosco, perché insomma è un amico di Io Chiara il Green, e sono molto felice. Allora, la terna dei finalisti del premio Semino è composta da Davide Longo con Il silenzio dell'orsa, sì, edito da Mondadori, Gian Umberto Accinelli con Storie di ordinaria entomologia, Nomos Editore, e Giovanni Blandino con Nessuna isola è sola, edito Come lo Zampa. Allora, il professor Gian Umberto Accinelli è un amico di Eger e Green, quindi lo diciamo, insomma, tanto noi possiamo
2: sono
1: fare
2: contento.
1: Così un po' è tipo per un amico, anche se io ti dico la verità, sono curiosissima, quindi ho deciso di leggerli tutti e sei questi vincitori, perché
2: brava,
1: secondo me meritano,
2: brava,
1: e merita. Poi magari ti chiederò i loro contatti, li inviteremo qui in trasmissione, perché insomma se sono stati selezionati da voi sicuramente vale la
2: tra
1: pena
2: altro,
1: incontrarli.
2: Ecco, tra l'altro vorrei aggiungere, è una giuria che va a valutare queste opere, composta da professionisti esperti nel mondo della letteratura per ragazzi e l'editoria. Abbiamo Alice Bigli, Giulio Recchia, Sara Pozzoli, Silvia Rinci e Clara Lassia. Anche qui una giuria di altissimo spessore culturale.
1: È una bellissima cosa. Direi che qua insomma c'è anche qualcosa di interessante, no? Visto che andiamo verso la stagione, io mi porto un po' avanti, però è già la stagione in cui pensiamo al Natale.
2: Al Natale,
1: diciamoci la verità.
2: Allora siamo
1: magari invece regalare un bel libro, no? Con cui uno si possa un po' rilassare, leggere qualcosa che ci faccia riflettere, potrebbe essere una buona idea. Qui magari trovate sicuramente delle buone idee. Claudio, posso chiederti un po', ormai insomma questo premio è nato all'indomani della pandemia nel 2021. Tu quando hai iniziato a pensarci, ti saresti aspettato che insomma sarebbe poi diventato un premio così importante, che comunque attorno a questo premio si sarebbe creato tutto questo interesse, che insomma diventasse un motore culturale comunque importante?
2: francamente la mia idea, tra l'altro è stata anche un'idea comune Vera Slepoi, purtroppo la compianta, che francamente io infatti dicevo sempre a lei, l'ho stalkizzata perché l'ho voluto fortemente che nascesse questo premio. Le mie intenzioni erano e sono e saranno quello di portarlo veramente in un modo egregio avanti, anche perché la mia filosofia vita sembra un po' del presuntuoso, è giocare per vincere, mai per pareggiare, figuriamoci per perdere. Perciò,
1: bravo maestro Cuturi, così ci piace, ambizioso, ottimista.
2: Sarò presuntuoso, ma
1: bisogna essere
2: è una mia prerogativa, cioè gioco sempre per, almeno non dico per via, ma almeno fare meglio di me stesso, di quello che ho intenzione o idea di fare. Cioè,
1: ma poi il maestro insomma non è che ci tiene a vincere per tenere la coppa in mano, le tue vittorie sono vittorie che puoi condividere con una comunità, e anche un modo di restituire, di dare luce insomma a chi merita, quindi veramente ad averne persone che vogliono vincere così, noi ti auguriamo di continuare
2: grazie
1: a vincere sempre.
2: Grazie a te per la tua vicinanza a questo premio e per la tua sensibilità a tutto quello che ti racconto.
1: Grazie. Appuntamento il 10 novembre con le Pagine della Terra, con la sua sesta edizione. E ora, a proposito di poesia, Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Eccola qua Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Nel frattempo ritorniamo sulla tratta urbana della 24, perché vi segnalavo prima i materiali dispersi tra Ponte di Nona e Sette Camini in carreggiata ovest. Tutto risolto, quindi nessun pericolo. Nel frattempo abbiamo adesso rallentamenti tra Valdichiana ed Arezzo sulla 1 in direzione nord verso Firenze, e ancora verso nord altri rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico. In A14 poi nel tratto abruzzese ci sono ancora dei rallentamenti per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, e nel tratto ancora precedente Pescara Sud, Pescara Ovest un altro chilometro di coda. Continua ad esserci maltempo, attenzione, tra Vasto Nord e Vasto Sud ci sono in atto dei temporali. In più abbiamo anche delle code per lavori tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Pescara, e poi anche tra Poggio Imperiale e Termoli altri 2 chilometri di coda. Nel tratto dove c'era stato l'incidente questa mattina, che era rimasto chiuso, quindi tra San Severo e Poggio Imperiale, finalmente non c'è più nulla da segnalare se non traffico scorrevole.
2: Le 14:36 minuti in diretta qui su Rai Iso Radio. Io ho il piacere di dare il benvenuto alla responsabile sostenibilità di WWF Italia, Eva Alessi. Ciao Eva.
3: Ciao a tutti e a tutte.
2: Allora, guarda, proprio in questo momento stavo vedendo delle immagini terribili che arrivano dal Nepal, dove la piena di un fiume sta distruggendo tutto in pochissimi secondi, e quindi continuiamo a essere bombardati da queste immagini di distruzione di cose, persone e forme di vita. Stiamo vivendo un momento storico in cui la crisi della natura richiede risposte e anche un po' una nuova forma di immaginare il futuro. Per fortuna, insomma, il WWF così ci accende una luce, perché avete appena inaugurato al Maxi di Roma Rivoluzione Naturale, viaggio tra temi, media e linguaggi che hanno costruito la coscienza ambientale in Italia. Ovviamente si tratta di una mostra che celebra i 60 anni dell'associazione, e quindi ripercorre un po' le idee, le campagne, le immagini, tutte le mobilitazioni che hanno contribuito a cambiare il rapporto tra gli italiani e l'ambiente. Dico subito a chi ci sta ascoltando che l'esposizione sarà visitabile gratuitamente al Maxi di Roma fino all'8 novembre. E ora, insomma, do la parola a Eva Alessi per raccontarci un po' come nasce questa grande mostra, che poi in realtà è un contenitore. Tra poco racconteremo quante cose ci sono dentro.
3: Grazie. In effetti è una bellissima mostra che attraversa 60 anni, perché quest'anno il WWF Italia ha compiuto 60 anni, quindi 60 anni di battaglie, campagne, intuizioni, innovazioni che hanno proprio costruito quella che è la coscienza ambientalista nel nostro paese, proprio una cultura della natura fondata su conoscenza, responsabilità, rispetto. Ecco, il WWF è nato in un momento storico in cui non c'erano tutte queste conoscenze che abbiamo oggi, e quindi proprio prima che l'ambiente entrasse nelle case, nelle scuole, che oggi ci sembra normale, il WWF è stato antesignano di tutto questo con le sue campagne. La storia di tutte queste campagne è in questa mostra, e devo dire è veramente bellissima da vedere, anche gratuita, quindi andate tutti a vederla, veramente vale la pena, è un pezzo della nostra storia.
2: È proprio così. Tra l'altro dicevo che la mostra è anche un po' un contenitore, perché diciamo che avete colto l'occasione per presentare una serie di incontri importanti, del quale poi vi daremo il calendario, ma è proprio l'8, il giorno dell'inaugurazione, appunto è stata presentato il Living Planet Report 2026, che è un po' il principale rapporto internazionale sullo stato della biodiversità, e vorrei chiederti che cosa ci racconta quest'anno.
3: Allora, questo report viene pubblicato da 28 anni ogni 2 anni, quindi ogni 2 anni diamo i dati su come sta la nostra biodiversità. Quest'anno la biodiversità purtroppo è, le popolazioni monitorate, la loro dimensione media si è ridotta del 73% negli ultimi, diciamo così, 70, dal 1970 al 2022, quindi negli ultimi 52 anni, è una cifra enorme se ci pensiamo, e il database, anzi se lo vogliamo dire all'inglese, comprende oltre 35.000 popolazioni appartenenti a quasi 6.000 specie, e di tutte queste viene monitorato appunto il loro andamento, e questo ci racconta, al di là di questo numero, poi le specie quelle che hanno sofferto maggiormente il declino più grave siano quelle di acqua dolce, un declino dell'85% nello stesso fascia di tempo. Poi abbiamo le specie terrestri e infine quelle marine, che hanno una riduzione del 59% nello stesso arco di tempo. Questo perché tante di quelle specie sono oggetto di pesca e quindi sono gestite. Ecco, una storia abbastanza drammatica.
2: Beh, insomma, i numeri che ci stai dando sono abbastanza spaventosi, direi. Tra le cause, diciamo, di questa diminuzione così importante di così tante specie in giro per tutto il mondo, oltre alla pesca ovviamente nel mare, quali sono le altre cause?
3: Allora, per tutte purtroppo la perdita e il degrado degli habitat rappresentano proprio la minaccia che viene segnalata più frequentemente per le popolazioni di fauna selvatica monitorate. Poi c'è lo sovrasfruttamento, a cui appartiene la pesca di cui parlavamo prima, il cambiamento climatico, con cui hai aperto tu raccontando l'ennesimo evento estremo, l'inquinamento, e poi le specie aliene invasive, le malattie. Tutte queste pressioni sono alimentate dai nostri sistemi, il sistema alimentare, il sistema con cui produciamo l'energia, il sistema finanziario, che sono i tre sistemi che maggiormente causano il declino della biodiversità nel mondo.
2: Senti Eva, velocemente, cioè, visto che è enorme il numero di popolazioni animali che si stanno riducendo drasticamente, puoi farci qualche esempio così proprio per capire che cosa rischiamo di perdere?
3: Allora, i miei figli molto probabilmente, che oggi hanno intorno ai 12-13 anni, non vedranno forse, se continua così, gli oranghi, perché la valutazione recente ha rilevato come il 44% di questa specie sia veramente ridotta al minimo. Lo stesso vale per i coralli, le barriere coralline, ecco, anche loro abbiamo una riduzione drammatica delle barriere coralline nel mondo, dovuta alle ondate di calore che provocano gli sbiancamenti, che possono quindi causare la morte dei coralli. Ancora abbiamo per esempio gli squali e le razze oceaniche, la loro popolazione è diminuita del 71% in 50 anni.
2: Ecco, guarda, su questo ti interrompo enorme, perché veramente lo squalo, poveraccio, è veramente l'animale percepito come il più pericoloso del mondo, e invece siamo così pericolosi noi nei suoi confronti che rischiamo di estinguerlo, così il problema della paura lo risolviamo veramente alla radice. Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia, rimane insieme a noi, però insieme intanto ascoltiamo uno di quei pezzi super energetici. Questo è un remake dei Måneskin e questa è Begging.

0: Måneskin Begging, questa è la canzone. 14:47 minuti prima di andare all'infomobilità c'è una notizia battuta dalle agenzie UNANSA e parla della scomparsa all'età di 93 anni e del musicista, cantante, ma soprattutto noi lo ricordiamo come un attore comico. Sto parlando di Giorgio Bracardi, l'indimenticabile personaggio. Vari personaggi di alto gradimento ne hanno dato notizie familiari: il celebre uccellaccio del Nicaragua, Scarpantibus, il petulante giornalista Max Vinella di alto gradimento, era ricoverato da un po' di tempo in una casa di riposo nei pressi di Roma, Fiano Romano, dopo che dalla scorsa primavera si era rotto un femore. Quindi lo salutiamo e lo ricordiamo perché ci ha regalato dei momenti di rarità incredibili. Giorgio Bracardi, io me lo ricordo da ragazzino, insomma, ascoltavo alto gradimento ed era un personaggio imperdibile. Allora torniamo intanto al traffico e abbiamo subito questa notizia che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno. Già segnalato l'incidente, quello del chilometro 67-200 tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. Adesso qui il traffico è anche bloccato e chiaramente c'è la coda tra la diramazione di Pisa e Lavoria in direzione di Livorno.
1: E noi siamo ancora in diretta con Eva Alessi, la responsabile sostenibilità di WWF Italia. Stiamo parlando di questa bella mostra che è stata inaugurata l'8 ottobre al Maxi di Roma, Rivoluzione Naturale, e lo stesso giorno è stato presentato anche il Living Planet Report, che ci racconta appunto come e quanto biodiversità stiamo perdendo. Qualche segnale di speranza, Eva, lo troviamo in questo report?
2: Assolutamente sì, anzi viene proprio il report quest'anno si concentra proprio sulla scienza della speranza, per dire che stiamo perdendo tantissime popolazioni, lo abbiamo detto prima, ma c'è speranza, il recupero delle popolazioni è possibile perché esistono le soluzioni concrete che possiamo applicare, quindi è giusto avere e credere, aver fiducia in percorsi credibili, la capacità di agire, avere degli obiettivi per quale vale la pena impegnarsi. Ci sono dei belli esempi che riguardano per esempio la tigre, che negli ultimi 15 anni è aumentata del 70%, certo parliamo ancora di poco meno di 6.000 individui, è un animale che occupa ancora meno dell'8% del suo areale originale, però sta recuperando, quindi questo è un bellissimo segnale. Lo stesso per l'elefante dell'Africa australe, lo stesso per la tartaruga verde, il tonno rosso dell'Atlantico, entrambe le specie non sono più a rischio. Quindi queste sono alcune storie di successo che ci fanno sperare e ci fanno soprattutto aver fiducia in quello che sappiamo fare.
1: Ecco, quindi noi conosciamo, diciamo, le modalità, le strategie da mettere in campo per salvare queste specie che, oltre a essere straordinariamente belle, insomma, sono parte di un ecosistema che ha bisogno di vivere in equilibrio. Abbiamo bisogno di loro.
2: Tantissimo, noi dipendiamo dalla natura e siamo parte della natura al pari di qualunque altra specie. Pensa che la metà del PIL globale dipende proprio dalla natura e quindi è proprio anche un valore economico, al di là di quello straordinario, estetico, culturale, tutto quello che vuoi. Anche le nostre economie dipendono proprio dalla biodiversità e dalla natura.
1: Ecco, quindi c'è veramente bisogno di un'alleanza tra tutti perché riusciamo a recuperarne il più possibile. Questo report ovviamente è consultabile, vero Eva? Si può...
2: Certo, sul sito del WWF trovate la versione italiana, è consultabile, ci sono anche dei riassunti, quindi perché è un po' lungo, però ci sono tutti i dati anche evidenziati bene, quindi si può scorrere, vedere quali sono i problemi ma anche le soluzioni, e quindi attivarsi per agire, per fare quello che ognuno di noi può fare nel proprio piccolo, perché ognuno di noi può fare qualcosa e si può fare la differenza tutti insieme.
1: Ecco, e si può fare ogni giorno con le nostre scelte. Questo era soltanto, diciamo, il primo appuntamento inaugurale importante, la prima coincidenza, così diciamo, con la mostra al Maxi, ma praticamente c'è un ricchissimo palinsesto di eventi a partire dal prossimo 14 di ottobre, con l'appuntamento Ambiente Forte e Chiaro. Che cosa succederà?
2: Allora, si tratta proprio di un appuntamento dedicato alla comunicazione, cioè come si comunica l'ambiente, l'ambientalismo e come si fa leva sulle coscienze ambientali delle persone. Quindi al 14 ottobre riunirà alcune tra le voci più autorevoli nel giornalismo, divulgazione scientifica, nuovi media, ricerca, e quindi sarà un bel appuntamento per capire quanto è importante, come si riesce ad utilizzare le tematiche ambientali per sensibilizzare e informare e attivare e motivare le persone.
1: Il 21 ottobre doppio appuntamento, spazi che educano, comunità che rigenerano, e poi ancora insieme per gli oceani.
2: Esatto, sono due appuntamenti dedicati all'educazione, che è uno dei settori più importanti per WWF, e una parte dedicata alla partnership tra WWF e Rio Mare, dedicata proprio al tonno e come questa partnership ha cambiato anche il modo di pescare, e come questa partnership veramente ha fatto una storia di una rivoluzione per quanto riguarda la pesca di questa specie.
1: Ecco, quindi insomma è possibile una filiera sostenibile, questa ne è la dimostrazione. Il 28 ottobre addirittura si fa TRIS, fare pace con la natura, alleanze che rigenerano, Mediterraneo, mare protetto.
2: Esatto, una parte dedicata proprio a ambiente, responsabilità condivisa nello spirito di Assisi, alleanze che rigenerano dedicato a una partnership importante tra WWF e Molino Bianco, proprio dedicata all'agricoltura, in particolare del grano tenero, e poi il mare protetto è un talk con esperti sul Mar Mediterraneo.
1: Ecco, quindi insomma sono tutti quanti appuntamenti interessanti, ve li potete riguardare con calma sul sito ovviamente, scegliere quello che vi interessa di più mentre state visitando gratuitamente,
2: tutti,
1: lo ricordo. Come?
2: Anche tutti, mica solo bisogna
1: certo,
2: partecipare anche a tutti.
1: certo, no scusa, io faccio sempre un po' i conti col mio calendario, insomma, che è sempre strettissimo, certo. E quindi dicevo di scegliere, ma magari ragazzi, poter presenziare a tutti quanti e vedere, rivedere la mostra che veramente merita ed è meravigliosa. Allora, io ringrazio moltissimo Eva Alessi per essere stata insieme a noi, ci vedremo presto perché comunque tornerò a vedere la mostra ancora una volta, sicuramente anche io, e insomma porto anche tutta quanta la squadra di Occhiare il Green, ovviamente gli amici di Rai Iso Radio. Con Eva siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, prima di salutarvi ovviamente però un grazie a tutta la squadra di Occhiare il Green, la mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione, Stefano Velli alla parte tecnica e Angelo De Lo Jacopo che ormai sì, Angelo De Lo Jacopo, Angelo Torchetti,
0: siamo due angeli
1: no, Angelo De Lo Jacopo è già in squadra, ma praticamente sì. Anche Angelo Torchetti, perché quest'anno certo. Ormai vi qui che a ripetizioni
0: sì,
1: di Green con me ci stiamo frequentando di sì, brutto sì. E quindi Angelo, va bene, dai, ci sono tante cose da raccontare, ci sono tante cose da imparare, ne imparo moltissime anch'io ogni sì. giorno, perché veramente gli ospiti ci sanno dare ogni volta uno spaccato, un punto di vista, dei dati oppure anche scientifici, no? Che certo. Ci fanno riflettere su quello che succede intorno a noi, e speriamo che lo stesso succeda anche a voi mentre siete lì alla guida, che magari state andando al lavoro, magari qualche fortunato se ne va in vacanza, però così noi cerchiamo di darvi qualche informazione in più per riflettere, per pensare, magari anche per chiacchierare durante una cena. Buon viaggio, a domani.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Papa Leone sarà ricoverato al Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana. Il pontefice, come lui stesso ha reso noto durante l'Angelus, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce la nota, durante controlli di routine. Da tutto il mondo sono arrivati auguri di una pronta guarigione. La tregua tra Russia e Ucraina annunciata da Trump non trova ancora applicazione. Nella notte raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove è stato colpito anche un condominio, 3 le vittime, mentre Mosca denuncia 2 civili morti nel Lugansk occupato. E sale la tensione anche con l'Alleanza Atlantica, ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
3: Se vuoi la pace, prepara la guerra, è il motto intorno al quale sembrano muoversi gli attori in campo per tentare ancora una volta una mediazione sul conflitto in Ucraina. E anche la NATO, che scruta le azioni del Cremlino, mostra nervi tesissimi. Se attaccati siamo pronti a combattere anche ora, mette in chiaro Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. La NATO comunque non cerca la guerra con nessuno, puntualizza, e io spero di non dover dare mai certi ordini. Minaccia del bastone e intanto la carota. Colloquio in corso e l'idea di un nuovo leader per Kiev è ventilata da Trump. Zelensky continua però a denunciare che la Russia ha violato il cessato il fuoco energetico colpendo impianti di gas e una centrale termica a Kharkiv, e annuncia: siamo pronti a rispondere. Ma più che una tregua, secondo il portavoce del Cremlino, Mosca sostiene la necessità di una pace duratura e accusa l'Europa di essere parte attiva nel conflitto. Proprio dall'Unione intanto via a un nuovo maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca, che riguarda da circa 1600 soggetti legati al settore militare e industriale russo.
2: Stati Uniti, secondo il New York Times, da luglio Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al comitato di finanziamento del partito Mr. Tesla, è così il maggior sostenitore dello schieramento di Trump nella campagna per le elezioni di metà mandato previste il 3 novembre. Francia, Dobagne, vicino Marsiglia, uno studente di terza media ha ferito a colpi di arma da fuoco il preside della scuola e un'altra professoressa. Il giovane, poi fermato dalle forze dell'ordine, sarebbe stato in passato vittima di bullismo. Il movente del gesto non è ancora chiaro. Dal presidente Macron un plauso al personale scolastico per il sangue freddo dimostrato. La morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, deceduto il 6 marzo del 2013. La commissione parlamentare d'inchiesta ha sentito il capo del RIS dei Carabinieri.
4: L'analisi minuziosa del video di una telecamera di sorveglianza ha permesso al RIS dei Carabinieri di accertare la presenza di più persone nella strada dove più di 13 anni fa è precipitato David Rossi. Inoltre, come spiega il tenente colonnello Adolfo Gregori, la prima ombra identificata vicino al corpo di David Rossi appare 4 minuti dopo la caduta, tempo che secondo i rilievi è il tempo necessario a raggiungere il punto di caduta dalla stanza da cui la vittima precipitò.
5: David Rossi, dopo la caduta, continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36, mentre dal video si riesce anche a percepire la respirazione che continua fino alle 20:20:13.
4: Il presidente della commissione Gianluca Vinci ha sottolineato la svolta nelle indagini e ipotizzato che la morte di David Rossi sia stato un tentativo di intimidazione finito tragicamente.
6: Ricordo che fino a poco tempo fa c'era da una parte chi parlava di suicidio, dall'altra parte che parlava di un killer. Oggi siamo a conclusione di questa commissione totalmente differente, cioè una minaccia finita male.
4: Giancarlo Rossi, GR1.
2: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi, il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus, il petulante giornalista Max Vinella di alto gradimento, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Location memorabili di film e serie TV che ci sono rimaste nel cuore, ora è possibile trovarle grazie ad un'app, decine di migliaia di luoghi individuati attraverso la banca dati di Wikipedia in quasi 180 paesi.
7: Benvenuti al nuovo anno scolastico di Hogwarts.
8: Un viaggio che parte da Oxford nei luoghi di Harry Potter e che, proseguendo per Parigi, arriva fino al Louvre, incipit ed epilogo del Codice da Vinci. Pausa caffè a Montmartre, nel favoloso mondo di Amélie. Si chiama Movies in Map, applicazione dove basta cercare una città, un monumento, persino una via, per sapere quale pellicola vi è stata girata, comprese le serie TV. Così a Napoli troviamo Mare Fuori e l'amica geniale.
9: Elena, she know you run a walk. Ma vengo.
8: un itinerario cineturistico che in Italia passa anche dal lago di Como, set di Star Wars e 007, a sua volta girato anche a Matera, città di Matataranni.
0: Comunque è ora di finirla con questa storia che ha un brutto carattere, io carattere e basta.
8: C'è anche la ricerca inversa, dal film alla località. Ecco allora che scrivendo Mamma Mia possiamo già sognare le vacanze del prossimo anno, tra le isole greche. Silvio Vitelli, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Turner, Two People, un salto indietro di 40 anni, era il 1986. E allora buon pomeriggio a tutti voi che siete in viaggio, al lavoro, in pausa o semplicemente con la radio accesa. Questa è Raiso Radio, sono le 15:10 e adesso, prima di lasciarvi a camionisti, aggiorniamo la viabilità partendo dalla 4 Torino-Trieste, dove al bivio raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo traffico rallentato. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Sancro e Lanciano in direzione di Pescara, 1 chilometro di coda per lavori. Stessa situazione, ma sono 3 chilometri per lavori, tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Pescara, e 2 chilometri di coda sempre per lavori tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. Passiamo ora alla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Lavori e Vicarello in direzione di Livorno abbiamo traffico bloccato per un incidente accaduto al chilometro 66 e 200. E ora diamo la linea a Paolo Barillari con Camionisti.
1: Due ospiti oggi a Camionisti: nella prima parte Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria; nella seconda Riccardo Morelli, presidente di Anita, l'associazione di aziende di trasporto e logistica che fanno parte di Confindustria. Benvenuti all'ascolto. Gli ospiti ci diranno dell'importanza del settore e ci presenteranno un decalogo che chiede alle aziende committenti di costruire una filiera del trasporto più equa, responsabile e performante, a beneficio di tutti gli attori coinvolti, autisti compresi, naturalmente. Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per i settori trasporti, logistica e turismo. Benvenuto a Iso Radio e a Camionisti.
2: Grazie per l'invito e buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, vicepresidente per turismo, trasporto e logistica, quello che interessa a noi in questo caso. L'importanza dei servizi di trasporto e logistica per il sistema produttivo del paese sono indiscutibili.
2: È proprio così, i trasporti e la logistica sono una leva essenziale della politica industriale, quindi devono stare a pieno titolo dentro una visione di politica industriale del paese. Questo lo dicono i numeri, la recente assemblea di Federtrasporto lo dice in maniera chiara, i due settori, trasporti e la logistica, e i settori che loro muovono indirettamente valgono 341 miliardi di euro, quindi il 19% del PIL italiano. Ma dato secondo noi più significativo è il moltiplicatore che questi due mondi generano. Lo ricorda bene la Banca Mondiale, che ci dice che a parità di livello di reddito pro capite i paesi con migliori performance logistiche registrano fino ad un punto percentuale di PIL in più e un incremento dell'interscambio commerciale del 2%. Addirittura quello che si evidenza è che 10 miliardi di euro investiti nella logistica e nei trasporti generano fino a 22 miliardi di PIL aggiuntivo. Solo questi numeri identificano l'importanza dei due settori. Vorrei però sottolineare come questi due settori incidono sui tempi di consegna, sul capitale circolante, sulla reputazione e capacità di esportare del sistema produttivo italiano. Se vogliamo raggiungere i 700 miliardi di export, io penso che questi due fattori siano due fattori chiave per l'economia italiana.
1: Tocca il discorso export, che è una voce fondamentale di quelle che sono le entrate del nostro paese, e il settore trasporti dice sempre che quando c'è un problema per il trasporto e la logistica, questo non è un problema solamente per il Ministero dei Trasporti e per il settore, ma per tutto il paese. E mi viene in mente un problema, forse quello più importante che ci portiamo dietro da un po' di tempo, i valichi alpini, l'Austria e il Brennero.
2: Questi sono sicuramente dei colli di bottiglia che dobbiamo eliminare. Come Confindustria abbiamo espresso la nostra visione, cioè deve esistere un commissario dedicato ai valichi alpini. I valichi alpini non devono essere visti in maniera unilaterale o bilaterale, ma devono essere visti per l'intera Europa, dovendo essi collegare il nord e il sud dell'Europa, l'est e l'ovest dell'Europa.
1: Leopoldo Destro, voi recentemente avete pubblicato un manifesto che si chiama Welfare on the Road e ha una visione, io la leggo qui dal vostro manifesto, è costruire una filiera trasportistica più equa, responsabile e performante a beneficio di tutti gli attori coinvolti. Io aggiungo, tra questi attori coinvolti ci sono gli autisti, i camionisti, che mancano nel settore. Voi avete pubblicato un decalogo.
2: Sì, l'obiettivo è valorizzare questa professione. I dati lo dicono, nel 2025 mancano 25.000 autisti a livello italiano e a livello europeo addirittura 440.000 autisti. C'è un tema di carenza

0: del personale, ma c'è anche un tema di qualità. Io penso che la qualità complessiva della filiera dipende da ciò che accade anche dentro e intorno agli stabilimenti. Penso al tema degli accessi, penso ai tempi di carico e scarico, penso alle informazioni condivise, i servizi e la qualità delle relazioni che vengono generate attorno e intorno agli stabilimenti. Noi come Confindustria abbiamo promosso questo manifesto insieme e con la collaborazione di Anita, perché senza un bacino adeguato di professionalità aumentano le vulnerabilità delle forniture, le difficoltà nella distribuzione e ovviamente i rischi dell'export che ricordavo poc'anzi. Abbiamo quindi scelto un approccio molto concreto. Il manifesto è composto da 10 misure volontarie e immediatamente applicabili che le imprese manifatturiere possono declinare in maniera autonoma aderendo attraverso le associazioni confindustriali. L'obiettivo è quello di migliorare l'accoglienza dei luoghi di lavoro con un maggiore impegno sull'efficienza e la sicurezza operativa che tutti possono mettere a terra.
1: Leopoldo Destro, noi speriamo per i camionisti che ci ascoltano e tanti che intervengono in trasmissione che questo decalogo venga preso, adottato e applicato il più possibile dalle aziende, perché ne beneficerebbero tutti, dagli autisti alle aziende di autotrasporto, alla committenza, all'economia in generale. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro a voi.
1: Noi ci fermiamo per la pausa. Nella seconda parte di Camionisti approfondiremo alcuni punti di questo decalogo con Riccardo Morelli, presidente di Anita, l'associazione delle imprese di trasporto e logistica che fanno parte di Confindustria.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E prima di ridare la linea a Paolo Barillari, aggiorniamo di nuovo la situazione della Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno salgono a 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 66-200 ed è stato istituito anche il blocco del traffico. Ora di nuovo linea Paolo Barillari.
1: Riccardo Morelli, presidente di ANITA, l'associazione che raduna le aziende di trasporto e logistica che fanno parte di Confindustria. Bentornato a Camionisti a Isoradio.
2: Grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Morelli, lei ha sentito l'intervento di Leopoldo Destro di Confindustria. Non chiederò a lei quanto è importante il trasporto e la logistica, quanto sono importanti per l'economia italiana, lo abbiamo ascoltato dalle parole di Leopoldo Destro. Le chiedo però un qualcosa che Leopoldo Destro ha sottolineato alla fine del suo intervento. Un manifesto, Welfare on the Road. Di che cosa si tratta?
2: Welfare on the Road è un progetto che stiamo portando avanti insieme a Confindustria nel tentativo di ridare importanza e lustro ad una professione nobile come quella degli autisti. Oggi il tema della carenza di manodopera è un tema molto sentito nel nostro comparto e in particolare sono carenti le figure di autisti. Con questo manifesto cerchiamo di far capire ai giovani l'importanza di questa professione e tentare di ridare dignità e possibilità di riavvicinarsi a questo mondo. È un progetto che nasce insieme a Confindustria, nasce attraverso un dialogo, siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo creato una sorta di decalogo di regole primarie, le regole elementari da seguire per rendere un po' più confortevole e più agevole questa professione.
1: Riccardo Morelli, poi vedremo qualche punto principale di questo decalogo. Intanto io le do un numero che lei conosce e lei conosce anche il problema perché lei è titolare della Morelli Trasporti, conosce la difficoltà di reperire gli autisti. Dal 2019 ad oggi, chissà se il Covid ha anche influito su questo, ci sono 410.000 autisti in meno in Italia. È un numero impressionante, naturalmente un buco da riempire. Il decalogo potrebbe aiutare e le aziende, quelle che utilizzano il trasporto come servizio, possono aderire al decalogo in maniera volontaria cercando di risolvere questo problema. Io leggo qui dal decalogo, intanto il primo punto è veramente, come dire, sarebbe lapalissiano: consentire l'accesso ai servizi igienici e eventuali docce laddove l'azienda ne sia dotata, consentire l'accesso agli autisti, ma questo non succede.
2: Lei giustamente ha detto mancano tanti autisti all'appello, aggiungo io, consideri che nei prossimi 3-5 anni avremo un esodo pensionistico molto importante, quindi dobbiamo per forza di cose far entrare autisti nel nostro mondo. Il decalogo, come dicevo prima, va a riscrivere alcune regole elementari. In alcune situazioni purtroppo anche le necessità primarie non vengono soddisfatte. Per esempio, sembra una cosa banale, ma l'accesso alla mensa, a una mensa aziendale, oppure ai servizi igienici, oppure a una zona climatizzata non è sempre così scontata. Le imprese committenti possono aderire a questo manifesto in maniera volontaria e molto spesso a costi quasi zero, perché significa soltanto fare un'integrazione a delle procedure che hanno già, situazioni che sono già presenti nelle aziende ma che ad oggi vengono precluse agli autisti.
1: Mentre il vantaggio che se ne trae è molto alto, perché gli autisti, se vivono meglio, possono essere più contenti del lavoro che fanno. Io non andrò a toccare tutti i punti, ma rapidamente il servizio mensa, la gestione tempi e flussi, la sicurezza, la flessibilità operativa, il supporto tecnologico, la formazione, ma mi piace invece chiederle qualcosa sul punto numero 8 di questo decalogo, la valorizzazione del ruolo degli autisti. Ecco, gli autisti sono sottovalutati, in realtà sono fondamentali, sia per le aziende, e voi lo sapete, ma anche per noi consumatori, per noi cittadini, perché ci portano tutto quello di cui abbiamo bisogno.
2: Sì, purtroppo dell'importanza di questa professione ce ne ricordiamo soltanto nei momenti emergenziali. Ricordo uno su tutti il Covid. I nostri autisti erano considerati degli eroi perché hanno mantenuto la possibilità di rifornire i centri di distribuzione, i supermercati e quant'altro. È importante ridare lustro, ridare importanza a questa professione e far capire ai nostri giovani che questa è una professione nobile, moderna, parliamo di tanta tecnologia all'interno dei nostri mezzi, quindi è una professione che può dare anche molte soddisfazioni sia dal punto di vista di gratificazione personale ma anche di gratificazione salariale. Domani inizierà il percorso in Confindustria Brescia, in un'assise con molti committenti della zona del Bresciano, verrà illustrato questo manifesto. Per noi un momento molto importante, perché significa riniziare un dialogo con i nostri committenti, cercare di mettere a terra questo manifesto è importante perché dà spazio alle necessità dei nostri ragazzi, che sono gli asset fondamentali delle nostre imprese.
1: Riccardo Morelli, presidente di Anita, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo qui, appuntamento con Camionisti domani alla stessa ora, poco dopo le 15, e anche in replica all'1:30 di notte. Parleremo degli stati generali dell'autotrasporto che si sono tenuti a Roma l'8 e il 9 di ottobre. Da Federico Scoppio, regia, e da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto e buona strada.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai Radio.

0: Madonna e Charlie XCX con Dance Diddy After Hours. 15 e 30 minuti su Raiso Radio e aggiorniamo la situazione della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per lavori. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Valvibrata e Teramo, Giulianova Mosciano-Sant'Angelo in direzione di Pescara, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 326. Sul tratto urbano della 24 tra il bivio tangenziale est Roma e Portonaccio in direzione est del grande raccordo anulare, un incidente accaduto al chilometro 7 e 100. E ora, tra grandi successi, nuove hit e intelligenza artificiale, ecco Telesuono.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: 15:31 in questo momento, buon pomeriggio, come state? Mi sento bassa, per quale motivo? Mi sento bassa. Che sarà mai? Alzo il volume della cuffia. Per chi mi avete preso? È tutto volume, vabbè, non importa. No, hai ragione, Ciaffardini. Vado a salutare subito il tecnico del suono, perché sennò mi picchia. Francesco Ciaffardini, come state voi? Tutto bene? Tu come stai? Monica D'Angelis, ogni
0: tutto
3: ricciolo.
0: Tutto bene, Miriam.
3: Non ogni ricciolo, ogni ricciolo. È un capricciolo. Allora, ti ho sentita, bella pimpante, vado a salutare anche la regia. Sai che noi abbiamo un regista.
0: Eh sì.
3: La sua voce è inconfondibile, soprattutto uno quando parla, lui ti parla sopra, no? Canta pure e ci rimprovera dall'alta
0: voce.
3: Parla
0: anche francese, quando dai rosso, rouge.
3: Va bene, stiamo parlando di qui, di Gianni Grimaldi. Voi come state? Sono sicura, tutto bene. Ti c'è abbastanza, Fecchi, a parte il traffico. Allora, io quest'oggi ve lo dico, vorrei dedicare il mio appuntamento, visto che appunto non ci sono stata né venerdì né sabato né domenica, giovedì avevo già avuto e mi era arrivata la notizia della famiglia che era stato ricoverato d'urgenza. Sto parlando con un grande collega che io ho avuto il piacere di seguire perché abbiamo lavorato per la stessa radio per un periodo. Stiamo parlando di RTL 102.5, che lo hanno ricordato, devo dire, tutti i conduttori e colleghi di RTL. Sto parlando del nostro Federico L'Olandese Volante. Io lo guardavo sempre con ammirazione perché la sua voce è inconfondibile, la sua esperienza, la sua, come dire, i suoi racconti, la storia della radio, la storia della musica. Ragazzi, veramente inimitabile per me Federico L'Olandese Volante. Lo hanno ricordato tutti. Vero. Perché tutti abbiamo cercato in qualche modo di imitarlo. Quindi io vorrei dedicare la trasmissione di oggi, come vi dicevo non ho avuto occasione di parlarmene, visto che noi terminiamo il giovedì e purtroppo è accaduto venerdì mattina la sua scomparsa. Vorrei dire soltanto: ciao Federico, questo programma te lo dedico e te lo dedichiamo qui da Raiso Radio, voce libera, ironica e inconfondibile, e grazie per tutte le risate che mi hai fatto fare, che ci hai fatto fare, e per la tua grande informazione, grande cultura musicale. Basta, mi fermo qui. Andiamo di musica, perché lui comunque era uno che è sempre pronto con quella grinta, ragazze. Allora, ci vorrebbe, sai, la sua musica, quella era quella rock. Wow, un Jimi Hendrix. No. Mi sembra il caso. Allora, io direi, abbiamo salutato tutti, abbiamo salutato voi. Vi ricordo che se avete voglia potete partecipare attivamente. In che modo? Con il telefono. Abbiamo un numero di telefono.
0: Esatto.
3: Però questo telefono non è un telefono che dice chiamo, pronto? Chi sei? Monica? No, manco per niente. Dovete mandare un messaggio. Quindi
0: un vocale.
3: Usate un o SMS oppure WhatsApp, anche un messaggio vocale. Non è detto che deve essere per forza scritto, anzi il vocale è più veloce. breve, perché potremmo anche farvi partecipare attivamente a questa trasmissione. Raccontateci dove siete, dove andate, cosa combinate, insomma, e un omaggio al grande Federico L'Olandese Volante. Che ne dite? Vogliamo iniziare con la nostra musica? Voi sapete,
0: ricordiamo il numero allora.
3: Ah sì, scusa, non l'ho
0: 348
3: ricordato.
0: 103 10 10.
3: Ripeti?
0: 348 103 10 10.
3: Vedi come lo dice bene. Allora, stavo volevo aggiungere anche un'altra cosa, no, perché stiamo perdendo, il tempo passa, quindi non vorrei dilungarmi troppo dato che siamo in sigla di apertura. Allora, io direi di iniziare subito con la nostra musica. Qui c'è una novità, perché il nostro programma Telesuono raccoglie tante novità, molto unz, quel genere di musica che insomma a noi piace, dice forse a voi un po' meno, ma non è vero, ci abbiamo un sacco di ascoltatori. E poi musica del passato, noi mettiamo tutto, pop, rock, rock, soul e soprattutto disco e house.
0: Esatto.
3: Non ve lo volevo dire, ma ve lo dico. E allora iniziamo con questo singolo. Io direi di farlo partire, poi vi racconto tutto, anche perché stiamo parlando veramente tanto, eh? Invece la musica deve essere protagonista. Allora, è una novità che è uscita da pochi giorni, perciò questa è la famosa Unz, Unz, Unz House elettronica. Vai!

0: all'interno di Telesuono, o meglio Raizo Radio. È il momento della musica, come dire, techno. Dagli il tempo un attimo. Lo vogliamo rimandare a tra poco la spiegazione? No, perché ho sentito din don, no. Niente, tranquilla. Allora, stavo dicendo, abbiamo iniziato con questa novità. Qui si incontrano, lo possiamo dire, due nomi della scena house britannica, perciò in inglese, Clooney e Chris Lake. Ma attenzione, la voce che abbiamo sentito, che è una voce femminile, adesso ci racconta tutto. Monica.
1: Sì. Lei è Aaliyah. Praticamente è diventata famosa su TikTok a partire dal 2022 grazie al suo stile di moda massimalista, eccentrico e ispirato alla cultura Harajuku. Sai che cos'è, Miriam?
0: Harajuku, immagino che arrivi dal
1: Giappone. Bravo. Esatto, è una moda giovanile dello streetwear alternativo a Tokyo, situato soprattutto tra i quartieri di Shibuya e Shinjuku. Diciamo che è un'artista un po' poliedrica lei, perché ha anche sfilato alla Fashion Week di Londra e Barcellona, è apparsa nel videoclip di Agora Hills di Doja Cat, ha intrapreso anche la carriera di attrice. È abbastanza poliedrica la ragazza.
0: Bene, si dà da fare, sì. È anche una voce gradevole, questa è
1: molto
0: la verità. Quindi canta in questo pezzo di Clooney e Chris Blake e il singolo si intitola Paradise, novità per tutti voi. Ci fermiamo soltanto un attimo, ma solo un attimo, perché apriamo un portone. Ti sei girata?
1: Sì, Miriam, mi hai fregato questa volta.
0: Sei girata, io ho fatto apriamo il portone, noi la porto il portone, perché è arrivato il momento della pubblicità. Poi preparatevi, perché faremo un bel salto nel passato con la musica prodotta in Italia con un grande, sto parlando di Mario Fargetta. Era l'anno, lo so che non me lo ricordo, vabbè.
1: Era fine 2005.
0: 2005, perciò siamo 2005-2006, forse qualcuno ha capito. Tutto questo tra poco.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Raizo Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: Inconfondibile il suono, stiamo parlando di Get Far, o meglio Mario Fargetta ci ha riportato indietro nel tempo. Siamo al 2005, fine 2005-2006, insomma, ed è riuscito a conquistare le classifiche europee, ma anche insomma internazionali. E siamo orgogliosi della nostra musica. Poi,
1: vero.
0: Insomma, noi lo seguiamo passo dopo passo. Sta guardando una storia che ha messo sui social, Mario Fargetta. Non so dove si trovasse, comunque gli hanno presentato un cavallo, un vero cavallo che si chiama come lui, Fargetta.
1: Vedi?
0: Ah, fichissima questa cosa. Quando l'ha presa giustamente, lui l'ha carezzata. Fargetta. Piacere. Va bene, lasciamo la musica del passato, anche perché è il momento di ascoltare un'altra voce, non di musica, perché lei è pronta a raccontarci cosa, la viabilità Sara Police.
1: Eh sì, perché per avere il quadro aggiornato della rete autostradale ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Soradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Val Vibrata e Giulianova in direzione di Pescara rileviamo 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. E restiamo sull'Adriatica, dove per lavori di ammodernamento troviamo 3 chilometri di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Pescara, con tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio rispetto al consueto, e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Qui il tratto si attraversa in 20 minuti. Ci spostiamo sulla A9, la Enate Como Chiasso, dove tra Como Monte Olimpino e l'uscita Merci di Chiasso verso la Svizzera ci sono code per le operazioni doganali. Vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla stessa A9 sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Enate dalle 20 di questa sera alle 5 del 14 novembre in modalità continuativa, mentre l'uscita di Fino Mornasco provenendo da Como è chiusa solo questa sera dalle 20 alle 5 di domani. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Isoradio. Telesuono con Miriam.

0: Giovanotti e Samurai J con le foglie di tè.
1: Esatto.
0: Da non sbagliare.
1: È diverso l'accento.
0: Sono le 15:51, per chi non l'avesse capito, questa è Raiso Radio. Monica D'Angelis e Miriam Ficchi con voi nell'appuntamento di Telesuono che vi accompagnerà fino alle 17. Tanti sono i messaggi che arrivano al 348 113 10. Andiamo a salutare e ringraziare Renato che sta partendo da Cosenza e giustamente ci invita ancora una volta a ricordare il momento difficile per gli agricoltori che sono scesi nelle piazze per scioperare, ma soprattutto per sensibilizzare il momento difficile visto il caro gasolio.
1: Esatto.
0: I prezzi aumentano e le difficoltà sono veramente tante. Grazie del messaggio e grazie a tutti voi, perché poi c'è Marino, poi c'è Luigi, poi c'è Franco, c'è Milena, ma quanti messaggi, grazie. Allora noi andiamo avanti con la musica, anche perché insomma dopo una novità che ne dite, vogliamo fare un salto nel passato. Allora intanto ricordiamo le foglie di tè, non di tè ma di tè che si beve la mattina, dipende, poi
1: anche, pomeriggio.
0: Anche pomeriggio
1: all'inglese,
0: ci
1: esatto.
0: Vuoi un po' di latte oppure un po' di limone eccetera eccetera, va bene,
1: preferisco
0: insomma,
1: con un po' di limone,
0: con un po' di limone sono d'accordo anch'io. Allora lasciamo Giovanotti, che è una novità uscita proprio pochi giorni fa,
1: 9 ottobre,
0: oh esatto, proprio fresca. Ma nel 1984, anzi veramente per la prima volta dal vivo, la presentò il 3 agosto 1983. Stiamo parlando di Mister Piccolo Grande Uomo. Piccolo perché ho avuto il piacere di incontrarlo face to face.
1: Ecco.
0: Oh, momenti svenivo, no? Mi sono fatta fare pure l'autografo. Sì, lì proprio.
1: Conservato, rilegato in bacheca.
0: Quando sei ragazzina, no? Ti butti, ma che dici, ma sai che c'è, poi
1: ma
0: arrestassero. E allora stiamo parlando del Piccolo Grande Uomo, o meglio Mr. Prince, che ci riporta a questo meraviglioso pezzo. Vuoi dire qualcosa? Guarda, hai 10 secondi.
1: Purple Rain. Il brano comunque fu registrato dal vivo con la sua band The Revolution il 3 agosto 1983 al club First Avenue di Minneapolis.
0: Brava!

0: Candy Lies.
1: Vero.
0: Che poi questa Paper Rain il brano dà il titolo sia all'album che al film del 1984. Stiamo parlando di Mister Indimenticabile Prince. Piccolo, ma piccolo, ma con un'energia sul palco, ragazze. È indimenticabile. Sono le 15:59 in questo momento. Preparatevi perché continua il nostro percorso musicale. Torneremo alle novità per poi riascoltare anche pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Ma attenzione, volevo fare un saluto perché c'è Anna e Dino che stanno tornando a Milano, veramente provincia di Milano. Sono partiti questa mattina da Scalea. Che bella Scalea, eh?
1: Eh sì, molto. Io ci sono stata.
0: Posto meraviglioso, mare meraviglioso, che bello di caffè. Ma voi ci volete dire perché siete partiti da Scalea? Che avete combinato? Che avete fatto? Dite la verità, avete fatto il bagno? No, vabbè. Insomma, grazie dei vostri messaggi. Continuate al 348 103 10 10.
1: E per chi è in viaggio, torniamo ad aggiornare la viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 345,2. Un incidente invece tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, avvenuto al chilometro 671,200. E concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Basto Nord e Lanciano in direzione De Pescara abbiamo 2 chilometri di coda per lavori. E adesso entriamo nel traffico della capitale con Roma Servizi per la mobilità. In collegamento per noi abbiamo Simona Innocenti.
2: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Buon pomeriggio e a voi per tutti gli aggiornamenti sulla capitale del traffico.
3: Buon pomeriggio. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Ardeatina e Appia in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla Cassia dall'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli in direzione del raccordo e in via del Fuoricalico in direzione della Salaria. Rallentamenti anche sul tratto urbano della 24 da viale Togliatti in direzione del raccordo e sul primo tratto della Pontina verso Castel Romano. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
5: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Telesuono con Miriam.

0: stessa. Fecchi, vai a fare scuola di canto.
1: Ma dai,
0: c'è sempre tempo. Non è mai troppo tardi.
1: Esatto, le classiche frasi
0: che si dicono. È che la voglia manca, soprattutto il tempo poi. 16:05 minuti, per chi non l'avesse capito, questa è Raiso Radio Telesuono. Monica D'Angelis, Miriam Fecchi, Ciappardini, per quanto riguarda la parte tecnica, il tecnico del suono. E poi c'è il nostro regista Gianni Grimaldi, che ogni tanto arriva. Dovete fare questo, dovete fare quell'altro, attenzione, è rosso, mancano pochi secondi, ci avvisa su tutto. Sai che la maggior parte dei network hanno il computer che ti dice tutto, no? I tempi, questo, quell'altro. Anche noi ce l'abbiamo.
1: È umano il nostro.
0: E poi a gennaio avremo ancora insomma delle cose più tecnologicamente avanzate, diciamo gennaio, febbraio, quando sarà pronto l'altro studio che lo stanno organizzando. Però ecco, la maggior parte invece diciamo dei network lavorano tutto su computer.
1: Sì.
0: E addirittura se non prendi l'intro te parte e lì ti chiama il presidente direttamente, capito? L'editore, che cosa stai facendo? Va bene, a parte tutto, noi invece siamo un pochino più liberi, abbiamo solo la voce del regista che dice e allora? 16:06 minuti, vabbè, andiamo avanti, va. Dopo aver ascoltato questo pezzo che insomma abbiamo capito, David Guetta sta collaborando spesso e volentieri con questo giovane che abita in provincia di Rieti, Viterbo, dove
1: questo
0: sta?
1: Non te lo so dire, ma ti so dire che
0: comunque è
1: DJ e produttore
0: non è
1: italiano.
0: Roma, scusate, Lazio, ecco, andiamo a precisare. E lui si chiama?
1: Lui si chiama?
0: No, nome d'arte.
1: Nome d'arte Ipaton.
0: Oh, You and I, Me and You, questa è la canzone ripescata dei Delegation. Li lasciamo andare, anche perché adesso facciamo un bel salto nel passato. Devo dire che sta facendo un sacco di cose questo signore. Sto parlando di Daniele Silvestri, perché insomma c'è stato il 7 ottobre il progetto Lost Track sul palco dell'Hiroshima Mon Amour di Torino. Poi ci sarà questo spettacolo a Roma, adesso qui la data non c'è, forse l'ha già fatto, chiedo scusa ma non l'ho trovata. Comunque è tra i protagonisti nell'iniziativa La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Potrebbe venire anche sotto casa tua, non si sa mai.
1: Perché no,
0: non è proprio così insomma. E invece poi partirà, diciamo, il 25 febbraio 2027, si farà un bel tour europeo molto interessante.
1: Oh,
0: vedi, si dà da fare, anche perché noi lo amiamo, è un grande cantautore che ci riporta indietro nel tempo. Qui si parla dell'amore, no? Che all'inizio ma se vuole a me, quello che è mio è mio, quello che è mio tu è
1: quante
0: mio,
1: cose cioè, abbiamo in comune,
0: tutte cose in comune, dopo 10 giorni t'ammazzi.
2: Cose che abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello. Troppo bello.
1: Perché già,
0: quando ci innamoriamo cerchiamo tutte le cose, no, che abbiamo in comune con l'altra persona. E lui ha voluto giocare proprio, no, su queste semplici cose che capitano, quei piccoli dettagli. Ma anche tu fai questo, sai, esatto. Sai che anch'io, oppure ma anche tu chiudi la porta in quel modo, oppure ma anche ti piace.
1: Poi sempre passano, poi dopo
0: passano un po', esatto, di giorni
1: e finisce l'armonia.
0: Passano, no, passa di più, dipende dal tipo di innamoramento, no? Poi ti accorgi, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ma come non avevamo tutto
1: e non sopporti più nulla.
0: Non sopporti più nulla, va bene. Adesso non andiamo, perché poi l'amore è bello proprio per questo, no?
1: Perché è litigarello?
0: Anche, anche, no, serve anche quello, ci fa anche rima quello. 16 e 12, lasciamo Daniele Silvestri, che ci ha riportato indietro nel tempo. Attenzione, per quale motivo? Perché c'è, lo facciamo ascoltare subito il messaggio. Allora, il messaggio diceva cosa? Stiamo tornando a Milano, in provincia di Milano.
1: Siamo
0: Dino
1: e Anna.
0: E Anna. E noi abbiamo chiesto: ma perché, dunque, che cosa avete fatto a Scalea? Dite la verità.
1: E ora ce lo dicono loro.
2: Siamo stati a Scalea per un mese, più di un mese, e fino all'altro ieri abbiamo fatto il bagno con la temperatura dell'acqua di 23 gradi. Si stava meglio dentro che fuori, comunque. Comunque sì, stiamo tornando dalle vacanze. Ciao! E grazie ancora dalla dolce compagnia.
0: Allora, ascolta. Buon
2: proseguimento.
0: Grazie. Ascoltatori, rispondete voi a questa coppia. Sì, ho capito. No, ci sono persone che hanno scelto il mese di settembre come
1: per fare
0: vacanza,
1: le ferie, sì.
0: Per fare le ferie, come certo. Poi uno si allunga, no, un pochino, facciamo fino alla prima settimana di ottobre, insomma.
1: Sì, ma
0: anche perché
1: sta,
0: costa meno,
1: esatto,
0: andare a settembre.
1: C'è meno, però, gente.
0: Però rischi, perché il tempo cambia, questa è la verità. Perciò te ne vai a giugno e costa poi meno. Già luglio aumenta troppo, anzi, e poi agosto è impossibile. Va bene, basta con le chiacchiere, anche perché adesso dobbiamo parlare
1: di viabilità, e partiamo dalla 4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 133 e 600. Passiamo ora invece sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 281 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Sempre in A14 tra Basto Nord e Lanciano in direzione di Pescara 2 km di coda per lavori, e sulla A25 Torano-Pescara tra Avezzano e Aielli-Celano in direzione di Pescara invece abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 89. Autostrade consiglia di uscire ad Avezzano. Continuiamo passando sulla tangenziale di Napoli, dove tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli abbiamo code per traffico intenso.
3: Telesuono con Miriam.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: è tornato Marco Mengoni. Allora, di Marco Mengoni ne abbiamo, c'eri tu in quella puntata dove parlavamo di questo locale che
1: sì,
0: dovrebbe
1: dello
0: aprire
1: sbagliato.
0: Allo sbagliato
1: di Milano,
0: Milano,
1: esatto.
0: Che si trova nell'ex Teatro Principe, vabbè, insomma, poi se vi dovesse interessare adesso vi dico anche i prezzi. Allora, questo locale, che non so quanti posti contiene, fatemi vedere, questa non è una semplice discoteca che specifica, ma è un posto dove puoi mangiare qualcosina, dove puoi bere qualcosina. Inaugurerà il 5 novembre, perciò manca poco.
1: Ma c'è una particolarità: bisogna lasciare i telefoni all'ingresso.
0: Esatto, niente telefonini, perché non deve essere ripreso nulla. Allora, per il momento i concerti saranno suoi, ma non canterà le canzoni, quelle famose.
1: No, assolutamente.
0: Ma è anche vero che lui ha comunicato ad altri artisti, quindi ci saranno queste, chiamiamole così, jam session, dei live, dove appunto ci sarà Marco Mengoni, come altri artisti che per il momento non conosciamo i nomi. Parliamo del costo.
1: È bello elevato.
0: Vogliamo parlare del costo? Cari ascoltatori, noi vi informiamo su tutto. Allora, posti in piedi, non numerato, ti metti proprio all'angoletto, 115 euro. Aspettate, platea, seduta, posto numerato, guardaroba incluso, attenzione, 170, a me sta cosa, 172,50 non si può sentire.
1: E com'è?
0: Il guardaroba 50 centesimi, veramente. Poi andiamo, palco numerato, guardaroba e servizio bar al po'. Ma praticamente non si mangia allora finora, non ho sentito del cibo, anche perché se uno poi entra alle 9 c'ha una fame da lupi. Vabbè, insomma, 230 euro. Ora, caro Marco Mengoni, io capisco che insomma se stai per diventare direttore, anzi sei direttore artistico di questo locale, però ragazzi, il bar non è gratuito, tra l'altro, perciò oltre ad aver pagato, che sei posto in piedi, se vuoi andare a bere una cosa
1: paghi.
0: Devi pagare. Io non so quanto costa la consumazione, qui non c'è scritto. Va bene, allo sbagliato, hai sbagliato qualcosa, eh? Io non ti vorrei di nulla. Ecco, 500 spettatori a serata. Hai capito? Fai due conti, vogliamo fare due conti. Ma li facciamo.
1: Non sono pochi.
0: Allora,
1: non son
0: tre,
1: pochi.
0: Fateli anche voi. Vi ho messo la pulce all'orecchio. 348 103 1010. Parliamo di questo locale di Marco Mengoni. Va bene, insomma, può essere anche un'idea, però i costi sono molto alti e questo non è proprio il momento, anche perché va ad agevolare solo coloro che hanno, come dire, le tasche piene e non vuote.
1: Già.
0: Ecco, come raccontava anche Giovanotti. 16 e 21, che ne dite? Andiamo avanti con la musica? C'è la pubblicità, stai calmo, non ti arrabbiare. Perciò tra pochissimo faremo un bel salto nel passato, 1976. Apri il portone.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Raiso
7: Radio. Telesuono con Miriam.

0: È primavera, eh sì, voi sapete che Marina Rei l'ha riproposta in versione tutta italiana, dove la firma era quella di Paul e Peter Micioni, perciò Fatta in casa. Sono dei grandi amici che noi ormai conosciamo da tanti anni, che hanno fatto anche la dance italiana, insomma. Allora, prima abbiamo parlato di Dino e Anna, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Che tornavano appunto da questa vacanza a Scalea, ma altri continuano a fare vacanze.
1: Abbiamo Bettina che ci dice che è appena rientrata dall'Elba e si stava divinamente, hanno fatto il bagno, nel weekend c'è stata anche la festa dell'uva a Capoliveri.
0: Hai capito come sta?
1: E poi abbiamo anche un nostro camionista, Carioca 74.
0: Vai Carioca.
2: Cioè, buongiorno miei cari amici di Isola, Carioca 74. Io pure sono andato una settimana a settembre, si sta andato bene, sono andato sotto la maiella in vacanza a Montenero Domi, c'ero solo io, sono stato benissimo, si spende poco, in quel periodo non c'è nessuno, sei libero, respiri. Ciao, saluto di Carioca 74, oggi facciamo la Toscana.
0: Oh, e vabbè, insomma, è stato bene.
1: Eh sì.
0: Rumorosissimo, devo dire, perché sottofondo aveva
1: Isoradio,
0: perciò non è rumoroso. Ho sbagliato. Grande la musica di Rai, Isoradio. Continuate a scrivere al 348 103 10 10. Arrivano anche messaggi per quanto riguarda il prezzo dello sbagliato, anche se abbiamo saputo che è già tutto sold out addirittura. Hai capito?
1: Beh,
0: 230 euro non, o forse hanno pagato quello che costa un po' meno, 115 forse. No, hanno pagato quello il massimo, 230 euro. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? C'è chi può,
1: chi
0: allo
1: può.
0: Sbagliato si va tutti. Secondo voi il prezzo è giusto? Sembra la trasmissione.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma... ciao Marco, ti vogliamo bene, lo sai, no? Parliamo di Marco Mengoni. 16:28, che dici? Andiamo avanti con la musica e dopo aver fatto questo salto nel passato con... senti come cambia voce. The Real Thing, You to Me Are Everything. Andiamo con questa canzone che è novità, attenzione, musica italiana, si intitola Amore Dilemma, già qui è tutto un programma, bisogna vedere, però è orecchiabile perché è Baby K insieme a Gue. Ce l'ascoltiamo?
1: Sì.
0: Vai, 4 secondi, vai, falla partire. Tu tun tun tun tun tun tun. La senti? La senti?

0: Baby che ritrova dopo quanti anni?
1: Dopo 15 anni ritornano a far musica insieme.
0: Stiamo parlando di Gue.
1: Gue e Baby K.
0: Baby K. Tra l'altro, questa canzone che cosa vuole raccontare? Quel momento in cui sai benissimo che una persona potrebbe complicarti la vita, e ce ne sono.
1: Sì.
0: Tu le guardi e già hai capito che è meglio evitarle, no? Ti allontani, fai un po' di passi indietro, ma continui a desiderarla, a volerla. E questo è il dramma della nostra
1: essere masochisti, allora.
0: Lo so, però capita. Allora, altri messaggi, devo dire, noi ringraziamo tutti voi perché siete fantastici. Il 348 103 1010. Ci sono molti che non sono per niente d'accordo col prezzo del locale. Non lo dico più adesso. Vabbè, Marco, non ti preoccupare perché noi siamo già in fila per arrivare. Noi da Roma partiamo, c'è Gabriele che si è messo subito, ha detto ci sto, va, via, via.
1: Organizzato il pulmino.
0: Stiamo parlando di Gabriele Broccoli, mica uno così. Cioè, che alle 17 partirà il suo appuntamento insieme agli altri due che sono
1: Pamela D'Amico,
0: i colleghi,
1: e Filippo Merola.
0: Esatto, quindi pop and go alle ore 17. Ma adesso torniamo alla nostra musica. Questa volta bel salto nel passato. Questa è una canzone che io adoro. 1998, una delle grandi canzoni, lo possiamo dire, pop della fine degli anni 90. Non vi dico altro, va, la facciamo partire. Quanto c'ho? C'era un intro lunghissimo. Però devo sempre riguardare, vedi che delle volte la memoria fa brutti scherzi. E vabbè, va. C'era un cantante, autore e produttore, Greg Alexander. Insomma, è una di quelle canzoni indimenticabili che ogni volta che noi riascoltiamo diciamo, ragazze, questa è storia della musica perché rimane indelebile nella nostra memoria. E poi io quando la sentivo era il periodo che andavo sempre in discoteca.
1: Ah, ecco, tunz, tunz.
0: E mi intrufolavo senza pagare.

0: Ed eccolo qui Greg Alexander, tra l'altro ha anche spiegato che poi ad un certo punto lui si è fermato dopo tanti anni, anche perché il mondo discografico è un po' cambiato e non faceva per lui. Però diciamolo, i New Radicals con questa canzone, tutto registrato a casa nostra, roba di casa nostra, giusto Gabriele? Con musicisti nostri. Oh, abbiamo pure lo studio, che adesso invece tutto questa intelligenza artificiale entra in studio, che c'è bisogno dei musicisti? No ragazzi, la musica live è la musica live, l'abbiamo sentita prima con un altro grande artista. Vabbè, allora messaggi, dobbiamo salutare un po' di amici.
1: Salutiamo Augusto, salutiamo Luigino, insomma, e anche, oddio, non si firma, sì, Daniela che ci saluta, vi sta preparando dolci praticamente.
0: Ah, hai capito.
1: Sì.
0: Allora, invece, qui dice, ciao a tutti, di cosa parlate?
1: Sì.
0: Avevo il frullatore acceso per fare una ciambella al caffè. Fatemi capire. Allora, il frullatore acceso per fare una ciambella al caffè, intanto buona, eh?
1: Buono.
0: No, guarda, di tutto e di niente, nel senso che abbiamo parlato appunto di questo locale di Mengoni, che costa molto poco, 200 e passa
1: euro.
0: Oppure 100 e qualcosa, però a quanto pare a Milano è già sold out. E poi che altro, di che cosa abbiamo parlato? Delle vacanze di settembrine, che
1: vero,
0: molti hanno scelto appunto settembre e una buona parte di ottobre,
1: insomma, sì,
0: la prima settimana, che si sta bene, perché poi se il tempo continua così, insomma, qualche pioggerellina c'è stata, lo sappiamo, però vabbè ragazzi,
1: siamo anche a ottobre, insomma,
0: ma insomma 16:39. Allora io direi di fermarci un attimo, giusto, c'è la pubblicità, esatto, dopo preparatevi perché andiamo ad ascoltare una novità, anche perché adesso abbiamo fatto un salto nel passato e lo facciamo con la novità degli U2, il famoso
1: silenzio.
0: Basta, non aggiungiamo altro, rimanete bloccati su Rai Isoradio.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Raiso Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: sono passati 50 anni, io parlavo così e invece, caro il mio regista, ti sei distratto, di solito tutun tutun, sei sempre pronto 30 secondi prima. Va bene, è bello, no, raccontare ai nostri ascoltatori quello che succede dietro le quinte. Però attenzione, perché da domani abbiamo deciso, faremo la diretta social, quindi telefonino della Fecchi e vedrete quello che succede. Ogni tanto mi sarà normale, dice, ma è scomparsa la Fecchi e Monica dov'è, oppure non so, dipende dai turni. Vabbè.
1: È vero,
0: no faremo la diretta social, ci piace questa idea,
1: perché no?
0: No, questo non mi rivolgo a voi automobilisti, perché voi no, telefonino no, vietato, mi raccomando, fate sempre molta attenzione. Vabbè, abbiamo detto che sono passati 50 anni dal loro esordio. È un gruppo che insomma continua a sfornare grandi successi, stiamo parlando degli U2. Era il lontano 1976, tu non c'eri, piccola lei, la nostra Monica D'Angelis. Allora adesso attenzione, perché andiamo a fare un bel salto nel passato, perché abbiamo sentito la novità degli U2. Andiamo al 1986. Ero indecisa se farvi ascoltare questa canzone, però devo dire, prima andiamo dal traffico, hai ragione, perché sono le 16.45. Allora preparatevi, perché Timex Social Club vi dice qualcosa? Rumors vi dice qualcosa? E allora fermi, bloccati sulla giusta frequenza. Prima grande viabilità.
1: Sì, perché
0: spera,
1: ora è il punto sulla rete autostradale con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Sì, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Pescara, con tempi di percorrenza di mezz'ora, e 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano, sempre verso Pescara. Qui il tratto si attraversa in 40 minuti. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Andiamo ora sulla A4 Milano-Brescia, dove invece ci sono code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Ci spostiamo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dove tra Como Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera ci sono code per le operazioni doganali. Vi informiamo poi che per programmati lavori di manutenzione sulla stessa A9 sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Lainate dalle 20 di questa sera alle 5 del 14 novembre in modalità continuativa, mentre l'uscita di Fino Mornasco provenendo da Como è chiusa da questa sera alle 20 fino alle 5 di domani mattina. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.

0: 1986, insomma, qualcuno di voi sicuramente è tornato indietro con la memoria e ha ricordato e si è ricordato di questo pezzo che all'epoca riuscì a conquistare le classifiche. Se non sbaglio arrivò in decima posizione su Billboard, vabbè. Insomma, adesso non mi ricordo esattamente, non c'ero poi, sai, io sono nato. Inutile tecnico del suono che mi guardi, strabiglia, molto giovane, molto giovane. Va bene. Allora, però una curiosità di questa canzone, si parla, almeno l'autore, stiamo parlando Marcus Thompson, che è appunto autore, e ha raccontato di aver scritto questa canzone ispirandosi alla vita nella sua scuola, la Berkeley High School in California. Perché? Perché il testo parla di pettegolezzi, voci incontrollate, storie inventate sulle persone.
1: Ma e all'epoca rumors.
0: All'epoca non c'erano i social.
1: No.
0: Cosa che tutto questo adesso accade con i social. TikTok, Instagram, Facebook, che lì basta dire una cosa che subito ma hai sentito, fake, tutte notizie che insomma bisogna sempre fare molta attenzione. E beh, è proprio vero, delle volte basta una battuta, una frase o un piccolo racconto che può diventare una grande verità, manco per niente. Bisogna sempre cercare
1: grande,
0: di capire.
1: La grande bugia.
0: La grande bugia, esatto. Va bene, lasciamo i Times Social Club che ci hanno riportato indietro al 1986 e torniamo anche ai nostri giorni. Stiamo per giungere al termine, eh? Come no, solo 16:53, altre due canzoni, lo so, però volevo avvisare i nostri ascoltatori, state già tremando, piangendo perché non ci sarò io, dice a Miriam, ma di che? No, invece continuiamo con la musica e questa volta torniamo ai nostri giorni. Qui c'è Armin Van Buuren.

0: mani. Voi no, voi mi raccomando.
1: Mani sul volante.
0: Che energia che ci dà questa musica. Senti qua, che si apre. Vai, tutti in pista a ballare. Fecchi, sei diventata insopportabile con questo genere di musica. Vabbè, ma ragazzi, la novità, un po' di unz unz a quest'ora. Sveglia, che tra poco arrivano gli amici di Pop and Go, che sono peggio di me. O meglio, stiamo parlando di Filippo Pami e Gabriele Brocani. Insieme rimarrà la nostra Monica, che la ringrazio ancora una volta per avermi tenuto compagnia.
1: Grazie a te sempre, Miriam.
0: Vuoi dire qualcosa di Armin Van Buuren e Pichanga?
1: Certo, è un remake ufficiale dello storico inno trans dei Fragman del 2000, nato da un'idea di Pete Tong, che è iconico DJ e voce della BBC Radio One. Ed è stato sviluppato in studio con il re della trance, Armin Van Buuren.
0: Hai capito?
1: La voce, ovviamente, è di Poppy Bascombe.
0: Hai capito? Un'altra voce incredibile che, insomma... Va bene, allora, detto ciò, mi raccomando, io vi aspetto sempre con Telesuono domani a partire dalle ore 15:30. Tante altre novità e tanta musica del passato. Chiudiamo in bellezza. Ho salutato tutti, Gianni Grimaldi che si è occupato della regia, Francesco Ciaffardini per la parte tecnica, la mia Monica che continua e prosegue il suo viaggio con gli amici di Pop and Go. Detto ciò, andiamo ad ascoltare questa meraviglia delle meraviglie. Io lo adoro. Era il 2013.
1: 12 agosto 2013.
0: Stiamo parlando di lui. Vai, John Legend. Io lo amo quest'uomo. Poi lo seguo sui social, ogni tanto fa qualche live. Io l'incantata. Ciao!

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Domani in tarda mattinata il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce una nota della sala stampa vaticana durante controlli di routine. È stato lo stesso pontefice ad annunciare l'operazione ieri durante l'Angelus. Sentiamo la vicinanza dei fedeli in piazza San Pietro.
2: Ha dato delle specifiche, il fatto che è circoscritto il nodulo, che comunque è consigliabile toglierlo, ha voluto tranquillizzare le persone. È stata una cosa molto bella, è come se un parente ti avesse raccontato questa cosa, una persona che ti sta vicino.
3: Ho apprezzato questa cosa che ha detto lui di persona.
4: Abbiamo sentito che non sta bene, però preghiamo per lui.
5: Dobbiamo pregare per lui.
6: Siamo vicini al Papa e preghiamo per lui, per il suo lungo pontificato.
7: Ci spiace per lui e speriamo che vada bene.
8: Lui l'ha detto pubblicamente, chiaramente, come una cosa normale da affrontare.
9: Siamo un po' in apprensione per il nostro Papa, però ecco, siamo ottimisti, siamo sicuri che si rimetterà al più presto.
1: La rete per un voto libero e uguale, composta da giuristi, ex parlamentari ed esponenti della società civile, ha presentato alla Camera ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale. Saranno 30 in tutto. L'obiettivo è di portarli nelle corti d'appello il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore dello Stabilicum. 6 punti contestati, tra cui il premio di maggioranza, le quote di genere, l'indicazione del candidato premier, le firme richieste alle nuove liste presenti all'incontro di presentazione dell'iniziativa, molti esponenti delle opposizioni. Ora in Ogliastra, in Sardegna, perché è un passo dalla salvezza lo speleologo di 31 anni intrappolato in una grotta.
10: Dopo oltre 24 ore di lavoro, gli speleologi del soccorso alpino hanno raggiunto poco fa Luca Olmetto. L'uomo è vivo, cosciente, ma il suo corpo è ancora parzialmente immobilizzato dai detriti. 80 le persone, tra vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell'ordine in campo a Urzulei, in Ogliastra, per salvare lo speleologo 31enne che da ieri pomeriggio è bloccato a 10 metri di profondità in una grotta finora inesplorata in cui si era avventurato con la sua fidanzata. Le operazioni si sono svolte finora con la massima cautela, perché mano a mano che si avanzava per raggiungere il giovane è stato anche necessario rimuovere manualmente i detriti e puntellare la volta per metterla in sicurezza dal rischio di ulteriori cadute. Per assistere Olmetto, una volta riportato in superficie, è pronta sul posto un'equipe medica. Cagliari, Gaia Rau, GR1.
1: In Israele uno studente di 15 anni è rimasto ucciso per l'esplosione di un ordigno mentre era in gita scolastica nel nord del paese. Secondo una prima ricostruzione dell'IDF, il ragazzo avrebbe raccolto e messo nello zaino una bomba a grappolo di Hezbollah ancora inesplosa. Nella detonazione sono rimaste ferite altre 19 persone. Il Nobel per l'economia 2026 va agli americani Robert Hall e Michael Woodford. Questa mattina l'annuncio dell'Accademia Reale di Svezia per le scienze economiche. I due premiati, viene spiegato, hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici, migliorando la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci di fronte a shock come le crisi energetiche. Musica si apre mercoledì 14 ottobre con il grande soprano internazionale Lisette Oropesa, la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La serata inaugurale del cartellone si terrà al Teatro dell'Opera di Roma, primo atto della collaborazione tra le due istituzioni musicali.
11: Voce di smalto, grandi doti comunicative in scena, interprete sorprendente anche sotto il profilo attoriale. Dopo la decisione anni fa di perdere 40 kg per seguire il suo sogno di cantare, Lisette Oropesa è oggi un soprano tra i più ricercati in tutti i teatri del mondo. Ogni volta che sale in palcoscenico accade qualcosa. È diventato virale l'episodio di un fan cinese che durante un bis in cui Oropesa cantava l'aria di Violetta della Traviata le è venuto in soccorso cantando la parte di Alfredo assente. La star americana del bel canto ama le sfide e per l'occasione ha scelto un repertorio inusuale. Accompagnata dal pianista Alessandro Praticò, eseguirà classici della canzone spagnola e melodie popolari cubane in un recital intitolato Mis Amores Son Canciones.
12: La prima parte sentiremo molto i ritmi classici spagnoli e la passione delle parole. La seconda parte arriveremo ai ritmi afro-cubani che sono molto percussivi e ci danno questa voglia di ballare.
11: Come mai le è tanto caro questo repertorio?
12: Io sono nata negli Stati Uniti da genitori cubani e la musica cubana, anche se le parole sono tristi, c'è sempre questa voglia di ballare, di sorridere.
11: Claudia Fayens, GR1.
1: E ora torna il pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
13: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 317. Sulla 4 Torino-Trieste tra il bivio tangenziale Nord Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino un incidente accaduto al chilometro 137 e prestate attenzione perché è accaduto in terza corsia. Passiamo ora in A10, Genova Ventimiglia, dove tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 32. Concludiamo con la A14, Bologna-Taranto, dove tra il bivio a 25 Torano-Pescara e Pineto in direzione di Ancona abbiamo 3 chilometri di coda. Ora, non possiamo risolvervi il traffico, non possiamo accorciarvi la strada, ma possiamo rendere il viaggio decisamente meno noioso.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Radio.

0: Eccoci qua, ben trovati. Buon lunedì a tutti, buon inizio settimana, 17:12 minuti. Questa è Rai Iso Radio. Questo è l'unico programma che non c'entra nulla con Iso Radio. È ovviamente un programma di Rai Pubblica
1: Siamo
0: Inutilità.
1: Imbucati.
0: E questi sono, siamo noi, la Trinità del Tedio, Gabriele Brocani, Pamela D'Amico e Filippo Merola.
2: Buon pomeriggio.
3: Posso dire che avete tutti la faccia da lunedì?
0: Non può dirlo.
3: L'ho detto.
0: E quindi, come sempre, nelle prossime due ore vi annoieremo, vi molesteremo. Sì. E voi potrete insultarci bellamente al numero.
1: Il numero è 348 103 1010, come sempre.
0: Per chi chiama da fuori Roma, altrimenti.
1: Altrimenti potete scrivere al mio numero personale.
0: Ehi.
1: Il 348 103 1010.
0: Non vedo l'ora di leggere i messaggi che arrivano a questo secondo numero.
3: Sì.
0: Bene, allora, intanto fatemi salutare dall'altra parte del vetro. C'è Angelo che è lì, che è in regia, il nostro regista.
3: È venuto
0: Angelo che è lì, sta lì. Si è nascosto. Poi c'è. Ma. Chi abbiamo messo lì alla console? Oddio mio.
1: Quello è un amico mio, Quello è un amico mio, Andrea De Marco.
3: Andrea De Marco.
1: Non si tocca.
0: Ve lo meritate.
1: Ma portato i dolcetti una volta.
0: Se lo può portare anche a casa. Va bene. Noi intanto, come sempre, iniziamo questa puntata inutile facendo il sommario.
3: Io no, io sono Filippo.
0: Ah, io pensavo io son Mario allora.
3: Io sono
0: Mario. E Pamela, la riconosciamo dal pizzetto. Lei che
3: è vero, oggi c'è il pizzetto.
0: Sta bene col pizzetto, lei.
1: Ogni tanto.
0: Fate buon uso di quel numero che vi abbiamo dato, perché dovete indovinare la canzone che si c'era all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine.
5: Autoradio Time Machine.
3: 1, 2, 3. E va bene, dai. 6, 7, 8.
0: Tutti
3: no, quanti, forza, alziamoci in piedi e iniziamo a ballare il.
1: Ma quanto cattiveria.
3: Mangiare.
0: La sapete, quindi scrivete subito titolo della canzone,
3: sì.
0: Autore, anno di pubblicazione.
3: Tutto.
0: Vincete un bellissimo premio oggi, il pupazzetto.
3: Sì.
0: Il pupazzetto, sapete che ci sono adesso gli action figure, no?
3: Sì.
0: Vanno tanto di moda i pupazzetti nella scatolina trasparente.
3: Sì.
0: Del operaio del cantiere di Spotorno. Quindi la scatolina è vuota perché
3: vogliamo
0: il pupazzetto
3: anche...
0: è invisibile, però c'è, dentro c'è, comunque c'è, ma invisibile.
1: Ma sono, cioè si possono mangiare?
0: No, non sono
1: commestibili.
3: Io invece volevo appunto
1: volevo
3: regalare una cosa da mangiare, tipo della cicoria che si trova a bordo
0: sì.
3: strada durante l'autostrada.
0: Ma anche un panino con la frittata possiamo regalare.
3: Ma che vuol dire?
0: Cioè, sono lì.
1: Infatti chi è che non rischia la vita fermandosi a bordo autostrada per prendere la cicoria?
0: Allora ci segnalano questo scoop un nostro ascoltatore
3: sì.
0: che dice che c'è vento forte.
3: Dove? No, dove?
0: Lo dica lei.
3: Tra Caianello e San Vittore.
0: Tra Caianello e San Vittore.
3: Ma è una novità questa.
0: È una cosa nuova. Infatti.
1: Comunque anche a Saxarubra c'è il vento forte.
0: Se ne
1: vi può consolare.
3: Telonati e furgonati, attenzione
1: siete nati.
3: Al tratto San Vittore Caianello.
0: Attenzione, adesso ci ascoltiamo Saif.
3: Mi pare.
0: Va bene, con
3: Perfetto.
0: Spirituale.
3: Vai.

0: Viaggio, viaggio Antonaggio con Saif, questa canzone dal titolo bella, spirituale, eh? Bella,
1: bella, bellissima,
0: una roba meravigliosa.
1: Sì.
0: Voglio salutare già chi ha vinto,
1: già,
0: Mr. Funk.
1: Beh, oggi era facile.
0: Mr. Funk subito si è prenotato, dice. Poi c'è qualcuno che si prenota anche per uscire con Pamela D'Amico.
2: Ma veramente? Chi è? Si chiama?
0: Vabbè, adesso te lo diremo, ti giri il suo contatto, ti giriamo il suo contatto.
2: Cortesemente si può firmare
1: e mandare la dichiarazione dei redditi, perché comunque
2: io voglio leggere il suo nome e cognome o anche una foto, grazie.
0: Dice che aspetta anche il omicidio, è il momento suo catartico, quindi fra poco verrà accontentato.
2: Vuole soffrire davvero.
0: Allora raccontiamo dalla serie Chi se ne frega, raccontiamo i vostri weekend. Lei e Pamela D'Amico che
2: allora,
0: cosa ha fatto?
2: Io e Filippo siamo andati a Pentedattilo, come avevamo promesso.
0: Peccato che però non esiste.
1: Io sono tornato e sono tornato a casa.
2: E da lui Pentedattilo ha avuto una brutta sorpresa.
1: No,
2: Filippo,
1: non è ho trovato mia suocera a casa.
0: Ah, sua suocera di Pentedattilo?
1: No, mia suocera no, è della Puglia, è pugliese, non è?
0: Ah, ok.
1: Ho trovato mia suocera a casa e ho trovato una casa ordinatissima.
2: Pronto
1: da mangiare, camicie stirate.
0: Le cose che andavano venivano.
1: Cicorie a destra, cicorie a sinistra. Cioè, quindi io sono un fautore della suocera.
0: Viva la suocera in casa!
1: Viva la suocera in casa, viva Carmela in casa, perché io con Carmela vado alla grande.
0: Grande,
1: però,
0: viva Carmela!
1: Però oggi Carmela, prima di venire a lavorare, mi ha detto: dovresti cambiare l'asciugatrice. Ho detto no Carmela, fatti gli affari tuoi, non dire questa cosa.
2: Posso permettermi di dissentire? Le suocere possono anche infastidire la coppia, a volte se sono troppo invadenti.
1: Non è vero, io posso, allora chiamate e mandate un messaggio al 348 103 10 10.
0: Ma diamo il numero di Carmela, mandate direttamente il messaggio a Carmela.
2: Sì, ma il numero deve dire così: 348 103 10 10. Se allora, no non scrivono.
1: Le suocere sono un danno o le suocere aiutano?
0: Viva le suocere!
1: Viva le suocere!
2: Sì, no, le suocere abbasso sono, le suocere.
0: Suocere aiutano quando devo tenere i nipoti.
1: Sì,
0: cioè
1: giusto.
0: I piccolini. Poi quando entro dentro casa e vogliono comunque cominciare a cambiare un po' l'ordine.
1: Quello sì.
0: Mettetevi d'accordo. Suocera sì o suocera no?
1: Allora, vai.
0: Siete per il club delle suocere o club
1: mandate questi messaggi, forza.
0: Forza.
1: Ah,
0: vabbè, noi adesso
1: che facciamo?
2: Ma comunque chi se ne frega è stato detto.
0: Però che è stato già vinto il primo pupazzetto e ci fanno ancora provano a indovinare. Continuate perché ne abbiamo tanti di questi pupazzetti con l'operaio invisibile del cantiere.
1: Carino
0: di Spodoro.
1: Però,
0: torniamo tra poco con tanta musica.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.

0: Another Silver Lines, Emily Warren. Questa è Rise Radio, la musica che vi accompagna in questo bellissimo pomeriggio.
1: Ottimo,
0: primo giorno di una nuova settimana insieme, e devo dire che ci sono un sacco di amici che stanno mandando i loro contributi per suocera sì, suocera no. Va bene?
2: E anche
0: va
2: per bene. Pamela sì, Pamela no.
0: Sì, ma oltre al vento forte, oltre a questo strano nuovo, un vento forte tra San Vittore e Caianello. Abbiamo altre novità sulla strada d'Italia, cara Monica?
3: Sì, partiamo dalla 10, Genova 20 miglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di quest'ultima abbiamo traffico rallentato. Sempre in A10 tra Valazze e Celle Ligure in direzione di 20 miglia, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 32, e code anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Passiamo ora in A12, Genova-Roma, dove tra il bivio a 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 3. Concludiamo con la 13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 23 e 600.
0: Grazie, Monica D'Angeli sei sempre molto sul pezzo,
1: molto
0: devo
1: sul
0: dire
1: pezzo. Brava Monica.
0: Brava, io non ho capito nulla, però va bene, l'importante è che quelli che sono in viaggio
1: io
0: abbiano capito.
1: Io
0: Barazze l'avevo capito.
2: Ma voi siete deviati.
1: No, che c'entra?
3: Grazie Pamela.
0: Stiamo pensando ad altro in questo momento, perché abbiamo una trasmissione da portare avanti.
1: Sulle spalle.
0: E la vedo dura perché siamo partiti malissimo. Però devo dire che ci sono un sacco di ascoltatori che hanno indovinato la canzone. Quindi sono babbioni anche loro. Viva i babbioni che ci ascoltano, che si ricordano le canzoni degli anni '80.
1: Anche se questa pezza. Vabbè.
0: Sì, questa è.
2: Non aiutate.
0: Siamo lì. Abbiamo scavallato.
2: Possiamo dire che non è Teddy Reno?
0: Neanche Tony Reni.
2: Bravo.
0: Né un reno né l'altro reni, due reni.
2: No, abbiamo dato un grande aiuto così.
0: Esatto. Sì. Stiamo ricevendo anche, diciamo, tanti messaggi sulle suocere. Sì. Tra un po' ne ascoltiamo uno bellissimo.
1: Ah, sì?
0: Sì, un messaggio di Amicis, credo, una roba da libro cuore. L'ascolteremo perché mi sono commosso.
2: Ma lui l'ha fatto quel messaggio perché la suocera ci sta ascoltando.
1: Ma ci sono dei messaggi negativi? Perché io
0: ancora no. Sì, c'è scritto questo, mia suocera. È una stella bella e luminosa perché è lontana.
1: No, vabbè, questa è una cattiveria.
0: Ha detto lui. Angelo d'Alessandria, si pure firma. Quindi salutiamo Angelo d'Alessandria.
1: Ciao Angelo.
0: Sia Angelo che Alessandria.
1: Non
0: salutiamo
1: anche
0: Alessandria.
2: Io conosco sua suocera.
1: Tua moglie ti mena stasera.
0: Sì, state buoni. Ci ascoltiamo questa bella canzone che è già partita sul nostro binario 1. È un brano bellissimo di Negramaro. Ricordate?
1: Come no?
0: Quanto dura secondo voi?
2: 4-5 ore, no?
1: Solo 3 minuti.
0: Bravo, quanto ne sa, quanto ne sa.

0: cosa significa cool?
1: Cool vuol dire fresco. Però cool, cool you down vuol dire ti calmo io, ti metto
0: stato
1: un po'
0: tranquillo.
1: Ti tranquillizzo.
0: A regalo da stupioppo,
1: esatto. Allora,
0: vedo l'abruzzese internazionale.
1: 17:33 sta sparlando come sempre. Io intanto volevo dire ai nostri ascoltatori che sono in viaggio che va tutto bene,
2: sì,
1: che le code non ci sono, che
2: oggi
1: non c'è, è solo un frutto della vostra immaginazione.
0: Sì,
1: pensate che la strada davanti a voi è sgombra. Monica, me lo confermi?
0: No,
1: non me lo conferma. Dai, dacci qualche ultima ora.
3: Allora, sulla 4 Torino-Trieste, tra il bivio raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 137.
1: Aia.
3: Attenzione, perché si tratta l'incidente in terza corsia. Sempre in A4 Torino-Trieste, tra Grumello e Ponte Olio in direzione di Brescia, abbiamo code per ripristino incidente accaduto in precedenza. E sulla 12 Genova-Roma, tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno, invece abbiamo un veicolo fermo al chilometro 3 che sta causando delle code. Attenzione, prestate attenzione, perché si tratta di un'auto sulla corsia di marcia. E concludiamo con la 13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 23 e 600.
1: E non abbiamo ancora fatto il omicidio, quindi attenzione, perché sono previsti altri incidenti. Andate piano. Attenzione, perché adesso vi portiamo in Valtellina. Lo sapete quanto è bella la Valtellina?
2: Ma che bella la Valtellina.
1: Vi portiamo proprio Val Tartano, Tartano, non lo so, c'è proprio uno dei ponti tibetani più alti d'Europa, si chiama Ponte nel Cielo, perché praticamente tu attraversi questo ponte
2: e arrivi direttamente
1: e sei proprio
2: su
1: nel cielo. È una cosa abbastanza da un po' ansiogena, avete sconsigliato a chi soffre di vertigini, ci mancherebbe.
0: No, invece è consigliato alle suocere.
2: Ma è meglio il Ponte del Cielo che il Ponte del Diavolo, dove si va giù.
1: Ci fate sapere su se si dice Val Tartano o Tartano, non lo so. Chiamiamo il sindaco. Allora questo ponte
0: tartano, dai.
1: Allora intanto vi spiego come è fatto questo ponte.
2: Ce
1: va bene?
2: Spieghi.
1: Lo spiega la scienza lo spiega. Il ponte, realizzato dal consorzio Fustaresc e la cui pavimentazione è costituita da 700 assi in legno di larice della Val Tartano, è percorribile da tutti, anche dai bambini, e offre ai visitatori, gli escursionisti, una vista panoramica unica, dalle montagne alla verde vallata del Tartano, dalla diga di Colombera al Maggengo Frasnino, sino al fondovalle della Valtellina che culmina nel lago di Como. Il panorama è particolarmente suggestivo in autunno, quando i boschi cambiano colore e nelle giornate limpide al tramonto. Avete capito?
2: È il ponte dei dentisti.
1: È un posto bellissimo, però. Difficile, non si capiscono dove sono queste località, sono tutte strane, però io posso dirvi che sto guardando già tutte le recensioni.
2: Sì.
1: Costa 8 euro il biglietto.
2: Me ne trovi una negativa, la prego.
1: Lo si può prendere praticamente lì.
2: Sì.
1: È aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 16:30, insomma, il sabato fino al tramonto.
2: Sì.
1: E diciamo 8 biglietti si fanno direttamente in biglietteria alla partenza del ponte, pagando con contanti o carte banco, e anche magari esprimendo le vostre ultime volontà su un foglio di carta nel caso non doveste arrivare dall'altra parte.
0: Comunque Merola non paga, perché
2: non
0: è gratuito per i minori di 14 anni. Merola, se lo sistemi bene, guarda che ci rientra in quell'età.
2: Sì, sì.
0: Fai come la brasiliana che ha finto di essere una neonata.
1: Comunque, ragazzi, fa veramente paura. Sono 140 metri dal suolo,
2: No, ma non ci andrei mai.
1: Ed è stretto un metro, quindi tu passi e non è manco fissato. Quindi
2: ma la domanda è perché
1: questo oscilla.
2: Ma stai scherzando?
1: È un ponte tibetano e sono due corde. Due corde.
2: E ci possono andare anche i bambini.
1: Anche i bambini, sì.
0: Però possiamo dire, cioè, è stato creato per valorizzare il territorio, perché in fondo tu passi lì e guardi bellissimo tutto il territorio montano della Valtellina.
1: Allora, le recensioni: ottimo sentiero, adatto ai cani, è piaciuto ai bambini, bella vista, buone condizioni e acqua disponibile pure. Abbiamo visitato il ponte tibetano di giovedì tarda mattinata, poca gente, è stato molto piacevole. Questa pure è una buona recensione.
2: Sì, buona recensione.
1: Sono tutte buone le recensioni per
2: mondo.
1: Il ponte tibetano, no?
2: Sì.
1: Però qua io sto cercando quella la peggiore, quello che dice qualcuno che ci è caduto.
2: Sono caduto,
1: spero
2: non avrebbe potuto mandarti una recensione.
1: Spero di no. Per ora le obbeca sono tantissime, sono tutte quante 5 su 5, ragazzi. Tutte esperienze bellissime. Io l'ho visitato a gennaio, faceva un po' freddino, ma ci sta, visto il periodo che sta in Valtellina a gennaio. Ci mancherebbe pure che no,
0: vabbè,
1: che
0: in Rai fa più freddo,
1: il maglioncino.
0: Più freddo.
1: Sì. Bello, ma 8 euro di biglietto da ladri. Considerate che per fare il ponte ci vogliono 10-15 minuti.
2: 15 minuti 8 euro.
0: 8
2: quindi
0: euro sono tantissimi.
2: Sono 50 euro, 50 euro. Centesimi a.
1: Vabbè, stupendo, davvero posto stupendo, esperienza bellissima, molto panorama suggestivo, ci credo. Certo. Verso metà ponte si può ammirare uno sfondo da cartolina, però ai ai ai 8 euro a persona.
2: Ai,
1: vabbè,
2: ai,
1: ma
2: ai,
1: non è tanto.
0: Comunque non è compreso un aperitivo, no?
1: Mentre
0: attraversi ti fermi. Ma si può attraversare con la macchina?
1: È stretto un metro.
2: No, un metro.
1: Un metro,
0: ah,
2: cioè,
0: neanche in bici.
2: Devi appoggiare le corde.
1: In fila indiana, non ci sono altro a fianco, uno a fianco all'altro.
0: Quindi, se non si mangia non ci vado.
1: Anche quelle inglesi molto belle, all unforgettable experience. Quindi sono
2: un'esperienza molto bella, indimenticabile.
1: Tutto bello, questo ponte, ragazzi, non ha recensioni negative, ve lo posso assicurare, le sto cercando perché ne vorrei mettere una negativa, a parte gli 8 euro, nessuno ha da ridire.
2: Ho capito,
1: nulla,
2: ma già quello degli 8 euro secondo me è una recensione negativa. Cioè.
1: No, non lo è.
0: Secondo
1: allora, eccolo qua.
0: Mai tornato,
1: forse, forse dici, il ponte in sé è abbastanza suggestivo per chi non ama le altezze. Per gli altri, come me, è carino, ma è semplicemente un ponte. Quindi non è che state facendo. È sempre solo un ponte. Però insomma, per essere
0: del
1: un
0: resto,
1: ponte
0: ponente, ponte Pita.
1: Esatto,
0: Pita Perugia.
1: Vabbè. Però questo è in Valtellina, è il ponte nel cielo, di cui abbiamo parlato oggi inutilmente, però se vi capita di andarci,
2: andate
1: per l'autunno, soprattutto adesso, quando c'è il fogliage, non sa che il fogliage è tutto molto molto bello.
2: Ma volevo sapere sotto che cosa c'è, la valle?
1: Sì.
2: O c'è un fiume, c'è qualcosa? C'è...
0: Sul torrente
1: lei
0: Tartano e sulla maestosa diga.
1: Si deve lanciare per vedere quello che c'è sotto.
2: Quando
0: no,
1: arriva
0: c'è
1: sotto.
0: Una diga, c'è diga di Colombera,
1: scusi?
0: Che è impressionante.
1: Diga?
2: Diga.
0: Diga.
1: Ok, pubblicità.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Rai su Radio.

0: Sono stati entrambi ospiti da noi, sia Federico Zampaglione con il suo progetto dell'album nuovo, appunto, e poi ovviamente anche Simoncina Molinari,
1: che
0: insieme
1: brava,
0: in questa canzone Bossa in Blu.
1: L'abbiamo vista dal vivo, bella, si ricorda però brava, che
0: eravamo a teatro, ma non frega niente a nessuno.
1: Vabbè, però così però, insomma, fa figo, dai.
0: Stiamo per avere un ospite.
1: Veramente?
0: Sì, avremo un ospite tra pochissimo.
1: Qualche suocera?
0: Ma prima dobbiamo aggiornare. Allora chiediamo a Monica come lo facciamo.
2: E lo facciamo dando la linea al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
3: Sì, buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino rileviamo 4 km di coda per un incidente. Il traffico transita su due corsie. Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, c'è 1 km di coda per un camion in avaria. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. È invece un'auto ferma a causare 2 km di coda sulla A12 Genova Sestri Levante tra il bivio per la A7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A13 Bologna Padova per segnalare 1 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna per un incidente risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. E ci spostiamo ora sulla A14 Bologna Taranto, dove per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra il bivio per la A25 Torano Pescara e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre verso Ancona. Qui il tratto si attraversa in 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Standing on a Shore con Empire of the Sun, e continuano ad accumularsi anche, insomma, problemi di traffico e soprattutto code sulla Fipili, per esempio. Fipili?
1: Esatto, Gabriele, Fipili. Tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno abbiamo 7 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 12.
0: Attenzione quindi, se andate piano, tanto la fila è lunga e quindi
2: 7 km
0: dovete aspettare un po' prima che si smaltisca. Speriamo bene per coloro che sono in viaggio. Noi abbiamo collegato con noi l'artista che oggi abbiamo invitato, è Nervi. Ciao Elia.
3: Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio Elia.
0: Come stai?
3: Bene, sono in sala prove a fare questa intervista.
0: Ecco, con chi la stai facendo? Ah, con noi la stai facendo.
2: Noi.
0: Pensavo ti abbiamo disturbato mentre facevamo un'intervista con qualcun altro. Senti,
3: no, non riesco ancora a farne due.
0: Stiamo ascoltando, diciamo così, che stai seminando piano piano dei brani che faranno parte del progetto che è quello dell'album, no? Che, cioè, sì. Quindi, dopo Tra le spine e i serpai è arrivata questa Ma se immagini se è a chi è rivolto, Elia, questo pezzo?
3: Allora è un terza persona di rispetto, perché è rivolto a una professoressa. È un brano
0: di
3: un
0: che
3: brano
0: materia?
2: Che materia è?
0: Che materia? Che noi ci vogliamo sapere la materia?
3: No, ora mi chiedete troppo, mi mettete in una situazione poi scomoda.
4: Vabbè, vero, cioè, poi lei
2: umanistica o matematica?
3: No, perché si parla di questioni universitarie, quindi se dico la materia diventa troppo
0: esplicito.
4: Allora guarda, fai una cosa, dici direttamente il nome.
0: Esatto,
4: che tanto lei ci ascolta.
2: Non ci puoi lasciare così.
0: Vabbè, comunque questa
3: la saluto molto, ma non credo nemmeno sappia che sia dedicato.
2: E allora dici che materia è,
0: se ne frega.
4: Ma c'è,
0: diciamo.
4: Dai.
3: No, è un grande mistero, un grande mistero. Comunque io ho studiato filosofia, quindi
0: inerente
3: alla filosofia.
0: Farà parte di quel mondo lì, quindi.
3: Quell'universo.
0: Noi la chiameremo così, signorina Rottenmeier, per essere così.
3: Vabbè,
4: ma sei cattivo.
0: No, vabbè, perché comunque io ero segretamente innorato della signorina Rottenmeier.
2: No,
0: ma ci sono dei gusti strani.
4: Si vedono i danni che le ha fatto.
0: Invece lui si ispira un po' più forse ad un cantautorato più, diciamo, se vogliamo, un po' più nobile, come ad esempio Ivan Graziani.
3: No, però. Mi è sempre piaciuto Heidi, la signorina Rottenmeier.
2: Ah, vedi, pure te, e sono due.
3: Lo guardavo Heidi.
0: Bravo.
3: Ecco. Era una figura interessante.
2: Sì.
0: Ne portiamo i segni, caro Nervi, quindi lo puoi vedere, insomma, veniamo da quel mondo lì di tristezza infinita. Senti, però invece il brano è molto godibile, molto radiofonico e ha un bel ritmo ed è anche questo colore un po' vintage che ti piace tanto.
3: Sì, comunque ci ho lavorato con Dente, io volevo fare una canzone acustica,
0: sì.
3: Lui invece l'ha sentita con una ritmica molto più incalzante e mi è piaciuto, diciamo, mi sono fidato molto di alcune direzioni, però era un brano ironico che riuscire a farlo in questa chiave che potete sentire voi è stata un'idea molto affidata a Dente. Però
0: Dente lo ricordiamo che è il tuo produttore, tra l'altro cantautore molto amato, e qui c'è anche praticamente nel brano c'è anche Federico Dragogna, dei Ministri, che fischietta.
3: Sì, esatto, era venuto a scroccarci la pasta al pesto.
0: E quindi ha detto, sai che c'è?
4: Devi fare qualcosa.
3: Sì, esatto.
0: Siete fantastici. Io voglio venire in studio quando siete al lavoro, che magari scrocco anch'io qualcosa.
2: Io voglio venire quando c'è la pasta al pesto.
0: Certo.
4: Tanto i denti ci sono.
0: Io faccio un balletto, per esempio, che è perfetto per il vostro stile.
3: Per il videoclip,
0: certo. Senti, tra l'altro, tu consideri il tuo tragic pop, no? Che a me piace molto come definizione. Però in realtà non è poi tanto tragica, è più tragicomic pop, se vogliamo.
3: Sì, perché comunque già pop è abbastanza comico,
0: sì,
3: no?
0: È
3: quindi
0: vero.
3: Alla fine tragic pop contiene entrambe le nature, almeno così l'ho letta io. Però
0: no,
3: poi...
0: a noi piace come
2: ottima lettura,
0: come definizione. Tra l'altro, Nervi, tu stai, tu diciamo che la gavetta l'hai fatta, perché comunque si sente che sei uno che di esibizioni live. No, è un ragazzo giovane.
4: Ha partecipato anche X Factor.
0: Sì, l'ho visto a primo maggio. Comunque è uno già, diciamo, molto molto addentrato a questo mondo, e voglio sapere che rapporto hai tu con l'intelligenza artificiale, perché tu forse sei uno dei pochi che non la utilizza, anzi sei qualcosa di molto lontano da questo concetto.
3: No, musicalmente non la utilizzo, però la utilizzo per cose stupide, perché sono insicuro, no? Quindi magari se devo scrivere alla mia psicologa, prima di scrivere alla psicologa faccio scrivere un messaggio psicologicamente affabile a ChatGPT.
0: Quindi, la tua psicologa, come diciamo, possiamo dire come paziente, c'ha ChatGPT e non c'ha te, però va bene. Quindi...
3: No, vabbè, è un approccio secondario, è veramente complicato e mi vergogno anche di questo utilizzo.
4: Sì, vergognati, vergognati. Senti, cosa ne pensi dei talent? Una domanda, tu che hai fatto X Factor, brevemente cosa ne pensi dei talent?
2: Che cosa ti può dire?
0: Beh, lui un po' ha funzionato,
4: Vediamo,
2: vediamo.
3: Ma allora, nel mio percorso personale è stato un errore, però la vita si basa anche sugli errori, quindi mi è servito, no? Gli errori servono.
2: Certo.
3: Però no, rispetto completamente, mi ricordo Matteo Alieno ha fatto X Factor,
0: sì,
3: e che ne parlavamo al telefono prima di farlo, e gli ho detto, guarda, se hai un'idea chiara di quello che vuoi fare, vacci, e lui ci è andato, ha spaccato, sono contentissimo per il successo che ha avuto e che sta avendo, lo saluto tra l'altro, e altre persone, comunque tanti nomi che l'hanno fatto dopo, poi credo abbiamo fatto bene, ho sbagliato semplicemente alcune cose io delle direzioni personali, però comunque
4: certo,
3: un percorso...
4: Vabbè.
0: Facciamo così, Elia,
4: gli errori non esistono,
0: ci ascoltiamo,
4: dai,
0: il pezzo, poi c'è il maestro che ti fa una recensione non richiesta da 5 euro, quindi ascoltiamo il brano di Nervi che si chiama Ma si immagini se...

0: Immagini se...
1: Questo scritto da Elia Rinaldi, ovvero Nervi, con Giulio Mannuzzi, bellissimo in giro di basso, Andrea Cianna al sax, sintetizzatori di Dente, il pianoforte Tommaso Brandini, c'è la batteria di Elia Ciuffini, perché mi sembra dare, giusto dare, non so, merito ai musicisti che hanno suonato, il fischietto,
2: grazie, grazie, e cose varie. Ti ringrazio Giulio per i complimenti del giro di basso.
1: No, perché
3: anche
1: veramente,
3: perché qualcosa
1: bravo.
3: Ricorda.
1: Qualcosa ricorda.
3: Allora, caro il mio artista, ti devo dire una cosa. Allora, appena è partito il pezzo, l'intro di Battistiana Memoria
1: mi ha
3: ricordato un brano di Lucio Battisti, e poi l'ho percorso durante tutto il pezzo, quindi complimenti, perché hai innanzitutto mi hai fatto ricordare delle sonorità che usava anche Lucio Battisti negli ultimi album confezionati con Mogol, che quindi a livello musicale erano il top.
1: Vabbè,
3: e poi
1: al
3: dopo
1: sodo,
3: al
1: sì.
3: Sodo io ho trovato veramente un Ivan Graziani con una penna 2.0, quindi io ti faccio più vivi complimenti.
1: Beh,
3: insomma,
1: perché
3: Ivan Graziani e Lucio Battisti, insomma, avevano dei punti in comune.
1: Mi sembrano riferimenti non proprio brutti, dai, te la puoi
3: complimenti.
2: Grazie davvero, grazie.
1: Puoi essere
4: no, sono 5
1: soddisfatto.
4: Euro,
1: questo
4: euro.
1: Questo era da 5 euro.
3: Puoi lasciare fare un bonifico qui a Reggio.
1: Tra l'altro, caro Nervi, prima di salutarti, mi dicono che venerdì uscirà il nuovo singolo, ci sarà pure Dente dentro, giusto? Me lo confermi?
2: Sì, esattamente, sì.
1: Fa
2: è stato il brano da cui poi è nata la collaborazione con
1: te. Fa parte di questo album che sta per essere compilato, insomma, continuate a stare in studio e a far scroccare pasta col pesto ai musicisti. Noi ti ringraziamo e ti vogliamo qui presto quando capite le nostre parti, va bene?
2: Volentieri, portatemi a Roma, ci torno volentieri.
3: Vai, ti aspettiamo allora, vieni qui a Saxa Rubra, sei ospite nostro, ti offriamo un caffè alla macchinetta però.
2: Perfetto, va bene, grazie.
3: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie, Lia.
2: Ciao.
1: Allora abbiamo avuto il nostro ospite Nervi, un artista veramente, oltre che essere molto sensibile, anche simpatico,
4: sì.
1: Che nonostante il suo tragic pop,
4: sì.
1: E devo dire che invece mette di buon
3: fresco.
1: Umore.
3: È un comic pop, dai.
4: Fresco,
1: è un tragic comic pop, mi piace.
4: Anche
1: perché
4: è un bel ragazzotto.
1: Ecco. Poi insomma, musicalmente è un artista che
3: preparato.
1: Si rifà al passato.
3: Molto preparato.
1: Si rifà al passato. E
3: poi possiamo ricordare
4: c'è anche chi si rifà al presente,
3: esatto.
4: C'è chi si fa prima, chi si fa dopo.
3: Poi il maestro Brogani, che è sensibile all'ascolto della musica, ha individuato il giro di basso, e questo giro di basso
1: Bello.
3: Era molto simile al giro di basso della canzone di Battisti.
1: Me lo può mimare?
3: E questa era?
1: Che era?
3: Amarsi un po' di Lucio Battisti.
4: No, la rifaccio,
1: capolavoro.
4: Scusi.
3: Vabbè.
4: No, era la Pantera Rosa.
1: Allora, stiamo per dare la linea al GR, quindi attenzione perché poi torniamo.
3: Ah,
1: è una grande minaccia.
3: È una minaccia?
1: Una grande minaccia.
4: Guardi che io so dei comicidi.
1: E non vediamo l'ora.
3: Ma le suocere come vanno nel frattempo?
1: Arrivano anche le suocere. A tra poco.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna, in apertura un'ultima ora di cronaca. Un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo, che aveva ancora la placenta. Il bambino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il ricovero del Papa Leone XIV si recherà nella mattinata di domani al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare. Tutto pronto al decimo piano dell'ospedale, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze. Guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Nel paese nuovi attacchi russi. Mosca denuncia raid a Belgorod. Alta tensione anche con la NATO. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Sì, dal forum per la sicurezza di Varsavia Zelensky lancia l'allarme. Il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica tra Ucraina e Russia. Noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci. Ha tuonato il leader ucraino. Resta sulla carta il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev annunciato dal presidente americano. È netta la denuncia di Zelensky nelle scorse ore, incalzato da Trump, che chiede un cambio al vertice a Kiev. Avvertimenti anche dal comandante delle forze NATO in Europa. La NATO non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, afferma Grinkevich. Mosca non tradisce la linea che porta avanti da mesi. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia punta il dito contro l'Europa, accusa Bruxelles di essere parte attiva del conflitto. Interviene anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Zelensky non si è meritato una tregua. Mosca non si farà ingannare, ha detto.
1: Approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende. È il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Dal palco di Asso Lombarda, la Premier Meloni ha sottolineato la crescita italiana nel 2026 all'1%. Non ci soddisfa, ma significa che ha retto l'onda d'urto. Quindi ha spiegato come il dossier energia sia il più urgente da affrontare, ricordando anche le misure già prese dal governo: 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise e l'abolizione del bollo auto. Ma sentiamo le sue parole.
3: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza. Anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni per aumentare la potenza installata con le rinnovabili. Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas. Abbiamo varato la legge che consente di riprendere il cammino del nucleare. Ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa.
1: Torniamo alla cronaca. Nuovi elementi sulla morte di David Rossi, il manager di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Il RIS ha presentato alla commissione d'inchiesta le analisi sulle ombre riprese nel vicolo dopo la caduta. Per il presidente Gianluca Vinci, una di queste potrebbe appartenere a una persona presente quando il manager era ancora vivo e non intervenne. Lo ascoltiamo.
4: Non ero un passante, come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Compare giusto il tempo per scendere dall'ufficio di Rossi al terzo piano, scendere lì.
1: Ora nello spazio, dove aumenta il rischio di collisioni tra satelliti e detriti, un nuovo caso riaccende l'attenzione sul problema.
5: Lo spazio intorno alla Terra è sempre più affollato e per questo sempre più pericoloso. L'ultimo incidente, reso noto nelle scorse ore, riguarda Meteor 27, un satellite dell'era sovietica, inattivo da tempo. Un detrito vagante lo ha colpito e lo ha mandato in frantumi, creando così a sua volta un'ulteriore massa di detriti spaziali. Pochi mesi fa era toccato a un vecchio satellite spia americano della Guerra Fredda. A inizio anno un detrito ha danneggiato la navetta di rientro della stazione spaziale cinese. Tre astronauti sono rimasti 10 giorni senza via di fuga. Anche gli Starlink di SpaceX in un anno hanno fatto più di 40 manovre per schivare ostacoli, decine di migliaia di oggetti tra satelliti, pezzi di razzi e frammenti girano ormai intorno alla Terra a velocità supersonica. Quelli più vicini compiono un giro completo del pianeta in appena un'ora e mezza. Uno spazio che assomiglia sempre di più alla Terra e rischia di diventare più trafficato delle strade delle nostre città. Federico Mello, GR1.
1: È tutto, spazio ora all'informazione regionale.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Bob Marley con questo remix No Place, 8 minuti dopo le 18 su Rai So Radio. Siamo pronti tra un po' per il secondo tempo di Pop and Go. Intanto bentrovati, Simone Mercurio al microfono, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Andiamo sulla Fipi Lì tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. C'è una coda di 7 km per veicolo in avaria. Siamo tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, appunto in direzione ovest verso Livorno. Ancora sulla Fipi Lì, ancora a Vicarello in direzione ovest, ancora in questo caso verso Livorno, traffico rallentato per incidente. Sulla A1 segnaliamo un incidente anche a Fabbro, siamo con una vettura in corsia di sicurezza al chilometro 427-800, materiali dispersi per perdita accidentale in direzione nord verso Roma tra Capua e Caianello, si tratta di un incidente in terza corsia al chilometro 715. Sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno, direzione est verso Genova, code a tratti un chilometro tra Varazze e Celle Ligure, anche qui un chilometro per veicolo fermo in direzione ovest verso Ventimiglia. Tutto è pronto per la seconda parte di Pop and Go.
1: Amici, amiche, siete sempre in diretta su Rai So Radio.

0: Sì, ma dove?
1: Su Raiso Radio!
0: Ah! Eccoci, siamo sempre noi, la Trinità del Tedio, 18:10, precisi, su Raiso Radio, torna Pop and Go con Gabriele Broccani, Pamela D'Amico e Filippo Mero. Ciao ragazzi,
2: ben trovati.
0: È tanto che non ci vediamo.
1: Ho fatto anche la merenda.
0: Vedo che mangiava della calce cementizia, però non so se...
1: Sono fiocchi di latte senza lattosio.
0: Che roba triste.
2: Senza fiocchi.
0: Ma è il medico.
1: Ha la salute, ha la nutrizione corretta. Lei, ad esempio, Merola, come fa a merenda?
2: Io non faccio merenda.
1: E lei, Broccani, come fa a merenda?
0: Io un panino alla porchetta, semmai, se vogliamo proprio essere, insomma, dare sul leggero,
2: sul leggero.
0: Allora,
2: che
0: grazie
2: bello.
0: Come sempre anche a Andrew DeMarc, che è il nostro engineer.
2: Vivo e vegeto.
0: Angelo Galì, che è regia, diamo il buon pomeriggio anche a Simon Mercury.
2: Buongiorno.
1: Buon
2: pomeriggio.
0: Ci ha aggiornato sulla Fipi lì e poi fra poco ci dirà anche se c'è qualcosa. Orco figlino,
2: spotorno.
0: E da quelle parti. Intanto ricordiamo che c'è vento forte
2: tra Caianello e San Vittore,
0: quindi attenzione,
2: prestate attenzione voi che avete il furgonato e il telonato.
0: Attenzione, sempre avuto desiderato un telonato.
2: Sì, io pure
0: sentivo questa cosa, volevo un telonato, va bene. Allora attenzione,
1: ma chi se ne frega?
0: Il numero telefonico che vi serve per insultarci è
1: il 348 103 1010.
0: Se volete insultare privatamente

0: Allora, gatta, dove le ha presi?
1: Le ho date al gatto. Ah, ok. Cioè, lì al gatto.
2: In dotazione ai gatti di casa. Attenzione, sì, perché adesso stiamo per andare ad ascoltare ancora una volta la canzone misteriosa, che poi misteriosa non,
0: no,
2: è.
0: Non è
2: dentro la nostra Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che bella.
2: Attenzione, attenzione, c'era anche la versione strumentale senza comandi, lato, sì, B, quindi per quegli esperti che sapevano già tutto, tutte le
1: ma
2: mosse.
1: Ma la domanda non è chi è, ma perché?
2: Perché, esatto, l'artista in questione è, non è proprio un cantante, quindi...
0: Mi ha sbloccato il ricordo questa cosa del lato B,
2: lo sto leggendo adesso, me l'ho dimenticato anch'io.
0: No, è bellissimo.
2: È un classico, forse possiamo dire che è l'antesignano dei balli di gruppo questo,
0: sì,
2: possiamo
0: facevo...
2: dire che questa cosa era veramente...
0: Vuole un chi se ne frega tosto?
2: No, non lo
0: perché
2: voglio.
0: Io facevo la quinta elementare.
2: Ma chi se ne frega?
1: Ecco,
2: chi
1: ma
2: se
1: ne frega? Perché lei è andato a scuola?
0: Sì, ho fatto fino alla quinta.
1: E facevo questo ballo?
0: Sì. Poi dopo questo ballo.
2: Questo pezzo si abballa.
1: Non
2: è fatto apposta.
1: Più.
2: E vogliamo sapere anche l'anno di pubblicazione. Vi regaliamo il pupazzetto ormai tanto tanto ambito del possiamo dire, no? Dell'operaio, sì, del cantiere di Spotorno. Pupazzetto invisibile, quindi nella scatola
0: non, c'è
2: non
0: nulla.
2: Lo vedete, ma lui c'è,
0: non
2: da
0: c'è.
2: Qualche parte c'è.
0: È come la nebbia.
2: Forse sta facendo una riunione tecnica, però lui c'è, quindi avete la scatola.
1: Che bel regalo.
2: È bellissimo. Secondo me, però anche il panino con la frittata, secondo me, per quelli che stanno in coda,
0: o della cicoria,
2: con la cicoria di campo, quella,
1: sì,
2: proprio spotornese, secondo,
1: sì,
2: me,
1: sì,
2: è,
1: sì,
2: ottima cicoria spotornese.
1: Ma
2: torniamo a Ligabù.
1: Andiamo alla
2: Ligabù.
1: Musica.
2: È il Ciano, con la sua nuova canzone che si chiama Qualcosa per te.
1: Per te.

0: per te.
1: Magari
2: Lucianone,
1: è un bel augurio questo, che tutto possa migliorare, possa esserci qualcosa.
2: Speriamo,
1: per te,
2: caro Brocari.
1: Il Ciano Ligabue. Allora, nella puntata di oggi abbiamo anche messo in mezzo le suocere,
2: abbiamo trattato il tema suocera,
1: c'era chi per la suocera, chi per non la posso vedere, e chi insomma la suocera fa male
2: alla salute,
1: al pianeta, sì, fa male all'ambiente. Ma noi invece abbiamo raccolto invece un sacco di messaggi che elogiavano le suocere.
2: Certo.
1: Ce n'è uno in particolare che vogliamo ascoltare. Facciamolo sentire. Sentiamo, sì. sentiamo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Anzi, buon pomeriggio.
2: Io
3: di mia suocera ne posso solo parlare bene, ma di tanto bene, sia di mia suocera che anche mio suocero.
1: Tutti e due, suocero e suocero.
3: Perciò io non ho mai avuto problemi.
1: Mai.
3: Sono state sempre gentilissimi.
1: Sempre carini.
3: Molto disponibili su tutti.
4: Le famose.
3: Sia per me, per mia moglie e anche per i miei figli.
1: Eh beh, certo, sono i nipoti.
3: Sempre, mai una parola di disprezzo, anche se sono meridionale, loro sono reggiani.
1: Disprezzo.
3: Mi hanno accolto in famiglia come fosse un loro figlio.
1: E tu li chiami papà, mamma?
3: E per questo li chiamo anche papà e mamma.
1: Grazie, ma ce la puoi prestare, tu so, prestaci.
3: I suoceri vengono chiamati papà e mamma.
1: Sì, vabbè, no, è bella questa cosa.
4: Io già ve l'ho detto, la suocera ci sta ascoltando.
2: Adossiamo, e c'era un po' di timore.
4: Ha detto nome, cognome, tutto.
1: Sì, sì, perché sa che la suocera ascolta i
2: soraggi. Stasera vado a tornare a casa, se no.
1: Ciò è meraviglioso, devo dire.
2: Però vedi le suocere, vedi le suocere,
1: tanto bistrattate, poi alla fine tutte le amano, soprattutto perché cucinano, tengono i bambini, ma come cucinano Carmela,
2: Carmela è eccezionale.
1: Salutiamo sempre Carmela.
2: Sì, oggi ho mangiato dei broccoli stufati.
1: Stufati.
2: Mi hanno stufato un po', però buoni.
1: L'importante è che non si stufi lei di Carmela. Attenzione, perché è il momento di quello più odiato da tutti noi,
4: anche dalle
1: suocere. È il momento del comicidio, signore e signori.
5: Ora c'è il comicidio.
1: Momento più triste della radiofonia del mondo.
4: Voglio togliere le cuffie.
2: Sì, addirittura
4: voglio fare così.
1: Si tolga,
4: no.
1: Si tolga.
4: Voglio rovinare.
2: Sembra
4: tolga.
2: Banda
4: Osiris. Ma già spugliato tutta cosa.
2: Sì, sembra De Banda Osiris.
1: Nuda.
4: Abbiamo sepolto lo zio Mario.
2: No, ma poverino.
4: E quando è morto? 3 ore dopo.
2: No,
1: questo è cattivissimo.
2: Mamma mia.
1: Ma non si può
2: ma
1: dire.
2: Ma non può fare dark humor.
4: Storia vera.
1: Questo è
4: dal mondo, notizie dal mondo, ragazzi. Mica ho ammazzato io.
1: Ce n'è una peggio di questa, non credo.
4: Sì. Abbassa la voce e parla con toni pacati.
1: Che?
4: E chi è stu toni pacati?
2: Ah, questa proprio è meravigliosa.
1: Quello ride, Io capisco che di Marco rida questa.
2: No, non puoi, questa no.
4: Perché è amico mio.
1: No, che è deficiente come lei probabilmente.
4: Sì, sì, sì. Perché conosceva lo zio Mario.
1: Non si spiega sta cosa.
4: No, basta ragazzi.
1: Basta, sì,
4: se no me le brucio tutte.
1: No, ha ragione. Se no la bruciamo noi tutta, se è il caso, forse. Ascoltiamoci la pubblicità, che è meglio.
2: Bella!
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Rai Isoradio.

0: l'amante geloso, l'amante geloso. Sei amante e sei pure geloso, dico, ma guarda.
1: Io vorrei arrivare come Mick Jagger con quella voce.
0: Allora, e grazie, grazie ai, ai Rolling Stones, 18:25. Adesso
2: allora parleremo anche di amanti. Allora,
0: parleremo anche di amanti.
2: Oggi suocere, domani amanti.
0: Domani,
1: gli amanti è piccante, molto piccante.
0: Tutti ne avete, tranquillo, anche se
3: a porte aperte.
0: Certo, questa non abbiamo nulla da nascondere.
2: Noi non abbiamo segreti.
0: Nascondiamo segreti, anzi, se lei ha dei segreti li tiri fuori.
3: Li tiriamo fuori subito.
1: Vada.
3: Andiamo con le situazioni più critiche sui tratti non gestiti da autostrade sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. C'è stato un incidente poco prima dell'incrocio di Medolla. E poi ancora sulla statale bis delle Puglie, dove una frana provoca rallentamenti tra Benevento e il tratto precedente a Paduli in entrambe le direzioni. Sulla statale Jesina, rallentamenti per una frana prima di Osteria Nova in entrambe le direzioni. Ancora restando a Roma, anzi andando a Roma sul grande raccordo anulare, incidenti in carreggiata interna in direzione Appia, circa 2,5 km dopo lo svincolo di Ardeatina. Tra Nomentana e Bufalotta verso Salaria, rallentamenti per un veicolo in avaria, lavori e traffico intenso anche tra gli svincoli via Sant'Alessandro e via Nomentana in entrambe le direzioni.
0: Bravo, varie criticità.
3: Sulle tangenziali milanesi, dove ci sono sempre parecchie code anche lì.
0: Sì, sono le 18:30, quindi si
1: torna a casa.
0: A quest'ora purtroppo, ragazzi, le strade sono così.
1: La fame ci assale.
3: Andare a lavoro in bicicletta.
0: Vi portiamo in un posto bellissimo. Oh. Si chiama Porta dell'Inferno.
1: Ecco. Dopo il ponte del paradiso, adesso c'è la porta
0: dell'Inferno. In Turkmenistan, signore e signori.
1: In provincia di?
0: In provincia di Darvaza. E se vi serve, lì c'è un bellissimo cratere gassoso in fiamme dal 2011, che è in fiamme.
1: È in fiamme.
0: Da lì è tutto bello acceso. Voi andate lì, potete portarvi le salsicce se volete, le cose.
1: Si fa il barbecue.
0: Approfittate. È un'attrazione turistica. Pensate, è visitato da 50.000 turisti. Tra il 2009 e il 2014 sono stati proprio il boom.
1: Abbiamo delle recensioni?
0: Qualcuno non è tornato
2: più. Ma avanti Cristo?
0: No. Parliamo di questa epoca. Quindi siamo a 260 km a nord della capitale Ashgabat, e il villaggio di Deurweze, che conta solamente 350 abitanti, e stanno tutti lì proprio intorno al cratere gassoso in fiamme. Ma l'ha vista la foto? Guardi la foto, è bellissima.
2: Ecco la foto.
1: Oh, mamma santa.
2: Ma questo mi si impressiona, Merola.
1: No, ma io ho paura.
2: Questo poi mi si perde per tornare a casa.
0: Poi lì ci sono ovviamente tanti gas naturali. Non a caso i sovietici ubicarono questa piattaforma di perforazione e quindi cercavano il petrolio, ma hanno trovato sto gas naturale e hanno riempito praticamente tutto, hanno inghiottito tutte le attrezzature degli scienziati, sti gas naturali.
2: Cioè quello brucia da sempre,
0: però non ci sono state vittime tra i ricercatori. La grande quantità di gas sprigionata può aver determinato la morte di alcuni abitanti dei villaggi vicini, però questo non si sa, perché
1: non si sa.
0: Pare di sì, però.
2: Scusi, ma in mezzo al deserto?
0: È in mezzo al deserto, è una zona molto bella, anzi ve lo dice la scienza, Il cratere gassoso Darvaza in turkmeno Garagum Yalmi, noto anche come Porta dell'Inferno o Cancello degli Inferi in turkmeno Derveze, deriva dal persiano Darvaza, ovvero cancello. È un cratere originato dal collasso di una caverna di gas naturale situato a Darvaza in Turkmenistan. I geologi lo hanno internazionalmente dato alle fiamme per impedire la diffusione di gas metano e si presume che stia bruciando senza sosta da più di 50 anni. Avete capito? Quindi hanno lasciato sto fornello acceso.
1: Vogliamo andare insieme al nostro amico chitarrista?
0: Il Bufacchi. Allora, siccome che il grande Bufacchi è già il nostro riferimento.
2: Secondo me Bufacchi là c'è entrato proprio faccia. Che c'entra, può succedere.
0: Quindi allora andateci, perché è un posto bellissimo, e poi
2: Ma chissà cosa diranno le recensioni, però.
0: Non lo so.
2: Le vediamo.
0: Chissà cosa dirà invece il tempo. Questa è la meteorologia.
3: E noi dal Turkmenistan andiamo dunque al meteo. Luogotenente Michele Parisi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi e bentrovati a un nuovo appuntamento meteo. Appuntamento meteo che evidenzia il nostro paese è diviso praticamente in due, con l'alta pressione che protegge Nord Italia, la Sardegna e buona parte del centro. Discorso inverso invece per quanto riguarda le regioni meridionali e parte del centro, appunto specie zone adriatiche, interessate da flussi in quota di aria più fresca provenienti dall'est Europa. Flussi più freschi che hanno causato e stanno causando dell'instabilità al centro Italia in discesa verso le zone meridionali. Attualmente abbiamo interessate la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Puglia. Infatti ci vengono riportati dei temporali su Foggia, sulla provincia di Caserta, di Napoli, di Salerno, su Crotone, sulla Lamezia Terme, piove a Bari, piove a Taranto, piove a Palermo. Insomma, è una situazione diversa da quello che abbiamo sul resto del paese, situazione che nelle prossime ore vedrà un incrementarsi della instabilità maggiormente sulla Sicilia tirrenica, zone prossime allo stretto di Messina, riguarderà anche la Puglia maggiormente salentina e le coste ioniche della Basilicata. Il tutto si dovrà quantomeno attenuare in nottata per esaurirsi poi in mattinata. Queste correnti fresche, abbiamo detto, faranno calare anche le temperature questa notte su tutto il paese e la ventilazione di conseguenza sta già ruotando da nord-est, quindi prevarranno le correnti provenienti dai quadranti orientali che domani intensificheranno soprattutto su zona adriatica meridionale e ionica. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea di Isoradio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: questo sound psichedelico.
1: Sì, sì, sì.
0: Paparazzi.
2: Paparazzi a me, non parli più. 18:38, questa è Rai Radio, questi sono i tre del tedio, la Trinità, siamo sì. Noi, Gabriele Broccani, Pamela D'Amico e Filippo Merola, potete ovviamente sì. Insultarci.
3: Oggi abbiamo anche una sigla.
2: Ancora per 20 minuti. Sì, è vero, abbiamo la sigla finale perché non vediamo di riascoltarla e ballarla tutti insieme. Intanto hanno indovinato in parecchi.
0: Tutti.
2: Sì, quasi tutti, perché poi l'anno di pubblicazione è sempre un po' difficile. Perché tutti pensano che è uscita prima, invece no.
0: Eravamo già grandi.
2: Grandi no, però deficienti abbastanza.
0: Sì.
2: Allora, stiamo per diamo subito la parola al nostro Simone Mercurio, perché immagino che tra Orca Fellino
1: abbiamo esposti non gestiti da Autostrade, perché tra un pochino, tra 45, arriverà proprio il centro multimediale, ma intanto andiamo noi. Dunque, ricordiamo ancora che sulla statale 12 dell'Avetone e del Brennero c'è traffico bloccato in entrambe le direzioni per un incidente poco prima dell'incrocio di Medolla. Poi statale 90 bis delle Puglie c'è una frana invece che provoca rallentamenti tra Benevento e il tratto precedente a Paduli in entrambe le direzioni. Statale 362 Jesina, rallentamenti anche qui per una frana prima dell'incrocio di Osteria Nova in entrambe le direzioni. Poi sulla Bradanica traffico congestionato per una manifestazione prima dell'incrocio di Leonessa, e sulla statale dell'Appennino Meridionale rallentamenti per lavori verso Potenza. Sulle tangenziali milanesi andiamo nel dettaglio: code a tratti sulla 52 tangenziale nord tra Monza e Sant'Alessandro e Lentate Bruzzano in entrambe le direzioni, e poi sulla tangenziale S tra Paullo e Gobba. Sulla A7 Milano-Genova code all'uscita dell'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo ligure.
4: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
6: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
5: E l'attenzione alla strada?
6: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e, in caso di distrazione, richiama l'attenzione del conducente.
5: Qual è il beneficio per chi guida?
6: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
5: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone.
7: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rai Radio.

0: giorni, Good Old Days, Chris the Sarandi. Tra poco ascolteremo di quelle canzoni che ci hanno fatto ballare proprio in quei bei tempi. Belli. Intanto oggi la puntata della suocera, suggerimenti ovviamente che chiediamo ai nostri ascoltatori sul definire le suocere. Io posso far citare il grande Winston Churchill che diceva: non è necessario inasprire le pene per bigamia, un bigamo ha due suocere, come punizione mi sembra che basti. Grande Winston Churchill, possiamo dire che è Winston Churchill. E poi c'è la celebre battuta del bambino che dice: papà, ma il 6 gennaio viene la Befana? Non lo so, chiediamo a tua mamma. Ma scusa amore, ma tua madre viene da noi a mangiare il 6 gennaio? Questa era una cosa che si diceva
1: ragazzi,
0: ai bambini,
1: è un comicidio.
0: Erano cattivi adesso invece per le suocere siamo tutti molto più
2: le
0: buoni,
2: le abbiamo riabilitate,
0: siamo più buoni. Infatti adesso noi vogliamo creare l'atmosfera proprio giusta per prima di darvi notizie dall'autostrada, che sapete che sarei sempre un pochino, no? Lo so, ci pensiamo noi col comicidio rallegrato
2: ancora.
1: Facciamo divertire,
2: ma lei è
1: dai,
2: pazzo,
1: facciamo divertire.
3: Il comicidio con Pamela D'Amico, Raito Radio.
0: Consideri che c'è tanta gente in coda,
1: il problema è che non le capite, non le,
0: non
1: capiamo, le capite,
0: non so, sono troppo sottili per noi,
1: quello è il problema. Dico. Allora concentratevi, questo è facile, va bene,
2: vediamo, è facile.
1: L'animale più pesante del mondo non è lo struzzo,
0: perché?
1: Ma cigno.
0: Il cigno. Quello ride.
2: E poi perché lo struzzo?
0: Non lo so.
1: Lo ride perché è amico mio.
0: Quello ride proprio, si sganascia. Che è una cosa proprio.
2: C'è Cali che vuole buttarci dalla finestra,
0: peggio?
2: Ma siamo a piano terra.
0: Ce n'è
1: bella,
0: una peggio.
1: Era bella questa.
2: Sì.
1: Allora, scusate, come muore un giocatore di poker?
0: Ma che tristezza, perché deve morire?
1: Vabbè, è più triste di voi.
0: Come muore?
2: Come muore?
1: La rifaccio. Sì. Come muore un giocatore di poker?
0: Come muore?
1: Collasso.
0: E ride solo lei, però
2: ride. Anche se questa
0: collasso, dai, per favore, su, ma è terza elementare. Vabbè, andiamo sull'autostrada, forse
4: ragazzi,
0: è meglio.
4: Facciamo così, apriamo
1: Simone,
4: bene, apriamo bene le orecchie. Tra l'altro sono notizie importanti che arrivano dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
5: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia, la circolazione intensa sulla rete. Partiamo subito dalle notizie principali, in entrambi i casi si tratta di incendi, nella fattispecie partiamo dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano abbiamo 3 chilometri di coda per un camion in fiamme. Al momento l'unica corsia disponibile è la terza corsia, la corsia di sorpasso, e consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Fidenza. Mentre invece l'altra notizia riguarda la 12 Roma Civitavecchia, infatti c'è un blocco del traffico tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della strada statale Aurelia, anche in questo caso per un veicolo in fiamme. Naturalmente i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia stanno intervenendo su entrambi i luoghi dell'evento, e vi comunico che proprio in questo istante, tornando al camion in fiamme in A1, è appena stato bloccato il traffico tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Fidenza, sempre in direzione di Milano. Ci spostiamo ora invece sulla 10 Genova Ventimiglia, perché tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Siamo ora sulla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri, riscontriamo 4 chilometri di coda tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto verso Bologna, i tempi di percorrenza in questo caso sono di circa 3 quarti d'ora, e poi 2 chilometri di coda sempre per un cantiere tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, ancora in direzione di Bologna. In questo caso i tempi di percorrenza sono invece di circa mezz'ora. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia adesso, tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino, traffico intenso, corrono circa 20 minuti per attraversare le code, poi invece nel tratto tra Grumello e Ponteoglio verso Brescia abbiamo una coda per ripristino incidente. Rimanendo in Lombardia sulla 9 lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, c'è invece una coda per operazioni doganali. In definitiva andiamo sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. Anche qui code per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà domattina alle 6.45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
6: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: pazzia.
1: Fuori tempo però.
0: Mi consenti di morire, sì, d'amore.
1: La sangria, la sangria senza
0: cuffia. Scusate perché siccome non mi avete invitato, non mettete le mie canzoni, non mi date le cuffie.
1: Ornella, eri fuori
0: tempo. Non mi date le cuffie, sì. Ma cosa questo? Non gli ha bisogno una canna, no. Perché io di
1: solito, perché
0: di solito però non dormo.
1: Non dorma. Attenzione.
0: Sì,
2: grandissimo Ornella.
0: Allora.
1: Stiamo per chiudere questa inutile puntata di Pop and Go. Ricordiamo che il nostro e il vostro Drive Time Show, che è proposto dalla Rai Pubblica in Utilità, ma tutto quello che avete inviato via messaggio e che ovviamente insultava noi verrà portato ovviamente
0: in tribunale
1: dai nostri avvocati della Rai, che vi fanno, sì, un mazzo no, nel senso, sì, che sì, non è che potete insultarci così, dovete motivare gli insulti.
2: Gli insulti.
1: È facile dire siete deficienti, perché siamo deficienti? E questa è la cosa più importante.
0: Però chissà perché.
1: Dov'è che deficiamo? Dove deficiamo?
2: Dove?
1: Lei dove defice?
2: Io deficio dappertutto.
1: Infatti sì, in effetti anch'io deficio. E me ne vanto, tra l'altro.
2: Esatto.
1: Quindi è inutile.
0: Pensavo
1: che
0: dicesse me ne vado.
1: No, però volevo...
0: andiamo via tutti.
1: No, prima però volevo sentire Sfera Ebbasta insieme a voi, così, proprio perché mi siete simpatici.
0: Però poi basta.
1: Pensate, vi voglio così bene che voglio sentire Sfera Ebbasta con voi.
0: Basta,
1: quindi,
0: che regalo.
1: Con un amico
2: io c'è
1: come
2: una notiziola.
1: Ma sentiamola questa canzone. La canzone, sentiamola.
0: O la notiziola, che fanno?
1: No, vabbè, questa no, era quell'altra che stava andando dal.
3: Parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

0: ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più,
1: parlare di più, fumare di meno.
2: E io inizio. Ma la sa a memoria, brogani!
1: Fumare di più e non pensarci di meno. Questi
2: ma
1: sono
2: come
1: le
2: fa lei? Bravo,
1: ragazzi, questa è letteratura.
2: Ma lei è
1: letteratura.
2: Ma come...
1: Quando dice, ma questa è le felpe di due taglie più grandi di loro, del fratello più grande chiuso a San Vittore.
2: Letteratura.
1: Che salutiamo quelli che sono a San Vittore. Questa vita manco ce la sognavamo. Questa tipa manco sa come mi chiamo. Capiamo il valore di quello che abbiamo solo quando lo perdiamo. Dai,
2: dai.
1: Quanto ci sto dentro?
2: Tantissimo, amico mio. Anzi,
3: prima fila quando hai concerti.
1: Allora, siamo per chiudere questa inutile puntata, però
4: arrivando l'ambulanza,
1: una notizia su una suocera,
2: sì.
1: Una notizia su una suocera di questo uomo che ha fatto questa impresa. Tra l'altro, complimento.
2: Sì, è un 57enne. Beh, se mi interrompete, ex paracadutista dell'esercito britannico.
1: Ma lei non è italiano, perché l'hanno mandata qua?
2: Che fa il giro del mondo a piedi, dopo 28 anni arriva a casa e trova la suocera.
4: E che gli ha detto?
2: Ma scusa, ho lavato per terra, proprio adesso devi passare.
1: Ma povero, ma quello dopo 28 anni torna a casa.
4: Allora lui torna indietro, dice vabbè, vado a farmi un giro, incontra Cristoforo Colombo.
1: Che la suocera ancora viva. Ah, è vero, oggi è il Columbus Day, quindi ricordiamo Cristoforo
2: Colombo. Il 12
1: Colombo.
2: Ottobre del 1492. Da Palos partì lui insieme a tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa
1: Maria.
2: Santa Maria che può vedere, o paese patria.
4: E noi, così arrivò cacao, mais, pomodori,
1: e
4: pelati.
1: Sulle note del brano da indovinare.
2: No, io non ballo questo,
4: Dai, dai, pure io.
1: Siamo pronti.
2: Tutti in piedi, si abballa!
1: Claudio Nececchetto, era il 1981, questo singolo arrivava in testa alle classifiche. Ascoltate bene le istruzioni, che sono 16 mosse da imparare. Allora, noi mentre le proviamo qui, voi andate a casa, tranquilli, anche noi.
2: Qual era la mossa che le veniva meglio, però? Che
1: dormire.
2: Sapete, io spray!
1: Superman!
5: Salutare! Autostop! Camminare!

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Domani mattinata il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Sarà operato per un nodulo al polmone diagnosticato durante un controllo di routine. Udienze annullate fino al 20 ottobre. Meloni e altri leader in vista del Consiglio europeo, corsia preferenziale investimenti su energia, manovra, tensione Salvini-Tajani sulle banche, opposizioni, niente per salari e carovita. Ex Ilva, sciopero in tutti gli stabilimenti, a Taranto presidio oltranza e blocchi stradali, tende davanti alla prefettura di Genova, i lavoratori senza risposte, non ci fermeremo. NATO, si attaccati pronti a combattere, Zelensky a Trump, solo il popolo può cambiare leader, Mosca non vuole la tregua, il Cremlino, Putin si fermerà solo il giorno delle elezioni. Estratto vivo dopo 27 ore lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna, i soccorsi complicati dai crolli, trasferimento in ospedale per accertamenti e cure. È morto Giorgio Bracardi, il comico lanciato alla radio da alto gradimento, poi in TV con Quelli della Notte, Scarpantibus e il Gerarga Catenacci, alcuni dei suoi personaggi, Renzo Arbore al TG3, era colto e geniale, assolutamente unico.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Minstrel Gigolo, questa canzone di Christopher Cross, 5 minuti dopo le 19 su Radio Radio. Ancora ben trovati da Simone Mercurio. Entriamo nello spazio Beccom Bendetto, che tra un po' è con noi. Intanto andiamo su strada perché ci sono molte novità. La prima arriva dalla 92 alla Genova Roma tra Cerveteri e Santa Severa, c'è traffico bloccato per un veicolo in fiamme. Siamo al chilometro 37 tra Cerveteri e Santa Severa, insomma si ripercuote anche in diversi tratti, ovviamente in direzione nord verso l'Aurelia si sono formati 2 chilometri di code. Andiamo poi sulla 1 ancora tra Parma e Fidenza, anche qui code per veicoli in fiamme in direzione nord verso Milano, sono 3 tra il chilometro 100 e il chilometro 105. Incidente sulla 16 Napoli Canosa tra Benevento e Grotta Minarda in direzione est verso Canosa, chilometro interessato è il 76. La coda più significativa in questo momento è quella della A4, che succede, non mi sento più, è quella della A4, sono 4 chilometri tra il bivio 14 a 25 Torano Pescara e Pineto in direzione nord verso Ancona, 4 chilometri di code, veicoli in fiamme anche tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza, semi rimorchio di camion, traffico che scorre su una corsia. Sulla diramazione Roma Sud anche qui un incidente a Castelnuovo di Porto in uscita dal GRA. Tutto è pronto per Bendetto.
1: Bendetto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, buona settimana. Questa prima puntata della settimana di Bendetto la dedichiamo appunto a quello che è stato un po' un rincorrersi di voci ancora non chiarite, dobbiamo essere sinceri, perché è stato annunciato venerdì l'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin sul diesel russo, cioè quindi lo sblocco del diesel russo e quindi sostanzialmente l'interruzione delle sanzioni, e questo a detta di Trump avrebbe dovuto, diciamo, avere un impatto importante sul prezzo del diesel, ma sembrerebbe, diciamo, un incontro e un accordo tra due bluffer, perché da una parte Trump, d'altra parte abbiamo imparato ormai a conoscerlo, e Putin pure, diciamo, esibisce una capacità produttiva che sembrerebbe difficilmente realizzabile, soprattutto per i danni che sono stati apportati dalla contrattacco ucraino alle raffinerie russe. Infatti basta leggere le cifre: 817.000 i barili che erano stati esportati nel 2025, nel 2026 invece sono poco più di 200.000, quindi c'è un calo molto netto. Ecco, noi cercheremo di capire se effettivamente poi nel protrarsi di questo accordo potrebbero esserci conseguenze nel prezzo del diesel, con Michele Marsiglia, che è presidente di Federpetroli, quindi sicuramente ci aiuterà a capire se quello che molti analisti dicono, cioè che non ci sarà un grande impatto, soprattutto perché la quantità interessata da questo accordo di gasolio non è particolarmente importante rispetto alla penuria appunto del mercato internazionale, sappiamo bene, dovuta a tutte le questioni in Medio Oriente e appunto al blocco ancora dello Stretto di Hormuz, che in realtà poi non è blocco, nel senso che le navi passano, però costa molto di più farle passare e di conseguenza ovviamente c'è un impatto sul prezzo. Bene, Presidente Marsiglia, ci dà qualche lume su questo problema?
3: Buonasera dottore e grazie dell'invito.
2: Buonasera a lei.
3: Come ben anticipato lei, i quantitativi richiesti anche dal Presidente o questo accordo, fantomatico accordo, comunque sono bassi rispetto al consumo giornaliero che ha un paese come l'America per quanto riguarda sia il greggio per la lavorazione e sia il gasolio. I mercati non hanno considerato la notizia, perché noi mentre parliamo abbiamo un greggio che oggi ha toccato un Brent, quindi di riferimento, certo, europeo, a 108, e un WTI che dovrebbe interessare ovviamente la parte americana, quella parte da quell'altra parte dell'oceano, che comunque è alto. alto, quindi questo non è un segnale positivo per gli Stati Uniti. I quantitativi sono poco, quindi il mercato non ha dato comunque atto a quello che è successo. Siamo abituati ai bluff. C'è anche una cosa da dire, che
2: peraltro Presidente, la cosa bizzarra è che lo stesso capo, diciamo, dell'industria russa, cioè il capo dell'energia russa, dice non caleranno i prezzi, cioè, quindi lo stesso Simonov lo dice, quindi,
3: ma non possono calare i prezzi per una ragione ben chiara: tutti i continenti o gran parte di stati produttori stanno limitando l'uscita di prodotti raffinati, perché ovviamente noi parliamo di greggio, invece dobbiamo pensare ai prodotti già raffinati come
2: certo.
3: Il gasolio, anche perché se non ho produzione interna, visto che sono state attaccate tante infrastrutture dalla Russia, non mi conviene esportare. L'unico problema, come ha fatto Trump, è l'Europa, che resta ovviamente, di solito si dice, tra i due il terzo gode, mentre il terzo pena, che è proprio il nostro continente, perché abbiamo un'assenza di politica energetica, siamo nel mezzo, non possiamo né acquistare dalla Russia se vengono tolte le sanzioni agli Stati Uniti, perché abbiamo deciso ovviamente di sanzionare anche in queste ultime ore sempre più questo paese, e ovviamente non possiamo acquistare neanche dagli Stati Uniti, perché Trump, sia
2: certo.
3: Un bluff o no, ha detto qualche giorno fa che vuole vietare l'export di gasolio
2: e dobbiamo attingere alle nostre riserve.
3: Ovviamente il Medio Oriente, anche se passa qualcosa, passa con costi esorbitanti e armatori sono indecisi, quindi passa, ma ovviamente passa su scala mondiale, non è che arriva tutto in Italia o in Europa,
2: certo.
3: Quindi la situazione in questo momento, se andiamo a vedere poi quello che mettiamo nei nostri serbatoi, dobbiamo solamente stare e guardare con gli occhi al cielo a un price cap, però la situazione, vederla stravolgere sul prezzo della rete carburante Italia o europea, la trovo alquanto difficile.
2: Bene, Presidente, le chiedo un attimo di pazienza perché Simone ci deve aggiornare, forse. O...

Invece sulla A1 direzione nord verso Milano, coda per veicolo in fiamme, siamo a 5 km di coda nonostante la causa risolta. Tra Cerveteri e Santa Severa, in questo caso torniamo nel Lazio, tra sulla 92 Genova-Roma in direzione nord verso l'Aurelia, invece ci sono 2 km di code per veicolo in fiamme. Nello stesso tratto tra Cerveteri e Santa Severa nello specifico c'è anche il traffico bloccato proprio per questo veicolo in fiamme al chilometro 37.

0: E noi non ci siamo dimenticati di Michele Marsiglia, il presidente di Federpetroli, che ci ha atteso. Allora, presidente, torno a commentare quel che dice Simonov, appunto il capo dell'energia russa, e dice in fondo questo accordo non impatterà minimamente nelle nostre esportazioni, perché avevamo già iniziato a reesportare, nonostante appunto tutti i danni che sappiamo sulle raffinerie, e quindi è soltanto una mossa elettorale, una mossa che appunto serve a dare, come racconta Marco Marisi in un pezzo di oggi sul Corriere, fiato ai blogger russi. Insomma, è una roba di regime per Putin e elettorale per Trump. Poi non so se gli americani ci cascheranno in questa trappola. Detto ciò, quali prospettive reali? Cioè, l'unica prospettiva reale è lo sblocco di Hormuz, presidente, o sbaglio?
1: L'unica prospettiva reale è lo sblocco di Hormuz. Per noi sì, perché stiamo acquistando comunque dagli Stati Uniti,

0: 3-4 volte tanto come abbiamo preso il GNL, anche il gasolio. Lei ricorderà che nel 2025 è stato fatto un accordo di scossa tra certo. la signora von der Leyen e Trump proprio per acquistare l'Europa miliardi di energia dagli Stati Uniti.
1: Certo. Non proprio in maniera spontanea, diciamo.
0: Non proprio in maniera spontanea. Ovviamente se vediamo tutte le compagnie petrolifere d'Europa, chi si è impegnata veramente a farlo è la nostra Eni. Certo. Quindi ovviamente siamo noi che stiamo pagando questa sorta di scambio particolare.
1: Siamo i più bravi della classe, però con qualche costo, diciamo, no?
0: Siamo i più bravi della classe, ma ci stiamo accollando appunto, alla politica energetica appunto, europea.
1: Esatto.
0: Quindi ovviamente noi dobbiamo pensare anche al nostro...
1: Ecco, ma le parole di oggi della Premier Giorgia Meloni, che dice appunto bisogna fare interventi strutturali, che evidentemente è una risposta indiretta a questo tipo di accordi un po' fasulli e farlocchi, noi non siamo in Europa soltanto per dire sì, potrebbe essere un preludio del fatto che si cambi un po' atteggiamento?
0: Ma sono 15 anni che noi dobbiamo fare interventi strutturali, ma che sull'energia in Italia principalmente non ci sono mai fatti. Ovviamente si vogliono fare sempre quando c'è una difficoltà. Se li facevamo 5 anni fa, 4 anni fa, quando era iniziato il conflitto russo-ucraino, avevamo il problema del gas, a quest'ora forse potevamo avere un sospiro di sollievo. Invece stiamo andando incontro a un inverno. E la politica italiana in questo momento non può occuparsi di energia, per questo sono intervenute le compagnie petrolifere, perché certo. è troppo difficile uno sconto dell'accisa, è troppo difficile avere un bilanciamento tra quello che è la finanza pubblica a certo. quello che è il costo energetico. È per questo che abbiamo fatto questo intervento che speriamo si può frotare. Poi gli interventi si devono fare, ma non oggi, bisogna stabilire una strategia energetica italiana, una politica energetica da poter portare anche in Europa. Però chiudo subito, in Europa anche il centro di acquisti di approvvigionamento comune che si vuole fare, siamo 27 paesi membri che abbiamo diverse teste e abbiamo ognuno un fabbisogno diverso, quindi il progetto di questa Energy Union, come si chiamava tanti anni fa, non è andato mai in porto e neanche può andare in porto. Bisognerebbe avere un po' di distaccamento, sì qualcosa europeo comune, ma ogni Stato che possa fare, come ha detto il commissario, se possiamo fare ognuno per sé con gli extra profitti, possiamo fare anche con la nostra politica
1: certo,
0: energetica.
1: Certo. Ecco, e questo tra le righe leggo, diciamo, una sua forse propensione sul fatto che si cominci a rivedere anche la politica verso la Russia?
0: Ma guardi, io l'ho detto sempre, sono stato ovviamente accusato ed attaccato, l'ha detto, ci sono concorde con Claudio Descalzi, che è l'amministratore delegato dell'Eni, io non ne faccio una questione, ne faccio una questione industriale, quindi rispetto certo. a tutti quelli che possono essere le cose sociali o diverse per quello che sta accadendo, però quando mi si fa la domanda come possiamo risolvere noi subito il problema del gas e il problema del greggio, il gas abbiamo un rubinetto a Tarvisio che si può aprire e arriva gas, e ovviamente ecco con il greggio abbiamo delle raffinerie che prendevano, come in Sicilia, del greggio russo che a noi, visto i rapporti bilaterali di tanti anni, forse siamo ancora in grado di salvaguardare. Però tira la corda e tira la corda, alla fine il greggio va da altre parti, non certo in Italia.
1: Certo, ed è un po' quello che dice appunto anche Simonoff, cioè dice noi abbiamo avuto abbiamo decenni e decenni di rapporti con l'Italia e sicuramente questo non ha comportato un terrore o un pericolo per l'economia italiana. Però indubbiamente il discorso sarebbe, entreremmo nella geopolitica, cosa che appunto non ci, almeno stasera, non ci avventuriamo a fare. Grazie a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, di essere stato con noi. Alla prossima, presidente. Grazie.
0: Grazie a lei, gentilissimi, come sempre.
1: Grazie. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di averci seguito anche oggi. E a questo punto, Simone, diamo lo spazio al ritorno a casa back home con Silvia Salemi e Gianfranco
2: esatto. Spazio alla musica. La situazione più critica in questo momento, c'è una situazione che vogliamo ricordare sulla statale 12 della Betone del Brennero, con traffico bloccato in entrambe le direzioni per un incidente poco prima dell'incrocio di Medolla in provincia di Modena. Code per un incidente anche sulla statale 67 Tosco Romagnola poco prima dell'incrocio di Empoli in entrambe le direzioni.
1: Ci sentiamo domani.
2: Ciao.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Se non sbaglio c'era proprio Manu Chao a cantare insieme a Manu Negra, insieme a questa King on Five. Parliamo della fine degli anni 90, 19:27 su Raiso Radio. Una breve notizia prima di lanciare Back Home: sono 3 km di coda per veicolo fermo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa. Siamo sulla 92 Genova-Roma verso nord, verso l'Aurelia, ma tutto è pronto per i nostri Gianfranco Valenti e Silvia Salemi. Back Home!
1: Becco, con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Raiso Radio.
2: Settimana, buon inizio. Eccola. Settimana, non mi volevano far parlare, guarda, c'è la censura.
3: Ma io ho detto
2: il
3: io.
2: Nostro Ciafardini ti
3: io.
2: Ha ascoltato, ha detto fatela stare zitta.
3: Fatela
2: buonasera,
3: stare
2: buonasera.
3: Moda deve stare, moda.
2: Buon inizio settimana, ma tu sei troppo calabrese, sono troppo siciliana, che vogliamo fare?
3: Beh, il regno delle due Sicilie, adesso ci fanno anche il ponte, quindi potremmo vederci più spesso durante le delle...
2: 19:28, salutiamo nella suite Simone. Buonasera Simone, grazie che ci fai compagnia. Questa
0: bellissima,
2: sera parliamo di
0: sempre.
2: Cinema. Terapia,
0: non so contento.
2: Se sei stato anche tu toccato da questa terapia, se anche tu l'hai
3: cinema
2: avuta.
3: Cinema terapia.
0: Non so nello specifico, ma il cinema però mi fa bene quando
2: ti
0: vedo
2: bene.
0: Film mi
2: quando
0: sento
2: un film
0: meglio.
2: È bello e ci dice qualcosa, ci fa divertire.
3: Che,
2: tu?
3: Io speravo che tu dicessi parliamo di cinema.
2: Voi
3: allora,
2: solo pornografia,
3: no,
2: giusto?
3: E Simone dicesse io allora a questo punto me ne vado, perché dico ah, magari non ne capisci,
2: no,
3: invece no, ne capisce,
2: no.
3: Per cui deve
2: tutti,
3: rimanere
2: tutti,
3: per forza.
2: Siamo tutti
3: vabbè,
2: qui, siamo tutti. La vita è anche questa, è sofferenza, ma quando soffriamo mettiamo un bel filmone. Ma adesso c'è una song. Lo sai?
3: C'è una song una che
2: song.
3: Non è quella che ti aspetti, ma è un'altra.
2: Un'altra.
3: Perché se Federico Scoppio è d'accordo, ci dovrebbe essere Goya, è vero?
2: Sì, Federico Scoppio può scoppiare quando vuole. Scoppia!

0: 19:31 Back Home, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti questa sera nella suite con Simone.
1: Eccoci.
0: Sì, però tu quando devi aggiornare chiedici la linea dal zerdito come si fa in classe.
2: Altrimenti fai finta che non esiste.
0: Perché sennò prima di questa cosa voglio dirvi che io come tutti gli italiani vorrei rientrare a casa adesso e vorrei trovare qualcosa di bello in televisione.
2: Ma sì, ma infatti io arriverò appuntamente in tempo per vedere ad esempio su Rai 1 i casi di Teresa Battaglia. Tra l'altro questa è la terza stagione, questo è il primo episodio con Elena Sofia Ricci che infatti qualche giorno fa proprio ha presentato questa nuova stagione. Se invece siete su Rai 2, secondo me è molto interessante, molto carino per quelli che sono anche un po' nostalgici, perché c'è un programma che è sostanzialmente intrattenimento con Eleanor Casalegno che è formidabile, l'ottavo nano & Co. Quindi in sostanza cosa fa? Ripropone delle cose del passato, quindi grandi programmi di Rai 2 degli anni 90 ad esempio, dei primi anni 2000, sicuramente ci sarà proprio l'ottavo nano che molti ricorderete con Corrado Guzzanti, e poi su Rai 3 invece c'è lo stato delle cose.
0: Te sei fatto serio con lo stato delle cose, ti è crollato un mondo.
2: Giletti ascolta, tra l'altro Giletti ascoltaci perché stasera si parla anche di calcio, quindi un po' essendo un grande tifoso della Juventus ne vale la pena. Ecco qua.
0: Veramente?
2: Ora possiamo evitare? Possiamo anche... No, non è il caso, ma perché anche lunedì? No.
0: Ma iniziamo bene la settimana.
2: Non c'è Mercurio, lascia stare.
1: Mi giro all'altra parte.
0: Io vi so già dire quello che succederà mercoledì.
2: Ma con una voce più grave.
0: Quello che succederà mercoledì.
2: No, però adesso mi devo un attimo. Io sono meridionale.
0: Secondo le previsioni meteo, ci saranno grandi manovre.
2: Beh, ci sono manovre.
0: Le manovre si fanno con le mani. Le manovre, lo dice la parola stessa.
2: Ho capito, ma non sottilizziamo.
0: Sul comparto euro-atlantico. Lei se la immagina la flotta nel Pacifico. Quanti sono in Atlantico?
2: Sono utili,
0: non nel Pacifico,
2: non è Pacifico quindi.
0: Ma la depressione di Islanda si sta rafforzando, non va bene. E come si supera la depressione, lei lo sa?
2: Senza pressione,
0: con degli abbondanti soleggiamenti.
2: E va bene così, sono gli abbondanti
0: perché l'anticiclone
2: lo sapevo delle azzurre,
0: subtropicale, ragazza. Ma c'è anche quello super tropicale
2: al di sopra del tropico,
0: a vincere le ultime resistenze fredde.
2: Si resiste, che
0: e investire l'Italia.
2: Abbiamo fatto un incidente, che investire.
0: Ciò comporterà un periodo di tempo più stabile.
2: Sì, l'importante è quello.
0: Quindi fermi tutti.
2: Fermi tutti, questa è una rapina, no?
0: Tutti
2: no.
0: Sotto le coperte.
2: Sotto le coperte.
0: Sotto le pezze.
2: Questa che è l'inverno. No, che perché così? No, mi fa brr per favore.
0: Brr. Una canzone.
2: Un bel momento.

0: L'acuto finale di Axl Rose, questo pezzo di un anno fa circa, Nothing, Guns N' Roses, 19:39 su Rai su Radio. Allora andiamo sui tratti autostradali, ci sono diverse notizie in questo momento. Sulla 16 è arrivato proprio in questo momento un nuovo incidente al chilometro 76 tra Benevento e Grotta Minarda, siamo in direzione est verso Canosa. C'è invece il traffico bloccato, attenzione, sulla 92 tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord verso l'Aurelia, per un veicolo in fiamme al chilometro 37. Altro veicolo fermo in questo caso, perché sta procurando 6 km di code con tendenze in aumento tra Parma e Fidenza in direzione nord verso Milano. Poi ancora incidente tra lo svincolo di Tor Cervara e il bivio della Complanare col Grande Raccordo Anulare, siamo proprio sulla Complanare in direzione est verso il Grande Raccordo Anulare. Torniamo tra Santa Severa e Cerveteri per un'altra coda, questa volta in direzione sud verso Roma, ma di 2 km con tendenza in aumento, 3 km nel tratto tra Cerveteri e Santa Severa per un veicolo in fiamme, quindi varie arterie di Roma Nord, diciamo così, che sono bloccate da un veicolo in fiamme. Sulla 14 Bologna-Taranto 4 km, mi verrebbe da dire consueti 4 km di code per lavori tra a 14 a 25 Torano Pescara e Pineto in direzione nord verso Ancona.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Rai su Radio.

0: Piaga, Miss Italia 19:44, Back Home, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti. Questa sera, ma di cosa parliamo secondo te?
1: Ma questa sera si parla di quei film che vi hanno in qualche modo ispirato, perché spesso si sente parlare di musicoterapia, no?
0: Sì, è vero.
1: La musica e le canzoni che in qualche modo ci accompagnano, ci ispirano e ci stimolano. Ma c'è anche la cinematerapia, no?
0: Che una servono, cosa servono questi film, perché sono quei film che non solo ti toccano e quindi ti emozionano, ma sono quei film che in qualche modo magari fanno parte della nostra storia, quindi ti insegnano qualcosa. Magari un film sulla guerra, per esempio, che dai libri non la studieremmo mai, potendola vedere in un film impariamo le date, impariamo gli eventi, impariamo i nomi storici, quindi anche in questo senso, quella non è terapia, però quello è studio. Poi ci sono quelle, quei film che hanno anche delle bellissime colonne sonore, che quindi sì, sono di supporto porto per
1: e ti
0: questo
1: possono dare una mano, perché ti danno grande forza. Ad esempio, io ricordo quando ero ragazzo, diciamo,
0: ma perché sei mai stato ragazzo?
1: Ma è stato illo tempore,
0: illo proprio illo,
1: una volta tanto un latinismo ci sta bene. Dovete sapere che Silvia Salemi è una delle poche conduttrici italiane che ogni tanto butta fuori un latinismo,
0: ti tira fuori dalla
1: laureata di lungo corso,
0: sì, di lunghi, no, beccia,
1: dicevo,
0: proprio
1: la Bedruzza laureata,
0: restami ic et nunc,
1: ti resto dentro, sì.
0: Resto
1: sull'argomento.
0: Scusa, perché
2: rosso.
0: Se tu fai così ti metto subito il cartellino. Non dovevi.
1: Rimango sul pezzo.
0: Non lo dovevi fare.
1: Ma rimango sul pezzo, volevo dire.
0: Detto?
1: Non sul due.
0: Facciamo il meteo.
1: Non sul due pezzi, naturalmente, ma sul
0: I
1: pezzo.
0: I film, se guardati nel modo giusto, possono davvero avere un effetto terapeutico.
1: Non li fanno più quelli, tra l'altro.
0: Si chiama terapia del cinema.
1: Eh sì, terapia di gruppo, sì.
0: Il terapeuta parte da esperienze dolorose della persona, come un divorzio difficile, una cura esistenziale, e suggerisce film che vi possono davvero regalare momenti speciali.
1: Posso chiedere di abbassare questa base, così mi levo dall'imbarazzo e dico che questa sera, se voi foste qui, stareste bene, pensa te, perché sì, Silvia Salemi, che è un gioiello ogni sera, questa sera in particolare vestita
0: un
1: come
0: uomo.
1: Thomas Millian, possiamo
0: maschio
1: dirlo? Perché sì, ha questa meravigliosa tuta, elegantissima,
0: in
1: jeans.
0: Jeans. Che scoraggerebbe anche un militare che torna dalla guerra dopo vent'anni.
2: Ci stanno tante aperture.
1: Perché io poi
0: Ma che cosa state dicendo,
1: Mercurio,
0: ragazzi?
1: Sia calmo,
0: tieni le mani a poco.
1: Lei è giovane, sia calmo. No, comunque dicevo, quando ero ragazzo, torniamo all'argomento della cinematografia.
0: Siate seri, non siate folli.
1: Per carità, di Dio, se no quello si offende. Nel senso che da ragazzo, insomma, guardavo i film di Rocky ogni volta il giorno prima di dover fare un esame, e quello che ti dà la carica. Quindi quella è cinematerapia, perché se tu poi vedi un film che ti può stimolare in qualche modo.
0: Cosa hai detto?
1: Ho detto che ti può stimolare.
0: Hai detto stimolare.
1: Ma guarda che c'è anche mia madre che ci ascolta.
0: Mi disegnano così, io non sono così.
1: Ma lì c'era Adriana in quel
0: sono
1: film.
0: Sono una ragazza seria.
1: Questo è un off topic dell'off topic dell'off topic, cioè non
0: ne usciamo.
1: Perché
0: non ti piace questa colonna sonora?
1: Mi fa impazzire, però ho capito, non è che poi quella storia sia finita così bene. Mentre ci sono dei film, così cerchiamo nuovamente di riprendere il filo del discorso.
0: Nuova linfa
1: che serve, come se serve, sto sudando e sono paonazzo. Certe volte sembra di essere Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ma va bene così.
0: E, infatti tu sei quello bravo.
1: Io sono quello bravo a fare cosa, non si capirà mai. Però, ad esempio, stavo guardando una serie che è The Penguin, che è il nemico di
0: Penguin
1: Batman.
0: Penguin non mi evoca nulla, quindi la canzone non parte.
1: Pinguino è bruttarello anche da vedere. Quello mi ha evocato molta angoscia.
0: Io anche sull'angoscia. No, però adesso diciamo seriamente, un film che davvero ha costituito un momento catartico della vostra vita, da catarsi, la parola greca che vuol dire purificazione, quando vi siete, anche il greco, la Salemi, sì, quando vi siete sentiti purificati. Per esempio, io un film che guarderei 100 volte è Perfetti Sconosciuti, non mi stanco mai, eppure l'hanno girato in una stanza con budget quasi, secondo me, zero.
1: Vero.
0: Perché non gli serviva nulla, solo
1: Vero.
0: Degli ottimi attori, un grandissimo cast, e da quel film capisci che effettivamente questo telefonino che noi tutti teniamo in mano è una bomba all'idrogeno.
1: Avete ragione, signora mia, avete ragione. Ma in effetti quella parola disinnescare, che dice alla fine la scena
0: Giallini, mi ricorda qualcuno, non mi ricordo chi, Smutriac. Però qualcuno me l'ha detto ultimamente.
1: Beh,
0: questi giorni, disinnescare.
1: Resto, quando arrivi a dire quel verbo, a pronunciare quel verbo, vuol dire che sei o una donna o un uomo molto maturo.
0: Bravo,
1: io ad esempio ancora non sono arrivato.
0: Non è riuscita a disinnescare.
1: Non disinnesco.
0: Invece
1: io.
0: Lei disinnesca molto bene, ma adesso
2: accende
0: ci vuole
2: le micce.
0: Ci vuole Bicette, ci vuole lanciare la song, non rida sotto i baffi.
1: Quella che vuole scoppio, guarda.
0: Quando mai decide scoppio, guarda, noi siamo non ho mescato con niente.
2: Ma pensa, le Spice Girls.
1: Allora, capito?
0: La potrei anche quasi cantare.
1: Falla.
0: Sentiamo.

0: con le Spice Girls. Ma ci sono aggiornamenti? Perché ti vedo teso, ti vedo. No, non sei preoccupato,
1: no,
0: per le autostrade?
1: Sta benissimo. Tra l'altro,
0: un fiore.
1: È il momento peggiore per intervenire, Simone Mercurio, perché adesso abbiamo minuti con Daddy. E quindi avendo i minuti
2: dopo.
0: Poi c'è Scoppio che quando si muove, si agita, si dimena, suda. Cosa vuoi dire?
1: Che vuole...
0: Ti faceva no con le mani. Lo so, certo. Perché noi quello che
1: sembra
0: non possiamo.
1: Sembra di stare in radio.
0: Sembra di stare in Rai. Questa mi evoca tipo le cose che succedono domani.
1: Domani,
0: del
1: domani.
0: Ma quanti anni avevi quando è uscito l'almanacco del giorno dopo?
1: Io avevo già 12 anni, credo. Sì, sì, sì, ero già nato.
0: Eri già domani, che ci avevi i manifesti in camera.
1: 13 ottobre.
0: Eh no.
1: Domani 13 ottobre noi festeggiamo San Teofilo di Antiochia.
0: Ma che brutta cosa.
1: Santa Chelidonia.
0: Ma che nome è?
1: Di Subiaco, che
0: cioè,
1: sta
0: ti immagini,
1: qui
0: tu rientri a casa e chiami tua moglie Chelidonia? Chelidonia?
1: Beata Alessandrina Maria da Costa, portoghese. Potrebbe
0: rispetto.
1: Essere stata portoghese, da Costa, portoghese.
0: Vabbè, a me è andata un po' meglio. Domani giornate internazionali, c'è la giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali.
1: Questa è una cosa
0: Mazza,
1: seria.
0: Questa è seria, infatti non farei battute.
1: Andiamo un po' nel passato, nel 54,
0: sì?
1: Immagino prima di Cristo, dopo Cristo, comunque muore l'imperatore Claudio.
0: Gli succede Nerone,
1: Nerone,
0: cioè quel disgraziato.
1: Che era un disgraziateccio.
0: Che c'ha da fare con l'accendino? Vabbè.
1: Questa è bellissima, 1582, il 13 di
0: quanto
1: ottobre.
0: Quanto ti piace sta cosa, da due giorni
1: impazzire.
0: Che me ne parla,
1: ho
0: ragazzi.
1: Silvi, vedi che il 15, il 13 ottobre del 1582 succede questo. Questo giorno, cioè il 13 ottobre del 1582, non esiste in Italia, in Polonia, in Portogallo e in Spagna. Perché questo?
0: Perché non esiste?
1: Perché c'è stato il passaggio del, dal calendario giuliano a quello gregoriano. E quindi sto giorno è come se non...
0: Non si sono messi d'accordo Giuliano e Gregorio lì, gregoriano.
1: D'accordo.
0: Vabbè, io invece ti volevo dire che nel 1792 inizia a Washington la costruzione della Casa Bianca, the White House. 1815 invece Gioacchino Murat viene fucilato.
1: Benissimo.
0: A Pizzo Calabro, roba tua,
1: Pizzo
0: roba
1: Calabro,
0: tua.
1: Un posto meraviglioso.
0: Dove
1: c'è anche
0: il gelato?
1: Il castello, vicino proprio alla gelateria. C'è il castello di Gioacchino
0: Murat.
1: Di pizza. Buono da morire, buono da morire.
0: Lo sapevo.
1: In ogni caso, visto che tra poco arriveranno i titoli del TG1, ricordiamo che oggi potremmo fare gli auguri, domani potremmo fare gli auguri.
0: Potresti.
1: Ad esempio, potrei, se lo vedessi, a Paul Simon.
0: Veramente?
1: Ad esempio.
0: Io avrei potuto farli a Margaret Thatcher, per esempio, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro del Regno Unito.
1: E se invece vi vedete un ottimo imitatore che Dario Ballantini, domani potete fare gli auguri, volendo.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Invece il 13 ottobre del 2016 Vasco Rossi incide Un mondo migliore, quello che ci auguriamo e auspichiamo tutti.
1: Pezzo meraviglioso, ma sempre il 13 ottobre del 1989, e questa la dedichiamo a tutte le mamme, Edoardo Bennato, e beh... viva la mamma, era tra i brani più, come dire,
0: cioè,
1: più
0: la mamma
1: trasmessi.
0: Non si tocca, capisci?
1: Ma io ho detto soltanto, ho detto viva la mamma.
0: Adesso tua mamma ci sta ascoltando?
1: Mia mamma ci sta ascoltando, immagino, quindi gliela dedicheremo.
0: Salutiamola.
1: La salutiamo con grande affetto, sì.
0: Ma lanciamo i titoli?
1: Penso che potrebbe essere il momento giusto.
0: Sai che è il momento giusto per
2: sì, ci sono tra poco i titoli, andiamo in voce fino ai titoli del TG1. Dunque c'è un incidente sulla 1 Firenze Sud, Firenze Impruneta, il tratto interessato in direzione nord verso Bologna. Non c'è più traffico bloccato sulla Genova-Roma tra Cerveteri e Santa Severa, quindi questa è una notizia per i nostri ascoltatori. Rimangono invece 6 chilometri tra Parma e Fidenza in direzione nord verso Milano, 6 chilometri tendenza in aumento per un veicolo fermo. Sulla Complanare tra Torcervale da Complanare Grande Raccordo Anulare direzione est verso il Gra, anche qui un veicolo fermo, un incidente.
3: Il ricovero di Papa Leone, domani il pontefice al Gemelli, l'intervento forse già nel pomeriggio, udienze annullate fino al 20 ottobre, il fratello pregate per lui. Meloni, non siamo in Europa per dire sempre sì, inflazione fuori controllo, Bruxelles ne prende atto, su energia servono risposte strutturali. Maggioranza, più flessibilità per far crescere le imprese, opposizione paese in difficoltà, in vista del congresso Salvini si dimette da segretario della Lega. La NATO, se attaccati siamo pronti a combattere da subito. Mosca, l'Europa fa di tutto per impedire che il conflitto finisca. La morte di David Rossi, la perizia della commissione d'inchiesta nel vicolo presenti uno o più persone attive nel delitto. Salvato dopo 27 ore lo speleologo bloccato in una grotta in Sardegna, i soccorritori lo hanno raggiunto a 10 metri di profondità. Columbus Day delle polemiche a New York, il sindaco Mandani diserta, la storica parata dell'orgoglio italo-americano, l'ira della comunità. Addio a Giorgio Bracardi, attore, musicista.

0: nuovo Rocky 5.
1: In coda al TG1 c'è un veicolo contromano, una notizia, attenzione, sulla 27 Venezia-Belluno, siamo tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord in direzione sud verso Venezia, al chilometro, tra il chilometro 58 e 900 e il 66 e 800. Ricordiamo, ripetiamo, veicolo contromano, quindi sguardo lungo, accostare sulla destra se possibile in sicurezza in stazione di servizio, comunque in un posto sicuro tra Fadalto e Vittorio Veneto. C'è questo veicolo contromano, ripetiamo, sulla 27 in direzione sud verso Venezia.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Sax di Wham, Charles Whispers, come si chiama questa canzone? Charles Whispers.
1: Se ci metti un H
2: va sempre bene.
1: Manco le basi, ma c'è un veicolo contromano. Ma
0: sì, c'è ancora questo veicolo.
1: No, perché me l'ha detto due volte.
2: Te vuoi sedere qua?
1: Non lo so fare.
2: No,
1: ma non ci vedo, tra l'altro non ci vedrei.
0: Attenzione, perché è molto importante, perché il veicolo contromano è una cosa serissima. Siamo sulla 27 Venezia Belluno, tra Fadalto e Vittorio Veneto, direzione sud verso Venezia. Veicolo contromano tra il chilometro 58 il 900, il 66 e 800. Dunque attenzione. Poi c'è anche il traffico bloccato in questo momento tra Cerveteri e Santa Severa sull'A92 in direzione nord verso l'Aurelia. Ma la cosa più importante da tenere sotto attenzione è proprio questa del veicolo contromano sulla 27 a Fadalto, quindi prudenza.
2: Siate prudenti, noi invece lo siamo meno, in quanto stiamo per avere un ospite che ci scatena completamente, perché c'ha un tour in partenza pazzesco.
1: Guarda, io dico che è l'ospite perfetto per una radio, perché potremmo dire, arrivati a questo punto...
2: a questo punto c'è l'ospite.
1: Arrivato a questo punto, c'è Joelle lui. Dix.
2: Buonasera Joelle, pronto?
3: Buonasera,
2: che
3: a tutti.
2: Bello Joelle Dix, a me sei sempre
3: Grazie.
2: Piaciuto, io te lo devo dire, rischiando di fare la figura della sottona, perché sei bravo, perché sei bello, perché sei carino, perché sei simpatico, perché
1: posso dire una cosa adesso, Joelle?
2: Ti piace pure a te?
1: No, mi permetto di dire una cosa, Joelle.
2: Non mai visto
1: ha
2: così.
1: Una carriera straordinaria alle spalle e ha una carriera
2: ma ti pare che a me piaceva una a caso?
1: No, però Joelle secondo me addirittura quasi sottovalutato.
2: Ma no!
1: Quasi
2: non
1: sottovalutato dai media.
2: Ma no, lui si protegge diverso, non si dà a tutti. È molto diverso. Cioè,
1: ti ho imbarazzato, Joelle, scusami.
3: Beh, diciamo che sono due letture tutte e due.
2: La mia è quella giusta, la mia. Che
3: ma
2: tu,
3: sì,
2: lui,
3: la tua,
2: lui va
3: no,
2: solo da
3: non
2: quelli
3: posso
2: giusti.
3: Contraddirti, non posso contraddirti.
1: Capito, già cominciato. Allora,
3: io comunque per Isoradio non mi sono mai risparmiato.
2: Bravo, non ti... allora, guarda che sta partendo il meteo.
1: Noi
2: abbiamo un meteo veramente capito? Invece noi dobbiamo dire che tu
1: il 6 ottobre
2: sei al Teatro Franco Parenti a Milano. Questa è una cosa importante. Passato già fino al 18, però.
3: Fino al 18, sì, riprendo
2: questa
3: domani,
2: è la cosa importante.
3: Domani sera, oggi sono a riposo, domani sera riprendo fino a domenica e poi vado a Brescia, poi vado a Bologna, a Como, a Firenze, eccetera.
2: Abbiamo 7 pagine di date, io qui continuo a girare il cursore del telefono e c'ho date di Joelle Dix.
1: Sì, va avanti fino al 30 di aprile, almeno questo è il pronostico che ci è stato inviato, poi magari cambieranno e ci saranno
2: maggio,
1: altre date.
2: Maggio, giugno, luglio, l'estate. Insomma.
3: No, non esagerate.
2: Vabbè, arrivato a questo punto, però dici di più di arrivato a questo punto, come se avessimo 3 anni.
3: È uno spettacolo che parla di memoria. Quindi la cosa più importante è ricordarsi il copione, però a parte questo gioco sul fatto che a una certa età uno ha accumulato tanti ricordi, alcuni sono piacevoli, altri meno, fanno parte della sua biografia, della sua crescita, della sua costruzione, e io ci scherzo anche ovviamente molto, perché già comincio a non ricordarmi i nomi. Voi anche, per esempio, voi non mi ricordo chi siete.
2: Ma figurati, io da un pezzo non mi ricordo come mi chiamo, Joelle.
3: Li ho focalizzati come voci, ma dovessi dire i nomi non mi
2: allora
3: ricordo.
2: Io sono Gianfranco Valenti e qui con me c'è Silvia Salemi. Sì.
3: Che bella voce giovanile e femminile.
2: Vedi, ha studiato, è diventato così gentile.
3: è uno spettacolo con dentro dei pensieri, con molta ironia naturalmente. C'è anche, ho avuto la buona idea anni fa di registrare la voce di mio padre, che mi raccontava alcune cose che ha vissuto durante la guerra, e quindi attraverso quelle, quindi attraverso una memoria molto sonora, spettacolo che potrebbe andare molto bene alla radio, perché non ho
2: ma magari ci caschi, vieni ma noi, qui e ce fai un bel
1: Joelle,
2: pezzettone.
1: Ma noi ti inviteremmo volentieri, ma sei sempre a teatro, pur volendo,
2: non
1: quando
2: c'è un
1: vieni
2: giorno.
1: Cioè, quella è la difficoltà.
3: Il lunedì posso.
2: Noi lunedì ti aspettiamo.
3: Posso fare dei collegamenti dalla macchina, perché voi sapete che
2: perfetto.
3: Io sono un automobilista
2: tipico
1: lui era un automobilista molto incazzato, qualcuno se lo ricorderà.
3: Lo sei ancora? Bene. Sì, certo. No, soprattutto quando mi collego con voi e voi dite che c'è una coda e me la prendo
1: con voi.
2: Scrivi, scrivi 348-103-1010 messaggi al vetriolo di Gioele Dix. No,
1: posso dire una cosa seria? Ci provo, naturalmente sono Silvia, Gioele.
2: Sì, mi piacerebbe.
1: Gioele ha anticipato i tempi, perché io ricordo, adesso non ricordo il titolo, mi devi perdonare, ma tempo fa facesti uno spettacolo sui rapporti padre-figlio e partisti dall'Odissea, che ha avuto successo ultimamente, insomma, al cinema, quindi hai anticipato i tempi.
2: Tu lui è stato sempre ante litteram, lui ha percorso sempre.
1: Te lo ricordi?
3: Vorrei essere figlio di un uomo felice, si intitolava, che è la frase che dice Telemaco, il figlio di Ulisse, alla Dea Atena che lo interroga, e lui dice: io so che mio padre ha sofferto molto, mi piacerebbe essere figlio di un uomo felice perché così non mi porterei il peso di questa eredità. Noi tutti abbiamo un'eredità che volenti o nolenti ci portiamo addosso, qualche volta riusciamo anche in parte a liberarcene e affrancarci. Ho lavorato spesso sulla memoria perché credo che sia parte del nostro presente.
2: Giusto.
3: Le radici nel passato ci permettono anche di proiettarci nel futuro, di avere ancora un po' di carburante per restare con il linguaggio che a voi piace, carburante,
2: sì,
3: cartelli.
2: Ci piace, il linguaggio del viaggio. Senti Gioele, per restare sul tema di puntata che è il cinema come terapia, qual è quel film che ti ha cambiato, che ti ha nutrito, che ti ha curato, se la parola non è troppo forte?
3: Beh, dunque, ce ne sono parecchi. Diciamo sicuramente Il Grande Lebowski, abbastanza recentemente, La vita è meravigliosa di Frank Capra, e direi anche La Grande Guerra.
2: Beh, filmoni.
3: Sì, molti. Mi ristorano i film di Totò, quasi tutti, anche quelli considerati scarsi, mi ristorano sempre.
2: Sì, direi che sì.
3: Totò. E di recente ho rivisto con grande gioia e piacere C'eravamo tanto amati di Scola, che considero, secondo me, il regista più grande che abbiamo avuto. Eravamo tanto amati, veramente un film meraviglioso.
1: Io non so se Gioele Dix ha tempo, però il 22 ottobre esce al cinema un film che è sulla Jalapas Band.
3: Anzi,
1: andatelo a vedere perché ne vale la pena, perché la storia è meravigliosa di questi tre ragazzi, e ovviamente in questa storia c'è anche Gioele Dix. Però Gioele Dix,
2: salutiamolo Walter. Ci piace Walter, questa cosa che sta in regia su questa opera. Ce la andiamo a vedere, docufilm. Lui è bravissimo sui docu.
1: In anteprima alla festa del cinema di Roma. Però sappiamo che Gioele Dix è molto legato a uno che ha fatto la storia della musica italiana, che è Giorgio Gaber. Quindi, se rimani con noi, ci fai questo regalo ancora un po', Gioele, dedichiamo questo pezzo un po' alcolico, diciamo così.
4: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al

0: La storia della musica italiana, Giorgio Gaber con Barbera Champagne, amico di Joelle Dix, per questo abbiamo linkato questa canzone. Anzi, è proprio stata un'idea vostra, ragazzi, perché io con la mia nocciolina non ci sarei mai arrivata.
1: Vabbè,
0: sinceramente,
1: ma Joelle Gaber, rapporto consolidato,
0: ma lo sanno tutti, lo sanno tutti. È vox populi questa cosa.
1: Ma quanto ci manca Giorgio Gaber, Joelle Dix?
2: Tantissimo, ci manca il suo sguardo
0: lunghissimo,
2: il suo guardo sì, lungo, capace di vedere prima le cose, capace di mettersi in gioco con molta onestà intellettuale, e poi era divertente. Beh, cioè, io non mi considero un suo amico, io sono stato prima di tutto un suo fan accanito, proprio un gabberiano. Sapevo tutti i suoi spettacoli a memoria, andavo a vederlo 100 volte. Poi, crescendo e diventando a mia volta uno che faceva spettacoli, l'ho conosciuto, e però non sono mai riuscito a considerarlo un collega, cioè per lui stava su un piedistallo. E niente, gli voglio bene, gli ho dedicato 2 spettacoli, uno ancora lo faccio anche quest'anno, alternandolo arrivato a questo punto. Insomma, sono felice di averlo visto in scena, perché aveva una capacità di farsi passare le parole attraverso il corpo, una
0: sì,
2: generosità
0: vero.
2: Che mi ha dato anche modo di, mi sono ispirato, cioè ispirato senza imitarlo, ma insomma ho capito cosa può voler dire essere capace di stare sulla scena, e soltanto in parte sono riuscito a fare come lui.
0: Come pesava le parole Giorgio Gaber, veramente pochissimi. A proposito, hai parlato di stare in scena, Joelle, evidentemente il grande mestiere sì, ti aiuta in questo, ma in particolar modo c'è una tecnica, un qualcosa che hai consolidato nel tempo che ti aiuta in quella che hai definito cosa molto importante, che è giusto che sia così, che è la memoria in un attore?
2: Naturalmente da un certo punto di vista devi combattere con un istinto di nasconderti, perché curiosamente l'attore, almeno nel mio caso, ma ne conosco tanti come me, sta

0: sono nascosti dove c'è più luce, che è una specie di follia totale. Sì. Per cui da un lato non devo pensare di essere dove sono, dall'altro però è il luogo dove spesso mi sento più a mio agio, quindi faccio i conti con una specie di contraddizione in termini. E poi ovviamente col tempo impari, capisci, insomma, l'attore, lo diceva anche Diderot, non è che deve commuoversi tutte le sere, disperarsi.
1: Certo. Beh, ma lo simoro ci sta, cioè avere queste contraddizioni, soprattutto
0: avere
1: in scena.
0: Uno simoro,
1: dicevo, cioè quando dici mettersi, nascondersi nella luce, è uno simoro, cioè questa contraddizione in termini di cui parli è bellissima, perché poi l'esistenza umana è questa, no, alla fine. Però
0: sì,
1: vedo Gianfranco che abbassa lo sguardo e sta vuoi ridere, hai ragione.
2: No, io ho fatto le elementari, quindi per me io non so simbolo nemmeno cosa significa.
1: È una figura retorica. Però no,
2: sì.
1: Torniamo alle cose bellissime che sta dicendo Gioele.
2: Vai Gioele, continua, chiedo scusa.
0: Avevi
2: finito.
0: Dicevo semplicemente che ovviamente la memoria ci vuole molto, ci sono delle volte in cui non ti ricordi e quindi per fortuna, essendo un comico abituato improvvisi, e qualche volta l'errore è la cosa che qualche anno fa feci una cosa sbagliatissima con un suono sbagliato, sbagliammo tutti, tecnico, e venne un mio amico critico anche severo eccetera, mi dice: bellissimo, ma guarda, in particolare quel momento lì in cui tu hai fatto quella cosa che sembrava surreale, era un erroraccio.
1: E te la sei intestata, spero, questa cosa.
0: Sì.
1: Bravo, si fa così. Dai grandi errori nasce la storia.
2: Nasce
1: Gioele.
2: La storia, è vero. Gioele, prima di salutarti, intanto ricordiamolo che è ancora al Teatro Franco Parenti di Milano sino al 18 ottobre, con Arrivato a questo punto. Però si parlava adesso di ricordi, si parla di ricordi in questo spettacolo, e stasera, tra l'altro, su Rai 2, lo dicevamo, c'è una serata dedicata alle grandi trasmissioni proprio di Rai 2. C'è una trasmissione televisiva che ricordi con affetto, perché la guardavi da ragazzino, perché ci hai partecipato e ti sei divertito in particolare? Una a caso.
0: Una sola, e quelli della notte.
1: Sì.
0: Cioè non ho
1: sì.
0: Dubbi. Quelli della notte, perché tra l'altro stava per nascere mia figlia, e noi tutte le sere, io e mia moglie, aspettavamo questo appuntamento e scoprimmo poi che tutti aspettavano quell'appuntamento. Era
1: televisione storia,
0: meravigliosi,
1: sì.
0: Tutti i personaggi, Arbore era al massimo della sua. La cosa che mi fece ridere è che lo incontrai poi in Rai in quel periodo lì, faceva Indietro tutta, e lo bloccarono all'ingresso perché non aveva il documento.
1: Qualche svista la prendono anche nella nostra azienda.
0: Chi te lo dice chi è Renzo Arbore? È una specie di ossimoro anche questo.
1: Sì. Lui aveva fatto sentire l'aereo, l'avranno riconosciuto, spero.
0: No, invece no.
2: Allora,
0: comunque è la tradizione che in assoluto considero la più. Proprio perché era come avere un appuntamento con qualcuno.
1: Noi dalle Teche Rai potremmo rischiare di rivedercela, quella cosa lì.
0: Anche l'Odissea. Quella degli anni 70, in quello ragazzino c'era Ungaretti che iniziava con dei versi, anche quella era molto bella. I più vecchi,
1: quello che si illuminava di mezzo,
0: nessuno di voi tre, ma quelli più vecchi forse all'ascolto se la ricorderanno.
2: Noi arriviamo al massimo a ricordare quella di Kirk Douglas, ma quella è un'altra cosa.
1: Però, grazie a Gioele Dix per essere stato con noi qui a Back Home, e viaggia sempre con Isoradio. Grazie,
2: ciao Gioele, grazie,
1: buona serata, buon
0: grazie
1: viaggio,
0: grazie per quello che fate, anche il
1: grazie, proviamo,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito. È una remunerazione che continua per tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Green Lovers, la terza stagione, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Rai Play su Radio.

0: Annalisa e Madame Amica 2026 su Rai Su Radio.
1: E noi?
0: Avrei bisogno di un'amica.
1: Non ci vedi a noi, cioè io canto per esempio.
0: Me la canti questa?
1: Lui pure.
0: Questa è complicata.
2: Io ogni tanto così.
1: Avrei solo bisogno di un'amica.
2: Allora, devo dirti, Mercurio, con tutto il rispetto per la viabilità, per carità di Dio,
1: che dobbiamo fare.
2: Che
1: sì.
2: Dobbiamo fare, la facciamo con piacere. Ma Silvia Salemi è una delle cantanti delle
0: voci più
2: intonate,
0: belle della musica italiana.
2: Ma no, ma non solo più belle, perché è facile.
1: È
2: bella,
1: facile.
2: È intonata da morire.
1: Scusa, quanti giorni mancano a Natale?
2: 70 circa.
1: I don't wanna. Basta, mi fermo.
0: No, ma lì Madame usava l'autotune. Tu senza autotune, meno male, meno male.
2: Lei ha un'altra macchina.
0: Allora.
1: No. Sì. Bene, no, la macchina, giusto per isolarmi.
0: Allora, torniamo alle notizie del traffico, perché fortunatamente è stato risolto, speriamo senza problemi gravi, sulla 27 quel veicolo contromano di cui abbiamo parlato più volte, era tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord in direzione sud verso Venezia, quindi risolto. Rimane in piedi la coda più lunga di 5 km in questo momento sul tratto della 1 tra Parma e Fidenza in direzione nord verso Milano, qui per ripristino di un incidente, poi 4 km per veicoli in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa sulla 92, quindi in direzione nord verso l'Aurelia. C'è anche un incidente sulla Complanare tra lo svincolo di Tor Cervara e la stessa Complanare in bivio con il grande raccordo in direzione est verso lo stesso, e poi tra Cerveteri e Santa Severa ricordiamo che c'è ancora il traffico bloccato per quel veicolo in fiamme di cui sopra al chilometro 37.
1: Caro Simone, lo
0: cara
1: sai
0: Silvia,
1: che dopo un po' di giorni di pace è ritornato il calcio, quindi io mi annoio a morte.
0: Il Palermo ha vinto, però.
1: Perché si parla di una cosa che noi signore sinceramente preferiamo parlare di unghie, di cerette,
0: uncinetto,
1: di trucco, di qualsiasi col sugo, ma non di calcio.
2: Ma siccome io ti voglio tanto bene, lo sai, e sono molto affezionato tanto a te quanto al tuo compagno di vita.
1: Sì, cioè di Merende, che è lui, Simone.
2: No, ma l'altro.
1: Quanti ce n'ho?
2: Quello consolidato, diciamo. Vabbè, insomma, uno ce ne sarà da qualche parte.
1: Ma almeno uno
2: secondo nell'universo.
1: Secondo te una come me sta sola?
2: Ma
1: no,
2: non penso
1: lo so
2: proprio.
1: Però dobbiamo farlo proprio questo passaggio
2: doloroso.
1: Lo dobbiamo
2: fare per forza. Sì, perché ad esempio, no, tu che sei romanista,
1: sì,
2: simpatizzante,
1: molto romanista.
2: Devi sapere che hanno giocato il Como e la Roma e la partita è finita 0-0. La Roma non vinceva a Como dal 1989.
1: Ti sei preparato?
2: E anche questa volta non ha vinto. Cioè, mi dispiace.
1: Guarda, allora,
2: è andata così.
1: Questi momenti di dolore, no? Di dolore doloroso. Perché mi devi inserire il dito nella piaga, come la cantante che fa il dito nella piaga?
2: Tra l'altro, è finita 0-0.
1: Sì.
2: E questo 0-0 è stato il primo 0-0 del campionato di Serie A.
1: Giusto.
2: Dell'anno, sì, il primo, cioè non ce n'erano stati
1: prima.
2: È successo proprio a Como e Roma. Viceversa, invece, se andiamo come dicono i giornalisti sportivi sull'altra sponda del Tevere, la Lazio. Ha vinto 5 partite su 6.
1: Ma tu stai queste notizie?
2: E nella realtà, e non aveva mai vinto 5 partite su 6 nelle prime 6 giornate di campionato.
1: Adesso cosa ti hanno fatto i laziali? Ti hanno regalato qualcosa?
2: Le laziali sono sempre state
1: le aquilotte
2: piacevoli, diciamo, in qualche modo. Vabbè, è andata così. La cosa invece che però mi interessa
1: dire,
2: è in testa alla classifica c'è l'Inter, che già ha vinto lo scudetto.
1: Basta,
2: in sostanza. Cioè non c'è
1: la
2: non
1: Juve
2: c'è gara
1: che è anche pure sempre la vecchia signora,
2: sta intorno al sesto posto.
1: Me lo dico.
2: Felice per il Cagliari, che è al quarto, che è una, diciamo, una squadra tra virgolette una provinciale, che però sta già al quarto posto.
1: Corre.
2: Invece mi dispiace, perché è vero che la Lazio l'allena.
1: Ma lei ha anche dei sentimenti.
2: Io ho dei sentimenti, certo, ogni tanto. La Lazio l'allena Gennaro Gattuso,
1: sì,
2: che è calabrese.
1: Ah, Gattuso, il pittore?
2: È parente, alla
1: perché
2: lontana.
1: Perché io
2: credo.
1: Guardo le sue mostre.
2: No, ma lui, tra l'altro, diciamo, nella vita.
1: Io mi interesso di calcio.
2: Che è calabrese, Gattuso,
1: sì.
2: Però invece il Catanzaro, che è la squadra della mia città, sta andando malissimo. L'anno scorso ha sfiorato la Serie A.
1: È lei che gli porta Iella.
2: Non lo so, l'anno scorso io ad esempio stava per andare in Serie A.
0: Come invece, il mio Palermo invece,
2: come il tuo
0: non
2: Palermo,
0: c'è riuscito.
2: E invece quest'anno il Catanzaro è in coda. No, non nel senso in coda.
1: Giù.
0: Invece il Palermo è in testa.
2: Ma non ci interessa, senza offesa.
1: Lui è un catanzarese doc.
2: Sì, sto parlando del catanzaro.
1: Ma lei che così mi è così calabrese. Perché non ci esce un pochettino di quella parlata così?
2: È perché sennò non mi fanno lavorare.
1: Però una volta lo potrebbe fare in onore del suo campanile.
2: Ma sono stato zocca, parlerò così.
1: A zocca, la zocca delle
2: zocche. Vabbè, vogliamo bandare la prossima canzone?
1: 3 4 8 103 10 10, scrivete, non ce la posso fare veramente questa sera.

0: Va bene così, e va bene così, Paraturci, va bene così,
1: Paraturci. Sei sicuro?
0: Sì, sì, va benissimo così, dai, poi tra un po' arriva la nostra Paraturci, intanto vi riporto su strada, ci sono 4 km di coda per ripristino, incidente tra Parma e Fidenza, direzione nord verso Milano, la tendenza fortunatamente è in diminuzione, non c'è più il traffico bloccato tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord verso l'Aurelia, quindi tutto insomma riaperto, ma rimane la coda per tratto chiuso.

0: tra Torri in Pietra e Cerveteri, sempre in direzione nord verso l'Aurelia. Poi c'è ancora sulla 92 comunque 4 km di coda tra Cerveteri e Santa Severa, direzione nord verso Aurelia, per il veicolo in fiamme, quindi stanno succedendo cose. Sulla Complanare, tra lo svincolo di Tor Cervara e il bivio con il grande raccordo anulare, c'è anche qui un incidente proprio all'inizio della Complanare in direzione est verso il grande raccordo anulare. Aumentiamo, andiamo sulla diramazione di Capodichino, perché c'è traffico congestionato anche tra il bivio A1 diramazione Capodichino e la stessa Capodichino in direzione ovest verso tangenziale. E infine sulla 9 le rate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, c'è proprio in direzione nord verso la Svizzera, anche qui una coda, ma per mere operazioni doganali. Carissima Silvia,
1: carissimo Simone.
0: Carissima Silvia,
1: siamo qui.
2: Quando
1: siamo...
2: si dice carissimo vuol dire che non te ne frega nulla.
1: Sì, perché oppure tesoro, ragazzi, è un qualcosa che.
0: Stavo pensando prima di fare un talk in siculo calabrese, potrebbe essere molto interessante.
1: No, ma invece io adesso di una cosa ce l'ho per voi. Vi vorrei dire cosa, sì, perché ci hanno detto: vai, ma perché lunedì non anticipate, non ci spoilerate un po' i temi di puntata della settimana?
2: Ah,
1: così
2: vero.
1: L'ascoltatore si prepara e si affeziona.
0: Arrivano messaggi che chiedono.
1: Arrivano messaggi 348 103 1010, ci chiedono: ma di cosa parlate oggi? Lo diciamo, lo ripetiamo, di cinematerapia.
2: Sì, assolutamente.
1: Mentre se volete stare con noi anche domani sera parleremo di skincare coreana, ovunque e comunque, quindi
2: non vedevo l'ora.
1: Dopo il calcio,
2: no,
1: ma anche per essere un attimino bipartisan,
2: abbiamo fatto 2 ore e mezzo parlando di stylist con una, io la saluto con grande affetto,
1: e
2: Lucia
1: domani
2: Senesi.
1: Parliamo di meraviglioso skincare coreano che però si dice che comincia insomma ad avere, se è vero che insomma queste cure di skincare coreana sono così affidabili, ce lo chiediamo.
2: Ma quindi parleremo anche di scrubs.
1: Parleremo anche di scrub, dovreste farlo tutti e due secondo me, a tutto il corpo, anche ai piedi, o potresti, preferiresti fare la pausa pranzo o uscire prima dal lavoro? Questo è un altro argomento che gli italiani su cui si interrogano.
2: Se posso spoilerare la mia opinione, non gliene frega niente a nessuno.
1: Però
2: io dico lo stesso, che io la pausa pranzo è fondamentale.
1: Certo, devi fermare.
0: Come fai poi? C'è l'efflusso esofageo.
1: No, scusate, lui si siede proprio preciso, si apparecchia.
2: Io mi apparecchio.
1: Lui si porta la tovaglia, ragazzi.
2: Tra l'altro devo dire la verità, che anche la puntualità della mia amica e sorella Silvia Salemi, che spesso mi chiama quando io proprio sto cucinando.
1: Sì, perché mi dice la ricetta, mi manda i profumi per te, dice: oh, senti questo odorino di sugo. Io veramente rimango e mi faccio un'idea di quello che sta preparando, e così anch'io posso proseguire.
2: Prendo spunto
1: perché sempre più persone non segnalano più il luogo della loro foto sui social. È semplice per proteggersi, perché c'è bisogno di
2: c'è
1: privacy.
2: C'è una grande ansia da quel punto di vista, perché se poi tutti scoprono qual è il luogo in cui sei, rischi grosso, anche perché oramai bisogna stare attenti, e adesso dico una parola brutta, però ogni tanto va anche detto una cosa seria, che lo stalking è dietro l'angolo, quindi è bene non dire mai dove siete.
1: E anche
2: nella
1: per
2: vita.
1: Proteggersi dai ladri, perché uno si localizza a Ibiza e così poi entrano indisturbati.
2: Anzi, fammi sapere quando parti la prossima volta.
1: Ti do anche le chiavi di casa.
2: Grazie.
1: Hai studiato una cosa e oggi fai tutt'altro, è molto più comune di quanto pensassi.
2: È un classico.
1: Che tu ti prepari per una cosa,
2: però
1: e poi finisci a fare tutto.
2: Non riguarda me, te, perché siamo entrambi laureati in materie umanistiche, per cui stiamo facendo più o meno quello che avremmo voluto fare. Però va bene, lo stesso. Insomma, 20:41
1: arriva
2: questa
1: Sting.
2: Rai Soradi, arriva uno dei più grandi della storia.
1: Grandissimo, immenso.

0: Rosalina con la sua farfallina e Fabio Concato alle 20:47 su Rai Radio. Allora dimmi, Silvia Salerno,
1: chi è Belen?
2: Ma poi con questa enfasi,
0: secondo me era una citazione non voluta.
2: Ho capito, ma con questa enfasi
1: era portata avanti.
0: E già ho immaginato Rosalina
2: la
0: farfallina.
2: Queste cose le può fare solo il sexy meteo.
1: Perché guarda che se lo rifai io parto, eh.
2: Lascia stare.
1: Dobbiamo aggiornare.
0: E poi lo facciamo. Sulla 12, attenzione, c'è una coda per veicoli in fiamme, come abbiamo detto, in direzione di Civitavecchia. Sarà disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 37. All'interno del tratto chiuso si registrano ora 4 chilometri di coda per chi viaggia in direzione di Civitavecchia e un

0: Un chilometro per l'uscita obbligatoria a Cerveteri. A chi viaggia verso nord, dopo l'uscita obbligatoria appunto a Cerveteri, si dovrà percorrere l'Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Questa la nota che accompagna queste situazioni: veicoli in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa, quindi a 92 in varie parti, coda per tratto chiuso, coda per veicoli in fiamme che ricordiamo è al chilometro 37 in direzione nord verso l'Aurelia. E torniamo a Beccom.
1: Sì. Ah no, non solo, noi abbiamo le notizie,
2: solo noi.
1: Buonasera. Benvenuti. Posso dirlo? Buonasera e benvenuti a GR Beccom. Giocare a Super Mario 64 per 30 minuti al giorno contribuisce a ridurre invecchiamento cervello, del cervello e gli effetti dello stress. Io ne avrei bisogno, come si può notare.
2: Va vestita di bianco alla sua laurea e il video va virale e dice: ero certa che ci sarei arrivata, al matrimonio non lo so.
1: No.
2: Tu lo sai che io ero vestito di bianco alla mia laurea?
1: Veramente?
2: Come ti sei vestita alla laurea?
1: Io, allora dunque, di blu perché volevo essere un po' istituzionale. Comunque, rinviare lo studio per giocare a Super Mario? Da oggi hai una scusa scientifica o quasi. Uno studio di Berlino ha scoperto che giocare a Super Mario 64 per 30 minuti al giorno aumenta la materia grigia, quando però ci deve essere
2: ce
1: l'avete voi? Nella corteccia prefrontale, nel cervelletto. I ricercatori stanno studiando già come videogame 3D possano aiutare in futuro a contrastare l'invecchiamento cerebrale e lo stress. Attenzione però, i benefici valgono solo per certi tipi di giochi, ok?
2: Ognuno ha i suoi giochi. Bella questa voce, tra l'altro, dovresti campionarla, fai un po' te. Torniamo alla laurea, perché che la laurea sarebbe arrivata, ero sicuro. Sul matrimonio invece, meglio non mettere le mani sul fuoco. Nel dubbio, questa studentessa ha deciso di portarsi avanti ed è andata alla proclamazione vestita di bianco, spopolando su TikTok. E ci domandiamo: scelta audace o scelta geniale?
1: La seconda, probabilmente. Crollo demografico. A Singapore il governo lancia un'app di dating statale per aiutare i giovani a conoscersi, a mettere su famiglia. Tinder, chiudi tutto, ora l'anima gemella te la trova lo Stato. Come? Immagina di essere un giovane dipendente pubblico under 35 a Singapore e di ricevere una mail ufficiale con scritto: ti aiutiamo noi a trovare l'amore. Non è un tentativo di phishing app, ma First Date, la nuova piattaforma di dating creata direttamente alle istituzioni per provare a salvare un paese con un... E pensate se crollano loro, che sono diversi milioni, magari non a Singapore, però certamente in Asia.
2: Phishing,
1: eh? Ti piace lo pesce?
2: Un uomo non ha potuto assistere all'ultima di Messi, calciatore naturalmente, perché la ex gli ha strappato...
1: Ma che cattiva!
2: ...il biglietto.
1: Ma era tipo me.
2: È un personaggio poco... È un inconveniente che è successo prima di Argentina-Benin. Questo tifoso, in sostanza, aveva comprato due biglietti per assistere all'addio di Lionel Messi della nazionale. Uno per sé e l'altro per la fidanzata, che è una serata storica naturalmente. Tutto molto bello, come diceva qualcuno, fin quando i due rompono e lei strappa il biglietto di lui, che non riuscirà ad entrare allo stadio per questo motivo.
1: Ma che cattiveria! L'avrebbe fatto meglio evitarlo.
2: Questo atteggiamento verso noi poveri calciofili,
1: no,
2: che ogni tanto ci rompono.
1: È un momento di relax, uno sfogo pacifico, quando è pacifico. Noi ascoltiamo una canzone e siamo quasi ai saluti, caro Gianfranco.
2: Ma fa tanto piacere.
1: Ma lanciala, che ti piace.
2: E allora sentiamo San Giovanni, che è anche il mio santo. Prego.

avanzo. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: E siamo i saluti, caro Gianfranco.
1: Mi dispiace, sai.
0: Anche a me, però l'idea è che domani si parla finalmente di una cosa che interessa anche a noi signore. Io non vedo già l'ora, rimango
1: sai
0: qua.
1: Che ho un po' di mal di gola.
0: Sì, vuoi, non vieni domani. No, la fai da casa, così dici solo due o tre battute.
1: No, ma mi pagano. Se invece non vengo non mi
0: c'hai
1: pagano.
0: Ragione, però invece stanotte tu apri e googla e informati cos'è.
1: Va
0: questa
1: bene.
0: Skin care.
1: Altavisto
0: ma
1: anche. Qua,
0: sì, ma che ti potrebbe interessare? Perché poi guarda che i ragazzi, signori, hanno iniziato ad interessarsi a quelle che sono le cure dermatologiche della pelle.
1: Silvia
0: non è più
1: Salemi,
0: solo barbetta.
1: Silvia Salemi,
0: dica,
1: Io metto sia la crema, quelli, il gel sul viso, che le patch sotto i cosi, come si chiamano? Sotto le palpebre.
0: Ma lei ha proprio i patch nel senso che i capelli non sono i suoi?
1: No, i patch sotto le cose, come si chiamano le cose?
0: Le borse.
1: Le borse. Sì,
0: le
1: io
0: borse.
1: Metto quelle cosette qua sotto, quindi pensa io lo skin care.
0: Ah, lei proprio a me, mi è avanzato.
1: Ma gli anni passano, sono 72
0: tutti,
1: il prossimo anno.
0: Che bello.
1: Capito.
0: Quindi lei è già da età pensionabile. Va bene, ringrazio la nostra regia, ovviamente il nostro messie Scoppio, Federico Scoppio.
1: Andrea Di Marco alla parte tecnica, più bello del sole anche questa sera.
0: Ringraziamo Simone Mercurio che ci ha ospitato nella suite e noi torniamo domani sera con Gianfranco Valenti.
1: E con Silvia Salemi siamo felici che adesso ci sia una canzone che in qualche modo possa essere anche di lancio
0: aiuto
1: per il nostro Simone Mercurio.
0: A domani!

Naked insieme a Portugal The Man Some Kind of High. Le 20:57 su Reso Radio, interveniamo solo per ricordare quello che in questo momento sta accadendo. Siamo sulla 92 Genova-Roma, dove c'è una coda per tratto chiuso, infatti è stata disposta proprio la chiusura per un mezzo in fiamma all'altezza del chilometro 37. All'interno del tratto chiuso si registrano 4 km di coda per chi viaggia in direzione di Civitavecchia, con il traffico che scorre su una corsia. Inoltre si segnalano 2 km

di coda per l'uscita obbligatoria a Cervetere. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria deve percorrere l'Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, tutti i mezzi di soccorso. Ricordiamolo, il veicolo in fiamme si trova sulla 92 tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord verso l'Aurelia. Bene, ringraziamo Andrea Di Marco alla parte tecnica, da Simone Mercurio è tutto. Tra poco Claudio Campobasso e torna il Marzulliere.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Talk about.

Osteria Madonna, le 21:05, questa è Raiso Radio, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, c'è Andrea Di Marco in console, tra pochissimo ci collegheremo con Gigi Marzullo, intanto aggiorniamo la situazione sulla A12 Roma Civitavecchia, in direzione di Civitavecchia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 37, all'interno del tratto chiuso si registrano 4 km di coda per chi viaggia in direzione di Civitavecchia, con il traffico che scorre su una corsia si segnalano inoltre 2 km di coda per l'uscita obbligatoria a Cerveteri. A chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Diamo un'occhiata anche alla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, 2 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente che è stato ripristinato al chilometro 100. Per quanto riguarda invece la situazione tra località Aglio e Barberino di Mugello direzione Firenze, qui registriamo traffico rallentato. Siamo pronti per dare la linea a Gigi Marzullo.

0: Che bravo Lucio Dalla, cara, questo è il titolo del pezzo che state ascoltando. Noi siamo quelli del Marsugliere, parole, musica, incontri telefonici, insomma tutto è pronto per una nuova puntata, la sigla e cominciamo.
1: Dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Rai Isoradio presenta Il Marzulliere. Incontri, canzoni, parole. Con Gigi Marzullo.
1: Al telefono il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi. Allora, direttore, Italia, mondo, come siamo messi dal suo osservatorio molto speciale?
2: Come siamo messi? Siamo pieni di preoccupazioni, però io sono un ottimista di natura e quindi penso che ce la faremo. Il mondo ha sempre attraversato difficoltà.
1: Ecco, quando dice siamo ottimisti, si riferisce ad un tessuto sociale, ad un modo di mettere le armi in mano agli uomini e quindi la guerra. Insomma, quali sono le cose che la preoccupano di più per quanto riguarda l'Italia, il rapporto anche col mondo?
2: Ma allora, per quanto riguarda l'Italia, il mondo, una forma di esasperazione delle differenze sociali, cioè chi nasce da una parte e sta bene, difficilmente poi potrà mai essere raggiunto da chi nasce dalla parte sbagliata, e questo è il primo grosso problema. Una volta, almeno ai nostri tempi, noi abbiamo superato i 60, c'era il cosiddetto ascensore sociale, studiavi e facevi carriera. Adesso è diventato difficile ma non impossibile. Quello che dico ai giovani quando ci parlo è: dovete abituarvi a vivere nel mondo di difficoltà, ce la farete. Per quanto riguarda il mondo, invece, ci sono queste guerre. Noi non eravamo più abituati. Noi eravamo, grazie al cielo e grazie alla lungimiranza dei nostri governanti, siamo stati 80 anni in pace, cioè la seconda guerra mondiale. Non eravamo più abituati a questa cosa. Pensavamo che la guerra fosse una cosa così, da racconti, da romanzi, di storie. Invece, purtroppo, è vero. Però io confido sempre nel fatto che qualcuno si alza in piedi, lo fa Papa Leone, Papa Leone si alza in piedi e dice la verità in faccia cruda, nuda e cruda a tutti.
1: Allora, chiudiamo col suo settimanale che lei dirige ormai da un po' di tempo. La copertina del settimanale Oggi è molto colorata, fotografie, titoli. Qual è il criterio di scelta di una copertina di un settimanale accreditato tantissimo nel nostro paese come Oggi?
2: Ma Oggi deve essere quello che si dice oggi, infotainment, informazione e intrattenimento. Cerchiamo di portare le persone a trattare argomenti anche se ad ascoltare anche argomenti seri nel modo più leggero possibile. Quindi in copertina troviamo, non lo so, ve ne dico uno, un protagonista di nostro, Stefano De Martino, ma anche una seria riflessione di Aldo Cazzullo su tematiche come quelle che abbiamo affrontato prima. Questo è un modo per informare, e non a caso è settimana della famiglia italiana. Nella famiglia italiana si parla di tutto.
1: In bocca al lupo, grazie direttore Biavardi. Sì. Champagne, che canzone d'amore, Peppino Capri, ascoltiamo. Mi piace, Champagne, direttore?
2: Parecchio.
1: Sentiamo.

0: inconfondibile di Peppino Di Capri con questo brano del 1973, Champagne. Torniamo in A1, vediamo se è cambiato qualcosa. Tra Parma e Fidenza resta una coda per un incidente che è stato ripristinato in direzione di Milano, e poi tra Localitalio e Barberino de Mugello in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. Sulla 9 Lenate e Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. Possiamo tornare al Marzulliere.
1: Al telefono il professor Alessandro Cina, radiologia, Policlinico Gemelli. Professor Cina, lei perché è medico? Per scelta, per caso o per necessità?
2: Diciamo soprattutto per scelta e per caso, non per necessità, se vogliamo essere succinti.
1: E perché radiologia?
2: Radiologia perché mi ha sempre affascinato la tecnologia applicata ovviamente alle scienze mediche, e non c'è nulla di più tecnologico che non la radiologia.
1: Che esami consiglia ad un potenziale paziente, anche se in ottima salute, per poter prevenire eventuali patologie?
2: Allora, la risposta non è assolutamente semplice, perché non esistono gli esami che vanno bene per tutti. Ormai noi possiamo fare non soltanto delle terapie mirate per ogni singolo paziente sulla base della sua presentazione, fattori di rischio, ma proprio stratificando i pazienti in base alla loro presentazione. Quindi se io ho 50 anni, sono in buona salute, non ho un'anamnesi di particolari problematiche, i miei esami di laboratorio standard sono normali, non è detto che debba fare degli esami particolari, se non quelli che la letteratura e le linee guida ci dicono che dobbiamo fare. Sopra i 50 anni nell'uomo, dosaggio del PSA e ovviamente la colonoscopia. Tutto questo cambia se ovviamente abbiamo dei fattori di rischio specifici, ipertensione, ipercolesterolemia, oppure una storia familiare di neoplasie, eccetera, eccetera. Quindi noi possiamo customizzare, quindi fare su misura la prevenzione sulla base del singolo paziente.
1: E questo discorso vale sia per gli uomini che per le donne?
2: Assolutamente sì, cambiano gli esami prescritti, ovviamente nelle donne i controlli senologici e ginecologici, il pap test, vale sempre invece la colonoscopia anche per le donne.
1: La radiologia nel nostro paese ha da invidiare qualcosa ad altri paesi, a radiologi di altri paesi? Insomma, come siamo messi in Italia?
2: Allora, come radiologi siamo messi sicuramente bene, nel senso che la preparazione che viene riconosciuta a livello internazionale dei colleghi che vanno all'estero è assolutamente apprezzabile. Quello che manca un po' rispetto all'estero è la disponibilità di risorse, nel senso in altri paesi hanno un investimento in ambito sanitario in percentuale sul PIL più elevato rispetto all'Italia, e quindi ci sono risorse delle quali noi non disponiamo, ma questo ha spinto anche l'italico genio a ottimizzare in tanti casi le risorse che abbiamo, quindi a non sprecare. C'è ancora tantissimo da fare comunque in questo ambito.
1: Per chiudere, questa specializzazione che lei ha scelto è più scelta da medici uomini o da medici donne?
2: Allora, non dico ahimè, ma dico per fortuna ormai la medicina è donna. Se noi andiamo a vedere già adesso la distribuzione tra uomini e donne, e anche negli anni di medicina, del corso di laurea di medicina, sono più le donne. Quindi in tutte le specializzazioni troveremo più rappresentanti del gentil sesso.
1: Perfetto, grazie professor Cina.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: tutti quanti puntano al massimo.
1: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Rai su Radio.
4: Il Marzulliere.

0: Un libro, un titolo, un racconto. Il titolo del libro è Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica. Un dialogo con Angelo Palmieri. Il libro è del professor Giuseppe Fioroni. Allora, professor Fioroni, raccontiamo questo suo libro.
1: Buonasera a tutti. È un libro che ripercorre le storie della mia esperienza politica dall'inizio dell'elezione dei decreti delegati per gli organi collegiali della scuola fino ad arrivare a tutta la carriera parlamentare, l'impegno di ministro, prima da sindaco. Non rappresenta nessuna volontà autobiografica e neanche nessuna voglia di riscendere in campo, ma l'ossessione perché i cattolici impegnati in politica non tendano a scomparire in questo periodo così turbolento e strano, ma avvertano la responsabilità di scendere in campo per il bene comune, abbiano il coraggio di farlo con la scuola, con la schiena dritta, credendo nei propri valori e portandoli avanti con forza, non diventando adattati per stare nelle coalizioni e essere accolti fino a diventare evanescenti e insignificanti, e anche umili di saper fare un passo di lato o indietro e non ritenersi eternamente giovani e lasciare spazio ai giovani che hanno voglia di essere convocati da una politica che dice ciò che pensa e fa ciò che dice e pensa. In fin dei conti, i nostri giovani guardano gli adulti e vogliono trovare dei buoni maestri che danno un buon esempio e non solo buoni consigli, perché continuano a dare cattivo esempio.
0: Ecco, Fioroni, il titolo del libro è Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica. Ma lei che intende per il centro delle cose, della vita e della politica?
1: Ciascuno di noi mette al centro delle cose che fa le cose più importanti, le cose in cui crede, i valori che ritiene fondamentali. In famiglia il centro è i propri figli, la propria moglie, la propria struttura familiare, che rappresenta il centro del proprio impegno. È singolare che ovunque ciascuno di noi vive l'esperienza del centro come la cosa più importante, dove si coltivano insieme e si incrociano i valori, le aspirazioni, i sogni, i desideri, dove si opera per realizzare con il rispetto dell'altro, con il rispetto della dignità dell'altro. È singolare che ovunque si trova il centro, meno che in questa nostra politica, dove una serie di leggi elettorali hanno detto o si è di destra o si è di sinistra, e i risultati si vedono.
0: Grazie, grazie a Beppe Fioroni, Giuseppe Fioroni.
1: Grazie.
0: Giorgia.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Altra canzone d'amore.

0: La voce di Giorgia alle 21 e 27 minuti, questa è Raiso Radio, torniamo in strada prima di ridare la linea a Gigi Marzullo, andiamo in A1 Milano-Napoli all'altezza di Milano Sud in direzione nord, è segnalato un incidente, e sempre in A1 tra località Aglio e Barberino di Mugello in direzione di Firenze, traffico rallentato. Diamo un'occhiata alla situazione che si è verificata sulla 12 Roma Civitavecchia in direzione di Civitavecchia, dove è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 37. All'interno del tratto chiuso si registrano 4 chilometri di coda per chi viaggia in direzione di Civitavecchia, con il traffico che scorre su una sola corsia. Inoltre si segnalano 2 chilometri di coda per l'uscita obbligatoria a Cerveteri. Chi viaggia verso nord, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, dovrà percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Sono le 21:28, linea alle previsioni meteo. E per noi questa sera c'è Gianfranco Spensieri. Buonasera a lei.
1: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Un flusso di aria più fresca in arrivo dai Balcani, accompagnato da un'intensa ventilazione settentrionale, sta interessando le regioni centro-meridionali, mentre l'alta pressione resta posizionata sull'Europa occidentale. Domani gli ultimi effetti di questa fase instabile si faranno sentire soprattutto al sud e lungo il versante adriatico, con piogge e rovesci ma in graduale cessazione nel corso della giornata. Da mercoledì peraltro tornerà l'alta pressione, garantendo tempo stabile su gran parte del paese. In dettaglio, per quanto riguarda la parte previsionale per domani al settentrione, giornata in prevalenza soleggiata con poche nubi in transito. Al mattino possibili addensamenti sulla pianura padana, specie centro-occidentale, che tenderanno tuttavia a diradarsi nel corso delle ore serali. Venti deboli di direzione variabile con cielo stellato in serata su gran parte delle regioni. Scendendo verso il centro e la Sardegna avremo condizioni di cielo molto nuvoloso al mattino sulle regioni adriatiche, quindi segnatamente sul versante orientale delle Marche e dell'Abruzzo, ma ampie schiarite, diffuse schiarite sul versante tirrenico. Poi nel corso del pomeriggio delle schiarite arriveranno anche sulle Marche e sull'Abruzzo e il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso sul resto delle regioni. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli o moderati di tramontana sulle coste laziali e anche sulle coste tirreniche dell'isola. Al sud e sulla Sicilia invece sarà una giornata all'insegna ancora di tante nubi. Avremo condizioni di cielo molto nuvoloso e fenomeni anche intensi tra Sicilia e Calabria, in particolare sui rispettivi versanti tirrenici. Rovesci temporali moderati sono attesi anche sulla Calabria ionica, qualche debole pioggia al mattino sulla Puglia garganica. Poi tra il pomeriggio e la sera deciso miglioramento, a cominciare dal Molise verso la Campania, in estensione nel corso della notte anche alla Puglia. Poi nella giornata di mercoledì il miglioramento si estenderà a tutte le regioni. Per quanto riguarda le temperature, minime in calo su gran parte della penisola e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento solo su Valle d'Aosta, Alpi Nord Occidentali e Sicilia. Per quanto riguarda le massime, caleranno sulle regioni tirreniche, esclusa la Campania, mentre saliranno su Alpi, Appennini e Sardegna Centro Occidentale. È tutto, buon viaggio sulle frequenze di Iso Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: È pronta, come sempre, anche per Iso Radio, la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione. Che ci racconta di Londra questa settimana, Nicoletta?
4: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Che succede a Londra? Che succede?
4: A Londra succedono tantissime cose, ci sono naturalmente molte notizie che riguardano la Casa Reale, come immaginate, perché proseguono tutte le notizie successive alla pubblicazione del libro del conte Spencer, fratello di Lady Diana, che ha lanciato delle accuse pesantissime nei confronti della Casa Reale, in particolare delle reazioni del re, e sembra che Harry e Meghan invece presto incontreranno il sovrano insieme ai bambini. Harry e Meghan, che sono tornati a vivere in Gran Bretagna a sorpresa alla fine di agosto. E poi Londra è una città pienissima in questo momento di premiere di grandi film. C'è stata il red carpet e la premiere di Digger con Tom Cruise sulla regia di Alejandro Iñárritu, che è un film molto che sta riscuotendo pareri molto discordanti. Tom Cruise, un grande divo. Poi c'è stato anche un altro premiere Verity con Anna Hathaway e Dakota Johnson, un film giallo. Presto ci sarà Pedro Pascal che presenterà il suo ultimo film, dunque sicuramente ci sono, è una settimana molto vivace, ecco, per Londra, per la capitale inglese.
3: E lei si diverte a Londra tra un racconto per il telegiornale e per la radio, si diverte anche a Londra?
4: Londra è una città molto impegnativa, ma lavorare, come sai bene Gigi, è anche per noi un divertimento, quindi diciamo che le cose coincidono in qualche modo, anche se il lavoro è veramente molto, perché indubbiamente Londra, anche se è una capitale uscita dall'Unione Europea, continua a essere una capitale della cultura, dello spettacolo, dell'economia, della finanza e della politica molto importante.
3: Perfetto, risposta giusta, avrebbe detto Mike Buongiorno, risposta esatta. Ora,
4: grazie,
3: cara Nicoletta, per le nostre canzoni d'amore che ci fanno compagnia in questa puntata, i Pooh, Tanta voglia di lei. La vuole cantare?
4: No, questo non lo so fare.
3: Sentiamo i Pooh.

0: C'è Caprara questa settimana? Certo che c'è, collegato con noi via telefono da Napoli, un titolo, un consiglio cinematografico e quindi un racconto. Valerio Caprara, buonasera.
1: Buonasera. Sì, questa volta il mio consiglio è una commedia norvegese, ma non spaventatevi, non è un film di quelli di arte e d'essai che qualche volta sono anche un pochino noiosi, anche se importanti. Si chiama Mio zio Jens. Mio zio Jens è una commedia asprigna, peraltro, che racconta un poco l'imbarazzo e le difficoltà che trova l'inserimento degli immigrati nelle società completamente diverse. Tutto questo fatto con un filo di ironia, senza esagerare con le polemiche, ma facendo giostrare gli attori in maniera divertente tra il dramma, l'imbarazzo e anche un poco le vere ragioni di questo disadattamento. C'è un ragazzo curdo che è diventato insegnante a Oslo e una notte si presenta alla sua porta lo zio, appunto lo zio Jens, proveniente da chissà dove, ma soprattutto da molto lontano, che lui non vede da quando era bambino. Quindi la permanenza si allunga, l'ospite non se ne va, adotta persino un nome norvegese, Jens, perché non è il suo vero nome, e quindi succede un po' irritazione dei coinquilini, alcuni particolari, cose buffe, piccoli dettagli di vita quotidiana, la cucina, la musica, l'uso del bidet, insomma uno scontro di civiltà visto attraverso un occhio deformante che ha un finale drammatico, forse un po' incongruo, questo è un po' il suo difetto, però finalmente si parla dello sradicamento con una commedia, come dicevo, asprigna, che però appunto si può adattare a qualsiasi situazione nella nostra Europa.
0: Insomma, mi sembra di aver capito, caro Valerio, un film da vedere assolutamente.
1: Credo proprio di sì, è un, se non assolutamente, direi che un film si vede sul problema di cui tutti parlano qualche volta a vanvera, in maniera intelligente, un po' aspra, ma molto intelligente, e soprattutto su cose concrete, non su ideologie.
0: Lei lo ha visto da solo in compagnia questo film?
1: Questo film l'ho visto da solo, per la verità, ma io preferisco sempre andare in compagnia.
0: Anche se poi deve scrivere per il Mattino, per il quale scrive, il resoconto della sua visione?
1: Proprio così, per il Mattino e anche per altre testate, ma sempre lì si è soli, ma in fondo non lo si è veramente, perché se si è andato con un amico, con una coniuge, con una persona che si ama e che si stima, non si è mai soli, neppure quando poi si scrive.
0: Perché qualcuno diceva, la solitudine è bellissima, ma guai ad essere da soli. Buonasera Caprara. Ornella Vanoni canta Senza fine. Che bello.

0: senza fine, sono le 21 e 43 minuti, questa è Raiso Radio, tra poco torneremo anche da Gigi Marzullo, intanto torniamo in strada, andiamo ad aggiornare la situazione della 12 Roma Civitavecchia, e qui tra in direzione di Civitavecchia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 37, all'interno del tratto chiuso si registrano 4 km di coda per chi viaggia in direzione di Civitavecchia con il traffico che scorre su una corsia, inoltre si segnalano 2 km di coda per l'uscita obbligatoria a Cerveteri e chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Per quanto riguarda la 1 si è verificato un incidente a Orte coinvolta l'entrata per entrambe le direzioni. Restiamo sempre in A1 perché c'è anche una buona notizia, il traffico è tornato regolare tra località Aglio e Barberino di Mugello in direzione di Firenze, e poi vi ricordo che la galleria del traforo del Monte Bianco è chiusa per entrambe le direzioni fino alle 6 di domani. Per quanto riguarda invece l'A9, la Enate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. Linea a Gigi Marzullo.
1: Inventare la natura, Leonardo Arciboldo Caravaggio, è il titolo di una mostra la cui curatrice Barbara Furlotti è collegata con noi e l'inviata speciale Anna Maria Greco lo ha vista. Mettiamo a confronto una curatrice e una spettatrice. Barbara Furlotti, che mostra è?
2: È una mostra, innanzitutto grazie di avermi come ospite. Diciamo che è una mostra spettacolare, però è una mostra anche poetica, cioè ha dei momenti di grande risonanza, diciamo così, appunto nei disegni di Leonardo, nei quadri di Arcimboldo e di Caravaggio, però poi ha dei momenti di, come dire, proprio di riflessione più poetica, in piccoli oggetti di bronzo o in 4 stupendi manoscritti che vengono dalla biblioteca di Ulisse Aldrovandi, il più grande naturalista italiano della seconda metà del Cinquecento. Quindi è una mostra molto, molto varia, è una mostra che non sicuramente sorprende e non stanca, diciamo, il visitatore, proprio perché ha dei continui, come dire, delle continue sollecitazioni, dei continui rimandi anche alla contemporaneità, perché il tema della mostra, che è la natura e il rapporto con la natura nel Cinquecento, è inevitabilmente un tema che si riverbera anche nella contemporaneità. E quindi quello che abbiamo voluto fare è parlare del passato, ma per riflettere anche sul nostro presente, forse anche sul nostro futuro.
1: Anna Maria Greco, spettatrice, sì, inviata speciale, che dice?
3: Eccomi, allora direi che è una mostra molto moderna, anche perché indagando in questo rapporto fra arte e scienza nel Cinquecento, questo rapporto è stato rivoluzionato, non si è più guardato alla natura solo come uno sfondo di creazione divina, ma si è andati a fondo, si è indagato. Il primo innanzitutto appunto è stato Leonardo, abbiamo un quadro bellissimo che rappresenta una tempesta in cui lui riproduce proprio le nuvole che si muovono, il vento, quindi un'attenzione incredibile per la natura. E poi abbiamo invece Arcimboldo che divertiva le corti con questi suoi ritratti giocosi in cui i personaggi erano rappresentati da ortaggi e frutti, e infine Caravaggio con il suo realismo incredibile che rivoluzionò appunto l'arte quel periodo. Quindi è una mostra che tra l'altro esalta in qualche modo anche il luogo dove si svolge questo meraviglioso Palazzo Te, anche con ovviamente gli straordinari affreschi di Giulio Romano, cioè per esempio il tripudio nella stanza dei giganti in cui la natura proprio sembra scatenarsi, ecco. Quindi la natura grande protagonista e l'arte che per la prima volta incomincia a indagare con occhi da scienziato per o riprodurre o giocarci sopra o in qualche modo avere uno sguardo più ampio, ecco. Quindi veramente una mostra molto interessante e molto anche originale.
1: Furlotti, lo chiediamo sempre, una mostra per tutti?
2: Assolutamente. Sì, sì, è una mostra per tutti dove ciascuno può trovare il suo momento di raccoglimento o il suo momento di stupore. L'ultima sala è dedicata ad esempio agli automi, queste figure dotate di movimento che tra la fine del 500 e l'inizio del 600 compaiono su orologi oppure su questi giochi da tavolo che diciamo allietavano i banchetti principeschi. Quindi diciamo ce n'è un po' per tutti i gusti, dal capolavoro appunto, come si diceva, a queste piccole curiosità.
1: Come per tutti è questo brano di un indimenticabile cantante, cantautore, Fred Buongusto, Questo nostro grande amore.

0: Allora, lunedì scorso ci eravamo lasciati con Gianfranco Coppola e Giacomo Capuano con l'Italia che vinceva 2-1, poi è finita 3-1. Nel frattempo è cominciato il campionato di Serie A, il campionato di Serie B. Nella pausa c'è stato sempre il campionato di Serie C. Facciamo un po' il punto complessivo di tutto. Inizio del campionato. L'Italia che aspetta di incontrare le altre squadre a novembre, e quanto secondo voi incide la pausa di un campionato di Serie A o di Serie B per quanto riguarda il normale svolgimento e il modo di essere in forma dei calciatori? Cominciamo con Gianfranco Coppola.
1: Direi che ovviamente a ogni ripresa c'è un allenatore che lamenta infortuni, giocatori che tornano malconci, il caso del Napoli forse più di tutte, che lamenta questo. È un destino comune, non ci si può sottrarre. È un campionato che finora non ha detto grandissime cose, non c'è una squadra che sembra possa ammazzare il campionato, insomma davanti c'è equilibrio. La sorpresa, due sono le sorprese a mio parere: il Cagliari e la Lazio di Gattuso, al di là di varie ed eventuali, sono squadre che finora hanno dato molto più di quanto ci si potesse aspettare, mentre Gasperini con la Roma mette a frutto la sua qualità. Quindi sicuramente un campionato che vede quasi le solite note. In questo momento il Napoli è tra le grandi, tra le favorite, quella che arranca di più, e c'è anche molti infortuni, e Allegri deve riuscire a coniugare la sua verve proverbiale con una squadra un po' usurata nell'età e anche nei successi ottenuti nelle ultime stagioni, che deve ritrovare gli antichi stimoli.
0: Capuano, lei la pensa come il suo collega Coppola o ha qualcosa da replicare?
2: Allora, io penso abbastanza in maniera similare a quello che ha detto Gianfranco, dicendo una cosa: che è vero, le nazionali portano anche un po' di infortuni, ma bisogna dire anche che gli impegni internazionali in qualche caso possono portare anche dei benefici, cioè giocatori che hanno avuto problemi o comunque non hanno espresso al massimo il loro potenziale all'interno del campionato, poi invece ritrovano la migliore verve proprio con la maglia della nazionale. E a proposito di Napoli, per esempio, si potrebbe fare il caso proprio di De Bruyne o dello stesso Højlund. Quindi ci sono sempre aspetti positivi e anche negativi quando c'è una ripresa. E poi voglio esprimere anche qualcosa sul Frosinone, perché al di là insomma dell'ultimo risultato, il Frosinone sicuramente ha fatto finora molto più di quello che ci si potesse aspettare, a dimostrazione di come poi le idee possano fare sempre la differenza, in questo caso anche un allenatore che in qualche modo viene dalla gavetta e vuole fare bene anche in Serie A, come Albini.
0: Per chiudere, intanto incominciano a saltare le panchine. Gilardino al Parma e poi vediamo strada facendo. Il cambio di allenatore è sempre un bene o è sempre a volte anche un male? Coppola, Capuano.
1: Ovviamente queste sono cose che le sa la società, perché quando sono i giocatori che ti chiedono, ti sottolineano che qualcosa non va, bisogna cambiare. Non sempre i nuovi hanno bacchette magiche, ma spesso chi aveva motivi di malcontento gioca meglio, e quindi sicuramente diciamo che nella media il cambio fatto soprattutto a inizio stagione come adesso può dare dei risultati, nel finale di stagione diventa più complicato.
0: Giacomo?
2: Diciamo che per me comunque è sempre un fatto di società e di programmazione. E secondo me quando ci sono anche in questo caso idee chiare alla fine si arriva con lo stesso allenatore. Poi è vero, in alcuni casi ci sono buoni risultati dal cambio, ma è anche vero che in molti altri invece poi alla fine non c'è chissà quale differenza. Quindi sai, bisogna capire, perché poi è vero pure che non c'è mai la controprova. In alcuni casi tu cambi un allenatore, hai subito un momento migliore, e poi però chissà se invece mantenendo il vecchio allenatore non avresti comunque superato la crisi.
0: Infatti a volte ritornano quelli di prima. Succede anche questo,
2: diciamo, sono le regole del calcio, in realtà una materia molto friabile, dottor Marzullo.
0: Grazie, grazie ad entrambi. Io con voi voglio ricordare, perché è passato qualche giorno, il 6 ottobre del 1922 nasceva Paolo Valenti. Noi l'abbiamo ricordato di notte su Rai 1, ricordiamolo anche con due colleghi bravi, Rai Campania e Rai Sport, Coppola Capuano, 90° minuto storico con tanti conduttori. Paolo Valenti è un modo per ricordarlo anche in questo capitolo del Marzulliere. Grazie ancora Coppola e Capuano, ma grazie ovviamente al nostro giovanissimo e un bambino regista Antonio Meloni, grazie a Anna Maria Flora in redazione e grazie a voi cari amici di Isoradio che, nonostante i lunghi viaggi, le lunghe fatiche al volante, seguite da sempre Isoradio, una certezza, un'altra certezza della RAI, e ovviamente, come chiudiamo, I love you baby, canta Jovanotti. Buonasera, vi aspetto sempre lunedì, sempre alle 21, sempre Isoradio.

0: 4 minuti dopo le 22, questa è Raiso Radio, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Andiamo in strada prima di dare la linea a Stefano Bini, ripartendo dalla 1 Milano-Napoli. Per quanto riguarda la situazione a Orte, si è verificato un incidente e è coinvolta l'entrata in autostrada per entrambe le direzioni. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera c'è ancora una coda, e poi ci viene segnalato sulla A26 Genova-Gravellona-Toce all'altezza di Masone, anche qui un incidente al chilometro 14, è coinvolta all'entrata in autostrada per entrambe le direzioni. L'invito ovviamente è alla prudenza. Andiamo in A12 Roma-Civitavecchia, in direzione di Civitavecchia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 37. All'interno del tratto chiuso si registrano 4 chilometri di coda per chi viaggia in direzione di Civitavecchia, con il traffico che scorre su una sola corsia. Inoltre si segnalano 2 chilometri di coda per l'uscita obbligatoria a Cerveteri. Chi viaggia verso nord dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri dovrà percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Sono le 22:05 minuti, linea a Stefano Bini.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: E benvenuti alla terza puntata della quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina. Io sono Stefano Bini e staremo insieme fino alle 23 in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Dall'altra parte del vetro dello studio S4 il buon Marco Costero, a Saxarubra regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni, l'infotraffico a Claudio Campobasso, mentre alla parte tecnica troviamo Francesco Ciafardini. E come in ogni puntata andremo in tre meravigliosi luoghi della nostra fantastica Italia. Iniziamo da Orbetello in provincia di Grosseto con Elisabetta Fernandez, poi andremo nel profondo sud a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani con Gabriele Miceli, che ormai è un amico di Raiso Radio ed è qui in studio con noi. Ciao, ciao Gabriele.
3: Ciao Stefano, grazie sempre per il tuo invito, è un onore essere qui come sempre.
2: Grazie davvero di cuore. E poi in ultimis andremo a Porto Venere in provincia di La Spezia con Filippo Bianchi. E per noi a questo punto un momento musicale, a fra poco, sempre su Raiso Radio.

Non ti... Pro... Non ti sento, non sento nulla. Eccomi qua. Non sento nulla. Non ho più il segnale.

0: Un piccolo inconveniente tecnico e siamo di nuovo sulle onde di Rai Iso Radio in compagnia del primo ospite, Elisabetta Fernandez, che ci parla da Orbetello in provincia di Grosseto. Ciao Elisabetta, un'amica di Rai Iso Radio.
1: Eh sì, buonasera a tutti.
0: Allora Elisabetta, incominciamo subito questa intervista partendo da un piatto cult della tradizione orbetellana. Parola a te a questo punto.
1: Allora, chiaramente io proporrei l'anguilla sfumata, che è proprio tipico della zona di Orbetello, una vecchia ricetta del XVI secolo, l'epoca della dominazione spagnola sull'Argentario, sfumata perché sia marinata sia affumicata. Il lavoro è bello lungo, anche perché le anguille vanno pulite, messe nell'aceto, poi vengono asciugate al sole, condite con una bella salsa piccante che si chiama pimento a base di peperoni rossi, e poi vengono affumicate sul fuoco di paglia o dei pezzetti di legno. Preparazione ottima anche per condire un piatto di pasta. La consiglio
0: fantastico,
1: fortemente.
0: Fantastico, fantastico, piatto che conosco molto bene venendo appunto da Grosseto. Mentre un luogo cult di quel territorio qual è?
1: È il Mulino Spagnolo, una zona piena di romanticismo, una costruzione che fu iniziata dai senesi, però si chiama Spagnolo perché gli spagnoli lo hanno modificato, hanno aggiunto le pale. È immerso nella laguna di Ponente e io vado spesso a passeggiare lì perché sono amante di fotografia e le foto al tramonto che si fanno al mulino sono eccezionali, anche fatte da me che non sono una brava fotografa.
0: Quei luoghi sono veramente bellissimi. Gabriele, ospite in studio, ci sei mai stato in quelle zone?
2: No, mi mancano.
0: Allora devi assolutamente andare.
2: Fare foto soprattutto.
0: Per quanto concerne invece Elisabetta, un tuo suggerimento personale. So che da poco hai scritto un libro, mi sbaglio?
1: Sì, sono al mio, diciamo che ne ho scritti più di uno. Questo qui è un romanzo, è una storia abbastanza intrigante perché la protagonista è un'antiquaria, il cui destino sembrerebbe già stabilito, però all'improvviso tutto comincia a cambiare, una donna viene trovata morta, un uomo scompare e quindi tutto si avvolge di mistero, bugie e verità si confondono, infatti il titolo è Il disagio della verità.

0: Leonardo, c'è la presentazione del libro a Roma. Per gli altri dettagli a breve tutto sui miei profili social. Tante sorprese per tutti e il mio compagno di viaggio in questa occasione è un noto poliedrico personaggio, giornalista, conduttore Rai e regista, non dico altro.
1: Io invece lo so perché lo avrò ospite tra pochissime puntate e lui è Igor Righetti, un amico di Radio Rai, di Rai Su Radio e di Radio 1, giusto?
0: Sì. è lui. Purtroppo, ecco, adesso hai dato questa anticipazione. Io volevo così mantenere un po' di suspense. Invece niente, adesso sappiamo tutto tutti.
1: Ma i nostri cari radioascoltatori sono molto curiosi e ci ascoltano sempre per sentire novità culinarie, novità territoriali e perché no novità culturali. Elisabetta, abbiamo ancora 40 secondi insieme. Abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato del suo titolo, abbiamo parlato del prossimo appuntamento del 6 novembre. Ancora 30 secondi per noi. C'è una ricetta che ti porti nel cuore sin da bambina?
0: Guarda, io sono un amante dei ravioli, ricotta e spinaci.
1: Quindi nel massimo della semplicità.
0: Il primo piatto, perché io sono sincera, amo i primi piatti, sono ghiotta di primi piatti e per me il top ravioli, ricotta e spinaci, conditi magari con un bel pomodorino, un bel sughetto, pomodoro leggero, anche senza troppo condimento, perché il gusto del raviolo è stupendo.
1: Fantastici. Elisabetta, grazie infinite di essere stata con noi. Sicuramente non mancheranno le occasioni per risentirci. Buona serata.
0: Allora, a presto e buonasera a tutti.
1: Ciao Elisabetta, ciao cara amica di Rai Su Radio. Ora un colpo all'anima, Luciano Ligabue, a fra poco su Rai Su Radio.

0: bellissima Italia che ci stupisce con le ricette della tradizione e con i suoi bellissimi paesaggi. E dal centro Italia, ovvero a Orbetello in provincia di Grosseto, andiamo a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, nel profondo sud, con l'ospite in studio Gabriele Miceli. Ciao Gabriele.
1: I'm back. Ciao Stefano.
0: Eccoci.
1: Buonasera.
0: Qua. Allora Gabriele, iniziamo questo primo blocco insieme parlando di cucina, perché giù al sud si mangia bene, sì, ma in Sicilia è veramente il top. Allora, iniziamo con la prima ricetta. Con cosa ci vuoi gustare?
1: Allora, la prima ricetta in assoluto è il couscous di pesce, sì, che sarebbe una semola incocciata, passami il termine, lavorata a mano, che viene appunto condita con questo sugo estratto dal pesce per rendere tutto molto più saporito, molto, tutto più cremoso, tutto stupendo. Poi vabbè, ci sono delle varianti in ogni caso col couscous di pesce, perché si possono aggiungere anche calamari fritti, insomma, condirli con queste pietanze sempre più buone per rendere tutto ancora più gustoso.
0: Ovviamente Gabriele, il pesce rigorosamente siciliano.
1: Ovvio, ma io ti giuro, io sto qua da 5 anni, forse non ho mai mangiato un pesce di cioè non so dove proprio andare, mi sento proprio con l'ansia, cioè non mi sento a casa mia qua.
0: Eppure si dice che a Milano ci sia uno degli spacci, sì, di pesce più buoni d'Italia. Eppure i sapori siciliani sono molto diversi.
1: Ovviamente,
0: chiaramente.
1: Sì, sì, cioè non per fare il pignolo, però sicuramente giù c'è un sapore tutto completamente diverso, c'è tutto più buono e più genuino.
0: Noto un po' di patriottismo, ma viva il patriottismo perché viva le tradizioni, esatto, e viva gli ingredienti a chilometro zero.
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda invece la seconda ricetta della tradizione di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani.
1: Allora, per parlare invece di dessert, di dolce, abbiamo il un attimo di faience, il caldo freddo.
0: Sì.
1: Il caldo freddo che cosa sarebbe? Sarebbe una coppa di gelato,
0: sì,
1: di panni Spagna inzuppata nel rum, ricoperta di panna, e sopra viene messo tutta la cioccata calda. Cioè è proprio una cosa...
0: Che bontà.
1: Sì, guarda, te lo dico onestamente, però a me un po' mi stufa, tra virgolette, cioè per io, a parte che non sono molto amante di dolci, però questa è davvero una bomba in tutti i sensi, cioè è proprio bella, bella, cioè con questa puoi fare direttamente un pranzo, una cena, perché ti sazi completamente.
0: Ricorda un pochino, diciamo, variante permettendo, la zuppa inglese.
1: No, questa è molto più complessa. La zuppa inglese secondo me è molto più semplice.
0: Ah, qui qua... viene fuori il tuo,
1: sì,
0: patriottismo.
1: Sì, perché qua c'è tutto il pan di Spagna ricoperto di rum, tutta la panna. Cioè dai, cioè, è molto più complessa la situazione lì. È molto più
0: elaborata,
1: cioè, veramente molto più complessa. E ti ripeto, secondo me con questa fai un pranzo direttamente. Poi d'estate col caldo in Sicilia, cioè veramente una bomba calorica a 360 gradi.
0: Però certo che stufa, perché è bella zeppa,
1: sì.
0: Però quando te la gusti per la prima volta hai, sì, un'esplosione in bocca,
1: sì, sì.
0: Come diceva Ligabue, è un colpo all'anima.
1: Mamma mia, più anima di così, più colpo di così, proprio non puoi. Allo stomaco in realtà.
0: Allora, Gabriele, abbiamo ancora un minutino scarso insieme. Faccio la stessa domanda che ho fatto ad Elisabetta Fernandez. C'è una ricetta del cuore che mangiavi quando ero piccolo, che ti facevano i tuoi genitori quando eri piccolo, oppure che quando torni in Sicilia ti ispira e ti fa vibrare le corde del cuore e anche del palato?
1: Guarda, per rimanere in tema di pesce, è la pasta, la busiata, che forse ne avevo parlato anche nelle altre puntate precedenti, è la busiata appunto col gambero,
0: sì,
1: che è il gambero fresco di giù, è di Mazara del Vallo, è qualcosa di strepitoso, cioè proprio fantastico.
0: Ci hai già fatto venire l'acquolina in bocca, soprattutto per chi non ha mangiato come me. Ritroveremo Gabriele Miceli che ci parlerà un po' di cultura di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, e per noi Flamenco Paranoia, Samurai J, a fra poco su Raizo Radio.

0: in diretta da Milano, dagli studi di Rai Iso Radio, in compagnia di Gabriele Micelli, che in questo nuovo blocco ci parlerà della cultura di San Vito Lo Capo. Allora, Gabriele, cosa c'è di bello da vedere in quelle zone?
1: Allora, innanzitutto è rinomata San Vito Lo Capo, per il Couscous Fest, che viene celebrato inizio settembre.
0: Sì.
1: Fine agosto, inizio settembre. Allora, per quanto riguarda la celebrazione di questa manifestazione, cosa si fa? Vengono mandati lì tantissimi chef internazionali,
0: sì,
1: per quanto riguarda la cucina, e soprattutto anche tantissimi artisti, cantanti, che vediamo ogni giorno anche in TV,
0: sì,
1: in tantissimi parchi di tutta Italia. E appunto lì vengono adibiti, appunto, a degli show questi grandissimi artisti per cantare, ad esibirsi, eccetera eccetera.
0: Come no? E da mangiare cosa c'è?
1: E là, allora, innanzitutto, sempre dentro al Couscous Fest, sempre il couscous, come ti ho detto prima,
0: sì,
1: ma anche tantissimi anche alimentari, cioè inerenti anche alla nostra terra, quindi che ne so, la busiata che ti avevo parlato l'altra volta, e anche tantissimi dolci come il cannolo, quindi tutte cose, alimenti caratteristici di quel territorio principalmente.
0: Ah, fantastico, sì, ma che bontà, che bontà! Quindi proseguiamo un po' il mood culinario, che a me piace tantissimo, soprattutto quando si parla di terre, diciamo, di cui tanti parlano poco purtroppo, con tutti i programmi di cucina che ci sono, ma soprattutto con gli ingredienti a chilometro zero, sì, con le tradizioni che vanno avanti da tantissimi anni, anche perché sappiamo che la Sicilia ha avuto anche influenze arabe. Invece un altro luogo caldo, un'altra manifestazione che ci vuoi segnalare, qual è in quelle zone?
1: Allora, San Vito in primis c'è questa, poi vabbè, a Trapani a livello di manifestazione importante ci sono i Misteri, che sono sicuramente una delle manifestazioni più ricorrenti lì, che sarebbero delle sono delle, passami il termine, dei carretti, dei carri,
0: sì,
1: fatti di cartapesta,
0: sì,
1: dove raccontano tutta la storia di Gesù.
0: Bellissimo.
1: E quindi questo è un evento molto, cioè, veramente importantissimo, cioè ci sono tantissime persone della Sicilia che vanno lì proprio per vedere, perché viene celebrata principalmente la sera, è una manifestazione che viene fatta la sera e dura fino all'indomani mattina.
0: Sì, nelle festività natalizie, oppure si può celebrare anche d'estate? Perché ormai
1: d'estate no, viene fatto novembre, così all'incirca, però il periodo, cioè, non è estivo, ecco
0: no. invernale. Mentre per quanto riguarda il mood giovanile, tu sei un giovane influencer, cosa si fa giù?
1: Allora, sicuramente l'estate lì c'è molto da fare, c'è una movida pazzesca a livello di discoteche, lidi, cioè è molto rinomata soprattutto per i lidi lì da me a Trapani, per quanto riguarda il Sunset ed è davvero tantissimo rinomata. Poi per quanto riguarda discoteche eccetera, assolutamente sì, sono piene fino a lì, e soprattutto le isole Favignana,
0: sì,
1: Levanzo e Marittimo sono sempre strafullo nel periodo estivo, tantissimi turisti vengono qui da noi per farsi le vacanze, cioè sono super rinomate, ma anche San Vito allo stesso tempo.
0: E d'inverno invece cosa succede?
1: Ma d'inverno il turismo c'è sempre, però molto meno, è molto inferiore, però è sempre molto rinomata per quanto riguarda la tradizione, la cultura, le tradizioni, e soprattutto le tradizioni gastronomiche, cioè sono molto riconosciute lì da noi, hanno un patrimonio a livello internazionale non indifferente.
0: Fantastico, allora verremo sicuramente a San Vito Lo Capo ad assaggiare in primis le ricette della tradizione e poi tutto quello che di bello c'è da vedere tra manifestazioni, cultura e le nostre amate chiese. E per noi Ceylon, Commodores, fra poco su Rai Iso Radio.

0: 34 minuti, questa è Rai Isoradio. Stiamo per ridare la linea a Stefano Bini. Intanto andiamo in A12 Roma Civitavecchia, qui in direzione di Civitavecchia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del chilometro 37. Chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri deve percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Per quanto riguarda invece la 1 Milano-Napoli, segnalato un tratto chiuso per lavori tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Questo tratto chiuso sta provocando una coda tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano a partire dal chilometro 40. Linea Milano, Stefano Bini.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E come promesso in incipit di puntata, prima vi ho portato al centro. Poi vi ho portato nel profondo sud, ora piano piano andiamo al nord e di preciso a Porto Venere in provincia di La Spezia con un altro carissimo amico di Rai Isoradio, Filippo Bianchi. Ciao Filippo, buonasera.
3: Ciao, buonasera Stefano, che bello essere qua.
2: Grazie, grazie a te, che bello sentire una parlata toscana, che bello sentire Filippo Bianchi in radio. Allora Filippo, grazie. Per questo nostro primo blocco insieme parliamo di culinarietà territoriale. Allora snocciolaci subito una pietanza di quel bellissimo territorio.
3: Allora, molto volentieri, ovviamente essendo in zona marittima parliamo di qualcosa legato al mare e c'è un ingrediente che rappresenta molto bene la tradizione gastronomica di quel luogo, i muscoli.
2: Sì.
3: Per chi non lo sapesse, i muscoli sono semplicemente quelle che nel resto d'Italia vengono chiamate cozze.
2: Ah, però!
3: Sì, in questa zona però vengono chiamati muscoli. Infatti quando sono andato a Porto Venere, lì per lì sono rimasto un po' interdetto perché dicevo, ma in che senso muscoli? Sono le cozze.
2: Hai ragione. Tra l'altro per noi toscani che mangiamo molta carne in generale, non facciamo tutta un'erba in fascio, ma siamo piuttosto carnivori, associ il muscolo alla fetta di carne, no? Invece qui esatto. Sono cozze. Come vengono preparate, Filippo?
3: Allora, muscoli ripieni alla spezzina è la ricetta che mi ha colpito più di tutte. Perché è molto saporita e però richiede una certa pazienza nella preparazione.
2: Perché?
3: Perché allora si parte dalle cozze che innanzitutto vengono pulite, aperte e si prepara poi un ripieno di pane ammollato nel latte, uova, formaggio grattugiato, aglio, prezzemolo e una parte di muscoli tritati, quindi è un po' elaborata. Però ecco, a questo punto le cozze vengono farcite, chiuse nuovamente e sistemate in un tegame dove poi cuociono in un sugo di pomodoro.
2: Ma
3: e quindi
2: che
3: è un piatto
2: bontà.
3: Ricco, ma molto molto saporito che mi ha lasciato a bocca aperta, anzi a pancia piena e a bocca aperta.
2: Tra l'altro piatto molto sostanzioso che io volentieri mi mangerei dopo questa fantastica diretta insieme a tutti voi. Per la seconda ricetta della tradizione invece con cosa ci stupisci? Hai giusto un minutino scarso,
3: Volentieri, guarda, è una ricetta più semplice però sempre a base di muscoli che sono super tipici. È uno spaghetto al sugo di muscoli. Praticamente le cozze non vengono farcite in questo caso, ma vengono fatte aprire in padella. Si conserva però il liquido che rilasciano, che è importantissimo, perché ovviamente dà un sacco di sapore di mare.
2: Certo.
3: E niente, quindi praticamente si prepara un soffritto con olio extravergine e aglio, al quale si aggiunge il pomodoro e le cozze. E un po' di acqua di cottura, ovviamente, e il piatto è pronto.
2: Ma che bontà, che fa anche quella cremina con un pochino di amido che me la sto già sognando. Gabriele Miceli, ospite in studio, hai mai assaggiato gli spaghetti con le cozze?
4: Mai. Cioè, con le cozze sì, però la ricetta che ha detto lui in quel senso Filippo no.
2: Ah.
4: Cioè così molto elaborata con tutti questi no.
2: Devi rimediare assolutamente devi rimediare, come sicuramente rimedieranno anche i nostri cari radioascoltatori. Filippo, con te ci sentiamo fra pochissimo per la parte culturale di Porto Venere in provincia di La Spezia e per noi Sold Out dei giornalisti a fra poco sempre su Rai Isoradio.

0: di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Rai Isoradio.

0: E siamo sempre a Porto Venere, in provincia di La Spezia, territori bellissimi che ci racconterà sempre il nostro amico Filippo Bianchi. Filippo, ci sei?
1: Certo, eccomi qua.
0: Eccoci qua. Allora, parliamo di territorio, parliamo di cultura. Cosa c'è di bello da vedere? Un luogo o un posto cult che consiglieresti?
1: Allora, sicuramente la chiesa di San Pietro, che è proprio uno dei simboli. Anche quando arrivi, ad esempio, col traghetto, se arrivi tramite mare, si vede questo bellissimo promontorio. E questa chiesa è proprio su questo sperone di roccia a picco sul mare. Sembra una costruzione che emerge dagli scogli proprio, quindi spettacolare. È molto antica e architettonicamente è a fasce bianche e nere. È una cosa tipica, insomma, di costruzioni, insomma, liguri.
0: Sì, è vero.
1: Ci sono stato e devo dire che la cosa più bella è proprio il panorama. Da lì hai una vista veramente molto affiato sul mare, sull'isola Palmaria, veramente da non perdere.
0: Quindi devo dire un luogo bellissimo, adatto a bambini, a famiglie, anziani.
1: Sì, oddio, devo dire che per arrivare proprio in cima alla chiesa c'è qualche scalino da salire, quindi non tantissimi, però comunque devi aver voglia di farti una rampa di scale.
0: Allora, diciamo bambini, famiglie, anziani, diciamo escludiamo i novantenni. Escludiamo
1: esatto,
0: i novantenni.
1: Esatto,
0: detto questo, ci vuoi affascinare con un secondo luogo cult di quel territorio?
1: Sì, è subito sotto a questo bellissimo promontorio ed è la grotta di Byron.
0: È vero?
1: Praticamente è una cala sottostante a questo promontorio, molto suggestiva, fatta di pareti rocciose che scendono a picco sul mare. E poi ha anche una storia particolare, perché prende il nome dal poeta inglese Lord Byron.
0: Come no, certo, immaginavo.
1: Che frequentava questi luoghi nell'Ottocento e la tradizione vuole che Byron amasse nuotare nelle acque del Golfo, ma soprattutto si dice che abbia fatto a nuoto il tratto di mare tra Porto Venere e l'Erici. Però è una leggenda, perché insomma...
0: Quindi poeta e coraggioso.
1: Boia, sì, assolutamente. e quindi è anche per questo che la zona si chiama Golfo dei Poeti, perché molti poeti hanno trovato ispirazione in questo luogo, insomma.
0: E beh, quei luoghi sono davvero meravigliosi. Non faccio fatica a comprendere che tanti autori abbiano preso ispirazione proprio da quei paesaggi. Non so se sai, Filippo, che noi in studio abbiamo Gabriele Miceli, che ora ci rappresenterà una poesia di Lord Byron, giusto?
2: Oddio, panico, ragazzi, aiuto, mi lasciate così. Ciao Filippo, comunque, come stai?
1: Ciao Gabri. Bene, grazie, grande Gabri.
0: Fantastico, caramba, che sorpresa. Esatto. Soltanto, caro Filippo, che io non sono Raffaella Carrà. Quante volte sei stato in quei luoghi, Filippo? Abbiamo ancora una quarantina di secondi per noi.
1: Oh, che bello. Ma sono stato quest'estate, ho fatto un piccolo viaggio in Liguria. Ovviamente per la fama delle Cinque Terre, ma ho scoperto Porto Venere, che non è nell'elenco delle Cinque Terre, ma è altrettanto bella, se non di più, devo dire. Mi è rimasta veramente nel cuore.
0: Certo, poi i luoghi del cuore poi ritornano nella mente anche d'inverno e ci fanno compagnia anche la prossima, magari, estate, per tornarci insieme alla fidanzata, alle famiglie e magari, perché no, insieme agli amici, magari per comporre qualche tua canzone, Filippo. Filippo,
1: bravissimo.
0: Grazie davvero infinite di essere stato con noi.
1: Grazie a te, Stefano. Alla prossima.
0: A prestissimo, ciao Filippo Bianchi, che è un caro amico di Raizo Radio, e per noi Lentiggini, settembre, a fra poco su Raizo Radio.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Le 22 e 53 minuti, torniamo in strada, andiamo in A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano si è formata una coda per un tratto chiuso a partire dal chilometro 40. Per quanto riguarda la A23 Palmanova-Tarvisio è segnalato un veicolo fermo tra Carnia e Gemona-Osoppo in direzione sud, siamo al chilometro 56 e 200, il veicolo si trova in galleria, ovviamente l'invito è alla prudenza. Andiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce all'altezza di Masone in entrata per l'autostrada, per quanto riguarda entrambe le direzioni è segnalato un incidente al chilometro 14. Ci spostiamo sulla A12 Roma-Civitavecchia in direzione di Civitavecchia, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un mezzo in fiamme, siamo all'altezza del chilometro 37. Per chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri deve percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Le 22:54 torniamo da Stefano Bini.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E grazie mille a Claudio Campobasso per la linea da Saxa direttamente in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Siamo arrivati al recap di questa terza puntata della quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina. Siamo andati in primis a Orbetello in provincia di Grosseto con Elisabetta Fernandez che ci ha raccontato un po' di laguna e un po' di ricette culinarie dai tortelli fino all'anguilla. Siamo poi scesi al profondo sud a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani con Gabriele Miceli che ci ha fatto compagnia qui in studio.
3: È un onore sempre essere qui con te, guarda.
2: Grazie, grazie
3: sei
2: davvero
3: molto,
2: di cuore.
3: Mi piace un sacco come dirigi tutto questo programma, sei proprio una persona, cioè si vede che fai tutto il tuo lavoro con passione e amore, davvero.
2: Grazie,
3: complimenti.
2: Grazie di cuore. E di questo devo ringraziare non solo te ma anche Marco Costero che è dall'altra parte del vetro dello studio S4 di Corso Sempione a Milano e tutta la mia adorata squadra di Saxarubra, dalla regia alla redazione fino all'infotraffico, sono persone straordinarie, serissimi professionisti che mi seguono ormai da tanti anni e senza di loro oggettivamente sarei perso, quindi viva gli studi Rai di Corso Sempione a Milano, viva gli studi Rai di Saxarubra e le loro grandi professionalità. In ultimis siamo andati a Porto Venere in provincia di La Spezia con Filippo Bianchi, un cantante influencer che ci ha fatto comprendere che i muscoli non sono solo quelli corporei ma che in quel territorio i muscoli sono le cozze, banalmente le cozze, e anche qui ci siamo soffermati su due ricette della tradizione che riguardano le cozze e poi dei territori e dei panorami scoscesi sul mare bellissimi che sono stati di ispirazione a Lord Byron, il famosissimo poeta inglese, e anche alle canzoni di Filippo, perché Filippo appunto è un grande cantante e un giovane cantante, cantautore tra l'altro, come se ne vedono pochi che non usano tra l'altro l'autotune ma parlano e cantano con la loro meravigliosa voce. Viva la naturalità anche nella musica. A questo punto ti saluto Gabriele, a prestissimo.
3: Grazie Stefano, alla prossima davvero, grazie mille.
2: Grazie infinite di essere stato con noi. Noi ci sentiamo la prossima settimana sempre dalle 22 alle 23, sempre dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano con Rai Isoradio. Ciao!
3: Ciao!

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano: guerra in Ucraina, due vittime nei raid russi di questa sera, mentre resta senza conferme la tregua energetica annunciata da Trump. Zelensky denuncia altri attacchi alle infrastrutture, mentre l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca. E il Cremlino rivela dal 2022 venduti all'Europa idrocarburi per circa 286 miliardi di euro. In Medio Oriente i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, rivendicano il lancio di un altro missile contro l'aeroporto di Riyadh, ma questa volta l'Arabia Saudita è riuscita ad intercettarlo. Lo scalo della capitale, già teatro di attacchi mortali nei giorni scorsi, resterà chiuso fino al 17 ottobre. E intanto, secondo Bloomberg, 10 super petroliere dirette negli Emirati Arabi si sono fermati nei pressi di Hormuz e hanno invertito la rotta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo scoperto durante un controllo di routine. L'intervento potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore, annullati tutti gli impegni fino al 20 ottobre, mentre proseguono i preparativi per il viaggio in Sud America previsto a novembre. Manovra economica ancora in bilico, in attesa del via libera europeo alla flessibilità, a rischio anche la scadenza del 20 ottobre per la presentazione in Parlamento. A dirlo è il ministro Giorgetti, che chiede un contributo a banche, assicurazioni e società energetiche. Annunciati anche nuovi sostegni alle imprese e agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali, ma sarà Bruxelles a condizionare le scelte del governo. Sentiamo Giorgetti.
3: La composizione della manovra sarà quindi definita alla luce del completamento della procedura europea ed elementi quindi saranno forniti del documento programmatico di bilancio che il governo a breve trasmetterà al Parlamento e alle autorità europee.
2: E con la cronaca andiamo in Sardegna, dove è stato estratto vivo in serata lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a 10 metri di profondità.
4: Piano, la barella in piano.
5: 27 ore in una grotta a Ursulei, nella Sardegna centro-orientale, senza bere né mangiare, il corpo schiacciato da una frana di detriti. Quando Luca Olmetto, speleologo di 31 anni, viene portato fuori dal cunicolo in cui è rimasto per più di un giorno, la tensione si scioglie nell'applauso dei soccorritori.
4: Vai, grandi!
5: L'allarme era scattato grazie alla fidanzata che era con lui. Sul posto arriva in poco tempo una squadra di 60 persone. Ci sono i tecnici del soccorso alpino e speleologico e gli esperti dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Si scava a mano e con pochi attrezzi per evitare che cadano altri detriti. Al lavoro per tutta la notte, puntellando di metro in metro la galleria riaperta.
6: Uno più piccolino ne stanno cercando.
5: Poi l'uscita, lo speleologo è in buone condizioni nonostante il tempo passato sotto il peso dei detriti. Lo attende l'elisoccorso, ancora un trasporto in barella in ospedale a Nuoro, dove rimarrà in osservazione. Da Cagliari, Ottavio Pirelli per il GR1.
2: Ancora cronaca con le indagini sulla morte del capo comunicazione di Montepaschi Siena 13 anni fa. Una nuova perizia dei RIS rivela la possibile presenza di altre persone e si rafforza l'ipotesi dell'omicidio.
7: Non un semplice passante, ma qualcuno che avrebbe impedito soccorsi dopo la caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio a sera del 6 marzo 2013. Per Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte dell'ex capo comunicazione di MPS, l'ultima perizia della RIS suffragherebbe questa ipotesi. Gli esperti hanno analizzato le immagini della videosorveglianza e hanno svolto sul campo simulazioni la scorsa estate. La relazione parla di 12 sequenze video che mostrano ombre sul muro bianco dell'edificio compatibili con la presenza di una o più persone nell'area cieca all'ingresso del vicolo per 10 minuti dopo la caduta di Rossi. Sull'uomo misterioso del vicolo da tempo i familiari di Rossi chiedevano approfondimenti. Ranieri Rossi, fratello di David.
8: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti.
7: All'epoca dei fatti la procura non acquisì i dati delle celle telefoniche.
8: In pochi giorni avrebbero capito chi era lì.
7: Per la commissione d'inchiesta fu omicidio, da capire però ancora il movente. Siena, Iuri Guerranti,
9: GR1.
2: Il meteo arriva all'Ottobrata con temperature in aumento tra mercoledì e giovedì, massime fino a 25 gradi al centro e in alcune zone del sud 22 gradi al nord. Al via domani a Roma la festa del cinema, tanti film e gli ospiti internazionali. Tra i primi appuntamenti il premio alla carriera a Nicola Piovani, autore di celebri colonne sonore. Lo ascoltiamo.
0: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare anche col lavoro, anche artigianalmente, mi inorgoglisce in modo particolare.
2: E la linea va al mix delle 23, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: I più programmati su Rai Isoradio.

Le 23 e 11 minuti, riprendiamo la linea dopo il GR1 delle 23, c'è Andrea Di Marco in console, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, viaggiamo insieme verso il GR1 della mezzanotte e ripartiamo dalla 1 Milano-Napoli per parlare di chiusure. È chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. È chiuso anche il tratto tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze e tra Capua e Caserta Nord in direzione di Napoli. Ci spostiamo in A3, è chiuso il tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno e sempre in A3 è chiuso il tratto tra Cava dei Tirreni e Salerno in direzione di Salerno. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, chiuso il tratto per lavori, e poi in A8 tra Castronno e Solbiate Albizzate chiuso il tratto in direzione di Milano. Andiamo in A9 Lainate e Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro e in direzione di Lainate è chiuso il tratto anche qui per lavori, e chiudiamo con la chiusura che riguarda la 10 Genova Ventimiglia. Chiuso il tratto tra Genova Pra e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova.

Olivia Dean, Baby Steps, questo è il ritmo della sera di Rai Isoradio. Ripartiamo con le chiusure, ci arrivano messaggi al 348 103 1010, ci chiedete della chiusura che riguarda l'A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia, sono coinvolte entrambe le direzioni, vi confermo, questa è la notizia che ci arriva da Autostrade per l'Italia, e è stata chiusa a causa di materiali dispersi sulla carreggiata, siamo tra il chilometro 528 e il chilometro 554. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia deve percorrere la strada statale 16 Adriatica in direzione di San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la strada statale 272 direzione San Marco in Lamis con rientro in autostrada alla stazione di San Severo. Il percorso inverso è quello consigliato per chi viaggia invece in direzione sud e quindi in direzione di Bari. Sempre in A14 è chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, e poi tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Chiuso anche il tratto tra Rimini

0: sud e Rimini Nord direzione Bologna e tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Chiudiamo le notizie che riguardano la 14 con il tratto chiuso per lavori tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord. Andiamo in A13 Bologna Padova in direzione di Bologna tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud, è chiuso il tratto per lavori fino alle 5 di domani. E poi per quanto riguarda la A12 Genova Rosignano, chiuso il tratto tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Si sta facendo notte, e questo il titolo del brano che stiamo per ascoltare di Renato Zero. Restate con noi su Rai Su Radio.
1: Staccate la corrente.

E lui è James Blunt con Circles. Le 23:29, ripartiamo dalla A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia. È chiuso il tratto in entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia deve percorrere la strada statale 16 Adriatica in direzione San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la strada statale 272 direzione San Marco in Lamis, con rientro in autostrada alla stazione di San Severo. Il percorso inverso invece è per chi viaggia in direzione di Bari. Ci spostiamo sulla diramazione per Ravenna. Tra la strada statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione nord, segnalato tratto chiuso. Ed è chiuso anche il tratto della A23 tra Gemona, Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Ci viene segnalato un veicolo fermo in A23 tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione sud, siamo al chilometro 54 e 600. Andiamo in A24 Roma-Teramo tra San Gabriele Corledara e Assergi in direzione di Roma, tratto chiuso per lavori, e poi in A26 tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud, tratto chiuso per lavori. Sempre in A26 è chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero in direzione nord. Andiamo in A27 Venezia Belluno tra lo svincolo Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia, a tratto chiuso per lavori, e sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento diramazione Capodichino. Per quanto riguarda invece il traforo del Monte Bianco, vi ricordo la chiusura di stasera sia per il piazzale italiano che per il piazzale francese, quindi la galleria è chiusa per entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione, riaprirà alle 6 di domani.

Il ritmo dei Coldplay ci accompagna in questa serata che sta giungendo al termine. Buone notizie dalla 1 Milano-Napoli: tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano è risolta la coda, però vi ricordo del tratto chiuso tra Casal Pusterlengo e Lodi, sempre in direzione di Milano. Restiamo in A1, chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, e sempre in A1 è chiuso il tratto tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Vi ricordo anche della chiusura tra Capua e Caserta Nord in direzione di Napoli. Diamo un'occhiata anche alla 3, Napoli-Salerno, chiuso il tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno, ed è chiuso anche il tratto tra Cava dei Tirreni e Salerno in direzione di Salerno. Diamo uno sguardo anche alla situazione sulla 7 Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, tratto chiuso per lavori, e poi sulla 8 Milano-Varese, chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. Sempre in A8 è segnalata una coda dovuta a dei lavori tra Milano Nord e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Varese.

0: Frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Rai su Radio.
3: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui. Da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costruzione.

Bungaro, guarda stelle, le 23:47, permane la notizia della A12 Roma Civitavecchia in direzione di Civitavecchia, è segnalato un tratto chiuso a causa di un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 37. A chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri deve percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Diamo un'occhiata alle chiusure ripartendo dalla 9 Lainate Como Chiasso, è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, e per quanto riguarda la 10 è chiuso il tratto tra Genova Pra e il bivio a 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova tratto chiuso, ed è chiuso anche il tratto della 13 Bologna Padova tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla 23 Palmanova Tarvisio tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio tratto chiuso per lavori, ed è chiuso anche il tratto della A24 Roma Teramo tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma. Chiudiamo con le notizie che arrivano dalla 26 Genova Gravellona Toce, chiuso il tratto tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud, ed è chiuso anche il tratto tra Gemme e Borgo Manero in direzione nord.

La voce di Cesare Cremonini alla Scabeibe ci accompagna all'appuntamento con l'informazione del GR1 della mezzanotte. Intanto torniamo in strada, rivediamo la situazione della A14 Bologna-Taranto. Tra San Severo e Foggia il tratto è chiuso in entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia deve percorrere la strada statale 16 Adriatica in direzione di San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la strada statale 272 direzione San Marco in Lamis con rientro in autostrada alla stazione di San Severo. Il percorso inverso è quello invece per chi viaggia in direzione sud e quindi in direzione di Bari. Diamo un'occhiata alla diramazione per Ravenna, è chiuso il tratto tra il nodo con la strada statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione nord, e sulla 23 Palmanova Tarvisio chiuso il tratto tra Gemona Usoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Per quanto riguarda la A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma, e sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e il Bivio A10 Genova Ventimiglia direzione sud, tratto chiuso per lavori. Sempre in A26 è chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero in direzione nord, e per quanto riguarda la 27 Venezia Belluno ci arriva la segnalazione di tratto chiuso per lavori tra lo svincolo Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, è chiuso il tratto tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento diramazione Capo di Chino. E poi per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco vi ricordo che è chiusa la galleria per entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione. La riapertura è prevista domani alle 6.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Leone 14 al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero, mercoledì l'intervento al polmone per l'asportazione di un nodulo, niente udienze fino al 20 ottobre. Zelensky denuncia, Mosca continua a colpire, pronti a difenderci. Il russo Peskov, tregua ma solo nel giorno delle elezioni ucraine. Pressing della Premier Meloni sull'Europa per la flessibilità sull'energia, servono risposte strutturali. Atteso il vertice di maggioranza sulla manovra, Giorgetti, chi può, contribuirà. Ombre nel vicolo, il video dei RIS sulla morte di Davide Rossi. 4 o 5 le persone coinvolte volevano impedire che fosse soccorso. Cinisello balsamo neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. Una passante lo soccorre, poi il ricovero d'urgenza sta bene. Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio, si indaga sulle ricerche sul web di utenti anonimi. Asta record per la figurina d'esordio autografata di Cooper Flagg, cestista dell'NBA, venduta a 8 milioni di dollari. E qui la festa, Roma apre le porte al cinema, 150 titoli in rassegna, ad aprire la manifestazione il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Posticipi di Serie A, tris dell'Atalanta al Venezia, il Torino sfrutta un pasticcio difensivo dell'Udinese e batte i friulani 2-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro, ore di attesa e preghiera per Papa Leone XIV, atteso in mattinata al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare. Dal Vaticano fanno sapere che il pontefice è sereno e di buon umore. Il cardinale vicario Baldo Reina invita le comunità parrocchiali e religiose di Roma a unirsi in preghiera. Oggi alle 18 sarà lui a guidare la recita del rosario in ospedale.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al 10° piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Proseguono gli attacchi russi. Negli ultimi attacchi sulla capitale, 2 vittime a Kiev, dopo quelle a Kramatorsk e Kharkiv.
5: I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Zelensky lancia l'ennesimo appello in direzione di Washington al presidente americano, che, sordo ai suoi richiami, nelle scorse ore ha invece sollecitato un cambio di vertice a Kiev. Mentre sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere. Resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza, Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci, dice ancora Zelensky. E sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Da Bruxelles arrivano nuove misure contro Mosca, varato il 22° pacchetto di sanzioni. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria bellica russa. Claudia Stamerra, GR1.
2: Malgrado gli attacchi russi sull'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti insiste: la tregua energetica c'è, ho detto io di farla. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ora bisogna convincerlo, sostiene ancora Trump. Ma da Mosca non arrivano reali concessioni. La corrispondente.
6: Al briefing del Cremlino tutti chiedono al portavoce Peskov se il cessate il fuoco annunciato da Trump con effetto immediato stia per entrare in vigore. Peskov risponde evasivamente: i contatti proseguono, ma non ho altro da aggiungere. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti, Peskov dice che forse Putin potrebbe concedere una tregua nel giorno in cui l'Ucraina tenesse le elezioni. Un giorno solo, dice ancora Peskov, e non 60 come chiede Zelensky, non per fare le elezioni ma per riorganizzarsi e continuare la guerra. Poco dopo, dagli esteri, il capo della diplomazia russa Lavrov rincara la dose: Zelensky non si merita una pausa sul campo di battaglia. Intanto, la missione a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sembrava imminente, è sospesa. I negoziatori americani non hanno rinunciato, ma arriveranno a Mosca quando avranno chiara la posizione di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Gli Houthi yemeniti rivendicano nuovi attacchi in Arabia Saudita, affermando di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh e una base militare nel sud del paese. Le autorità saudite non confermano che lo scalo sia stato colpito e annunciano di aver abbattuto diversi missili. Nei giorni scorsi gli attacchi dei ribelli filo-iraniani avevano provocato 13 morti nell'aeroporto, che resterà chiuso fino al 17 ottobre. I temi economici sono al centro dell'azione di governo, con la Premier Meloni che è tornata a chiedere all'Europa risposte strutturali per fronteggiare il caro energia.
7: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
8: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Assolombarda, hanno creato delle distorsioni.
7: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
8: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della Premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
7: Se noi non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
8: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la Premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
2: La manovra si avvicina e la sua base, il documento programmatico di finanza pubblica, ha iniziato il suo iter davanti al Parlamento, le audizioni di Corte dei Conti, Istat, Banca Italia, CNEL e le conclusioni del Ministro dell'Economia.
9: In un quadro macroeconomico che resta incerto, la migliore assicurazione per i conti pubblici è la credibilità dello Stato. Lo afferma il Ministro dell'Economia davanti alle commissioni parlamentari che stanno esaminando i numeri messi nero su bianco del Governo in vista della legge di bilancio. Giancarlo Giorgetti.
10: Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono risentire della comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un Paese.
9: Prima del Ministro avevano parlato in commissione parlamentare l'Istat, che ha riconosciuto al governo il miglioramento dei conti pubblici ma avvisato su inflazione e perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Il presidente Francesco Maria Kelly.
11: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
9: E per la Banca d'Italia incertezza e inflazione peseranno nei prossimi mesi. Andrea Brandolini, capo dipartimento economia Banca Italia.
12: Le prospettive di medio termine risentono del rialzo dell'inflazione e delle condizioni finanziarie più restrittive, che verosimilmente determineranno un temporaneo rallentamento della domanda interna.
9: Amalia Carosi, GR1.
2: Al via a Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente e il FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Economia e alleanze al centro del confronto politico.
13: difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Per Fratelli d'Italia la priorità in vista della manovra è sostenere il ceto medio, alleggerendo il carico fiscale con la richiesta di più flessibilità a Bruxelles. Anche per Forza Italia la parola d'ordine è taglio delle imposte, soprattutto per i giovani. Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste.
14: Come copri l'età pensionabile a 64 anni, l'aumento della flat tax, col contributo che le banche sicuramente spontaneamente daranno.
13: Sulle elezioni a Milano continua il botta risposta a Lega Forza Italia, con il Carroccio che insiste sulle primarie e Azzurri che tengono il punto sul proprio candidato. Tema voto e alleanze anche nel centrosinistra, con Matteo Renzi, Italia Viva, che rivendica spazio tra i progressisti contro i veti, dice, di una parte minoritaria dei 5 Stelle. Movimento che attacca il governo sulla manovra, retribuzioni crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023, accusa Giuseppe Conte. Prezzi alle stelle, nulla per il diritto alla casa, accusa la segretaria del PD Elly Schlein. Sempre dal PD, Francesco Boccia.
15: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
13: In 4 anni di governo Meloni non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, la critica di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 10 minuti, la cronaca, le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo.
16: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
17: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregorio, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
18: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
17: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
19: Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì. Perché non l'hanno fatto? Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpevole.
17: Simone Zazzera, GR1.
2: È in discrete condizioni di salute il neonato trovato per strada a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.
20: Un maschietto di 4 kg, abbandonato in un sacchetto con ancora la placenta attaccata, avvolto da un telo. A salvare il piccolo sono stati lamenti notati da una signora a spasso con il cane. La donna, che ha notato il neonato sotto un albero, e ha chiamato i sanitari del 118. Sentiamo un testimone presente al momento della scoperta.
21: Io sono arrivato e c'era il bambino lì vicino a una borsa. Una signora, per fortuna, gli ha preso il suo maglione, gliel'ha messo addosso per riscaldare, con l'informazione del 118. Gli diceva come dire. Poi è arrivata l'ambulanza.
20: Il piccolo si trova ora al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Niguarda. È considerato in discrete condizioni di salute. Una notizia sconvolgente per gli abitanti di Cinisello, spiega il sindaco Giacomo Ghilardi. La vicenda dimostra che questa cittadina non è ricca economicamente, ma lo è di umanità.
22: Da Milano, Antonello Marzio per il GR1.
2: Il cerchio si stringe sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina in Molise, disposte 4 perquisizioni informatiche in altrettante scuole per verificare eventuali ricerche sulla sostanza tossica. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
23: 4 giorni di perquisizioni nelle scuole per cercare tracce della ricina sui computer o nel web. L'Istituto Agrario di Riccia, la prima tappa delle attività della squadra mobile di Campobasso e degli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia, la scuola dove lavora un tecnico informatico sentito più volte nel corso delle indagini sul giallo di Pietracatella. Il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, di nuovo a Riccia, ma nel liceo scientifico, dove insegna la moglie dell'uomo, anche lei più volte ascoltata dagli investigatori. Terzo istituto al setaccio, giovedì 15, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, dove studiava Sara Di Vita, avvelenata insieme alla madre Antonella Di Elsi nel dicembre scorso. La stessa scuola, frequentata fino a pochi mesi fa anche dalla sorella Alice, oggi in Piemonte per l'università. Quarta e ultima tappa al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, venerdì 16 ottobre. Qui presta servizio servizio Laura Di Vita, cugina di Gianni, marito e padre delle due vittime. Anche qui perquisizioni informatiche sui PC per accertare se da quelle postazioni siano state effettuate ricerche legate alla Ricina, prima o dopo la morte di Antonella e Sara.
2: Continuano senza sosta le indagini sulle aggressioni compiute a Roma in minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.
0: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Jacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
1: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
0: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso al

0: era la figlia. Forse in rete circolano video dei blitz, dicono alcuni abitanti della zona. Elena Baiocco, GR1.
1: Una figurina da 8 milioni di dollari è la fortuna di un meccanico americano che l'aveva comprata per poche centinaia di dollari.
2: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Un pezzo unico al mondo, autografato, con dentro anche la toppa della maglia indossata da Flagg nella sua prima partita. Gli stessi Dallas Mavericks, la sua squadra, avevano offerto 32 anni di abbonamento pur di averla. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova, l'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR1.
1: Si aprirà stasera la Festa del Cinema di Roma, 21esima edizione, con una ricca selezione di film italiani e stranieri. Cuore della manifestazione resta l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale.
3: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
4: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori, sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
3: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
5: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema. Dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21esima Festa del Cinema.
3: Marcella Sullo, GR1.
1: E in chiusura la musica con Gazzelle. Il cantautore romano annuncia il suo ritorno in concerto. Flavio Bruno Pardini, questo è il vero nome di Gazzelle, uno degli interpreti pop più amati della sua generazione. Il suo nuovo tour partirà il 3 aprile 2027 da Milano. 8 date nei palazzetti, da Torino a Bari, da Bologna a Firenze. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Serena Mancarella e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Calcio in primo piano con i due posticipi che hanno chiuso la sesta giornata del campionato di Serie A. Cominciamo dall'ultimo match di questo turno tra Torino e Udinese, deciso da un episodio che mette nei guai i friulani. L'inviato.
8: Il Toro sfada il tabù casalingo, l'Udinese invece inizia a parlare di crisi con il quarto KO consecutivo. Eppure il trio d'attacco leggero friulano dopo un minuto aveva confuso le idee alla difesa del Torino e liberato al tiro dal limite Kelenkamp con Perri attento. Poi la gara si è addormentata a lungo, si è riaccesa all'improvviso al 36esimo quando da corner Braganza ha iniziato e chiuso l'azione, spingendo nella porta sguarnita la palla respinta dal palo sulla girata di Che Adams. Ma l'Udinese non ci stava, si riversava in avanti e pareggiava dopo 7 minuti con Kelenkamp che saltava secco Comuzzo e incrociava un diagonale rasoterra imprendibile per Perri. Nel secondo tempo Okoye fa un pasticcio e serve Simeone, che non trova però lo specchio. Il Toro è più vivace, ci prova con Comuzzo al quarto d'ora, ma il gol vittoria arriva solo al 21esimo con un altro pasticcio del portiere friulano, che esce travolgendo Bertola e regala a Kulenovic il gol del 2-1. L'assalto finale è infruttuoso per i friulani nonostante il debutto di Alaba e il rientro di Davis. I tre punti sono granata. Con Alberto Gaetano da Torino,

0: Luca Cesaretti, GR1.
1: In precedenza l'Atalanta aveva ritrovato la vittoria battendo il fanalino di coda Venezia, a cui è mancata la fortuna. L'inviato.
2: Un tempo per parte, si diceva una volta, ed effettivamente è proprio quanto è andato in scena a Bergamo. Atalanta travolgente nella prima frazione di gioco, micidiale l'1-2, che sì, delizioso lo scavetto a superare Stankovic, Krestovic di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Venezia ha tramortito, Atalanta che fa il tris, ancora con Krestovic, partita che sembra a senso unico. I lagunari però si scuotono, al 36esimo accorciano le distanze con Eno, dormita della difesa bergamasca, e nella ripresa attaccano senza sosta, annullato un gol a Adams per fuorigioco, pure due traverse con lo stesso Adams e Yeboah. Finisce 3-1. L'Atalanta torna al successo. Maurizio Sarri.
3: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo da una svolta. Dobbiamo portare quei 35-40 minuti a 60-70 e allora molto probabilmente avremmo molti meno problemi.
2: Il rammarico di Giovanni Stroppa, il suo Venezia è ancora a 0 punti, tante cose belle ma anche tante disattenzioni.
4: In tutte le partite c'è l'orgoglio e c'è anche il rammarico di aver fatto prestazioni di livello, non soltanto nel palleggio, non soltanto nella bellezza della squadra come gioca, ma più che altro nella concretezza delle occasioni create. Questa squadra qua è assolutamente in credito e quindi si lavora per migliorare queste cose.
2: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
1: E oggi torna la Champions League con la seconda giornata della League Face, riflettori puntati su Inter Bruges via Real Napoli, domani Roma Real Madrid con l'attesa del ritorno di José Mourinho allo Stadio Olimpico e Feyenoord Como. Chiudiamo con il tennis. Al torneo di Shanghai, clamorosa eliminazione al terzo turno di Carlos Alcaraz, battuto dal belga Zizou Bergs, numero 39 della classifica ATP, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5-7-6, un risultato che consegna la certezza aritmetica ad Alexander Zverev di chiudere l'anno da numero 1 del ranking. Donne impegnate a One, e qui c'è da registrare il successo all'esordio di Jasmine Paolini, che ha superato la ceca Bejlak 6-3-6-4. Termina qui la pagina sportiva, voi tutti la più serena. Buonanotte.
5: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Rolling Stones, riprendiamo la linea dopo il GR1 della mezzanotte. Io sto imboccando la prima uscita dall'autostrada, mentre è entrata Maria Cristina Manca, che è accanto a me.
1: Claudio, tu hai imboccato l'uscita del, non della tua strada, ma proprio di Saxa Rubra.
0: Esatto.
1: Beh sì, abbiamo parlato in termini, no, che poi è la mission di Raiso Radio, in termini di, del nostro lavoro, dell'infomobilità. Allora Claudio, com'è andata la serata?
0: È andata abbastanza bene. Ci sono ancora due notizie che affliggono,
1: è vero,
0: le nostre strade.
1: Sì.
0: È una che riguarda l'A14 tra Foggia.
1: Tra l'altro è un tratto che anche ieri mattina era chiuso
0: a causa di materiali dispersi.
1: Sì, esatto, sarebbe quello tra San Severo e Foggia, quindi insomma permane questa chiusura. E poi c'è la
0: notizia della A12,
1: esatto,
0: Roma-Civitavecchia.
1: Esatto, anche lì c'era un camion in fiamme, poi è stato spento, comunque permane, probabilmente dovranno pulire un po' la sede stradale, ripristinare eccetera eccetera. E quindi queste sono le notizie più importanti al momento, poi tante chiusure per lavori, che immagino tu ne abbia parlato.
0: E allora io ti saluto, proseguirete il viaggio con
1: ti
0: Maria Cristina
1: Manca, col piede fuori.
0: E lancio un disco che forse fa il caso mio.
1: Eh sì,
0: okay.
1: Non prima di salutare il nostro Emanuele,
0: chiaro,
1: Rinaudo,
0: ovvio,
1: che starà con me questa notte fino alle 5:30. Ciao Claudio, buonanotte.
0: Ciao, a domani.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

James Blunt su Raiso Radio, mezzanotte 34 minuti, questa è la notte sicura di Raiso Radio, insieme fino alle 5.30 di questa giornata, di questa mattina, di questo martedì 13 ottobre 2026. Allora, abbiamo già ricordato con Claudio Campobasso, che vi ha accompagnato fino a qualche istante fa, le notizie più importanti, e parliamo, ci ritorniamo, anche perché dobbiamo in qualche modo dare anche l'eventuale percorso alternativo riguardo le chiusure. E in particolare mi soffermo su quella della Roma Civitavecchia Tarquinia, Cerveteri Santa Severa. Questo è il tratto chiuso in direzione di Civitavecchia, in direzione nord. Tratto chiuso a causa di un camion che al momento resta in avaria all'altezza del chilometro 37, in precedenza era in fiamme. A chi viaggia verso Civitavecchia, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, dovrà percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Naturalmente sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. E torniamo anche a parlare appunto della 14, questo tratto che permane chiuso tra San Severo e Foggia, ed è chiuso in entrambe le direzioni. Questa chiusura è stata disposta a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica in direzione San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 direzione San Marco in Lamis, con rientro in autostrada alla stazione di San Severo. Percorso inverso a chi viaggia in direzione di Bari. Anche in questo caso sono presenti personali di Autostrade per l'Italia, polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Queste sono sicuramente le notizie più importanti al momento. La chiusura, sono tante le chiusure questa notte. Intanto ridò la riapertura della stazione di Sanremo Ovest, che era chiusa sulla Genova 20 miglia, era aperta in largo anticipo, era chiusa appunto sia in entrata che in uscita in direzione Genova, quindi è di nuovo fruibile. Ma restiamo lì sulla 10, la Genova 20 miglia, perché la stazione di Celle Ligure resterà chiusa, a meno che non venga anch'essa riaperta in anticipo, resterà chiusa, dicevo, in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate, e la previsione di riapertura è prevista per le 6. È chiuso poi il tratto della 10 tra Genova Pra e Bivia 10 a 7 verso il capoluogo ligure. In questo caso la riapertura è fissata per le ore 5. Ma torniamo a parlare anche di tutte le altre chiusure. Magari facciamo intanto il punto dell'autostrada del Sole. Casal Pusterlengo, l'entrata è chiusa per ambedue le carreggiate. È chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi direzione nord Milano, la riapertura alle 5. Modena Sud, sempre in A1, è chiusa in uscita da Milano e anche provenendo da Bologna, e in entrata per ambedue le carreggiate. Chiuso anche il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Sud Firenze, con riapertura alle 6. Ancora uno, Monte San Savino Arezzo verso Firenze, tratto chiuso fino alle ore 5. Andando un po' più a sud, abbiamo il tratto chiuso tra Capua e Caserta Nord verso Napoli, la stazione di Colleferro in entrata verso Roma resta chiusa fino alle 5, ed è chiusa anche l'entrata di Anagni verso Napoli. Così abbiamo completato l'informazione che riguarda l'autostrada del Sole. E tra poco tutte le altre informazioni e le altre chiusure. Ricordiamo sempre il 348 103 1010 a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. E adesso arriva lui, Lucio Dalla.

così abbiamo ritrovato anche Laura Pausini con La solitudine su Raiso Radio nella notte sicura. Torniamo in strada, diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti. Intanto vedo che viene rilanciata la notizia della Roma Tarquinia. Ricordiamo che qui verso Civitavecchia è stato chiuso il tratto per un camion in avaria all'altezza del chilometro 37, precedentemente in fiamme nella serata di ieri. A chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri deve percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare successivamente alla stazione di Santa Severa. Sul posto naturalmente è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia statale e tutti i mezzi di soccorso. Allora, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi ci ritroveremo subito dopo per proseguire il viaggio nella notte sicura di Rai Isoradio.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. L'intervento potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di una tregua di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. Sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia. La premier ha anche annunciato che riproporrà al Consiglio la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità per far fronte ai rincari, la replica di Bruxelles. Il caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione del RIS sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla simulazione della caduta dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, alcune ombre indicano una o due persone presenti nel vicolo. Non era un passante, ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Vinci. L'uomo del vicolo ha avuto un ruolo attivo bloccando i soccorsi per 20 minuti. Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento, nelle prossime ore massime fino a 25 gradi al centro, in alcune zone del sud 22 al nord, clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta a San Siro il Bruges. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Raizo Radio. È un altro

La voce di Elisa con Broken su Raiso Radio, ben ritrovati dopo l'appuntamento con l'informazione, la notte sicura in viaggio Rai Iso Radio, Maria Cristina Manca, Emanuele Rinaudo la parte tecnica, e torniamo a parlare di chiusure perché sono le uniche cose di cui possiamo parlare come infomobilità, perché la circolazione sicuramente è regolare, non abbiamo nessun disagio sulla nostra rete viaria. Avevamo fatto il punto di quello che era la situazione delle chiusure per lavori che riguardavano l'autostrada del Sole. Continuiamo a dare notizie di chiusure. Diramazione Roma Sud, è chiuso l'allacciamento con il grande raccordo anulare provenendo dalla 1. La chiusura di questo nodo importante sarà attiva fino alle ore 5. Ci spostiamo, andiamo sulla 4, anche qui vedo che c'è una chiusura che riguarda l'allacciamento con la 58 provenendo da Brescia. È chiusa la 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco, ma devo dire che è chiusa anche nella direzione opposta, in direzione di Torino, rispettivamente la riapertura alle 5 e alle 6. Poi andando avanti abbiamo il tratto chiuso in A7, la Milano-Genova, Ronco Scrivia, Vignole Borbera in direzione nord Milano. Tratto chiuso anche sulla 8 tra Castronno e Solbiate in direzione sud verso Milano con riapertura alle 5. Chiusa la 9 tra Lago di Como e Como Centro verso sud Lainate, anche in questo caso la riapertura è fissata per le ore 5. Andiamo sulla A11 dove abbiamo la chiusura dell'uscita di Prato Ovest provenendo da Firenze e dell'entrata di Chisina Uzzanese in direzione di Firenze. Altra chiusura delle A11 è la stazione di Lucca Est, chiusa in uscita provenendo da Pisa. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Roma, Genova-Nervi, Genova-Est verso il capoluogo Ligure, chiusura attiva fino alle 6 di questa mattina. Anche la 13 vede delle chiusure questa notte, il tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Sud Bologna con riapertura alle 5. Ed è chiusa anche la 14 tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-Borgo-Panigale in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Altro tratto chiuso della 14, quello tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona, ed è ancora altra chiusura della 14, quella tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Nord Bologna, riapertura alle 5. E continuiamo a parlare dell'Adriatica perché è anche chiuso il tratto Pedaso Grotta a Mare verso sud Pescara, ed è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Pineto e Pescara Nord sempre fino alle ore 6. E ci sono ancora altre notizie, anzi concluderei intanto questa seconda parte di chiusure per lavori parlando della diramazione per Ravenna che vede la chiusura del tratto tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione nord verso la 14. Vi ricordo all'1.30 l'appuntamento con Paolo Barilari e i suoi camionisti, ascolteremo come sempre la replica della puntata di ieri perché come sapete da lunedì al giovedì in fascia diurna verso le 3.15 e un quarto noi trasmettiamo questa rubrica molto utile ai nostri amici autotrasportatori che poi appunto replichiamo all'1.30 nella notte sicura. Adesso arriva Mango.

0: La voce è quella di Elton John con I Want Love su Raiso Radio, le 1:26 minuti e breve l'appuntamento con i camionisti di Paolo Barilari. Nel frattempo diamo le notizie che più importanti al momento sicuramente sono quelle chiusure, che non sono per lavori, che sono tantissime le chiusure notturne per lavori, ma abbiamo due chiusure attive che riguardano rispettivamente la Roma Tarquinia, Cerveteri di Santa Severa verso l'Aurelia, direzione nord. È stata disposta questa chiusura del tratto a causa di un camion in avaria all'altezza del chilometro 37, precedentemente in fiamme nella serata di ieri. A chi viaggia verso Civitavecchia dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, dove deve percorrere naturalmente la Aurelia, la statale 1, e rientrare poi successivamente alla stazione di Santa Severa. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Altra chiusura che non riguarda lavori, ma in realtà una chiusura che riguarda praticamente la presenza di materiali dispersi, è quella della 14 nel tratto San Severo-Foggia. Il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni, chiusura appunto per disposta proprio a causa di materiali dispersi in carreggiata. Chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Foggia può percorrere la statale 16 Adriatica in direzione San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 direzione San Marco in Lamis, con rientro in autostrada alla stazione di San Severo. Percorso inverso in direzione di Bari, anche in questo caso sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti gli altri mezzi di soccorso. Queste sono le notizie più importanti al momento. La circolazione resta regolare sulla nostra rete viaria. Intanto è stata riaperta l'entrata di Legnano sulla 8 Milano-Laghi, era chiusa per ambedue le carreggiate, riaperta in largo anticipo. Saluto Umberto, come sempre il nostro fedelissimo ascoltatore, che è partito un po' in ritardo, dice però io ci sono e quindi sarà con noi tutta la notte. A questo punto diamo la parola proprio a lui, a Paolo Barilari, e andiamo ad ascoltare questa prima parte di Camionisti.
1: Due ospiti oggi a Camionisti, nella prima parte Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria, nella seconda Riccardo Morelli, presidente di Anita, l'associazione di aziende di trasporto e logistica che fanno parte di Confindustria. Benvenuti all'ascolto, gli ospiti ci diranno dell'importanza del settore e ci presenteranno un decalogo che chiede alle aziende committenti di costruire una filiera del trasporto più equa, responsabile e performante, a beneficio di tutti gli attori coinvolti, autisti compresi, naturalmente. Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per i settori trasporti, logistica e turismo. Benvenuto a Iso Radio e a Camionisti.
2: Grazie per l'invito e buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, vicepresidente per turismo, trasporto e logistica, quello che interessa a noi in questo caso, l'importanza dei servizi di trasporto e logistica per il sistema produttivo del paese sono indiscutibili.
2: È proprio così, i trasporti e la logistica sono una leva essenziale della politica industriale, quindi devono stare a pieno titolo dentro una visione di politica industriale del paese. Questo lo dicono i numeri, la recente assemblea di Federtrasporto lo dice in maniera chiara, i due settori, trasporti e la logistica e i settori che loro muovono indirettamente valgono 341 miliardi di euro, quindi il 19% del PIL italiano. Ma dato secondo noi più significativo è il moltiplicatore che questi due mondi generano. Lo ricorda bene la Banca Mondiale, che ci dice che a parità di livello di reddito pro capite i paesi con migliori performance logistiche registrano fino ad un punto percentuale di PIL in più e un incremento dell'interscambio commerciale del 2%. Addirittura quello che si evidenia è che 10 miliardi di euro investiti nella logistica e nei trasporti generano fino a 22 miliardi di PIL aggiuntivo. Solo questi numeri identificano l'importanza dei due settori. Vorrei però sottolineare come questi due settori incidono sui tempi di consegna, sul capitale circolante, sulla reputazione e capacità di esportare del sistema produttivo italiano. Se vogliamo raggiungere i 700 miliardi di export, io penso che questi due fattori siano due fattori chiave per l'economia italiana.
1: tocca il discorso export, che è una voce fondamentale di quelle che sono le entrate del nostro paese, e il settore trasporti dice sempre che quando c'è un problema per il trasporto e la logistica, questo non è un problema solamente per il Ministero dei Trasporti e per il settore, ma per tutto il paese. E mi viene in mente un problema, forse quello più importante, che ci portiamo dietro da un po' di tempo: i valichi alpini, l'Austria e il Brennero.
2: Questi sono sicuramente dei colli di bottiglia che dobbiamo eliminare. Come Confindustria abbiamo espresso la nostra visione, cioè deve esistere un commissario dedicato ai valichi alpini. I valichi alpini non devono essere visti in maniera unilaterale o bilaterale, ma devono essere visti per l'intera Europa, dovendo essi collegare il nord e il sud dell'Europa, l'est e l'ovest dell'Europa.
1: Leopoldo Destro, voi recentemente avete pubblicato un manifesto che si chiama Welfare on the Road e ha una visione, io la leggo qui dal vostro manifesto, è costruire una filiera trasportistica più equa, responsabile e performante a beneficio di tutti gli attori coinvolti. Io aggiungo, tra questi attori coinvolti ci sono gli autisti, i camionisti, che mancano nel settore. Voi avete pubblicato un decalogo.
2: Sì, l'obiettivo è valorizzare questa professione. I dati lo dicono, nel 2025 mancano 25.000 autisti a livello italiano e a livello europeo addirittura 440.000 autisti. C'è un tema di carenza del personale, ma c'è anche un tema di qualità. Io penso che la qualità complessiva della filiera dipende da ciò che accade anche dentro e intorno agli stabilimenti. Penso al tema degli accessi, penso ai tempi di carico e scarico, penso le informazioni condivise, i servizi e la qualità delle relazioni che vengono generate attorno e intorno agli stabilimenti. Noi come Confindustria abbiamo promosso questo manifesto insieme e con la collaborazione di Anita, perché senza un bacino adeguato di professionalità aumentano le vulnerabilità delle forniture, le difficoltà nella distribuzione e ovviamente i rischi dell'export che ricordavo poc'anzi. Abbiamo quindi scelto un approccio molto concreto. Il manifesto è composto da 10 misure volontarie e immediatamente applicabili che le imprese manifatturiere possono declinare in maniera autonoma aderendo attraverso le associazioni confindustriali. L'obiettivo è quello di migliorare l'accoglienza dei luoghi di lavoro con un maggiore impegno sull'efficienza e la sicurezza operativa che tutti possono mettere a terra.
1: Leopoldo Destro, noi speriamo per i camionisti che ci ascoltano e tanti che intervengono in trasmissione che questo decalogo venga preso, adottato e applicato il più possibile dalle aziende, perché ne beneficerebbero tutti, dagli autisti alle aziende di autotrasporto, alla committenza, all'economia in generale. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buon lavoro a voi.
1: Noi ci fermiamo per la pausa. Nella seconda parte di Camionisti approfondiremo alcuni punti di questo decalogo con Riccardo Morelli, presidente di Anita, l'associazione delle imprese di trasporto e logistica che fanno parte di Confindustria.

0: Riccardo Morelli, presidente di ANITA, l'associazione che raduna le aziende di trasporto e logistica che fanno parte di Confindustria. Bentornato a Camionisti a Isoradio.
1: Grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Morelli, lei ha sentito l'intervento di Leopoldo Destro di Confindustria. Non chiederò a lei quanto è importante il trasporto e la logistica, quanto sono importanti per l'economia italiana, lo abbiamo ascoltato dalle parole di Leopoldo Destro. Le chiedo però un qualcosa che Leopoldo Destro ha sottolineato alla fine del suo intervento. Un manifesto, Welfare on the Road. Di che cosa si tratta?
1: Welfare on the Road è un progetto che stiamo portando avanti insieme a Confindustria nel tentativo di ridare importanza e lustro ad una professione nobile come quella degli autisti. Oggi il tema della carenza di manodopera è un tema molto sentito nel nostro comparto e in particolare sono carenti le figure di autisti. Con questo manifesto cerchiamo di far capire ai giovani l'importanza di queste professioni e tentare di ridare dignità e possibilità di riavvicinarsi a questo mondo. È un progetto che nasce insieme a Confindustria, nasce attraverso un dialogo, siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo creato una sorta di decalogo di regole primarie, le regole elementari da seguire per rendere un po' più confortevole e più agevole questa professione.
0: Riccardo Morelli, poi vedremo qualche punto principale di questo decalogo. Intanto io le do un numero che lei conosce e lei conosce anche il problema perché lei è titolare della Morelli Trasporti, conosce la difficoltà di reperire gli autisti. Dal 2019 ad oggi, chissà se il Covid ha anche influito su questo, ci sono 410.000 autisti in meno in Italia. È un numero impressionante, naturalmente un buco da riempire. Il decalogo potrebbe aiutare e le aziende, quelle che utilizzano il trasporto come servizio, possono aderire al decalogo in maniera volontaria cercando di risolvere questo problema. Io leggo qui dal decalogo, intanto il primo punto è veramente, come dire, sarebbe lapalissiano, consentire l'accesso ai servizi igienici e eventuali docce laddove l'azienda ne sia dotata, consentire l'accesso agli autisti, ma questo non succede.
1: Lei giustamente ha detto mancano tanti autisti all'appello, aggiungo io, consideri che nei prossimi 3-5 anni avremo un esodo pensionistico molto importante, quindi dobbiamo per forza di cose far entrare autisti nel nostro mondo. Il decalogo, come dicevo prima, va a riscrivere alcune regole elementari. In alcune situazioni purtroppo anche le necessità primarie non vengono soddisfatte. Per esempio, sembra una cosa banale, ma l'accesso alla mensa, a una mensa aziendale, oppure ai servizi igienici, oppure a una zona climatizzata non è sempre così scontata. Le imprese committenti possono aderire a questo manifesto in maniera volontaria e molto spesso a costi quasi zero, perché significa soltanto fare un'integrazione a delle procedure che hanno già situazioni che sono già presenti nelle aziende ma che ad oggi vengono precluse agli autisti.
0: Mentre il vantaggio che se ne trae è molto alto, perché gli autisti, se vivono meglio, possono essere più contenti del lavoro che fanno. Io non andrò a toccare tutti i punti, ma rapidamente il servizio mensa, la gestione tempi e flussi, la sicurezza, la flessibilità operativa, il supporto tecnologico, la formazione, ma mi piace invece chiederle qualcosa sul punto numero 8 di questo decalogo, la valorizzazione del ruolo degli autisti. Ecco, gli autisti sono sottovalutati, in realtà sono fondamentali, sia per le aziende, e voi lo sapete, ma anche per noi consumatori, per noi cittadini, perché ci portano tutto quello di cui abbiamo bisogno.
1: Sì, purtroppo dell'importanza di questa professione ce ne ricordiamo soltanto nei momenti emergenziali. Ricordo uno su tutti il Covid. I nostri autisti erano considerati degli eroi perché hanno mantenuto la possibilità di rifornire i centri di distribuzione, i supermercati e quant'altro. È importante ridare lustro, ridare importanza a questa professione e far capire ai nostri giovani che questa è una professione nobile, moderna, parliamo di tanta tecnologia all'interno dei nostri mezzi, quindi è una professione che può dare anche molte soddisfazioni sia dal punto di vista di gratificazione personale ma anche di gratificazione salariale. Domani inizierà il percorso in Confindustria Brescia in un'assise con molti committenti della zona del Bresciano, verrà illustrato questo manifesto, per noi un momento molto importante perché significa riniziare un dialogo con i nostri committenti, cercare di mettere a terra questo manifesto è importante perché dà spazio alle necessità dei nostri ragazzi che sono gli asset fondamentali delle nostre imprese.
0: Riccardo Morelli, presidente di ANITA, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata.
0: Noi ci fermiamo qui, appuntamento con Camionisti domani alla stessa ora, poco dopo le 15 e anche in replica all'1:30 di notte. Parleremo degli stati generali dell'autotrasporto che si sono tenuti a Roma l'8 e il 9 di ottobre. Da Federico Scoppio, regia, e da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto e buona strada.

Arabe de Palo con La Flacca. Dopo l'appuntamento con Paolo Barillari e i suoi camionisti, ci ritroviamo nella notte sicura di Raiso Radio. Maria Cristina Manca, Emanuele Rinaudo, la parte tecnica alla messa in onda, poi naturalmente voi sempre presentissimi al 348 103 1010. Però io dovevo tornare in strada perché dobbiamo dare una buona notizia: la riapertura finalmente del tratto della Roma Civitavecchia Tarquinia, il tratto che era stato chiuso in precedenza per un camion in fiamme poi spento. È tornato percorribile, è stata riaperta questa autostrada, quindi tra Cerveteri e Santa Savera in direzione nord, tratto che ritorna percorribile. Dunque abbiamo un invito alla prudenza in A4, è fermo un mezzo in difficoltà al chilometro 128, siamo tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, attenzione perché è fermo in prima corsia al chilometro 128. Altro invito alla prudenza lo abbiamo sulla 24, la Roma Teramo, attenzione tra Tagliacozzo e Bivia, 24-25 Torano Pescara, vengono segnalati animali, quindi la presenza di animali, si muovono all'altezza del chilometro 69, infatti vengono segnalati in entrambe le direzioni, non sappiamo di quali animali si tratti, ma davvero fate attenzione tra Tagliacozzo e il bivio con la 25 Torano Pescara in entrambe le direzioni.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Non c'è ancora ufficialità sulla data dell'intervento, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia.
2: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
3: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Assolombarda, hanno